0: certo modo con Dio. Cioè abbiamo un problema di unificazione del nostro spirito. Noi abbiamo bisogno di trovare di nuovo un'unità interiore. Quindi separare questi due rapporti significa condannarsi a una divisione, a una forma di nevrosi spirituale. Contrapporre significa mettere in competizione l'amore a Dio e l'amore al prossimo, come se amare Dio deve togliere qualcosa ai fratelli o amare i fratelli toglie qualcosa a Dio. Ce ne accorgeremo in questi giorni quando andremo a prendere quei passi del Vangelo che dicono: se non odierai tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli, la tua stessa vita, se non lo odierai, odiare è una parola serissima, durissima, che cosa significa non dare il primo posto a queste persone? Che cosa significa dare il primo posto a Dio? Mettere queste persone in una posizione diversa, in contrapposizione a Lui? È questo che ci vuole insegnare Cristo? No. Cristo ci vuole dire che l'unica maniera per non rovinare le relazioni è mettere Lui al primo posto. Dobbiamo capire come allora si strutturano le nostre relazioni affinché non diventino un inferno. Perché, ed è questa la seconda cosa che vorrei dirvi, il paradiso lo si sperimenta soltanto quando si ama. Ma attente, anche l'inferno lo si sperimenta sempre in una relazione. Infatti, se noi dovessimo in qualche maniera dire che cos'è l'inferno, dovremmo dire è assenza di relazione, è solitudine, è incapacità ad entrare in relazione. Noi che siamo nati invece per relazionarci, essere separati da Dio, ma anche dagli altri, l'incapacità dell'amore, l'impossibilità dell'amore, essere fatti in un modo e vivere la condanna a non riuscire a vivere secondo questo nostro modo, questo è l'inferno. Allora voi capite che prima che l'inferno possa essere innanzitutto una realtà alla fine di questo nostro viaggio dell'esistenza, l'inferno è un'esperienza che noi facciamo molto spesso nella nostra vita, tutte quelle volte che le nostre relazioni si inceppano, si fermano, si bloccano, si paralizzano. Tutte quelle volte che la nostra capacità di amare non funziona, noi sperimentiamo un po' che cos'è l'inferno. Ecco allora che non c'è mezzo spirituale migliore per crescere nella vita con Cristo che lavorare sulle relazioni con i fratelli e con le sorelle. Questa è la grande opportunità che è data a voi religiosi, a voi religiose. Cioè la vita fraterna, che fa parte proprio del vocazionalmente della vostra chiamata, è un aiuto straordinario nel cammino di santificazione. È come se la vostra vocazione dicesse ad alta voce che il vivere in relazione con gli altri è il minimo sindacale per dirci cristiani. Se non ci fossero le sorelle intorno a me, io non avrei gli ingredienti necessari per poter essere cristiano. Io ho bisogno dei fratelli e delle sorelle intorno a me. Se io non avessi la vita comunitaria, se io non avessi la vita fraterna, io sarei condannato a desiderare il Vangelo, a capire il Vangelo, ma non riuscire a viverlo. Non riuscirei a viverlo. Quindi quello che tante volte noi ci viviamo come un problema, secondo una massima che ormai abbiamo consumato, no? Maxima penitenza mea, vita comune est, no? E anche la mia più grande gioia è la vita comune, non soltanto la mia più grande penitenza. Cioè non è facile vivere con gli altri, non è facile vivere in una relazione. La maniera più semplice di vivere la vita è non voler bene a nessuno e non compromettersi in nessuna relazione. Questa è la maniera più semplice di vivere l'esistenza, ma è anche la maniera più semplice per essere infelici. Quindi paradossalmente noi che cosa facciamo? Da una parte cerchiamo di semplificare la nostra vita, riducendo le nostre relazioni al minimo indispensabile, soprattutto secondo relazioni di utilità. Ma poi ci lamentiamo perché non siamo felici. Il più grande investimento che noi dobbiamo fare e capire quello che Gesù ci ha voluto dire in questa pagina del Vangelo di Marco, che non si può amare Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le nostre forze, se non si ama anche il prossimo, il volto del prossimo come se stessi. Se questo è chiaro come idea, come si fa a farlo diventare chiaro nelle nostre scelte, nella nostra vita? Cioè, come si fa a farlo diventare chiaro poi nelle cose di ogni giorno, nella vita normale, nella vita quotidiana? Io penso perché noi pecchiamo di mancanza di consapevolezza, cioè alcune cose le sappiamo, ma non riusciamo a ricordarcene nei momenti più decisivi della nostra vita. E per cercare di spiegarvi questo, permettetemi di fare un esempio che apparentemente può sembrare distante, ma distante non lo è. Secondo voi, che grande differenza c'è in una chiesa bellissima, tenuta benissimo, piena di arte, piena di bellezza, ma senza il Santissimo Sacramento? È un involucro prezioso, ma vuoto. È una preziosità vuota. Che cos'è che rende per noi cristiani davvero prezioso un luogo? Non l'arte che c'è dentro, non la bellezza dell'involucro, ma la presenza di Cristo. È la presenza di Cristo che rende un luogo sacro, non la bellezza di un posto rende un luogo sacro. Quindi, per noi, se dovessimo scegliere tra una chiesa bellissima e una chiesa dove c'è la presenza di Gesù e Eucaristia, ovviamente noi sceglieremmo la chiesa dove c'è la presenza di Gesù e Eucaristia, perché la cosa che conta di più per noi è la sua presenza. Questa è la cosa più importante, la sua presenza. Se lui c'è o non c'è, cambia tutto. Ora, se ci è chiaro questo quando parliamo di una chiesa, la stessa consapevolezza noi non ce l'abbiamo quando parliamo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Perché dovremmo amare i nostri fratelli e le nostre sorelle? Perché sono simpatici, ma non sempre sono simpatici. Perché sono amabili, ma non sempre sono amabili. Perché se lo meritano, ma non sempre si meritano l'amore. Perché dovremmo farlo? Perché ce lo chiede il Vangelo, quindi è un comandamento, è una morale. La morale cristiana ci dice che dobbiamo amare il nostro fratello e la nostra sorella. Quindi attenti, guardate che questo è un passaggio che non dovete assolutamente trascurare, perché noi possiamo amare le persone che abbiamo intorno a noi per dovere di Vangelo. Il Vangelo mi dice che io ti devo amare. No, noi non amiamo le persone accanto a noi perché ce lo dice il Vangelo come una regola. Noi amiamo le persone che sono accanto a noi perché siamo convinti che dentro queste persone c'è la presenza di Cristo, come l'Eucaristia dentro un tabernacolo. La grande domanda che io voglio farvi oggi è questa: voi credete che nella sorella accanto a voi è presente Cristo, realmente presente Cristo? Perché se ci credete, allora potete continuare a fare gli esercizi spirituali con me in questi giorni. Diversamente, prendetevi del tempo libero, ma qui si ferma il nostro cammino, perché io vi sto chiedendo una professione di fede. È Gesù che ci mette davanti a questa grande domanda e ci interroga nella nostra fede. Tu credi che io sono presente nella tua sorella e nel tuo fratello accanto? Non che il fratello e la sorella mi ricordano Gesù, non che io gli devo voler bene o li devo amare perché me lo dice il Vangelo, ma perché io sono intimamente convinto che dentro quella sorella, che dentro quel fratello è realmente presente Cristo. Da quel momento in poi capite che non importa più se quel fratello e quella sorella è bello o è brutto, è intelligente o non lo è, è simpatico o no. Ricordatevi l'esempio della chiesa di prima: se ha tanta arte oppure una capanna. La grande differenza la fa la presenza di Cristo. Se tu sai che nella sorella che hai accanto è presente Cristo, te lo dice la tua fede che è presente Cristo lì, da quel momento in poi tuo fratello e tua sorella sono territorio sacro, terra benedetta. Questo cambia completamente il nostro atteggiamento. Poiché credo che è Cristo presente nel fratello e nella sorella, posso confrontarmi e comportarmi con lui in maniera diversa. Quando io perdo la consapevolezza che è presente Cristo, faccio di mio fratello quello che voglio, o al massimo reagisco secondo come lui si comporta o lei si comporta. Allora, la grande visione teologica che vorrei lasciarvi e vorrei consegnare alla vostra meditazione, la lascio alla vostra meditazione come un lavoro di scavo dentro di voi, come se lo Spirito Santo dovesse imprimere dentro di voi la consapevolezza profonda che lui è presente nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle accanto a noi. Voi sapete che la storia della Chiesa è costellata di miracoli eucaristici. Alcuni ce l'abbiamo a pochi chilometri, no, di distanza. In Italia ne abbiamo diversi, tutti approvati dalla Chiesa. La maggior parte di questi miracoli eucaristici partono da una mancanza di fede. Pensate a Lanciano. Il sacerdote che sta celebrando la messa non è convinto che Gesù è realmente presente in quel pane e in quel vino. E proprio mentre sta celebrando l'Eucaristia, spezzando il pane, quel pane diventa carne, getta fuori sangue. Cioè si accorge che quello che la fede gli ha sempre detto è reale, è vero. Non tutte le volte che noi celebriamo la messa accade questo, ma non significa che siccome non accade allora Cristo non è presente. La nostra fede ci dice che Cristo è realmente presente anche quando questo miracolo che diventa visibile ai nostri occhi non accade. Che cos'è che cambia il nostro rapporto con l'Eucaristia? Vivere davanti all'Eucaristia con la certezza interiore che lì è realmente presente Cristo. E guardate, voi pensate che Cristo ha bisogno della nostra liturgia? Ha bisogno di tutto l'apparato simbolico che noi abbiamo? Ad esempio, pensate che Cristo ha bisogno che noi ci genuflettiamo davanti a Lui, che lo incensiamo, che gli mettiamo una lampada, dei fiori, uno ostensorio prezioso? No, no, Lui non ha bisogno di niente. Siamo noi che abbiamo bisogno di far questo per non dimenticare mai quanto è preziosa quella Sua presenza in mezzo a noi, nascosta in un pezzo di pane. Cioè, tutta la liturgia non serve a Dio, serve a noi a fare memoria di questa presenza. Perché noi usiamo tutto questo? Perché non arretri mai dentro di noi la consapevolezza di quanto Egli sia realmente presente in quel pezzo di pane. Ora io mi domando se lo stesso apparato simbolico noi ce l'abbiamo nei confronti dei fratelli e delle sorelle. Quanto è difficile a volte riconoscere Cristo presente in un fratello o in una sorella. Ci sono delle persone che subito ti dicono: ma qui sicuramente c'è Cristo. Penso alle folle infinite di persone che seguivano Padre Pio. Avevano la certezza interiore che era un uomo di Dio, un uomo che aveva dentro di sé la presenza di Cristo. Lo cercavano per questo motivo. Ma la sfida del cristianesimo non è cercare semplicemente persone straordinarie, ma capire che Cristo, se è vero e se è reale, è presente soprattutto lì dove tu non te l'aspetti. Ad esempio, è presente nel nemico, è presente in coloro che ci fanno del male, è presente in coloro che si comportano contrariamente a quello che lui insegna. Cioè, la sua presenza nell'altro non è data da quanto sono brave queste persone. È Lui che ha deciso di nascondersi misteriosamente dietro il fratello e la sorella. Se noi non siamo convinti di questo, tutti i nostri sforzi di vivere diversamente le nostre relazioni poggeranno soltanto su atti di volontà. E ricordatevi che quando vivete poggiandovi soltanto su atti di volontà, alla fine vi stancate. Cioè, alla fine non riuscite a fare un passo in avanti. Solo la consapevolezza della sua presenza può darci sempre la forza di comportarci in un certo modo nei confronti dell'altro. Oggi è la giornata in cui stiamo citando Davide. Quando vengono a portargli la notizia che è morto Saul, la persona che gli porta la notizia, per farsi grande davanti al re, dice: era moribondo, era lì, mi ha chiesto di ucciderlo, l'ho ucciso, guarda quanto sono bravo, gli ho fatto anche un favore. Saul è sì il re, ma non è più il re benedetto dal Signore, perché il Signore ha scelto Davide come re. Saul è nemico di Davide, ma Davide ha una sorta di rispetto sacro nei confronti di Saul. Dice: come hai potuto, come non hai avuto timore ad alzare la spada contro il consacrato di Dio, l'unto di Dio? Lo fa ammazzare subito quell'uomo, eh? Voleva fare una bella figura, è finito morto per questa bella figura. È interessante questa cosa. È interessante come, ad esempio, quando Davide si trova nascosto nella caverna mentre entra Saul e può ucciderlo, non lo uccide. Che non sia mai che io alzi la mano contro l'unto del Signore. Perché noi non dovremmo ammazzare il nostro fratello? Perché sappiamo che lì è nascosto Cristo. Magari se lo merita, ma noi dovremmo conservare dentro di noi la categoria del sacro, la stessa categoria del sacro che riserviamo ai sacramenti, la dovremmo conservare nei confronti di questi sacramenti nascosti, che sono i fratelli e le sorelle che abbiamo intorno a noi. Allora, se pensate che questa sia una mia fissazione o sia semplicemente una mia esagerazione, adesso vi porto un passo del Vangelo che spiega chiaramente quello che vi ho detto. E non c'è fraintendimento dietro questa interpretazione. Matteo 25, 31, 46. Matteo 25, 31, 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Quanto è romantica questa pagina del Vangelo, no? Invece dovrebbe metterci il terrore. Sapete perché? Perché chi è che sta facendo le rimostranze non sono i cattivi, ma sono i giusti. E uno dice: se uno è giusto perché si accorge che nei fratelli è presente Cristo. Invece loro dicono: ma quando mai ti abbiamo visto? Ma questi sono i giusti. Capite? Sono quelli che tentano di vivere bene la loro vita, dalla parte del bene, mettendo in pratica magari anche l'insegnamento stesso del Vangelo. Com'è possibile che se ti sforzi di vivere profondamente il Vangelo non arrivi fino al punto di riuscire a vedere Cristo nella sorella e nel fratello che hai accanto? Sapete perché vi sto leggendo questo brano del Vangelo? Per rassegnarvi di un fatto: potete essere sante o meno, nessuno di voi è in grado di vedere veramente Cristo presente nel fratello e nella sorella. Lo crediamo per fede, non per evidenza. Quindi non arriva il punto in cui dice: ah, oggi sono andato in ospedale e ho proprio visto Cristo nel malato. Puoi avere un'intuizione del cuore, la stessa intuizione di Giovanni che ti fa dire nel cuore: è il Signore, ma tu con i tuoi occhi vedi un malato, tu con i tuoi occhi vedi la tua consorella, tu con i tuoi occhi non vedi nient'altro se non le persone e i volti di chi hai intorno. Attenti, perché nell'elenco delle persone che Gesù fa non usa semplicemente persone, diciamo così, dalla fama buona, perché dice: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Beh, riusciamo a comprenderla questa cosa, no? Avevo sete e mi avete dato da bere, anche questa. Nudo e mi avete vestito. Malato e siete venuti a visitarmi. Forestiero e mi avete accolto. Poi a un certo punto dice: carcerato. Ora, o tutti i carcerati sono brave persone che stanno subendo delle ingiuste condanne, oppure il Signore ci sta dicendo che si nasconde anche dietro le persone che hanno sbagliato, e che hanno sbagliato moltissimo. Chi sono io per dire che Cristo non è nascosto anche nel peggiore degli uomini? Chi sono io? Chi sono io per dire che Cristo non è nascosto nella più insopportabile sorella che ho accanto? Chi sono io? Perché Cristo non è che si nasconde soltanto dietro i deboli e i fragili, ma dietro gli ultimi. E ditemi, chi è più ultimo di un peccatore? Chi è più ultimo di uno che sbaglia? Chi è più ultimo di uno che ha un carattere insopportabile? Ditemi, chi è ultimo se non persone così? E Gesù dice: tutte quelle volte che l'avete fatto a uno di loro, l'avete fatto a me. È una responsabilità immensa quella che ci sta dando. Guardate, noi, forse voi più di me, vi capita mai nella preghiera di dire: Signore, quanto ti vorrei amare, abbracciare, toccare, aver cura di te, poter fare qualcosa per te. Il Signore dice: io te la do questa occasione. Fai questo nei confronti delle persone che hai accanto, l'avrai fatto a me. Beh, no, a te sì. Ma noi non riusciamo ad accettare che la carne di Cristo sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. Vogliamo toccare Dio, dobbiamo toccare i nostri fratelli e le nostre sorelle. È una verità scomoda questa, perché finché queste cose le capiamo come idee, possono anche farci commuovere ed emozionare. Quando invece dobbiamo viverle concretamente, ci mettono in crisi, profondamente in crisi, perché non è facile conservare questa consapevolezza e corrispondere all'amore. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Volete che cambio l'elenco? Volevo essere ascoltato e non mi avete ascoltato. Volevo essere salutato e avete fatto finta di niente. Volevo essere compreso e non mi avete compreso. Metteteci tutti i verbi che si possono coniugare verso il prossimo e il Signore dice: tutto quello che avrete o non avrete fatto, l'avrete fatto o meno a me. Come rispondono questi cattivi? Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito? Giustamente questi diranno: cioè, se ti avessimo visto, certamente saremmo venuti incontro a te. Tutte quelle volte che non avete fatto a uno solo di questi miei più piccoli quello che potevate fare, non l'avete fatto a me. Allora, io credo che questo sia l'atteggiamento con cui noi dobbiamo entrare nel grande tema della fraternità. Il grande tema della fraternità è il tema della presenza di Cristo. Una presenza che è presente
1: è invisibile, presente ma non riconoscibile dai nostri occhi. Cioè, di Cristo ne possiamo fare esperienza, ma non ne abbiamo mai pienamente la visione, cioè che è veramente Lui. Ripeto, ci sono dei momenti della vita in cui uno ha la profonda consapevolezza che quello che sta facendo lo sta facendo a Cristo, ma è un'intuizione del cuore, non un'evidenza degli occhi. È un'intuizione del cuore. È un dono, come una sorta di miracolo che il Signore certe volte ci fa. Immaginate che una roba simile è accaduta a Madre Teresa e ha segnato la rivoluzione, la sua conversione, la scoperta della vocazione nella vocazione, l'intuizione del cuore che Cristo voleva essere servito negli ultimi più ultimi di tutti. E Madre Teresa, quando pensava agli ultimi più ultimi di tutti, non stava pensando a chissà quale situazione sociale. Lei diceva che gli ultimi più ultimi di tutti sono quelli che non hanno Dio, e sono i più poveri di tutti. E qui si capisce subito che cosa vuole dire Madre Teresa. Quando manca Dio nella vita di una persona, manca il senso. Chi è più povero di una persona che non ha più il senso del suo vivere? Chi? Vedete, dobbiamo anche riscattare moltissimo la carità come ce l'abbiamo in mente noi, eh? Madre Teresa, che certamente è una santa straordinariamente grande nella carità, ci insegna che l'amore è intuire la mancanza dell'essenziale, di qualcosa che è più essenziale del pane, che è il senso, cioè Dio. E lei diceva che la maledizione di una persona povera non era nella sua povertà, ma nel fatto che quella povertà la convinceva di non essere amata, di non essere degna di amore. E proprio perché non degna di amore, non riusciva a sentire più nessun senso nella vita. Allora, occuparsi di quel povero significava fargli sentire di nuovo che era degno di amore, e in quell'esperienza poter toccare Dio e smettere di essere il più povero dei poveri. Quando ci occupiamo del fratello e della sorella, noi ci stiamo occupando di Cristo, ma occupandoci di Cristo, in qualche maniera stiamo soccorrendo anche noi stessi. Soprattutto perché nella sorella e nel fratello che abbiamo accanto, noi dobbiamo fare i conti con noi stessi. Fare i conti con noi stessi. Penso che anche voi vi siete accorte che le cose che non sopportiamo negli altri sono cose che non sopportiamo nella nostra vita. Ma ci viene più facile odiarle negli altri, non in noi. Quindi dovrebbe farci riflettere moltissimo ciò che suscita immediatamente rabbia dentro di noi nell'atteggiamento di un fratello o di una sorella intorno a noi. È un profondo rimando a noi stessi, eh? In questo modo vi sto dicendo che la presenza della sorella accanto a noi, la presenza del fratello accanto a noi, è una grande occasione non soltanto di amare Cristo, ma di imparare ad amare anche noi stessi. Perché Gesù dice: ama il prossimo tuo come te stesso. E chi ve l'ha detto che voi vi amate veramente bene? A volte dobbiamo guarire nell'amore con noi stessi. Ma se tu vuoi guarire nell'amore con te stesso, devi guarire l'amore con il fratello. L'amore del fratello guarisce anche l'amore nei confronti di te stesso. Invece noi furbi, che cosa facciamo? Dici: sì, no, prima devo risolvere i problemi con me, poi mi metto ad amare i fratelli. In questo modo il buco diventa sempre più grande. No, il Vangelo ci dice che l'unica maniera di soccorrere noi stessi è soccorrere noi stessi negli altri. Lavorare su noi stessi, lavorando nelle relazioni con gli altri. Ad esempio, quando una persona ha dentro di sé un giudizio negativo contro se stessa, questa cosa si manifesta come una rigidità nei confronti degli altri. Allora, se tu ti metti a lavorare sulla rigidità che hai nei confronti del fratello o della sorella, stai mettendo mani alla distruzione di quel bruttissimo giudizio che tu hai nei confronti di te stesso, cioè tu non ti accetti. Questo in soldoni significa: tu non ti accetti e non riesci ad avere relazioni sane con gli altri. Tu non ti stimi, per questo vedi tutto nero intorno a te. Guardate, questa è sempre le due facce della stessa medaglia. Da una parte il Signore ci dice: amami nel tuo fratello. Ma Gesù ci dice anche: lasciati amare da me attraverso tuo fratello. Perché quando noi diamo amore, ci sembra che stiamo dando qualcosa che è utile per l'altro. Ma l'amore è sempre anche un ricevere. Il fratello è la maniera attraverso cui Cristo vuole amarmi. Cristo vuole entrare dentro la mia vita. Più incontro persone che si dedicano al prossimo, più ci tengono immediatamente a dirmi che ricevono di più loro del prossimo che soccorrono. È la prima cosa che mi dicono. Mi è rimasto impresso di giovani universitari a Roma, che facevo un'esperienza di volontariato. La prima cosa che mi dicevano quando mi raccontavano di questa esperienza di volontariato: ma Don, non sai quanto ho ricevuto. Ma io ci credo. Apparentemente però erano loro che lasciavano le loro comode case per andare, non lo so, alla mensa. Erano loro che andavano a portare un tè caldo a un barbone alla stazione. Erano loro che portavano un vestito, eccetera. Come può uno che non ha niente darti molto? Questo è il miracolo di Cristo. Che mentre ti dice: occupati di me nel fratello, ti dice anche: lasciati amare da me nel fratello. Con Cristo non si perde mai e ci si ritrova sempre con un centuplo. Non si riesce mai ad avere l'ultima parola con Lui. Lui riesce sempre a darci qualcosa in più, un di più. Avete visto che miracolo immenso può fare la rinascita della consapevolezza che Cristo è presente nella sorella e nel fratello accanto a me? Ora, questo l'avevano capito bene i monaci. Pensate all'esperienza di San Benedetto. Benedetto aveva capito benissimo che la santità di un monaco la si gioca soprattutto nelle relazioni con i fratelli. E proprio per questo, allora, le relazioni diventano il luogo di verifica della nostra vocazione, ad esempio, il luogo di verifica della nostra fede, il luogo di verifica della nostra maturità umana. Qui il problema serio non è fare degli incontri, dei ritiri o degli esercizi spirituali che a un certo punto in maniera strategica, avete presente come quando in un'azienda non funziona qualcosa e dice: adesso chiamiamo, no, qualcuno che fa un po' di psicologia di gruppo e mette insieme gli operai in modo tale che producano di più. Ma noi non siamo un'azienda. La nostra esperienza di vita comunitaria non ha come scopo quello di produrre. La nostra vita comunitaria ha come scopo la vita comunitaria, cioè è proprio in questo gioco di relazioni che si gioca tutto. Non è in vista di uno scopo diverso da questo, perché quando si ha anche per carisma un apostolato, noi pensiamo che se siamo insieme per funzionare bene nell'apostolato. Attente, perché questa è una grande tentazione. Noi siamo insieme per realizzare quello che Gesù ci chiede nel Vangelo, vi riconosceranno da come vi amerete. Questa è la grande opera di apostolato che noi dobbiamo offrire al mondo. Vi riconosceranno da come vi amerete. È una domanda seria. La gente che guarda noi vede questo amore? Ma abbiamo le opere apostoliche però che funzionano. Sì, ma non è quello che ci ha chiesto Cristo. Perché Cristo non ci ha chiesto innanzitutto che funzioni un ospedale, o un asilo, o una scuola, o una mensa, o non lo so, una liturgia. Ci ha chiesto che funzioni la credibilità del nostro amore, che la gente possa riconoscerci vedendo come ci amiamo. Lo dico come un grande esame di coscienza innanzitutto rivolto a me. Io penso che a volte la più cattiva testimonianza vocazionale la diamo noi proprio con la mancanza vera di amore nelle nostre relazioni. Una persona che ci vede, non so se gli viene voglia di dare la sua vita a Cristo vedendo come noi ci amiamo, non lo so, perché a volte i nostri ambienti rischiano di assomigliare a tutti gli altri ambienti del mondo, con gli stessi pregi e soprattutto con gli stessi difetti. Allora, mettere mani alla fraternità, mettere mani alla comunità, mettere mani alla comunione, alla vita fraterna, significa mettere mani alla cosa più preziosa che il Signore vocazionalmente ci consegna. Anche a noi, dico anche a me che sono un prete diocesano e che effettivamente magari non ho una vita comunitaria così come ce l'avete voi, ma ad esempio nella comunione presbiterale tra i miei confratelli, tra me e il mio vescovo, si gioca molto del mio ministero. E dove va a colpire il demonio? Là? Dice, ma non ti interessa che non sei in comunione col vescovo? Fai tante belle cose. Ma io posso anche smettere di fare tutte quelle belle cose, perché l'unica cosa che mi viene chiesta invece è proprio la comunione con il mio vescovo. Ora prendete questo argomento e portatelo nella vostra vita. La prima grande cosa che vi viene chiesta è la qualità della comunione tra di voi. Allora uno che dice, il tuo volto, Signore, io cerco. Dove lo cerchi? Nella sorella, nel fratello. E oggi pomeriggio vi ho appena detto che non lo vedrete mai, ma che dovete crederlo con tutto voi stesse. Non lo vedrete, ma saprete che è presente Cristo. Siete disposti a fare questa professione di fede? Non è autoconvincersi di qualcosa, ma è lasciare che lo Spirito ci convinca di questa cosa. Che cosa cambia quando tu ti accorgi che Cristo è presente nella sorella e nel fratello? Lo guardi con una misericordia che prima non avevi. Ad esempio, ti accorgi che a volte Cristo è nascosto sotto le macerie dell'altro, che l'altro ha una storia, ha delle caratteristiche, ha un carattere suo, e che Cristo è nascosto esattamente lì. Non fai più coincidere le cose, non pensi più che devi farti piacere per forza il prossimo. Questa è un'altra cosa pericolosa, no? Che dobbiamo farci piacere per forza le persone che abbiamo accanto. Ma Gesù non ci chiede di farci piacere per forza le persone che abbiamo di fianco, ci chiede di cercarlo nelle persone che abbiamo accanto. Uso un verbo importante, di disseppellirlo nell'altro, tirarlo fuori. Io devo tirar fuori Cristo dall'altro. Io devo tirar fuori Cristo dall'altro. Mi viene in mente questa scena della conversione di San Francesco. Pensate che quando si converte ha bisogno di cercare posti che lo aiutino a pregare. E che cosa trova? Una chiesa distrutta, la chiesa di San Damiano. Ora, se uno vuole andare a pregare in una chiesa, vai in una chiesa non demolita, diciamo, ecco, vai in una chiesa che è in piedi. Francesco invece si mette a pregare in un posto che è di... non demolita, diciamo, ecco, vai in una chiesa che è in piedi. Francesco invece si mette a pregare

potente di quello che dobbiamo fare noi con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Sentire l'esigenza di disseppellire il volto di Cristo che è dentro a delle umanità che sono distrutte e che con una pazienza infinita, pietra dopo pietra, noi dobbiamo aiutare a ricostruirsi. Perché io ho una sorella accanto? Perché mi edifichi nella carità. Vi ricordate San Paolo, no? Essere edificati nell'amore. Perché io ho una persona accanto? Perché mi aiuti a ricostruirmi. Le cose distrutte possano ritrovare di nuovo una costruzione dentro di me, lasciare che il fratello e la sorella mi ricostruiscano come Francesco ricostruisce San Damiano. Se invece disprezziamo, se diciamo no, qua non ne vale la pena, troppi soldi ci vogliono per rimettere su sta chiesa, lasciamo perdere, meglio rifare da capo. È questa forma di rassegnazione che dobbiamo evitare dentro la nostra vita. Dovremmo riprenderci questa passione pratica di San Francesco, avere un amore speciale soprattutto per le chiese distrutte. Togliete questa immagine, soprattutto per le sorelle e i fratelli distrutti nella loro umanità. Dovremmo avere proprio un'attenzione particolare. Lì dove c'è più distruzione, più amore. Lo so che dirlo è facilissimo, eh? E poi reagiamo noi. E poi dopo che tu, mentre stai portando una bella pietra per rimetterla sul muro, ti scivola e ti va sul piede, ti fa malissimo, ti viene da dire, invece no, da capo, con infinita pazienza, piano piano, lasciarci edificare nell'amore e noi edificare nell'amore. Qual è il luogo in cui ci accorgiamo se questo sta avvenendo? Le nostre piccole comunità, piccole o grandi comunità. Il nome teologico delle nostre comunità sono chiesa, cioè ognuno di noi ha una chiesa. Che cos'è la chiesa? Un intreccio di rapporti concreti di cui il Signore mi fa dono. Quindi trovarmi in un posto o in un altro fa molto differenza, perché io devo prendere sul serio il posto dove vivo, perché lì si sta giocando concretamente la mia fede nella presenza di Cristo nelle sorelle e nei fratelli. Ovviamente, mie care sorelle, ci sono posti migliori, c'è sempre un posto migliore di quello dove abitiamo. Ma la sfida della santità è saperci far santi lì dove siamo, comprendendo non che conviene, ma che Cristo è presente. Certo, poi ci sono tantissimi motivi per cui, no, alcune cose è giusto cambiarle, non cambiarle, ma quello che vi voglio dire io, non vi fate più impressionare dalle circostanze se vi fate guidare dalla fede che Cristo è presente. Anzi, c'è quasi una forma di sfida, dice: Signore, tutti vanno a pregarti nella basilica di Santa Maria delle Grazie, ma nessuno va a pregarti in quella cappellina distrutta in campagna. Io vengo lì. Io avevo un signore anziano che si girava tutte le chiese dove non andava nessuno, diceva: ma lì Gesù non lo prega nessuno. E questo con la bicicletta girava soprattutto nelle chiese dove non andava nessuno, perché erano fuori dai circuiti. Ma dico: ma guarda che Gesù è lo stesso che è in cattedrale, ma lì non ci va nessuno, lì è da solo. E andava lì. Immaginate che delicatezza interiore, no? All'inizio fa sorridere, poi tu ci pensi e dici: ma ad arrivarci io a una altezza spirituale del genere, di soccorrere Cristo soprattutto lì dove è meno amato, meno adorato, meno pregato. Ecco, così come ci piace il decoro delle nostre chiese, dovrebbe piacerci il decoro delle nostre relazioni. Così come ci piace la bellezza della nostra liturgia, dovrebbe piacerci la bellezza delle nostre relazioni. Chiedere al Signore con tutto noi stessi di riconciliare l'amore a Lui con l'amore al prossimo. Chiedere al Signore che lo Spirito Santo ci illumini.

Cammini in questa consapevolezza che prendere sul serio Dio significa prendere sul serio i fratelli e le sorelle. Ecco perché le persone che vivono pienamente unite a Dio sono attraenti nei confronti degli altri e non riescono a disinteressarsi dei problemi delle persone. Credo che anche voi fate questo tipo di esperienza, ma a me capita spesso di sentire queste esperienze nei monasteri di clausura. Sapete, quando noi immaginiamo i monasteri di clausura, li immaginiamo sempre come luoghi di contemplazione e di preghiera, e lo sono, eh? Ma nessuno sa che oltre la cappella interna, quella inaccessibile dietro la grata, no? C'è un altro luogo prezioso nei monasteri, che è il parlatorio. Sapete quanta gente va a raccontare, ad affidarsi? E queste monache ascoltano, fanno la carità dell'ascolto, ascoltare, promettere la preghiera, intercedere. Eppure nella nostra testa lì c'è semplicemente contemplazione, ma non ci può essere contemplazione se non ci fosse un servizio così vero anche nei confronti della gente. E anche quando non c'è direttamente questo servizio, è sempre tutto in funzione dei nostri fratelli. Il più contemplativo, il più grande sperduto eremita che si trova nel mondo, lo è lì innanzitutto per intercedere per i fratelli, non è lì per se stesso. Quindi sempre tutto leggerlo in un'ottica di relazioni. Ecco, il verbo di questa giornata è il verbo vedere. Noi vogliamo vedere Cristo, ma possiamo solo sentire la sua presenza nel prossimo, nel fratello e nella sorella. Se cresce dentro di noi questo, allora un comandamento morale diventa invece un comandamento esistenziale. Non si poggia più su un dovere, ma si poggia più su un'esigenza. Cioè, non posso fare a meno. Se io so che lui è lì, non posso farne a meno. Non posso. Se io sono convinto che Gesù è lì, non posso far finta che questa cosa mi lasci uguale. Voglio lasciarvi con questa storia. Mi raccontavano degli amici croati, non so se in mezzo a voi ci sono dei croati, no? Bene. Degli amici croati che durante la persecuzione comunista che ha afflitto la Bosnia, l'Erzegovina, la Croazia, insomma tutta quella zona, in un villaggio ammazzarono i frati che erano presenti e rimase solo una suora. E la prima cosa che fece questa suora è andare in chiesa a prendere il Santissimo dal tabernacolo, a nasconderlo. Tutto il villaggio sapeva che lei aveva fatto questa cosa. E questa donna, per tutto il periodo della persecuzione, in cui non c'era più né la messa né niente, si preoccupò di difendere questa presenza, quasi a voler dire che finché c'è Cristo possiamo avere la forza di far tutto, aggrapparsi a questa presenza. Io penso che la stessa fede e forza di questa donna, che ha protetto la presenza di Gesù nell'Eucaristia, dovremmo averla noi nel proteggere la presenza di Cristo nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Finché non li considereremo preziosi come un tabernacolo, non riusciremo a fare la differenza nelle nostre relazioni. Finché non vivremo di questa consapevolezza, l'unica cosa che ci guiderà sarà la reazione al fratello e alla sorella. Così come sono, io mi comporto. No, è la fede che deve guidarci nelle nostre relazioni. E la fede non ci dà comandamenti morali. La fede ci illumina su una presenza. Se io so che lì Cristo c'è, allora vale la pena che perdo tempo con questa persona. Ci credete o no? Bene, questo lo lascio alla vostra meditazione e alla vostra preghiera. Buona meditazione.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, anima e vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e per il mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: dolcemente di misericordia per noi, confido di te. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido di te. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Si conclude oggi il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai misteri del Santo Rosario. A tutti voi buon ascolto.
1: Nella puntata di oggi terminiamo il nostro viaggio nei misteri del Rosario con il quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Un po' come nella Basilica di Santa Maria Maggiore, noi troviamo i mosaici che percorrono le due navate fino a portare al mosaico nell'abside, dove si vede Gesù che incorona Maria con delle caratteristiche tutte peculiari, che sono le caratteristiche dell'umanità. In Maria l'umanità è coronata regina, in Maria la carne umana assume la piena dignità e la vita dell'uomo viene portata al sublime, alla pienezza, all'eternità. Ecco, noi terminiamo tutto questo nostro viaggio un po' pensando che tutto quello che abbiamo visto nei 19 precedenti misteri contemplati ci porta a contemplare l'esito. L'esito è appunto una coronazione, diciamo nella nostra lingua italiana. Giovanni Paolo II dice nella lettera sul rosario della Beata Vergine Maria: coronata infine di gloria, come appare nell'ultimo mistero glorioso, ella rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. Appunto, è la condizione della Chiesa quella che contempliamo in Maria. Ancora una volta dobbiamo ricordare che noi non contempliamo Maria per Maria e basta, anche se questo ci basterebbe, tanta bellezza, tanta gioia c'è nel fare ciò, ma ancor di più per guardare alla Chiesa, all'umanità, a noi, non in maniera autoreferenziale, ma in maniera salvifica, per capire come ci si salva, qual è la strada della salvezza. E qui appare l'esito, e l'esito è una incoronazione. Che bisogno c'è di sottolineare questa cosa? Dobbiamo dire che gli studi dicono che l'antica tradizione di questo mistero riconduceva alla contemplazione della vita eterna. L'intera definizione era l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi, la gloria della Santissima Trinità e la vita eterna. Cioè noi andiamo a contemplare l'esito di tutto, la chiamata che è la vita eterna, che è la contemplazione della gloria di Dio, che è la comunione con Dio, che è la piena unione con Lui. Dio ci chiama all'esistenza in vista di questa meta. Tutto ciò che è incompatibile con questa meta, noi dovremmo iniziare a sospettare che sia compatibile con noi, perché noi siamo destinati a questa meta. Ma perché il simbolo che viene usato, il linguaggio, è quello della incoronazione, appunto, una corona? Beh, questo compare innanzitutto nel fatto che Cristo ha voluto incarnarsi secondo una tradizione messianica che lo indicava come re, e lui nel momento più importante della sua missione, che è la croce, è crocifisso in quanto re e porta una strana corona, ma comunque corona è, una corona di spine. Infatti questo mondo non può dare altro che la corona del rifiuto a chi non è un re secondo questo mondo. Ma se lui non è un re secondo questo mondo, la corona che ci dà non è secondo questo mondo. La corona che dà Maria è quella della gloria, certamente, ma la corona dei cristiani, che parla di quella gloria verso cui siamo chiamati e che vediamo appunto compiuta in Maria, è una corona un po' diversa. Noi abbiamo altri vessilli, altri segni di gloria, perché sono diverse le glorie. La gloria di questo mondo è una gloria fittizia, passeggera, che non resiste, non sopravvive alla morte e non sopravvive alle mode, alle evoluzioni storiche, un re che viene dimenticato in un minuto, un potente che viene scordato in un attimo e viene umiliato in un secondo. Le potenze di questo mondo sono tutte solo di un attimo, solo di un momento. È molto interessante notare che nel Vangelo di Luca, quando al capitolo 4 si parla del momento in cui il demonio tenta Gesù, gli mostra in un istante tutti i regni della terra, tutte le potenze della terra. Quella espressione in un istante non fa tanto riferimento al fatto che glieli fa vedere tutti in un momento, ma tutti i regni della terra che sono di un istante. Solamente per un istante ti posso far vedere, per un secondo, per un attimo la gloria, perché fra due minuti la perdi. Quanta gente crede che i posti e i troni e le cattedre che raggiungiamo su questa terra abbiano una qualche consistenza. Anche nella Chiesa, tutto ciò che raggiungiamo, forse di autorevole, di onorato e riconosciuto, è niente, è una virgola di fronte a ben altra corona che il Signore ha da darci. Dice San Paolo che noi non corriamo per una corona corruttibile, ma incorruttibile, perché c'è un premio che nessuno ci può togliere. Ecco, contemplare questo premio è ciò che facciamo in questo mistero. Noi in questo momento, mentre preghiamo questa decina del rosario, ci interroghiamo sull'esito della nostra vita, su dove andiamo a finire, dove ci sta portando la vita, che cosa stiamo facendo, in che direzione andiamo. Non è da sottovalutare il motto di San Filippo Neri, il suo proclamare il paradiso, preferire il paradiso, il suo rifiutare gli onori anche ecclesiastici in nome del paradiso, non perché ci sia per forza incompatibilità fra quel che è una carica ecclesiastica e il paradiso, ma perché c'è tanto il rischio di illudersi, di credere che qualcosa che qui è solamente ministero, è solamente per un momento, per il servizio, sia qualcosa di definitivo. C'è di molto meglio, c'è di più, c'è qualcosa di più grande, c'è una corona incorruttibile, un regno eterno verso cui camminiamo, una gloria autentica che è quella che contempliamo in questo mistero.

quando noi accettiamo di ragionare secondo il cielo, di correre per questa corona e di lasciarci portare a questa corona, noi tocchiamo una libertà profonda e autentica. Noi dobbiamo lasciarci istruire, lasciarci resettare, lasciarci liberare da questa meta fondamentale. Ogni atto umano è un atto intenzionale, ogni atto umano è finalizzato. Non c'è niente che noi facciamo se non per andare a finire da qualche parte. Molto spesso queste mete, questi fini, sono inconsapevoli, sono così vissuti, ci vivono i nostri fini, e questo non è buono. Noi dobbiamo essere ben consapevoli della meta, di ciò verso cui stiamo muovendoci. Ed è uno dei principi fondamentali del discernimento del nostro movimento interiore, chiederci sempre dove ci porti una mozione interiore, un pensiero, un'intuizione, quel che sia. Fondamentalmente tutto ciò che è vitale è dinamico, va da qualche parte, si muove, si evolve. Ecco, noi dobbiamo stare nella direzione giusta. Ci sono molte cose che sembrano buone, ma sono messe di traverso rispetto al cielo, per come si imbattono nella nostra vita. Noi dovremmo sempre chiederci di ogni cosa che facciamo: ma questo mi porta al cielo oppure no? Ma questo mi darà gloria vera o gloria falsa? Ma questo mi porterà alla libertà? Questa condizione, questo stato d'animo, ci porterebbe a una grandissima libertà, un grandissimo riscatto da tutte le sudditanze umane. Infatti, noi dobbiamo sempre ragionare come persone che debbono pensare in forma principesca. Se noi siamo destinati ad una corona, perché Maria è incoronata e noi anche in Maria, come chiesa, come realtà, come verità autentica e eterna del nostro essere, siamo destinati a un regno. C'è Gesù, per esempio, che dice ai suoi discepoli: voi siederete su 12 troni, giudicherete le tribù di Israele. Ecco, se noi siamo fatti per quello, noi dobbiamo ragionare da principi. Quante volte l'uomo si riduce ad essere uno sguattero e non un re? Nella nostra condizione battesimale c'è il dono del regno. Noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, re e profeti, tutti quanti, dal primo all'ultimo battezzato, dal Santo Padre fino all'ultimo bimbo che è stato battezzato oggi. Ecco, siamo tutti chiamati anche a questa dimensione. Allora, dobbiamo insistere su questa logica. Se la mia carne è carne di principe, perché è carne redenta, perché è carne amata dal re dei re, dal signore dei signori, ecco, ci sono cose che io non posso accettare in me. Tantissime volte il combattimento per uscire dal vizio è il combattimento per la propria dignità, avere consapevolezza della propria nobiltà, dell'essere destinati alla gloria, dell'essere veri solamente quando siamo in una linea, appunto, che ci porta alla nobiltà e all'essere figli di re, a ragionare così. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo tranquillamente riconoscere che molte persone, attraverso i loro atti, esprimono un grande autodisprezzo. Anche quelle persone che sembrano accaparrarsi tutto nella vita, affannarsi per avere successo o possesso o piacere, ecco, in realtà, se noi andiamo bene a vedere, c'è un'ansiosa attività di ricerca di dignità quando la dignità ce l'abbiamo già. È un cercare di aggregare a sé, attaccare, appiccicare a se stessi ruoli, importanze, possessi, perché in realtà c'è un grande vuoto in noi, perché in realtà c'è una grande assenza di importanza, perché c'è un oblio. C'è l'oblio di chi siamo veramente. Noi vediamo che Maria ragiona da regina, e noi dobbiamo imparare a ragionare
al suo modo. Ragiona da regina quando accoglie l'ipotesi di essere la madre del re. Questa ipotesi la dobbiamo accogliere pure noi. Accogliere l'ipotesi che con noi Dio voglia fare qualcosa di veramente grande. Ogni uomo che si rassegna al peccato si rassegna a un aspetto brutto di sé. Ogni uomo che non ama si rassegna a non amare. Accetta l'ipotesi che quella sia la sua verità. Mi rassegno all'ipotesi che non ci sia bellezza nella mia vita. Ed ecco che Maria non è regina alla fine, perché solamente alla fine, a sorpresa, arriva questa dignità. È regina sempre. È regina quando accoglie la parola e crede che in lei Dio possa veramente operare in maniera così rilevante. È regina quando va da Elisabetta e canta e dice cose del tipo: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non solo tu, Elisabetta, che mi dici beata tu perché hai creduto, ma tutti mi diranno questo, e noi siamo qui che lo diciamo, infatti. Ma bisogna aver coraggio per pensare che noi abbiamo un destino che marca, segna, cambia la storia. Eppure, se dobbiamo parlare ai giovani oggi, dobbiamo dirgli che hanno questa importanza. Dobbiamo lamentare che le persone si rassegnino alla banalità e non pensino in grande. Tante volte prende una strada sbagliata, un impulso però molto buono, quello di volere un po' cambiare il mondo, salvarlo, redimerlo, aiutarlo. Questo impulso che nei giovani è bellissimo, per cui si pensa di fare qualcosa di importante e di grande, oggi molto spesso si è spento, ottusi da tanta virtualità e da tanto guardonismo, da tanto stare a guardare il mondo, quello che fanno gli altri, le cose degli altri, non curare la propria identità. Tanti giovani non hanno il coraggio di pensare a se stessi come a una cosa grande e bella. Invece è tanto bello vedere giovani che si lanciano, si buttano, pensano un po' come principi, possono anche andare in direzioni sbagliate, non c'è ombra di dubbio, ma questo impulso è sano. Pensare alle cose nobili, pensare di fare qualcosa di grande, è sano, è buono. Maria pensa di essere uno snodo definitivo della storia, un po' è vero di tutti noi. Non possiamo rassegnarci a pensare a noi stessi come una cosa qualsiasi. Noi siamo tutti imprescindibili, se no Dio non ci avrebbe chiamato alla vita, e siamo destinati tutti a una corona di gloria. E Maria ragiona da regina quando non si lascia condizionare da un contesto di rifiuto e genera il suo bimbo, il bimbo che è il figlio di Dio, senza perdere una virgola della sua dignità, restando regina. E dei sapienti lontani verranno e si inchineranno a lei e al bambino, vedranno il bambino con la sua madre dopo un lungo viaggio, e il cielo canterà e lei avrà una gloria che non è quella di questo mondo. Saranno questi pastori che verranno da lei e gli diranno del cielo che canta. E lei è regina nella profezia di Simeone, quando lei presenta il bimbo al tempio e lì riceve una amara profezia che però parla della gloria di questo bimbo. Lei è collegata al segno di contraddizione che è questo bimbo, che sarà la luce per tutti i popoli e gloria del suo popolo Israele. Essere madre di questo bimbo vuol dire accogliere tutto ciò che è implicato da questo. Ed ecco che lei deve imparare, anche nel momento in cui a 12 anni questo bambino mostrerà una consapevolezza molto più alta di sé, deve imparare che questo è un ruolo che ha uno spazio, una dimensione. Lei perderà questo bimbo e lo ritroverà dopo 3 giorni, molto più grande, a 30 anni, quando nella sua missione vedrà compiuto questo evento profetico che gli succede nel momento della presentazione al tempio. Ma comunque, sempre, tutto ciò è collegato a qualcosa di immenso. Questa gloria è la gloria del Padre, non è appunto la gloria di questo mondo. Ecco,
Noi sappiamo che in questo momento della preghiera, di questa decina del rosario, dobbiamo chiedere questa mentalità da principi, questa mentalità che è per la corona vera, quella che è nel cielo. Quello che noi contempliamo quindi in questo mistero, alla fin fine, è la vita eterna. E la vita eterna sarà un ricevere gloria da Dio e contemplare la sua gloria. Questa realtà che ci è data, perché come dice San Paolo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se con lui stiamo, se non lo lasciamo, se tante volte impariamo che quel che possiamo fare è nient'altro che restare lì dove Dio ci ha messo, anche se siamo poveri, fragili, anche se siamo tanto sconnessi o incompleti, ecco, restare lì perché Dio ci porterà a bersaglio. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Ecco, la vita eterna. La vita eterna è molto importante perché è un po' lo scopo di tutto. In greco si dice Zoe Aion e indica non tanto la vita lunga, interminabile. Non c'è un concetto di tempo nella vita eterna, è la vita senza limiti, è la vita che va oltre, è la vita autentica, la vita che non si contraddice nella morte. La vita senza morte. La vita si contraddice nella morte anche nel presente, perché se noi siamo impauriti per noi stessi e viviamo di autoconservazione, la nostra vita è già condizionata dalla morte, già si autonega. La vita è eterna. È qualcosa verso cui andiamo, ma qualcosa che possiamo ricevere già qui. Inizia qui. Perché se non inizia qui, in certo senso non inizia neanche dopo. Se qui già non accogliamo la vita di Dio in noi, neanche dopo potremo avere la vita di Dio in noi e viverla completamente, perché infatti noi andiamo verso un discrimine della nostra esistenza. Ciò che è assunto nella vita di Dio resterà, ciò che non è assunto nella vita di Dio e sarà dissolto nella morte. Allora noi contempliamo ciò che è la vita eterna e ci chiediamo costantemente se stiamo orientati alla vita, viviamo per la vita. C'è un antico testo nel Pentateuco che dice: scegli oggi fra la vita e la morte, il bene e il male. Ogni nostra scelta è una scelta per la vita. Cristo è la vita, io sono la via, la verità e la vita. Cristo è questa vita che l'uomo è destinato a vivere. Noi chiediamo di vivere da principi secondo la vita eterna, ribellandoci, sfuggendo alla presa della morte. La morte sta nascosta in molti nostri atti, la morte sta nascosta in molti nostri ragionamenti. Noi abbiamo una cultura di morte, si diceva da San Giovanni Paolo II in poi, che è una cultura che vive in maniera incompleta. Per amare fino in fondo bisogna credere alla vita, bisogna credere che quando la vita si dà non la si perde. Per crescere bene dei bimbi bisogna saper dare la propria vita per loro, credendo alla loro vita come un assoluto, credendo alla loro bellezza come un assoluto. Per prendersi cura di questo mondo bisogna amare la vita, credere alla vita, e questo atto di dare gloria alla vita di Maria, all'esistenza di Maria, di Cristo, è l'atto dei cristiani, di dare gloria e importanza alla vita di tutti. Quante volte abbiamo dovuto annunziare ai giovani il Vangelo della vita, che credessero alla vita, che credessero al dono della vita e non si rassegnassero alla morte, non si rassegnassero alla fine delle cose. Noi in questo mistero terminiamo il percorso di tutti questi misteri
assumendo tutta la bellezza che ci è data, tutta la chiamata ad accogliere Dio, a cantarlo, a generarlo, a consegnare le opere di Dio a Lui, a saper vivere secondo una dimensione autentica, a vivere secondo il nostro battesimo, ad esistere secondo quella capacità che ha Dio di cambiare la povera natura dell'acqua in vino, cioè a portare il suo colore, il suo sapore nelle cose, chiamati come siamo a credere al regno dei cieli, ad annunziarlo e a vedere il nostro corpo trasfigurato, immagine del suo corpo glorioso, e a vivere secondo l'Eucarestia, chiamati come siamo a vivere da figli, abbandonandoci al Padre come Lui al Getsemani, a vivere coronati per l'appunto di una corona di chiamati come siamo a vivere da figli, abbandonandoci al Padre come Lui al Getsemani, a vivere coronati per l'appunto di

0: contemplare tutta la gloria che abbiamo visto in questi ultimi misteri. La vita eterna è la nostra vita, è la vita che ci spetta, è la vita per cui vale la pena di esistere.
1: La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

Nois interin la suggestion dall'inainis popolar furlanis e dal chian popolar tradizional furlan, in ton toc musical un lavoro gustos. E in chi ascoltarin una sorta di filastroca di naina contemporanea, da grob musical i mitili folk. A seguis la conta, pai pui picciui e pai grains, pui avedus, e alla fin, Friul tal mont, la nostra int che ha spandut lontan di chi il valor della nostra chiera. Buona ascolta!

La poesia di Vuè, titolada Tiliment, è dedicata al flum furlan per eccellenza, che ha inghiavato le nostre montagne e ha formato la pianura. Un'aga che per la gran parte scorre da un iet l'arc, un po' sottiera e un po' vignita flor in venis di aga camudin. Un flum tan particolare, dal carattere fuart, a non è regimentabile. L'autora lo paragona a un cramar, a un vieri cramar, che schiavaccia pras e plagnis, proprio come i chiarniei che una volta, dalla chiarnia, alavin in Austria, in Germania, e anche in Polonia e Ungheria, come venditor ambulans, par sopravvivi, sburtas dalla miseria. E fin dal 600, a partivin la stierada e a tornavin la vierta, alavin a vendi all'estero spessis, che venivin di Venezia e allora li portavin di là dalle nestri mons, ma soradut in presche, batons, fil, curdela, robis fatis a man, per guadagna alc. Aer in via sfadios e rischios, ande che non son mai tornas a casa, perché non son soravivus. Per capire bene i vers della poesia, vi ho detto il significato di qualche paraula doprata dall'autora. Ienfri, in italiano è fra, in mezzo a, si dice anche framiec. Ferade, ferrovia, binari. Renzite, sponda. Niciula, dondolare, cullare. Slavare, alle il clap plac consumat dai agens atmosferics e dal rodolà dalla mont fin al plan. Corais, perline da collana. Plagne, alle un mood di pianura. Rondolà, rotolare. Tu schiavacis, dal verb schiavacià. Tu traversis, tu passis, oltrepassare. Sparniciant, ai vos dal verb sparnicia, spandere, disseminare. Grim, grembo, seno, tignit al grim, reggere in grembo, vet al grim, portare in seno. Fruia, consumare, corrodere. Von, avo, antenato. Da proof, accanto, presso, vicino. Saltuccia, saltellare. Majana, macinare. Di Giacomina De Micheli, Tiliment. La natura è con estria ti ha creato. Parcori ienfri la ferade di un destin eterni. Strac o vivaros, tu chiarecis la rengite, niciulanti tra claps e slavaris. Piturant perlis di lune e corais darint. Tanche un vieri cramar, tu schiavacis pras e plagnis, sparniciant al vint, sprofums e colors. Talto grin li primi stelis, abevin un flad di cil. Cun te, anche la storia si è fermade, storie fruiade tal sudor dei vons, da prof si rondolin pensirs, pensirs ca sinnein ienfri il to saltu cia, sperancis dir, di vue, oms che avan, che attornin, e tu flum simpri a chi, a chialà, il majanà dal timp.

Russule parussule o inchie ursule parussule. È una filastrocchia furlana che una volta rinone sa disevin ai frus, in tan che io tignivin tal brac e io niciavin. Qualche d'un di vuatri si la riguarderà. A diseva così. Russule parussule ce fatus un che vid. I mangi pan e coculis, i speti il mio marit. Il mio marit le lati in France, a chioli la belance, par pesame barbe crot. Cal pese cinque vot, cal lieve la mattine, cal scove la cugine, cal pie il fogorut, io ce brav che lo menut. A è di ruda tradizione furlana e a esiste in diversi varianti di fat. Com'ho a va pierdinse questa tradizione? Li mari se han poc timp, li nonis vuea son moderni se pa la gran part a dismenten li filastrocis ca sintivin lor di piculis e ale un pecchiat. Perché che filastrocchi, snainis o chiantarelis a son patrimoni di cultura popolare che rischia di morire per sempre. E in che mo a son studi pedagogics che han dimostrato che il loro ritmo, la loro cadenza di cantilena è importante per i frutus piccinins dalla primissima infanzia. Non domo per fai uridi, ma in che per la loro crescita generale. I sintarin russule parussule, ursule parussule, dall'esecuzione di Dario Zampa, che alla me dentro dal famoso chiant popolare all'ere un uomo di Buri, un chiant comic, ma forse no dal tutto.

Friul Talmont. Una premessa alla storia di emigrazione che continua. Po Fabri è il nome di un paese della provincia di Pordenone, in zona montana, che ha una origine antica. Dai documenti di archivi, già dal 1357, si favela di Prato Fabro, e dal 1479 di Prat Fabri, dal 1548 Pratum Fabri. Dunque, Prat dal Fari. E noi merevea, e sin dagli bandis di Maniac, storic paese dei Curtis, un prodotto di Faria a Pont. Ben, se li ladris dal paese a son di Fari, la sosa mencia è affiorita una vora lontan, fin in Brasil. Lo sintarin tal toc, l'imprenditor dai Curtis, voltat par Furlan dal libri Corregionai dal Friul Vignesia Iulia a Palmont, di Walter Mattiussi. Il marchio Tramontina è di un'azienda brasiliana che è esportata in 80 paesi di tutto il mondo e è uno dei principali produttori a livello mondiale di utensili di metal per la chiesa, dalle pignatis alle posadis alle imprese di cucina poi di sparas. Questa importante realtà industriale è alla Dris Furlanis. Vi allora la sua storia. Elisa De Cecco Tramontina, figlia di Davide e Lucia De Cecco Filippi, è nata il 2 di ottobre 1894 a Santa Barbara Line, in Brasil. La famea era emigrata dal Friul poco tempo prima. Elisa è passata la sua infanzia tra la piccola cittadina di Santa Barbara, cui soi Vot Fradis. Poi è sposata Valentin Tramontina, in che lui nata a Santa Barbara e in che lui figli di immigrati di Po Fabri, in provincia di Pordenone. Ma si sono sposati dal 1920 e hanno avuto tre figli, Enrique dal 21, Nilo dal 23, Ivo dal 25. Valentin Tramontina aveva una piccola officina di fari, dal centro della città di Carlos Barbosa, e non aveva problemi economici. Ma dal 1936 si è malato e alle muore dal 39. Elisa, la femmina, è così perdut l'om e prematuramente, poco dopo, in chi fis Enrique e Nilo, che erano in chiamò giovenus. In chi difficili moments non si è perduta di coraggio e ha chiappato in man li redini dalla sua vita, vedua e con un fipicciol, e ha trasformato l'officina da l'om in una fabbrica di curtis. E pur vint immense difficoltà, è arrivata d'ora là in devanti in quist settore e ha ceduto a un certo punto al fi Ivo l'amministrazione, dal 1949. E l'implant, che aveva manco il divin dipendenze, all'è restato in funzione, in chiesa la seconda guerra mondiale e ha causato dali pierditis. Un operaio di che i timsal riguarda, la signora Elisa era fuerte e lavoratoria. E ha trasformato l'officina in una fabbrica, dal stesso posto che è cumò, e era sempre lì, e ha veduto sempre dai suoi lavoratori, danti or coraggio. Dal gennaio del 1954, l'azienda, a nome di Elisa e Ivo Tramontina, insieme col socio Ruiz Comazzon, è cambiato nome, è diventata vedova di Valentin Tramontina, sia LTDA. Poco dopo, assieme all'Ada, ma è arrivata a Viodi l'azienda a Cresci, in forma che non avrei mai immaginato. Da spessa girava per la fabbrica, per conoscere le nuove macchine, gli edifici, gli ingrandimenti e le nuove linee di prodos. È morta dal 1961, lasciando un segno in tutta la regione montana di Rio Grande do Sul. Il figlio Ivo è arrivato ad ora a portare l'azienda a un sviluppo straordinario, fin a 4.000 dipendenze. Dal mese di novembre del 2010, la Camera di Commercio e la provincia di Pordenone, con la collaborazione dalle fasce, e hanno conferito a Ivo Tramontina il premio dalla fedeltà al lavoro, dal progresso economico e dal lavoro pordenonese dal Mont. Tornin. Chiamò un momento in ambito musicale con una sorta di naina moderna, che è una chanson dai mitili folk, gruppo Furlan di Vue, che in questa chanson all'unisce l'inglese al Furlan,
Il titolo di fatti è Down by Law. E in Furlan e Sintarin Talchiant, tutti in fila par tre, in temande lecce. E la lecce fa in tre, fa la salute del re. Testi di Stefano Montello, musiche di Cristina Mauro e folk.

0: Prima di cominciare la nostra conta, che Pierina hanno svolta a Parfurlan, vi ho din la traduzione italiana di certi peraulis che ascoltarin. Lusigna, lucciola. Pia o impia, accendere. Distuda, spegnere. Ciarneli, fronte, come parte anatomica, parte alta dalla musa. Gneur, lepre. Roul o roul, rovere o pu in general, quercia.
1: La lusigne di Elsomine. Era una volta la lusigne di Elsomine, che non voleva mai stapiade, perché che aveva paura di consumarsi. E se dopo mi consumi c'è fasio, a non son mica avendo li ricarichi per lusigni. Ie, vignot, asvalave sempre in tal scur, e così aveva il ciarneli plen di bernocui. Pam, intor di un eramace, pam, intor di un clap, pum, intor ad ut quel che si chiatava sulla sua strada. Una volta si era scontrate parfin cui quar di un gros cerf. Ma ie, testarde, di impiasi proprio te non voleve savente. La mamma e il papà avevano un bieldisi. Ma impiti, stupidute! A che ti coventerà mai la luz che tu sparagni se tu stai sempre a scur? Nuie di nuie. Ie, stave di studade, pont e vonde. Un egnot, intant che si massaggiave l'ultim bernocul sul ciorneli, ha sentito nevosute.
2: Aiuto! Aiuto, mi sei perdut! Vuoi la chiase, vuoi la me mame?
1: Non si vedeva a une quarte dal nas. Così Gelsomine, in vie dal dut eccezionale, ha deciso di impiasi. All'ere un piccinin di gneur calvaive spaurit.
2: Dove è la tua chiase? Gli domanda Gelsomine. Io donge dal grand roul, alla rispondut il gneurut.
1: E Gelsomine conosceva nevore ben la strada, all'aveva imparate a forza di bernocui. Così, con grande sicurezza, ha partati il gneurut fin alla sottane. Son rivas in tu momento, e Gelsomine siene quarte, caer in stascu si svels, grazis alla solus. A si era dismenteade in piade. Aere di una luz giale e brillante. Così Gelsomine, fasint l'usor al viaggio di qualche d'un altri, ecco che aveva fatto l'usor al so.
0: Chi sta l'usigna frus, non voleva l'usi per non consumare la solus. Non voleva lampà come tutti gli lusignis. Ma c'è sorta di economia lassù, come che di un che non vuol chiamina per sparagnà gli gambis. A lì qualche dun che noi garbin comportamenti sbiei che avresti di sé spontanei, naturali, che non la voa di fa un plagé, come se a falu al ves di Pier di Alc. Sai domandin un po' di compagnia, alla pora di butta via il suo timp. Sei domandi in dien presto una roba, alla pora che si consumi o che si rovini. Sei domandi in un'offerta per beneficenza e in chiesa le impodè, alla sempre pora di restare senza bes. Al pensa a domo per sé. A non le un biel vivi così. Si vive insieme a quella int, tutta le un dà e un ricevi. Se no, si è salvadis, non socevui. E dant a si ricev. Gelsomina, medianca aiutati il neurut, si è dismenteata dalla sua paturnia di volestà di studata. Così, finalmente si è impiada, e ha scuviert la bieleccia di svolà col clar dalla luz, e si è sclarita la strada e la vita. Quanca si fa sben a che iatris, si fa sben anche a sé. Par voi saluti in chi ascoltadors che il programma al finisci. A risentirsi voi vot alla stessa ora, buona settimana a tutti. mandi.
3: Oh,

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio dell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Ascoltiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
2: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
1: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
2: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
1: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
2: Come una madre con solo un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
1: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
2: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
2: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
2: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
2: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
2: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorger del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
3: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
1: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio.
2: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine.
1: Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
2: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
1: Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
1: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Samuele è l'ultimo giudice di Israele e il primo dei profeti. La sua vita è narrata principalmente nei capitoli 1 e 15 del primo libro di Samuele della Bibbia. Gli altri capitoli parlano di Saul, primo re, mentre il secondo libro di Samuele parla del grande re Davide. La vicenda della sua vita inizia verso il 1070 a.C. e finisce verso il 980 a.C. Come per altre figure della Bibbia, anche la sua nascita è dovuta alle preghiere di una madre pia ma sterile, come Sara, moglie di Abramo, la madre di Sansone. Il figlio viene considerato in questo modo un dono divino, assoluto, frutto della preghiera materna e della grazia divina. Samuele avrà così questo nome che ha il significato di «l'ho mandato al Signore». La madre Anna, nell'implorare la sua nascita perché sterile, fa voto al Signore di consacrarlo a lui secondo le regole del nazireato, che comprendeva fra l'altro la crescita senza il taglio di capelli e l'astensione dalle bevande alcoliche. Una volta nato, Samuele è tenuto in famiglia fino allo svezzamento, che a quell'epoca era prolungato fino al secondo o terzo anno di età. Giunto il momento, con il consenso del marito e padre del bambino Elcana, la madre Anna lo conduce al santuario di Silo, nella Palestina centrale, dove si custodiva l'arca dell'alleanza, e lo consegna al grande sacerdote Eli affinché cresca nel tempio come consacrato a Dio. Prima di ritornare, Anna eleva a Dio un cantico di lode, in cui si sottolinea la potenza divina che trasforma la prepotenza dei potenti in un trionfo finale dei più deboli e la sterilità emarginante di una donna in una fertilità di madre, come nel suo caso. Il primo libro di Samuele, scritto come il secondo, da un anonimo nel secolo IX a.C., prosegue con la descrizione del santuario di Silo, dove in contrapposizione al giusto sacerdote Eli vi erano i due figli Ofni e Fines, anch'essi per discendenza sacerdoti del Tempio, che però erano perversi, abusando delle donne addette ad alcuni incarichi e non erano giusti nella ripartizione delle parti degli animali offerti. Samuele cresce nel Tempio e già da piccolo porta la veste sacerdotale. La madre viene a trovarlo ogni anno portandogli in dono un mantello, quasi per assicurarlo della sua presenza e protezione. Anna, per maggior gloria di Dio, concepirà altri tre maschi e due figlie.

Il rivelarsi di Dio attraverso la parola dei profeti in quell'epoca era raro, perché egli si manifesta al fanciullo e per ben tre volte lo chiama di notte, ma Samuele pensa che sia il suo maestro Eli che dorme in una stanza accanto, quest'ultimo emblema della vera guida spirituale. Senza sostituirsi a lui, lo istruisce a rispondere così: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». E alla quarta chiamata, Dio, nominandolo suo profeta, gli predice la punizione proprio del suo maestro Eli per la debolezza dimostrata verso i figli dei generi. Al mattino Samuele rivelerà la profezia ad Eli, il quale da quel momento diventerà un suo discepolo, e da giusto qual era dirà: «Egli è il Signore, faccia ciò che è bene ai suoi occhi». Ormai l'investitura di Samuele è ufficiale in tutta Israele. Egli come profeta non è un sognatore o un mistico colpito da estasi, ma un personaggio che opera all'interno della storia e le sue profezie non caddero mai a vuoto. Gli anni passano e all'orizzonte di Israele compaiono le truppe dei Filistei, popolo di origine egeo-cretese, dotate di forte tecnologia militare. Gli ebrei si scontrano in battaglia, subendo una prima sconfitta ad Affek sulla costa mediterranea e poi una seconda più grave, in cui gli ebrei vengono sconfitti definitivamente. I figli del gran sacerdote uccisi in combattimento e l'arca dell'alleanza che veniva portata nelle battaglie, secondo le usanze ebraiche, viene catturata dai filistei. La notizia portata da un messaggero ad Eli rimasto nel santuario di Silo fa cadere per il dolore dal seggio il vecchio sacerdote e muore. La città di Silo viene poi distrutta, avverandosi del tutto la profezia di Samuele. L'arca in mano dei Filistei peregrinò per vario tempo nei loro territori, ma eventi disastrosi per loro l'accompagnavano, per cui si convinsero a restituirla agli ebrei. Ma non essendoci più il santuario, fu tenuta per 20 anni in vari posti, fino al tempo del re David, quando sarà collocata definitivamente a Gerusalemme. Samuele in questo periodo svolge il suo ministero profetico, riportando gli israeliti al culto di Yahweh e a prepararli alla riscossa sui filistei, che di fatto li opprimevano. Li raduna tutti a Masfa di Beniamino e con preghiere, digiuni, confessione dei peccati si parla della guerra contro gli oppressori. Gli ebrei eleggono Samuele come giudice. I filistei insospettiti decidono di attaccare gli ebrei. Samuele invoca Dio e tuoni e rombi immensi si scatenano nell'aria, per cui i filistei terrorizzati scappano, venendo sconfitti fino a Bet-Kar. E da allora non entrarono più in Israele, almeno fino a quando Samuele fu giudice. Dopo la distruzione di Silo, egli dimorava a Rama, dove era nato, e nuova sede dell'arca e del santuario. Ogni anno girava per il territorio di Israele giudicando nelle vertenze, presiedendo adunanze, il resto della sua vita fino alla vecchiaia è passato sotto silenzio. Ormai molto anziano, con i propri figli Joel e Abijah, che non seguivano le orme del padre determinando un malgoverno, la minaccia di nuova invasione filistea spinsero il popolo a chiedergli di rinunziare alla carica e di nominare un re che governasse e marciasse alla testa dei soldati, come era uso di quel popolo.

Prima titubante e poi convinto da Dio, a cui aveva ricorso con la preghiera, Samuele consacra re Saul in tre fasi: prima privatamente a Rama, poi con il sorteggio a Masva e poi a Galgala lo presenta al popolo ungendolo re. Samuele scrisse il codice statuto sul diritto del regno, quindi si dimise da giudice e si congedò dal popolo con un discorso memorabile, indicando la via per conservare l'amicizia con Dio. I libri di Samuele continuano con il racconto delle gesta di Saul come sovrano, delle sue vittorie e anche delle sue disubbidienze ai voleri di Dio. Samuele, a cui Dio parlava nel sonno, si recò da Saul dopo la grande battaglia contro gli Amaleciti a rimproverarli di non aver adempito allo sterminio totale di quel popolo e di suoi animali e di aver invece salvata la vita al loro re Agag e di aver preso per bottino tutti gli armamenti migliori. Poi davanti a Saul, Samuele uccide il prigioniero Agag, re di cui gli acerrimi nemici di Israele. C'è difficile capire questi atteggiamenti estremi, ma tutto va inquadrato negli usi, nelle vendette, nelle guerre esasperate di quell'epoca. E nel contempo, egli dice a Saul che il Signore lo ha ripudiato come re, per darlo ad un altro più degno. Pur se dispiaciuto di aver dovuto ripudiare Saul, Samuele, sempre su indicazione di Dio, si reca da Jesse il Betlemita. Arrivato a Betlemme si fece condurre davanti 7 figli presenti di Jesse, ma nessuno di loro gli veniva indicato da Dio come il futuro re. Ma c'era un ottavo figlio, Davide, il più piccolo che pascolava le pecore. Allora, fattolo venire, Samuele riconobbe in lui il prescelto e con il corno dell'olio e la presenza dei fratelli lo consacrò re di Israele, poi si alzò e ritornò a Rama. La sua figura ricompare ancora fuggevolmente nelle vicende che riguardano il re David, la persecuzione contro questi di Saul, i circoli dei profeti residenti a Najat, eccetera. Ma ormai è Davide che irrompe con tutta la sua grandiosità di re nei capitoli successivi del secondo libro di Samuele. Il profeta morì verso i 90 anni, tra il compianto di tutti gli israeliti, e fu seppellito nella sua proprietà di Rama. Dopo morto, Samuele viene evocato da Saul prima della battaglia contro i Filistei. Egli predice la sua sconfitta nell'esercito israeliano e la morte sua e dei suoi figli sul campo. La personalità di Samuele è affascinante. Egli è prima un prescelto consacrato sin da bambino, poi profeta adolescente, ma accettato dal suo maestro Eli. Senza essere un condottiero di eserciti come lo erano i giudici di Israele, egli assume questa carica per la sua vittoria sui nemici del suo paese, ottenuta però con la preghiera e l'invocazione a Dio. E come novello Mosè, le forze della natura lo favoriscono nell'impresa.

pensa di creare una dinastia, ma i suoi figli degeneri non ne sono degni. Allora, pur essendogli doloroso mettersi da parte, nomina un re per Israele nella persona di Saul, per il quale mostrava sincero affetto. La delusione della ripudiazione come sovrano non gli dà soddisfazione di rivincita, anzi lo rattrista e intimamente prega per lui. Dovette usare le maniere forti con Saul, ma temperate da grande condiscendenza ed umanità. Non potendo fare più niente per lui, si ritira nel silenzio della sua rama. Viene richiamato da Dio per ungere il nuovo re David e, forte nella fede in Dio, lo fa sapendo di sfidare l'ira di Saul. Sarà il consigliere profeta cercato dallo stesso David e infine profetizza la fine di Saul anche dopo morto. È stato certamente uno dei più grandi profeti di Israele. Le sue reliquie furono scoperte nel 406 d.C. e trasportate a Costantinopoli con una solennità eccezionale tra due ali di folla continua dalla Palestina alla Calcedonia. Al tempo della Quarta Crociata, esse furono portate a Venezia, dove sono tuttora venerate nel Tempio di San Samuele. A partire dal 730, il suo nome compare in tutti i martirologi occidentali al 20 agosto.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui esso si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio, ed esorta ciascuno ministro fedele a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza, nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio dell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto. Mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme con fidanza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri. Per gli altri.

l'addio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

l'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono

sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

La scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano. E questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazareth per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che, così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita, e quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta, intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Rosario.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

Samuele è l'ultimo giudice di Israele e il primo dei profeti. La sua vita è narrata principalmente nei capitoli 1 e 15 del primo libro di Samuele della Bibbia. Gli altri capitoli parlano di Saul, primo re, mentre il secondo libro di Samuele parla del grande re Davide. La vicenda della sua vita inizia verso il 1070 a.C. e finisce verso il 980 a.C. Come per altre figure della Bibbia, anche la sua nascita è dovuta alle preghiere di una madre pia ma sterile, come Sara, moglie di Abramo, la madre di Sansone. Il figlio viene considerato in questo modo un dono divino, assoluto, frutto della preghiera materna e della grazia divina. Samuele avrà così questo nome che ha il significato di «l'ho mandato al Signore». La madre Anna, nell'implorare la sua nascita perché sterile, fa voto al Signore di consacrarlo a lui secondo le regole del nazireato, che comprendeva fra l'altro la crescita senza il taglio di capelli e l'astensione dalle bevande alcoliche. Una volta nato, Samuele è tenuto in famiglia fino allo svezzamento, che a quell'epoca era pronunciata senza il taglio di capelli e l'astensione dalle bevande alcoliche. Una volta nato, Samuele è tenuto in famiglia fino allo svezzamento.

che trasforma la prepotenza dei potenti in un trionfo finale dei più deboli e la sterilità emarginante di una donna in una fertilità di madre, come nel suo caso. Il primo libro di Samuele, scritto come il secondo, da un anonimo nel secolo IX a.C., prosegue con la descrizione del santuario di Silo, dove in contrapposizione al giusto sacerdote Eli vi erano i due figli Ofni e Fines, anch'essi per discendenza sacerdoti del Tempio, che però erano perversi, abusando delle donne addette ad alcuni incarichi e non erano giusti nella ripartizione delle parti degli animali offerti. Samuele cresce nel Tempio e già da piccolo porta la veste sacerdotale. La madre viene a trovarlo ogni anno portandogli in dono un mantello, quasi per assicurarlo della sua presenza e protezione. Anna, per maggior gloria di Dio, concepirà altri 3 maschi e 2 figlie.

il rivelarsi di Dio attraverso la parola dei profeti in quell'epoca era raro, perché egli si manifesta al fanciullo e per ben tre volte lo chiama di notte, ma Samuele pensa che sia il suo maestro Eli che dorme in una stanza accanto, quest'ultimo emblema della vera guida spirituale. Senza sostituirsi a lui, lo istruisce a rispondere così: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». E alla quarta chiamata, Dio, nominandolo suo profeta, gli predice la punizione proprio del suo maestro Eli per la debolezza dimostrata verso i figli dei generi. Al mattino Samuele rivelerà la profezia ad Eli, il quale da quel momento diventerà un suo discepolo, e da giusto qual era dirà: «Egli è il Signore, faccia ciò che è bene ai suoi occhi». Ormai l'investitura di Samuele è ufficiale in tutta Israele. Egli come profeta non è un sognatore o un mistico colpito da estasi, ma un personaggio che opera all'interno della storia e le sue profezie non caddero mai a vuoto. Gli anni passano e all'orizzonte di Israele compaiono le truppe dei Filistei, popolo di origine egeo-cretese, dotate di forte tecnologia militare. Gli ebrei si scontrano in battaglia, subendo una prima sconfitta ad Affek sulla costa mediterranea e poi una seconda più grave, in cui gli ebrei vengono sconfitti definitivamente. I figli del gran sacerdote uccisi in combattimento e l'arca dell'alleanza che veniva portata nelle battaglie, secondo le usanze ebraiche, viene catturata dai filistei. La notizia portata da un messaggero ad Eli rimasto nel santuario di Silo fa cadere per il dolore dal seggio il vecchio sacerdote e muore. La città di Silo viene poi distrutta, avverandosi del tutto la profezia di Samuele. L'arca in mano dei Filistei peregrinò per vario tempo nei loro territori, ma eventi disastrosi per loro l'accompagnavano, per cui si convinsero a restituirla agli ebrei. Ma non essendoci più il santuario, fu tenuta per 20 anni in vari posti, fino al tempo del re David, quando sarà collocata definitivamente a Gerusalemme. Samuele in questo periodo svolge il suo ministero profetico, riportando gli israeliti al culto di Yahweh e a prepararli alla riscossa sui filistei, che di fatto li opprimevano. Li raduna tutti a Masfa di Beniamino e con preghiere, digiuni, confessione dei peccati si parla della guerra contro gli oppressori. Gli ebrei eleggono Samuele come giudice. I filistei insospettiti decidono di attaccare gli ebrei. Samuele invoca Dio e tuoni e rombi immensi si scatenano nell'aria, per cui i filistei terrorizzati scappano, venendo sconfitti fino a Bet-Kar. E da allora non entrarono più in Israele, almeno fino a quando Samuele fu giudice. Dopo la distruzione di Silo, egli dimorava a Rama, dove era nato, e nuova sede dell'arca e del santuario. Ogni anno girava per il territorio di Israele giudicando nelle vertenze, presiedendo adunanze. Il resto della sua vita fino alla vecchiaia è passato sotto silenzio. Ormai molto anziano, con i propri figli Joel e Abijah, che non seguivano le orme del padre determinando un malgoverno, la minaccia di nuova invasione filistea spinsero il popolo a chiedergli di rinunziare alla carica e di nominare un re che governasse e marciasse alla testa dei soldati, come era uso di quel popolo.

in tre fasi, prima privatamente a Rama, poi con il sorteggio a Masva e poi a Galgala lo presenta al popolo ungendolo re. Samuele scrisse il codice statuto sul diritto del regno, quindi si dimise da giudice e si congedò dal popolo con un discorso memorabile, indicando la via per conservare l'amicizia con Dio. I libri di Samuele continuano con il racconto delle gesta di Saul come sovrano, delle sue vittorie e anche delle sue disubbidienze ai voleri di Dio. Samuele, a cui Dio parlava nel sonno, si recò da Saul dopo la grande battaglia contro gli Amaleciti a rimproverarli di non aver adempito allo sterminio totale di quel popolo e di suoi animali e di aver invece salvata la vita al loro re Agag e di aver preso per bottino tutti gli armamenti migliori. Poi davanti a Saul, Samuele uccide il prigioniero Agag, re di cui gli acerrimi nemici di Israele. C'è difficile capire questi atteggiamenti estremi, ma tutto va inquadrato negli usi, nelle vendette, nelle guerre esasperate di quell'epoca. E nel contempo, egli dice a Saul che il Signore lo ha ripudiato come re, per darlo ad un altro più degno. Pur se dispiaciuto di aver dovuto ripudiare Saul, Samuele, sempre su indicazione di Dio, si reca da Jesse il Betlemita. Arrivato a Betlemme si fece condurre davanti 7 figli presenti di Jesse, ma nessuno di loro gli veniva indicato da Dio come il futuro re. Ma c'era un ottavo figlio, Davide, il più piccolo che pascolava le pecore. Allora, fattolo venire, Samuele riconobbe in lui il prescelto e con il corno dell'olio e la presenza dei fratelli lo consacrò re di Israele, poi si alzò e ritornò a Rama. La sua figura ricompare ancora fuggevolmente nelle vicende che riguardano il re David, la persecuzione contro questi di Saul, i circoli dei profeti residenti a Najat, eccetera. Ma ormai è Davide che irrompe con tutta la sua grandiosità di re nei capitoli successivi del secondo libro di Samuele. Il profeta morì verso i 90 anni, tra il compianto di tutti gli israeliti, e fu seppellito nella sua proprietà di Rama. Dopo morto, Samuele viene evocato da Saul prima della battaglia contro i Filistei. Egli predice la sua sconfitta nell'esercito israeliano e la morte sua e dei suoi figli sul campo. La personalità di Samuele è affascinante. Egli è prima un prescelto consacrato sin da bambino, poi profeta adolescente, ma accettato dal suo maestro Eli. Senza essere un condottiero di eserciti come lo erano i giudici di Israele, egli assume questa carica per la sua vittoria sui nemici del suo paese, ottenuta però con la preghiera e l'invocazione a Dio, e come novello Mosè, le forze della natura lo favoriscono nell'impresa.

pensa di creare una dinastia, ma i suoi figli degeneri non ne sono degni. Allora, pur essendogli doloroso mettersi da parte, nomina un re per Israele nella persona di Saul, per il quale mostrava sincero affetto. La delusione della ripudiazione come sovrano non gli dà soddisfazione di rivincita, anzi lo rattrista e intimamente prega per lui. Dovette usare le maniere forti con Saul, ma temperate da grande condiscendenza ed umanità. Non potendo fare più niente per lui, si ritira nel silenzio della sua rama. Viene richiamato da Dio per ungere il nuovo re David e, forte nella fede in Dio, lo fa sapendo di sfidare l'ira di Saul. Sarà il consigliere profeta cercato dallo stesso David e infine profetizza la fine di Saul anche dopo morto. È stato certamente uno dei più grandi profeti di Israele. Le sue reliquie furono scoperte nel 406 d.C. e trasportate a Costantinopoli con una solennità eccezionale tra due ali di folla continua dalla Palestina alla Calcedonia. Al tempo della Quarta Crociata, esse furono portate a Venezia, dove sono tuttora venerate nel Tempio di San Samuele. A partire dal 730, il suo nome compare in tutti i martirologi occidentali al 20 agosto.

0: questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino.
1: Lodando
0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
2: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
1: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
2: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
1: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
2: Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
1: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
2: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
2: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
2: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
2: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
2: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
3: Tu sei la nostra vita, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
1: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio.
2: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine.
1: Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
2: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
1: Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
1: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: È il famoso discorso riferito solo dal Vangelo di Matteo, chiamato la Confessione di Pietro. A Roma c'è l'altare della Confessione, proprio nella Basilica di San Pietro, e chi è stato in Palestina ha trovato questa chiesa chiamata del Primato, collocata vicino al lago di Tiberiade, anche se la scena è messa da San Matteo molto lontano da Gerusalemme, ai piedi del monte Ermon, addirittura in territorio pagano. Lì Gesù per primo prende la parola e chiede quale impressione sta suscitando sulla gente la sua persona, il suo modo di agire. Oh, Gesù non va a mendicare sondaggi di opinione, non è che gli interessino queste impressioni popolari, è soltanto un modo per aiutare i suoi discepoli a entrare sempre di più in quella che chiamiamo la confessione, la professione della nostra fede. E vengono riferiti a Gesù alcuni di questi giudizi, lo mettono vicino ai grandi profeti del passato, uomini pieni di ardore, di passione per Dio, che hanno dato la vita, che hanno ricevuto contrasti, che hanno conosciuto tante difficoltà e che ormai sono scomparsi, appartengono al mondo della memoria. Ma dopo aver raccolto queste impressioni, ecco la domanda molto forte che viene fatta a tutti i discepoli, a quelli che stanno attorno, e che questa sera, grazie proprio alla parola di Dio viva, viene rivolta a ciascuno di noi qui presente. Ma voi chi dite che io sia? In altre parole, chi è Dio per te, fratello, sorella? Che risposta sai dare? Non quelle imparate a catechismo, non certe frasi che possiamo aver costruito in base alle nostre conoscenze, ma piuttosto quel Dio vivo che parla a te, persona viva. Come ti ritrovi nel dialogo con Lui? Che peso ha nella tua vita? Che cosa provoca in te la presenza del Signore? Ti comunica consolazione, gioia, speranza? Sei continuamente in dialogo con Lui? Lo riconosci il segreto forte di tutta la tua esistenza? È molto importante dare questa risposta. Anche noi sulla scia di Pietro possiamo balbettare qualche cosa. Dietro quella risposta di Pietro, infatti, ci saranno dei necessari cambiamenti, perché lui risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ma lo immaginava in un certo modo, e più tardi dovrà veramente cambiare il suo pensiero. Credeva a un inviato di Dio molto forte, sicuro, che avrebbe capovolto le situazioni di ingiustizia, e invece quel Cristo diventerà vittima, processato ingiustamente e poi appeso alla croce. Il cammino della fede, questa nostra risposta che noi diamo oggi al Signore, è allora soggetta a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché ciascuno di noi possa davvero ritrovarsi figlio di Dio, salvato da Cristo Gesù e possa avere un rapporto familiare, costruttivo con Lui, in modo da portare rimedio in tante incomprensioni della vita, in tanti momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare. Il Dio con noi, il Dio di Gesù Cristo, verso il quale diventiamo sempre più attenti e con il quale ci leghiamo in stretto rapporto di comunione. È importante oggi farci questa domanda: chi è Dio per me? Chi sei, Signore Gesù? In modo da stabilire un rapporto personale, forte, direi quasi vibrante con la nostra anima. E a Pietro, che ha dato questa risposta, ecco l'incarico conferito da Gesù, un incarico che è stato segnalato anche nella prima lettura con il simbolo delle chiavi. Isaia presenta un cambiamento del primo ministro che si trovava allora a Gerusalemme. La sostituzione porta l'incarico a un uomo che viene definito padre del popolo, punto sicuro in quella immagine del piuolo che serviva per tener ferma, aderente la tenda. Ci viene dato questo senso di solidità, di forza, un punto di riferimento allora non fragile, che non cerca i propri interessi, ma che vuole servire veramente il povero. E a lui, diceva il profeta, vengono consegnate le chiavi: quello che apre nessuno lo può chiudere, quello che chiude nessuno lo può aprire. Segno di un'autorità che più avanti nella riflessione biblica sappiamo diventa servizio, disponibilità ai fratelli. Tutti coloro che coprono una carica di potere all'interno della comunità, di guida, sanno che sull'esempio di Gesù devono farsi servi, ultimi, pronti e servizievoli in tutte le occasioni. Quale potere viene dato a Pietro? Proprio quello di essere roccia, punto di riferimento sicuro per la fede di tutti i fratelli. E lasciate che noi facciamo questo necessario riferimento al Pietro che la provvidenza oggi dona alla Chiesa, Giovanni Paolo II, vera roccia, stabile, in un mondo come il nostro di cambiamenti continui, di confusione, di insicurezza. E questa roccia, anche se sembra sgretolarsi nel suo corpo, egli la testimonia con una fede audace e nello stesso tempo semplice, direi quasi infantile. L'abbiamo sentito nelle preghiere che ha rivolto nell'ultimo viaggio nella sua Polonia, nei discorsi che ha tenuto alla sua gente, con una spontaneità ed immediatezza che fanno capire quanto è giovane il suo spirito dentro il cuore. Pietro allora, che è roccia anche per noi in un mondo di tanta insicurezza. Pietro che ha in mano le chiavi, gliele dà il Signore Gesù perché possa accogliere ed eventualmente anche escludere dalla comunione della Chiesa coloro che non ne hanno le premesse. Ecco che nel corso di questi secoli sono avvenute proprio a causa di Pietro tante strazianti divisioni. Forse anche non c'era un Pietro servizievole, disponibile secondo il cuore di Cristo, che professava con lucidità e forza la sua fede. Sono i segni che portiamo tutti dentro di queste dolorose divisioni. Nonostante tutto, guidato dallo Spirito di Gesù, ecco il compito di accogliere, di riconciliare con Dio tutte le persone, di poter dare a ogni fratello la sua giusta famiglia, che è la famiglia di Dio. E anche noi ci sentiamo un po' incamminati su questo compito. Oggi è importante che con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, riusciamo ad aprire certe porte chiuse dall'indifferenza. Quanta gente non sente il richiamo di Dio, non sente il bisogno di vivere in pace con Lui, di pregarlo. A noi, con delicatezza, portare questa apertura, fare in modo che ci sia uno spiraglio di speranza anche per chi è più lontano. A noi chiudere le porte a quegli assalti del nemico che spesso arrivano anche nelle nostre famiglie, con le più giovani generazioni, frastornandole, ingannandole con una felicità troppo facile e superficiale. Ecco il compito che ci viene dato quando professiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Vediamo allora di metterci davanti al mistero di Dio, un po' come ha fatto San Paolo, che nella seconda lettura è esploso in una preghiera: «O mistero insondabile», come se dicesse: «Sei un oceano, Dio, io non ti potrò mai comprendere, ma capisco che tu sei una cascata di amore, che tu vieni verso di me e mi invadi con tutta la tua tenerezza. Io ti benedico, ti ringrazio che hai cercato proprio me, creatura umile, peccatrice, e mi hai fatta così importante da tenermi al sicuro nella tua mano forte».
2: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Sarsina, città di arte e cultura che ha dato i natali a Plauto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 243 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sarsina. Iniziamo il nostro itinerario a Sarsina, qui all'interno dell'ufficio del sindaco Enrico Cangini, tra l'altro un sindaco giovane. Allora, presentiamo il comune di Sarsina.
1: Il comune di Sarsina è un comune, diciamo, di dimensioni piccole, abbiamo circa 3.500 abitanti, siamo immersi nella Romagna. Qui prima siamo stati Stato Pontificio, siamo in una zona collinare ma che è vicino alla città di Cesena, vicino alla costa, per cui è facilmente raggiungibile anche da un turista che vuole visitare un po' la Romagna dal mare alla montagna. Qui è nato Plauto, il commediografo latino, per cui noi tutti gli anni cerchiamo di essere all'altezza di questa grande storia facendo un festival teatrale nazionale di commedia classica e anche dramma antica. Ed è un qualcosa che caratterizza e ci onorgoglisce molto. Poi abbiamo un doppio binario: da un lato la classicità, dall'altro la sacralità, col santo patrono San Vicinio, la basilica con cattedrale, tanti pellegrini che tutti gli anni vengono a Sarsina per trovare un ristoro dell'anima, diciamo così.
0: Possiamo affermare che Sarsina è un vero museo a cielo aperto.
1: Questo lo possiamo ben affermare anche recentemente nell'esecuzione di alcuni lavori per un edificio pubblico. Abbiamo rinvenuto un tempio capitolino tripartito, un Capitolium con la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. È evidente che qui, quando si fa qualcosa, quando si scava, l'interrelazione con la romanità e con l'archeologia è evidente ed è immediata, per cui abbiamo anche un passato romano che cerchiamo di custodire. Il Museo Archeologico Nazionale ne è un grande esempio. Effettivamente la nostra è una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano ma che torna nel presente. Ecco, c'è questa correlazione tra il passato e il presente che a Sarsina è quotidiana e viviamo tutti i giorni.
0: Poi c'è un centro storico comodo, pianeggiante e si vive bene.
1: Si vive bene. Molte persone stanno facendo questa scelta di vita, di tornare a vivere in campagna, di tornare a vivere in collina, perché tutto sommato c'è una qualità della vita maggiore, c'è più tranquillità, c'è un contatto con la natura più immediato. Ci siamo ripresi da quella che è stata l'alluvione del maggio del 2023. In questo territorio abbiamo avuto circa 400 frane, cioè, per rendere l'idea, però effettivamente con grande laboriosità e con grande anche unità di intenti la comunità è riuscita a ripartire in maniera veloce e anche molto efficace.
0: E per le tante eccellenze voi siete bandiera arancione del Touring Club italiano?
1: Questa è una cosa di cui ci fregiamo, siamo molto contenti perché il network delle bandiere arancioni del Touring Club ha portato un indotto turistico, ha fatto la differenza per far conoscere la nostra città ad una platea accorta, ad un turista consapevole e anche ad una comunità nazionale sempre più ampia.
0: Ecco, il gonfalone raffigura proprio i simboli di Sarsina.
1: Il gonfalone sono i tre colli fiorentini, perché questo è un comune che è nato da una fusione tra Sarsina e Sorbano. Sorbano era sotto il Granducato di Toscana, per cui effettivamente nel nostro comune coesistono queste due identità, quella pontificia e quella del Granducato. Poi c'è una croce, un angelo, che sono simboli della cristianità, lo stemma di città, perché Sarsina effettivamente è città, medaglia alla resistenza, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che ci connotano e contraddistinguono.
0: Poi c'è un territorio ampio e anche fuori dal centro storico abbiamo altre bellezze, come ad esempio l'antica Pieve.
1: Sì, abbiamo tante risorse anche nelle campagne. La Pieve che lei citava, l'abbazia di San Salvatore in Summano, è un luogo che abbiamo recentemente ristrutturato e che utilizziamo per concerti, per iniziative anche così di spettacolo, camminate. Abbiamo un cammino che è il cammino di San Vicinio, che tocca diversi comuni e che parte e termina a Sarsina, perché noi abbiamo avuto il millenario della cattedrale di Sarsina nel 2009. Peraltro c'è stato il maestro Morricone che ha omaggiato Sarsina di un pezzo che si chiama Vuoto d'anima piena, ed è un po' un nostro pezzo di cui siamo molto gelosi, e in quell'occasione abbiamo anche creato una rete escursionistica di sentieri che si chiama Il Cammino di San Vicinio.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Sarsina per lei?
1: Sarsina, l'ho già detto, è una città che c'era 2000 anni fa, c'è oggi e continuerà ad esserci in futuro, dove i sarsinati sono persone accoglienti, solidali e laboriose.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sarsina, perché effettivamente le ricchezze che abbiamo sono importanti, e soprattutto sapremo accogliervi e farvi capire quella che è la Romagna autentica, la Romagna dei borghi, la Romagna delle aree interne.
2: Gloria in excelsis Deo.
0: E siamo giunti all'interno della bellissima Basilica di Sarsina ed incontriamo il parroco Don Rodolfo Tonelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Sarsina.
3: La comunità cristiana di Sarsina è una piccola comunità, ma con una grande storia che viene da molto lontano. Sarsina di fondazione umbra e successivamente soggiogata dall'impero romano, e diviene cristiana nel IV secolo con l'arrivo del nostro santo patrono San Vicinio, il quale arrivò qui in seguito a delle persecuzioni dalla Liguria, e qui viene oggi venerato come il protovescovo. E da allora questa comunità è caratterizzata dal culto di San Vicinio, che richiama durante tutti i giorni dell'anno moltissimi pellegrini che vengono qui per ricevere la benedizione attraverso il suo famoso collare presso il suo sepolcro, e vengono dunque qui per chiedere particolarmente una liberazione dallo spirito del male. Possiamo dire che Vicinio ha ricevuto dal Signore il carisma della liberazione dal male spirituale, fisico, per questo è conosciuto e venerato un po' in tutta Italia. La comunità cristiana, come dicevo, è una piccola comunità, ma una comunità viva attorno al proprio patrono. È viva, ad esempio, la nostra Caritas parrocchiale, che è sensibile sul nostro territorio alle persone meno fortunate, e la popolazione puntualmente tutte le domeniche risponde alle necessità di queste persone durante il rito liturgico della messa, proprio offrendo generi alimentari che poi durante la celebrazione eucaristica vengono portati sull'altare. Sono molti sentiti i riti pasquali, così come la nostra comunità possiede un centro pastorale, possiamo definirlo così, intitolato Silvio Pellico, di proprietà ora della parrocchia, un luogo dove ad esempio i giovani si ritrovano dopo le attività catechistiche, i bambini hanno possibilità di incontrarsi, di giocare assieme. Qui, soprattutto nel periodo invernale, alla sera viene proiettato per alcune sere durante la settimana un film, un cinematografo, e quello richiama gente sia della parrocchia ma anche gente al di fuori della nostra parrocchia, e quindi è un centro anche di incontro, di riunioni, c'è una sala e c'è anche la possibilità di momenti conviviali per la nostra vita parrocchiale, possiamo dire proprio un vero e proprio centro pastorale.
0: C'è una grande concentrazione di bello qui all'interno della basilica, però abbiamo anche un museo di arte sacra.
3: Esattamente, il museo di arte sacra è stato inaugurato nel 1987 e raccoglie alcuni pezzi particolarmente belli dal punto di vista liturgico, delle argenterie, c'è una bella collezione di campane, di quadri, di mobili che sono originari della nostra basilica cattedrale, ma anche di chiese circostanti. Possiamo dire che è stato un punto di raccolta di tanta arte qui del territorio, che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata la sede di una diocesi antica.
3: Parte qui del territorio che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata

0: a tutti i pellegrini nel suo originario splendore romanico, così come oggi possiamo vederla. I sarsinati, tutti noi siamo fieri di questa basilica che riceviamo come un dono proprio dai nostri antenati e anche del nostro santo patrono. Particolarmente la basilica custodisce un bellissimo ambone di marmo, un pezzo monolitico con i simboli dei quattro evangelisti e al tempo stesso un bellissimo basso rilievo posto davanti all'altare raffigurante Cristo con gli arcangeli Michele e Gabriele.
1: Lei è il parroco di Sarsina, ma è anche nativo di Sarsina.
0: Esattamente.
1: Che cos'è Sarsina per lei?
0: Sarsina sono le mie radici e soprattutto il luogo dove ho avuto la grazia di ricevere il dono della fede, perché in questa chiesa sono stato battezzato, e il dono della mia vocazione al presbiterato. E quindi possiamo dire che questa chiesa condensa tutta la mia storia personale, perché io fui ordinato sacerdote proprio qui, il 29 settembre 1990, e quindi io ritrovo, possiamo dire, tutta la mia storia dentro questa basilica, perché qui sono stato battezzato e qui sono stato ordinato.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Il messaggio che vorrei offrire è che di fronte a una storia così ricca in un paese così piccolo, noi dobbiamo ricevere e in qualche modo però ravvivare sempre di più il dono della nostra fede, proprio perché la cattedrale, la storia non diventino delle reliquie del passato, ma diventino realtà palpitanti per la fede di oggi, per noi che abitiamo qui, ma anche per tutti quelli che ci visitano durante l'anno, i pellegrini, e sono tanti. Ecco, che diventi un luogo davvero dove si vive in modo vivo la fede nel Signore morto e risorto per noi.
2: Romagna mia, Romagna in fiore.
1: E adesso con Natalia Rotaru percorriamo l'itinerario del gusto. Innanzitutto dobbiamo dire che lei arriva dalla Moldova, è arrivata qui per amore, perché ha sposato il signor Claudio, che è il titolare del ristorante. Vedo tante buone cose e quindi andiamo a presentare questi piatti che preparate tutti voi qui all'interno del locale.
3: Allora, io inizierei un piatto preparato da noi, la tavolozza, che è la serviamo come antipasto, comprende un po' tutti i prodotti tipici, ecco, i salumi, i formaggi, i crostini e il gnocco fritto, che è un antipasto un po' sfizioso che piace molto, e con le confetture fatte sempre da noi.
1: Poi siamo in Romagna e qui è uno dei punti di forza e vedo vari piatti di pasta.
3: Sì, abbiamo i capelletti in brodo, che è il piatto tradizionale di tutte le feste. Abbiamo le tagliatelle con il ragù di strigoli. Strigoli sono delle erbette primaverili di campo, che è un piatto molto buono.
1: Abbiamo anche un secondo qui.
3: Secondo, sì, l'agnello stufato con le erbette, che anche questo è un piatto molto tradizionale, che lo troviamo anche questo per tutte le feste quasi.
1: E poi la piadina.
3: La piadina, sì, la piadina è un classico.
1: Come la servite qui la piadina?
3: Noi la piadina la serviamo con formaggio, con i salumi, abbiamo il ravigiolo, che è un formaggio tipico, poi abbiamo una caciotta di mucca fresca, abbinato ai formaggi serviamo anche la marmellata di pomodori verdi, lo scalogno sott'olio, che è molto buono, fatto da noi.
1: E poi abbiamo i ciccioli.
3: I ciccioli sono un piatto caratteristico delle nostre zone.
1: E lì c'è il coppone, voi lo chiamate,
3: la coppa,
1: no?
3: Di testa, sì.
1: Poi abbiamo altri salumi.
3: Sì, abbiamo il salame stagionato, la salsiccia stagionata, la culata, che è tipo il culatello stagionato come il prosciutto di un anno e mezzo.
1: Poi devo dire che qui abbiamo anche un bracciale particolare.
3: Sì, il cordoncino di San Vicino.
1: Ah, cordoncino.
3: Qualsiasi persona viene a Sarsena, come ricordo, ci deve portare a casa un cordoncino di San Vicino. Si rappresenta proprio Sarsena insieme alla Basilica.
1: E lì sul fondo vedo anche
3: la caveia, sì, il simbolo della Romagna.
1: Poi abbiamo i vini.
3: Sì, qui abbiamo i vini della nostra zona, delle nostre cantine di Sarsina, dei Sangiovesi, che si abbinano molto bene con la nostra pagnotta, pane tipico di Sarsina, un pane dolce che di solito si fa nelle festività di Pasqua, però noi l'abbiamo tutto l'anno.
1: Ecco, a Pasqua viene accompagnato con le uova.
3: Sì, allora si può servire come antipasto abbinato al salame e alle uova, oppure anche come dolce a fine pasto.
1: Ma che cos'è Sarsina per lei?
3: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché

0: paese meraviglioso e tutta la comunità e la mia famiglia.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
0: Certo, vi invitiamo a visitare Sarsina, un paese meraviglioso, pieno di tradizioni e di storia, con buona cucina e bella gente.
1: In questa puntata non poteva mancare il presidente dell'associazione Prologo, Roberto Alessandrini, perché l'associazione Prologo è molto attiva qui a Sarsina. Tra l'altro oggi avete organizzato una bella manifestazione.
2: Sì, oggi è la sagra della pagnotta. La pagnotta è il nostro dolce che ci caratterizza, perché è nato qui a Sarsina e a Mercato, il nostro paese confinante. Era il dolce povero che facevano i nostri nonni, i nostri contadini, perché è fatto con le materie prime, farina, uova, un po' di lievito e un po' di uva sultanina. E la caratteristica di questo dolce era che andava messo una volta dentro al letto a lievitare, coperto con le coperte, come se ci fosse uno a dormire. Lo chiamiamo dolce della pagnotta, ma c'è chi lo usa anche come salato, perché si abbina molto bene sia con le uova sode che con il salame.
1: E questa è anche l'occasione per degustare gli altri prodotti della zona, perché negli stand abbiamo tutte le tipicità.
2: Assolutamente, noi come Prologo facciamo una schiacciata, che si chiama così da noi, in altri posti spianata, schiacciatina, ciaccia, la facciamo sia con la mortadella, poi facciamo delle piadine fritte, ma tutto il nostro mercato, che è in piazza Sarsina, cerchiamo di farlo enogastronomico con i prodotti del territorio: formaggi, salumi, olio, miele, farine particolari. È una sagra che piace molto.
1: Vogliamo chiudere allora con un invito?
2: Noi cosa possiamo dire? Sarsina, se avete avuto modo di poterla girare, è bella in sé per sé. Sarsina vive di cultura e poi abbiamo tante cose che organizza la Prologo, da venire assolutamente a vedere e partecipare, perché da noi si sta bene e soprattutto si mangia bene.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sarsina con l'assessore al turismo Elsa Angela Cangini, e qui ci troviamo proprio all'interno di un ufficio turistico che però è qualcosa di più di un ufficio turistico.
3: Esatto, qui siamo nella sala del Centro Studi Plautini ed è composta da due ambienti: l'ufficio turistico, dove c'è l'accoglienza dei nostri visitatori, e in questa sala vengono allestite diverse mostre per tutto l'anno. Pensate che abbiamo già una pianificazione per tutto il 2025, quindi ogni 15 giorni c'è un cambio di artisti. È una sala che a noi piace pensarla viva, anche se si su dei resti storici, perché come vede nello scavare Sarsina, ogni volta che andiamo a scavare troviamo reperti storici, e qui si sono anche abbastanza ben conservati, e quindi è stato previsto questo vetro per permettere ai visitatori di vedere cosa c'è sotto ai nostri piedi.
1: Abbiamo un bel mosaico.
3: Abbiamo un bellissimo mosaico e abbiamo anche degli scavi che portano le fognature dal centro città verso l'esterno.
1: All'interno abbiamo anche una statua importante.
3: Abbiamo una statua importante che la troviamo anche dentro al museo archeologico ed è Atis, quindi è un po' il nostro simbolo, il simbolo di Sarsina.
1: Un ufficio turistico che si apre proprio con una frase di Giorgio Albertazzi.
3: Esatto, Giorgio Albertazzi, venuto per molti anni a recitare nelle commedie di Plauto, perché Sarsina, come sapete, è anche la città di Plauto, nato a Sarsina più di 2000 anni fa, e quindi ha scritto oltre 100 commedie, gliene vengono riconosciute ufficialmente 21. Albertazzi amava Sarsina e abbiamo dedicato noi sarsinate un vicolo proprio a lui nella zona adiacente l'Arena Plauto.
1: Città anche dei mausolei.
3: Città dei mausolei, perché Sarsina, ricca di reperti storici, aveva una zona, una necropoli, proprio prima di arrivare a Sarsina, dove i mausolei sfilavano a destra e a sinistra del selciato, e quindi chi arrivava a Sarsina dal Ravennate, ad esempio dalla pianura, prima attraversava la città dei morti per entrare poi nella città dei vivi, Sarsina.
1: Comunque ci sono tante cose da vedere.
3: Tante cose da vedere: la Basilica Concattedrale, il Museo di Arte Sacra, il Museo Diocesano, Calbano con la sua rocca, e vi invito a vedere d'estate la commedia plautina durante il Plautus Festival. Poi abbiamo il Lago di Quarto, le marmitte dei giganti, tante cose. Sarsina fa parte di un'Italia minore molto bella, noi ne siamo innamorati e speriamo che chi viene a Sarsina ne resti incantato.
1: Anche un museo archeologico poi importante.
3: Un museo archeologico nazionale importante su tre piani, una sala importante, la sala numero 5, vi invito a visitarla, con un mausoleo di Bacco.
1: Ma che cos'è Sarsina per lei?
3: Per me Sarsina è il posto più bello. Io ho viaggiato molto e sono stata una donna fortunata perché ho avuto modo di lavorare molto all'estero e stavo bene anche all'estero, però quando tornavo e cominciavo a vedere le mie colline dicevo: questo è l'unico posto dove voglio tornare.
4: Borghi d'Italia.

0: Mercoledì 20 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, almeno 12 le vittime, nuovo blitz anticorruzione, le richieste di elezioni agitano il governo Zelensky. Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti per indurre l'Iran alla trattativa. Nuovo appello di Papa Leone: sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È attualmente di 12 morti e almeno 33 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte ha colpito la città di Kiev in Ucraina. Pressioni anche sul fronte interno per Zelensky dopo l'arresto per corruzione di Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale. Silvia Giovarrosa.
1: È destinato a salire il numero delle vittime causate dall'attacco che ha colpito la capitale ucraina la notte scorsa. Kiev è stata colpita in diverse ondate con missili balistici e ipersonici. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto di aver preso di mira un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini, nonché uno stabile coinvolto nella produzione di droni di medio e lungo raggio. E proprio un drone russo durante l'offensiva è sconfinato in Romania, senza creare danni a cose o persone. Intanto sul fronte interno il governo di Kiev si trova a gestire una nuova crisi. Il presidente ucraino ha dovuto procedere al licenziamento della sua vice in carica da marzo 2024, Irina Mudra, accusata di riciclaggio e corruzione. Quanto accaduto segue il recente licenziamento del ministro della difesa che chiede elezioni nazionali in una sfida diretta a Zelensky. Mosca intanto fa i conti con i danni causati a infrastrutture petrolifere degli ultimi attacchi di droni ucraini e reintroduce limiti quantitativi alla vendita di carburante. Pronte le rassicurazioni di Putin, gli attacchi contro le infrastrutture provocano danni ma non hanno avuto e non possono avere conseguenze critiche sul paese.
0: Teheran potrebbe colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto il canale di Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti contro l'Iran per sbloccare la situazione in stallo. Il presidente USA parla di conseguenze tremende anche per chi sostiene Teheran. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio nel gennaio del 2024 della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il procuratore ha stabilito che funzionari militari che coordinavano l'arrivo di un'ambulanza dopo l'attacco iniziale si sono resi responsabili di grave negligenza. E un nuovo appello per la pace ed un'armonica convivenza tra i popoli è stato formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il pontefice ha poi indicato l'esempio di Władysław Findeck, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più letale mai registrata, la più mortale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese fino a quel momento. Per un chiarimento sulla situazione ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa, Cuamal, microfono 21 di Silvia Giovarrosa.
3: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
1: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
3: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
0: Il 10 agosto un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia. Oggi il paese fronteggia una grave crisi umanitaria. Oltre 53.000 famiglie risultano colpite dall'emergenza. CESVI è sul campo e ha subito attivato operazioni di soccorso offrendo protezione. Ce ne parla il direttore generale di CESVI, Stefano Piziali, intervistato da Bianca Tombini.
4: Il terremoto ha colpito l'area del Chocó, che è una delle più povere del paese. I nostri team di emergenza hanno raggiunto anche i villaggi più remoti. In questo momento quello che possono segnalare come rischio principale è proprio quello che le famiglie vengano separate e i bambini e le bambine rimangano lontani dalla loro famiglia. In particolare gli adolescenti possono essere facilmente esposti a rischi di trafficking e quindi è importante che coloro che intervengono in questi contesti siano in grado di dialogare con i minori di età, fare in modo che si sentano accuditi e si sentano protetti.
5: Qual è oggi la principale preoccupazione di CESVI rispetto alla situazione in Colombia?
4: La nostra principale preoccupazione è che purtroppo, come spesso accade in questi contesti, l'attenzione dell'opinione pubblica venga meno e non ci sia disponibilità a sostenere i programmi che abbiamo avviato. La nostra attenzione può fare la differenza, soprattutto per i bambini e le bambine e le donne di questi paesi.
0: Cambiamo scenario. Oggi a Taranto, vigilia dell'inaugurazione dei 20° Giochi del Mediterraneo, ieri toccante anteprima con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della Città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Sentiamo il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
6: Animata da canti e preghiere di giovani atleti, ieri la messa nella cattedrale tarantina di San Cataldo ha di fatto segnato l'ingresso nei giochi del Mediterraneo a cui partecipano 27 paesi dell'area del Mare Nostrum, tra i quali la piccola squadra di Atletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede voluta da Papa Francesco. La città pugliese sta vivendo l'attesa di un evento che la pone al centro dell'attenzione internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. Taranto in questi giorni si nutre di sport nelle vie, nelle piazze, ma non dimentica le questioni sociali come la crisi del lavoro del comparto siderurgico che l'ha colpita in questi ultimi anni. Lo ha sottolineato Monsignor Miniero. Lo sviluppo e il rilancio della città, ha detto, passano attraverso la riconciliazione e, come nella parabola dei talenti, la conservazione deve lasciare il passo alla creatività e alla capacità di rischiare. Tanta roba questi giochi sapranno dire sino al 3 settembre con la croce degli sportivi che accompagnerà nella cattedrale di San Cataldo le imprese di oltre 4.000 atleti.
0: Chiudiamo con la cultura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko. Oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura. Maria Milva Morciano.
7: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui esso si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio dell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Carissimi fratelli e sorelle, con la gioia e la lode del Signore nel cuore, vi porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto per questa nuova giornata che vi auguro di poter vivere nel Signore. Nel Signore c'è la gioia, c'è la pace. Nel Signore troviamo anche il conforto, l'aiuto, il sostegno, la sicurezza nei nostri momenti di incertezza. Nel Signore vogliamo anche trovare la sicurezza per la nostra salute, per la tranquillità anche dei nostri rapporti, per la protezione del nostro lavoro. E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà.

E Gesù dice, ecco Padre, io vengo a fare la tua volontà. Gesù è l'obbediente, è l'ideale dei chiamati, il primo. Dopo di lui verrà Maria. È Cristo il chiamato per eccellenza, essendo il suo nome Verbo di Dio, parola di Dio. E la parola obbedisce. In Gesù Cristo noi tutti siamo stati chiamati dal Padre. La nostra chiamata del Padre passa per mezzo di Gesù Cristo. Ma è ancora da Gesù Cristo che noi siamo stati chiamati. Cioè la chiamata eterna di Dio diventa concreta, viene comunicata sensibilmente a noi per mezzo di Gesù Cristo. Lui è il Maestro che chiama. Perciò non c'è vocazione che non abbia in Cristo la sua radice e non avvenga per mezzo di Cristo. È sempre Cristo che chiama, anche se la vocazione giunge attraverso la mediazione di altri. A questo punto io ricordo sempre la mia chiamata al sacerdozio, che è una chiamata meravigliosa. Io avevo 8 anni e ero appena stata messa la prima comunione, ero un bambino molto piccolo. E andavamo tutti i sabati a confessarci, io ricordo proprio le 3 del pomeriggio nella sacrestia, che adesso non c'è più purtroppo, mi dispiace tantissimo, il parroco ha rovesciato la chiesa e ha distrutto quel luogo che mi sarebbe stato tanto caro, e io ricordo che c'erano le vesti di chierichetti e c'era una poltrona molto sgangherata con un ginocchiatoio, un crocifisso, li vedo come adesso. Io che venivo dalla campagna, 8 anni, non avevo mai pensato al sacerdote, non sapevo, anzi lo vedevo una cosa così grande, il sacerdote, che sembrava che venisse dal cielo. E appena finito di confessarmi, il sacerdote mi dice: cosa farai quando diventerai grande? In dialetto, veramente, che io non riuscivo a parlare italiano. E io ricordo che in quel momento io non ci avevo mai pensato, mai, non sapevo neanche cosa si poteva fare per diventare sacerdote. Io ho sentito proprio dentro di me una voce che io adesso in questo momento riconosco un po', che è la voce di Gesù Cristo, che mi ha fatto parlare, che mi ha detto: voglio farmi prete. Poi mi ha anche chiesto: perché vuoi diventare prete? E io mi ricordo che mi sono trovato molto imbarazzato, perché cosa potevo rispondere? Però mi ricordo che ho detto: ma per diventare buono. E quello è stato un momento mio decisivo, e io ho sentito che lì era Gesù Cristo che ha segnato la mia vita. Proprio sono passate le difficoltà, le tentazioni, i dubbi della crescita, però ecco, Gesù Cristo attraverso una persona, ma è Lui, se no la mia vocazione non sarebbe stata efficace. E io vorrei che in questo momento aveste anche voi da ricordare la vostra vocazione. Quando avete trovato vostro marito, vostra moglie, quando avete intrapreso una determinata scelta della vostra vita. Gesù Cristo che è venuto a portare il messaggio del Padre. Ed infine, la Chiesa è depositaria del mistero dello Spirito Santo, che consacra per la missione quelli che il Padre chiama mediante il Figlio suo Gesù Cristo. Lo Spirito Santo completa l'opera del Padre e del Figlio e consacra, riempie di potenza. Come era avvenuto all'inizio, così è avvenuto sempre. Così avverrà ancora nei tempi futuri. Accanto ai vescovi e ai sacerdoti vi furono, vi sono e vi saranno altre persone chiamate dal Signore ad una vita di speciale consacrazione. Tutti questi uomini e donne continuano a trovare la sorgente pura della loro vocazione nella fede del risorto e nei doni inesauribili dello Spirito. Ogni vocazione dunque è dono dello Spirito, e soltanto nello Spirito si percepisce la vocazione e ad essa è possibile dire di sì.
Ecco perché noi sempre invochiamo lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che può rendere efficace questa vocazione, questa chiamata di Dio. Come ancora nello Spirito è riposta la fecondità vocazionale della Chiesa, e per mezzo della consacrazione dello Spirito ogni vocazione diventa dono per Dio stesso, per la Chiesa e per il mondo. Ecco, questa io penso sia la parola più consolante che possiamo ascoltare oggi. Io ve la depongo nel cuore perché la possiate gustare, perché possiate anche verificarvi con la vostra vocazione, per sapere che questo tempo, questa generazione è affidata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo a ciascuno di noi. Noi siamo responsabili di questa generazione, perché la vocazione mi mette in rapporto non soltanto con Dio, ma mi mette in rapporto con i fratelli, con il mondo, in vista della salvezza, della Chiesa. Allora, come dobbiamo rispondere? Vediamo quanto è importante allora che restiamo uniti nella preghiera, in queste esperienze di preghiera. Allora siamo sicuri che attraverso queste esperienze di preghiera che noi stiamo portando avanti per grazia di Dio, nasceranno molte vocazioni sacerdotali, religiose e di vera chiamata al matrimonio. Perché non possiamo fare selezioni tra le vocazioni. Ognuno ha una vocazione che per lui è il massimo dono, sia che questo sia orientato al matrimonio o alla vita di consacrazione. L'importante è che noi siamo chiamati a seguire la scia dei santi, degli apostoli, dei martiri e di tutti quelli che hanno portato avanti con fedeltà la loro vocazione nel tempo passato. Oggi tocca a noi. Come ho risposto finora? Come voglio rispondere? Che cosa voglio fare per me, per gli altri, per i giovani? Perché ci siano tante vocazioni sacerdotali e religiose. Guardiamo a San Benedetto e a sua sorella, Santa Scolastica, pensate che bello, due fratelli, un santo e una santa. San Benedetto, Santa Scolastica. Pensate al papà e alla mamma di San Benedetto e di Santa Scolastica. Chi non vorrebbe essere papà e mamma di San Benedetto e di Santa Scolastica? Chi non vorrebbe essere papà di San Francesco, di Santa Chiara, anche solo di Papa Giovanni? Ecco, fratelli, vedete che ricchezza? Ringraziamo il Signore di essere vissuti in questo tempo, in cui la Chiesa sta uscendo da un tunnel molto buio, nel quale abbiamo visto realtà sconcertanti. Pensate alle migliaia e migliaia di sacerdoti e di anime consacrate che in questo tempo hanno abbandonato la loro posizione, hanno abbandonato l'altare, la vita di consacrazione. Sono migliaia e migliaia. La desolazione dei conventi, dei seminari. E adesso ritorna lo Spirito di Dio, risuona la tromba e noi siamo chiamati a realizzare questo progetto nuovo di Dio. Mettiamoci anche noi stasera a disposizione come Gesù Cristo e diciamo: ecco Padre, sono qui pronto a fare la tua volontà. Maria, che sei la madre della lode, accogli la nostra preghiera presente dal Padre, dove sei la madre della lode, fa che la nostra vocazione si realizzi in pienezza, perché possiamo diventare una lode vivente. Presenta, madre nostra, al Signore la nostra vita, la nostra disponibilità. Ti preghiamo, Maria, di presentare tutti i giovani, di presentare soprattutto quelli che sono ammalati, che hanno qualche difficoltà, che si
trovano coinvolti in qualche situazione difficile in questo mondo così corrotto, così dominato dalla morte. Ti preghiamo, guarisci tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui ammalati, che hanno qualche complesso, qualche difficoltà, e aprili alla chiamata dello Spirito. Maria, vieni, presenta a Gesù. Questa è la sua offerta.

volte ci troviamo nell'oscurità, nel dubbio, nella paura, nella tentazione, magari anche nella sensazione di aver sbagliato tutto, di essere dei falliti. Ora guai a noi se in quel momento seguiamo questi pensieri. La salvezza per noi in quel momento è dire: Signore, tu sai che io ti amo, tu sai che io ti offro la mia vita, tu sai che non ho altri all'infuori di te. E quindi anche a denti stretti, nella tristezza, nella paura, testimoniare a Gesù Cristo la nostra scelta di fondo, perché il Signore è buono e mentre nel cuore può farci entrare turbamenti o permettere che abbiamo da restare nella paura, la testa ce la lascia per fortuna, per grazia, sempre limpida, sempre chiara. Quindi con la possibilità sempre di fare delle scelte ben precise, perché sempre il Signore ci fa tenere chiaro in mente che non abbiamo nessun altro interesse se non quello di stare col Signore, di mettersi dalla parte sua. Che è difficile, che uno se non diventa matto, che non riesca più a capire che Dio è tutto, che in Lui solo c'è la nostra salvezza. Signore, se noi andremo via da te, da chi andremo? Questa è stata anche la scelta, a capire che Dio è tutto, che in Lui solo c'è la nostra salvezza. Signore, se noi andremo via da te, da chi andremo?

perché so che non c'è altra salvezza lì fuori di te. Allora ecco che facciamo come il povero, che magari anche se viene cacciato dal padrone, in questo caso il Signore potrebbe fingere per mettersi alla prova di tenerci fuori dalla porta, che sta lì rannicchiato sotto la porta, fermo al freddo, alle intemperie, per dimostrare che, Signore, io non mi allontanerò da te, so che presto o tardi mi aprirai la porta e che tornerai a me con la tua consolazione. E quindi si deve aspettare che passi il temporale, passi la burrasca. Poi il Signore si sveglia, si alza e sgrida il vento, la tempesta, e torna alla bonaccia. Dobbiamo avere questa sapienza. Infatti San Paolo dice che la sua testimonianza si esprime attraverso una sapienza che non è della carne. Sappiamo che l'uomo della carne è l'uomo che si fida di se stesso, che vuole avere sicurezza lui, cioè che prega quando sente che il Signore gli è vicino e magari si scoraggia e si dispera quando sente che il Signore è lontano. L'uomo della carne si fida di se stesso, mentre noi sappiamo che dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito che soffia come vuole, e perciò ci affidiamo alla grazia di Dio. Anch'io dico stamattina, spero che comprendiate questo discorso, come San Paolo dice ai suoi cristiani. San Paolo poi dice anche con gioia alle sue comunità: voi siete il mio vanto, cioè siete la ragione della mia vita, della mia vocazione, della mia chiamata. Questo per dimostrare come l'apostolo ha bisogno del suo popolo, perché è una testa che ha bisogno del corpo. E qui noi veniamo a lodare e benedire il Signore anche per l'opera che sta compiendo in mezzo a noi, perché Lui fa di noi un corpo, con la testa e con le membra, e non ci può essere testa senza corpo né corpo senza testa. C'è una complementarietà, per cui ogni sacerdote deve dire al suo popolo: voi siete la ragione del mio essere sacerdote. E il popolo, la comunità cristiana, dice: noi non potremmo essere tale se non con la presenza di chi sostituisce Gesù Cristo, che è il vero capo della Chiesa. Al Signore allora tutta la nostra lode, tutta la nostra benedizione. Il responsorio dice: la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la consolazione. Io credo che da qui noi potremo valutare quanto Spirito di Gesù Cristo possediamo. Se le sofferenze, le angosce, le tentazioni ci abbattono, ci scoraggiano, allora vuol dire che siamo senza consolazione, e allora ci manca lo Spirito di Gesù Cristo. E anche se dovessimo constatare questo, non dobbiamo scoraggiarci, perché il Signore ha i suoi tempi e noi non siamo uomini della carne che vogliono avere subito risultati immediati. Il Signore sa che questi non può darceli, altrimenti noi cominceremo a gloriarci e a fidarci di noi stessi e non di Lui. Perciò tutte le nostre oscurità, le nostre lotte, le nostre tentazioni non sono altro che un mezzo che il Signore ci offre, perché abbiamo da scendere giù della consapevolezza della nostra povertà, del nostro non essere capaci di far niente senza il Signore, e quindi di essere sollecitati a fidarci completamente di Dio e dell'aiuto del Signore, aspettando i tempi Suoi, sempre ricordando che la grazia del Signore non ci abbandona, non ci abbandona, ma ci sostiene sempre. E nell'angoscia abbiamo la possibilità

0: di essere nella consolazione, perché basta solo il pensiero che noi partecipiamo alla passione del Signore per essere consolati. Signore, accetto la mia tribolazione, la mia sofferenza, la mia angoscia, perché questa mi unisce alla tua passione, e allora mi sento consolato. Completiamo questa meditazione anche riflettendo sulla lettera ai cristiani di Magnesia di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, il quale dice che non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ignazio, detto anche Teoforo, alla Chiesa benedetta dalla grazia di Dio Padre in Gesù Cristo, nostro Salvatore, in Lui saluto questa Chiesa che è a Magnesia, sul Meandro, e le auguro di godere ogni bene in Dio Padre e in Gesù Cristo. Questa forma di salutare le comunità è meravigliosa. L'Apostolo si sente inviato da Dio e si sente mandato a compiere un'opera di Dio. Ho appreso che la vostra carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Voglio il Signore che questo si attui anche per noi. Io credo che potrà essere constatata anche per noi questa verità consolante, e senza pretendere di avere dei risultati, perché la nostra carità è ordinata secondo Dio anche se siamo nella confusione, nel dubbio, nella paura, nella tentazione, perché si tratta di ordinare la vita secondo il progetto di Dio, di accettare la volontà di Dio, che passa sempre attraverso la croce. Quindi non è che noi siamo ordinati in Gesù Cristo nella carità perfetta verso Dio se siamo nel fervore, anzi Gesù Cristo era nella perfetta carità secondo Dio soprattutto quando era sulla croce, quando ha potuto dire tutto è compiuto. Continua questo vescovo a dire: ne ho provato grande gioia e ho deciso di rivolgere a voi la parola nella fede di Gesù Cristo, insignito di un'altissima onorificenza. Penseremo subito all'episcopato, no? Alla onorificenza. Sapete qual è l'onorificenza? Le catene, la prigionia, questa è l'onorificenza. Insignito di un'altissima onorificenza, cioè delle catene che porto ovunque con me, cosa fa? Canto le lodi delle chiese e auguro loro l'unione con la carne e lo spirito di Gesù Cristo, nostra vita eterna, nella fede e nella carità più desiderabile e preziosa di ogni bene. Ecco la ricchezza della Chiesa. Auspico per loro soprattutto l'unione con Gesù e il Padre. In Lui resisteremo ad ogni assalto del principe di questo mondo e sfuggiremo dalle sue mani e giungeremo a Dio. Quando penso a queste parole mi viene sempre in mente la bellissima immagine riportata dal Vangelo di Marco. Quando i soldati catturano Gesù Cristo c'è un giovane coperto di un lenzuolo e i soldati cercano di prendere anche lui, e il giovane lascia il lenzuolo e fugge via nudo. Questa è già anche un'immagine della resurrezione di Gesù Cristo. I soldati stanno catturando Gesù Cristo, ma li porteranno via soltanto il lenzuolo, perché Gesù Cristo poi sfuggirà dalle loro mani nudo, cioè risorto, creatura nuova. Così anche noi, di fronte alle aggressioni del nemico e di tutti i nostri nemici, sappiamo che questo nemico non può se non portarci via il lenzuolo, che noi in Gesù Cristo sempre abbiamo il potere di sfuggire. liberi. E questa è la consolazione. Sapere che nessun nemico ci può sopraffare, ci può far del male. Può soltanto portarci via la scorza, l'apparenza. Quello che in realtà noi siamo di Gesù Cristo. E ormai apparteniamo a Lui. Nessuno ci può toccare. Avere questa convinzione significa essere sempre nella gioia, nella pace. Niente mi tocca, niente mi turba, niente mi preoccupa, solo Dio mi basta. So che ho un lenzuolo attorno di me che mi difende, che mi ripara, però che diventa anche la mia salvezza, perché quando qualcuno mi aggredisce io lo mollo e me ne vado. Questo potrebbe essere anche raffigurato dal gesto che ha fatto San Francesco quando si è spogliato davanti a suo padre, che lo voleva trattenere perché diventasse un sostenitore, un prolungatore della casa, della famiglia, e lui si lascia portare via i vestiti e se ne va a Luton e lo raccoglie il Signore, e il Signore lo riveste con il manto dorato del vescovo per indicare che il Signore ha un altro abito molto più prezioso da metterci addosso. E quello che noi abbandoniamo è tutta vanità.
1: La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su questa vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una giornata piena di sole nel cuore e piena della presenza di Dio.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 20 agosto 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 una puntata speciale inerente Albino Luciani, tratta da un convegno. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una riflessione religiosa. Alle 12:30 Amare ancora, genitori e figli. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino sinodale, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni e l'attualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti auguriamo da Radio Voce nel deserto da Pordenone una buona giornata e un buon ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. In studio, puntuale come sempre per il buongiorno, nella puntata odierna conosceremo l'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di Lecce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon

colleghiamoci subito con la signora Carla Maniglio dell'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia

0: Buongiorno signora Carla.
1: Buongiorno, salve.
0: L'integrazione è un LUS. È una società cooperativa sociale che opera nel settore della disabilità. In che anno nasce? Con quale missione? Con quale compito?
1: Allora, noi siamo presenti sul territorio salentino nazionale da 15 anni circa. E il nostro obiettivo è quello di sostenere e supportare il disabile durante il suo tempo libero soprattutto. Quindi ci dedichiamo appunto all'assistenza, accompagniamo i ragazzi a qualsiasi genere di evento che possa entusiasmarli e soprattutto farli sentire parte integrante della società in cui vivono. Partecipiamo appunto a dei concerti e cerchiamo di non stare nelle aree preposte, ma di avvicinarci insomma a chi segue il concerto più da vicino. Quindi siamo nel parterre, balliamo anche noi, ci muoviamo anche noi con il resto della folla, partecipiamo anche ad attività culturali, mostre e quant'altro, e anche attività

0: Ecco, l'associazione offre anche servizi di trasporto dei diversamente abili, sia individuali che di gruppo. Questo servizio punta a cosa?
1: Allora, è un servizio, innanzitutto noi abbiamo 9 mezzi attrezzati a disposizione del disabile, quindi noi cerchiamo anche in questo di supportarlo nel trasporto. E spesso e volentieri accompagniamo il disabile da casa presso, non so, l'università o la scuola, piuttosto che ad un appuntamento, insomma, privato che possa essere gestito da noi, insomma, in questo modo.

0: Sara Carla, molti vi hanno definito gli eroi dei nostri giorni, esempi da imitare. In silenzio e con il vostro sorriso, proprio come sta facendo ora lei, regalate schegge di cuore.
1: Certo, cerchiamo di farlo nell'interesse prima di tutto dei nostri ragazzi, perché come le dicevo poc'anzi, per loro è importante sentirsi parte integrante della società in cui vivono, sentirsi delle persone normali, accolte in ogni dove. Quindi sì, cerchiamo di lavorare anche in questo senso, regalando a loro dei sorrisi.
0: Avete anche un motto?
1: E un motto vero e proprio non c'è. In genere diciamo tutto si può fare, e questa è la frase che portiamo avanti da un po'. Sì, quello sì, perché pensiamo che veramente con l'aiuto di

0: ai diversi servizi per disabili erogati, senza dubbio il fiore all'occhiello della cooperativa, della vostra cooperativa sociale di Lecce, sono le vacanze estive per i disabili, certo, che ogni anno la stessa organizza per utenti provenienti da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, esatto, sì, noi accogliamo i disabili provenienti da tutta Italia e le loro famiglie. E li accogliamo in Salento e viviamo con loro 15 giorni, un mese, dipende insomma dalla scelta che si fa a monte, e di assoluta tranquillità e benessere psicologico e fisico, anche e soprattutto per le famiglie che approfittano, diciamo, dei momenti insieme a noi per godersi anche loro la vacanza, in assoluto relax, in assoluta tranquillità, perché insomma i ragazzi vengono

0: Signora Carla, come si entra a far parte del vostro mondo? C'è un percorso da fare?
1: No, noi semplicemente accogliamo tutti, anche con un semplice incontro. Se si esce per un concerto e si invita il nuovo arrivato a trascorrere con noi la giornata, basta e avanza, insomma, per entrare nel nostro mondo, come lei ha appena detto. Per noi è un piacere accogliere tutti e farli sentire a casa.
0: Da quanto dice si vede l'amore che lei ha verso questi nostri fratelli disabili.
1: Grazie, soprattutto bisogna ringraziare la Presidente Veronica Canamo, perché lei è il fulcro dell'integrazione, della cooperativa L'Integrazione. E lei che l'ha fondata e continua a portarla avanti con grande entusiasmo e amore veramente verso questi ragazzi.
0: Allora, signora Carla, un abbraccio a lei, un bacio ai ragazzi, a tutti i suoi ragazzi, e un grazie va a tutti i soci dell'associazione Integrazione Onlus di Surbori, che è in provincia di Lecce, se non vado errato.

Ai discepoli che gli chiedevano di insegnare loro a pregare, Gesù disse: voi pregate con queste parole: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia. Dopo aver insegnato ai discepoli a pregare, Gesù però, come si legge nel Vangelo di Luca, disse loro altre cose, e nell'esporre tali cose espresse un concetto stupendo riguardante la costante benevolenza di Dio nell'esaudire quanti si rivolgono a Lui con fede illimitata. E ciò secondo un disegno che, essendo divino, talvolta sfugge sulle prime alla comprensione umana. Per cui soggiunse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa si aprirà.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coxite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Insieme a Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Vocazioni. Oggi la nostra trasmissione ci porterà tra le valli di Montoro, in provincia di Avellino, per conoscere la storia di vocazione di Don Domenico Spisso. Un cammino iniziato molto presto, ma fatto, come del resto tutti i cammini, di bivi, dubbi, momenti difficili che lui ha superato con grande determinazione e testardaggine. Oggi, in fondo, parleremo di quella sottile linea che separa il voler mollare tutto dal trovare la forza per continuare, una linea sottile sì, che però fa decisamente la differenza. Cosa serve per costruire una strada col piccone quando tutti preferirebbero un sentiero pianeggiante? Lo scopriremo tra poco, perché Don Domenico Spisso è collegato con noi. Grazie mille Don Domenico per essere qui.
2: Ciao Daniela, e grazie.
1: Ma grazie a te, ci diamo del tu. Ti ho chiesto poco fa fuori onda se potevo farlo, quindi spiego ai nostri ascoltatori che non è una libertà che mi prendo, ma insomma con Don Domenico ci siamo detti che è più bello così, è una chiacchierata carina, informale, quella che stiamo per fare. Tra l'altro io di te, Don Domenico, so veramente pochissimo, quindi sono proprio tanto curiosa. Dove ti ho raggiunto? Cosa fai?
2: Io sono parroco di una unità pastorale che è formata da tre piccole comunità nella zona di Montoro, in Campania, in provincia di Avellino. Pur essendo un territorio che della provincia di Avellino, però appartengo alla diocesi di Salerno e sono sacerdote da 15 anni.
1: Quindi 2011.
2: Sì, dal 2011, 24 settembre 2011.
1: Wow, quindi a settembre sarà insomma un primo anniversario bello, un anniversario bello bello, quindi sì.
2: Diciamo che abbiamo già celebrato il decennale, quindi aspetteremo il ventennio.
1: Scusa se mi permetto, però dalla voce mi sembri molto giovane.
2: In realtà Daniela, tra un mese compio 40 anni.
1: Allora sei vecchio. No, sei giovane. Senti Don Domenico, a questo punto te lo chiedo subito, cioè qual è stato, diciamo, il momento della tua vita, l'anno della tua vita in cui tutto è cambiato, un po' lo spartiacque tra il prima e il dopo?
2: In realtà l'anno decisivo è stato il 2000, agosto del 2000, anche se qualche mese prima di quella data che ti indicavo, perché ho vissuto un'esperienza bella in parrocchia e quindi mi ha attratto la figura del parroco che era da poco arrivato, un parroco giovane che aveva coinvolto giovani, aveva coinvolto anche me, anche se ero abbastanza piccolo quando è arrivato. Però quello è stato l'anno in cui, dopo la GMG del 2000, che mi fu proprio offerta dal parroco per partecipare, ho deciso poi di entrare in seminario. In realtà io sono entrato in seminario al seminario minore, quindi ho fatto tutta la trafila seminario minore, quindi frequentando il liceo, e poi ho continuato con l'istituto teologico.
1: Però questo anno 2000, devo dire, sai che torna molto spesso nelle storie che raccolgo. È stato un anno per motivi diversi e ovviamente ciascuno ha una storia diversa, però che per tanti ha segnato qualcosa di speciale, di importante. Quindi un parroco giovane che è stato fondamentale per te, e tu che sei un parroco giovane, chissà se ogni tanto l'avverti questa responsabilità bella, no? Di poter essere determinante per la vita di qualcuno.
2: Sì, in realtà è un paradosso nella mia vita, perché io sono stato attratto dalla figura di questo parroco giovane, nonostante i giovani che frequentano la parrocchia, alcuni tra di loro sono stati attratti e partecipano senza dubbio, però anche dalla vita che un sacerdote sceglie di vivere, e quindi si interrogano, no? Anche sulla loro vita, se c'è una possibilità nella loro vita. Però il paradosso è che iniziano un cammino e poi dopo, con due capitati in maniera particolare, poi alla fine hanno scelto di tornare indietro e quindi non hanno poi più proseguito. Oggi credo che sia una difficoltà un po' per tutti i ragazzi di rimanere costanti e fedeli nonostante ci sia delle difficoltà. Ci siano delle difficoltà, perché questo è da appurare, non tutte le strade sono facili da percorrere. C'è una frase di Don Primo Mazzolari che a me ha sempre colpito. Dice Don Primo: è comune opinione tra la gente che la strada del sacerdozio sia una strada dove tutto scorre liscio e blando, ma invece è una strada da costruire col piccone, e chi ha maneggiato un attrezzo del genere sa quanto è faticoso. Oggi i ragazzi preferiscono avere una strada più libera, una strada dove tutto davvero scorre liscio e blando, senza intoppi, senza affrontare difficoltà, se è possibile evitarle, e quindi quando arrivano poi dopo, ecco, fanno marcia indietro, come è capitato a questi due ragazzi che continuano a frequentare la parrocchia. Però, quindi ecco il paradosso che ti dicevo, io sono stato attratto, però ho cercato di continuare nonostante ci siano stati dei pensamenti, dei dubbi, delle resistenze che poi appartengono al cammino di vita di ogni
1: ecco mondo. Giustamente tu evidenziavi, insomma, una strada come tante strade, anche altre strade nella vita, che sicuramente non è facile, quindi richiede una grande costanza e determinazione. Però in fondo tu, insomma, Domenico, hai iniziato questo cammino che eri giovane anche tu, e non eri giovane secoli fa,
2: adolescente.
1: In te cosa c'era di diverso? Cioè, come mai? Qual è stata la forza che ti ha permesso di rimanere lì nonostante le difficoltà inevitabili?
2: Guarda, Daniela, c'è l'espressione di mio padre, che io ricordo il giorno in cui mi ha accompagnato a insegnare, che ancora oggi mi dà forza nei momenti un po' più duri. Adesso quando la racconto mi viene un po' il nodo alla gola perché poi trovare un papà sensibile non è sempre facile, perché poi gli uomini, sai, nella loro virilità cercano sempre di nascondere tutto. Il giorno in cui mi accompagnò, io avevo 14 anni, io dissi, entrando nella hall del seminario, dissi: papà, portami a casa. E lui mi disse: se ti porto a casa non ti riporto più. E lì ho trovato davvero in questa espressione la forza di questa vicinanza paterna da parte di mio padre, che mi diceva: non ti arrendere, no? Quindi provaci. E ho sempre, alla fine della mia vita, seppur ci sono stati, ti ripeto, dei momenti in cui ci ho ripensato, ho riflettuto, ho avanzato delle resistenze, così come hanno fatto anche i profeti, no? Penso ad Isaia, sono un problema con la lingua perché sono un uomo che proviene da un paese impuro, Geremia, no? Sono giovane, però io ho cercato di fare esperienza, di rimanere nonostante ci sia anche qualche difficoltà o cosa che mi faceva pensare di tornare indietro. E ho trovato carica e forza in quella parola di mio padre. E poi oggi, tra le cose che faccio, studio e insegno anche, e quindi trovo forza anche nella parola di Dio, e allora vado avanti con queste due forze che mi danno coraggio nella vita di ogni giorno.
1: Che bravo, hai fatto venire i brividi anche a me con questo ricordo di quel momento con tuo papà. Hai ragione, a volte i papà hanno dentro delle cose ma non sempre le esternano, no? Comunque la tua decisione, la tua scelta, quando ne hai parlato in famiglia, li hai accolti di sorpresa, se lo aspettavano?
2: Sì, in parte sì, perché ti ripeto, frequentavo la parrocchia perché questo sacerdote giovane ci aveva coinvolto un po' tutti, erano il gruppo ministranti, andavo tutti i giorni a messa, anche se io sono stato abituato da piccolo ad andare a messa la domenica, quindi non ho mai interrotto anche nella fase di passaggio tra la prima comunione e le scuole medie. Se lo aspettavano, però ovviamente sai bene che la prima a rispondere picche è la mamma quindi fu proprio lei a dire: ma frequenta il liceo fuori, pensaci ancora un poco, sei piccolo, sei un adolescente, dove vai? Però io fui testardo, perché ero così talmente coinvolto e preso da questa scelta fatta che non voglio ascoltarla, e quindi sono andato in seminario.
1: Stiamo cominciando a conoscerti, Don Domenico. Sei proprio forte, insomma. Tu hai detto testardo, insomma, io mi sto tenendo da parte tutti questi aggettivi che stai utilizzando per definirti. Sta già venendo fuori, devo dire, una figura proprio bella, bella, bella, Don Domenico. Come ti raccontavo quando ti ho proposto di partecipare alla nostra trasmissione, noi ogni tanto ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, e mi faceva tanto piacere che fossi tu, ovviamente, a scegliere le canzoni che avremmo ascoltato. E visto che stiamo un po' raccontando il tuo cammino, direi che è forse il momento giusto per ascoltare la prima canzone, che è un brano di Eros Ramazzotti che tu hai scelto perché...
2: Beh, a me è piaciuto quando l'ho ascoltata la prima volta, e in realtà l'ho utilizzata per una catechesi, proprio per parlare ai giovani di un cammino di vita da scegliere. E in maniera particolare piacciono le parole del ritornello: ognuno di noi ha un tratto di strada da fare. E poi lo fa capire Eros Ramazzotti, che nonostante le difficoltà bisogna comunque andare avanti e riprendere questo cammino. Allora è stato un po', è una canzone che di tanto in tanto ritorna alla mente, non è di quelle canzoni che uno canta sotto la doccia, no? Come è un modo di dire, però è una canzone che a me motiva tanto, e quindi motivo per cui te l'ho inviata
1: e noi ce l'ascoltiamo.

0: Rossa Ramazzotti, Il Cammino, bellissima canzone, era da tanto che non la sentivo, ti ringrazio tantissimo perché veramente è un testo che effettivamente parla a tutti, come ci anticipavi poco fa. E abbiamo raccontato un po' il tuo cammino che poi ti ha portato nel settembre del 2011, il 24 settembre, se ho memorizzato bene, insomma una data che sicuramente ancora oggi rivivi con una grandissima emozione.
1: Certo, in realtà preferisco sempre viverlo e celebrarlo in famiglia, perché è lì che è nata la mia vocazione, è lì che mia mamma in modo particolare, ma anche mio padre, ci tengono tanto, e quindi avendo dei genitori ancora giovani e loro ci tengono, infatti vengono a messa quel giorno e poi dopo a pranzo, a cena, siamo sempre insieme. Quindi è un giorno che ricordo e che celebro davvero con grande gioia.
0: Sei molto legato alla tua famiglia?
1: Abbastanza. Poi noi del sud siamo molto più sensibili anche alla dimensione della famiglia, e quindi li coinvolgiamo spesso nelle nostre situazioni esistenziali, soprattutto quelle che poi laddove si decide il cammino di una vita.
0: È bello così, e pensa quanto sono orgogliosi loro di te, immagino proprio tanto. Prima tu ci dicevi che una delle cose che ti aiuta ancora oggi, no, a percorrere questo cammino, che lo ricordiamo insomma è un cammino che presenta delle difficoltà, sicuramente dei momenti complicati, è lo studio e l'insegnamento. Lo studio credo davvero sia fondamentale per te.
1: Sì, in realtà da sempre, nel senso che è stata sempre una dimensione che non ho mai considerato ai margini della mia vita o secondaria, sempre fondamentale, sia dalle elementari che anche alle medie, in tutto il cammino così di scuola che ho vissuto, ho sempre cercato di appassionarmi alle discipline che mi venivano ogni volta presentate, quindi nei diversi gradi anche di scuola che ho frequentato, e in modo particolare poi dopo quando ho fatto la scelta di studiare di teologia, e quindi mi sono appassionato alle discipline teologiche, in maniera particolare poi alla Sacra Scrittura, continuando con la licenza e adesso anche con la tesi dottorale.
0: Complimenti. E insegni, dicevi anche?
1: Io insegno in due istituti accademici della nostra diocesi, l'istituto teologico del seminario, quello che del resto ho frequentato, e poi anche l'istituto superiore di scienze religiose San Matteo di Salerno, ed insegno Vangeli e profeti.
0: Complimenti. Ma che parroco sei? Cioè, Don Domenico, se io arrivo dalle parti di Montoro e parlo e chiedo di Don Domenico, che mi direbbero di te secondo te?
1: La mia, dovresti venire a Montoro e chiedere.
0: No, ma secondo me ti vogliono un sacco bene.
1: Sì, no, è reciproca, veramente cerco di volere bene e per quanto il più possibile, ovviamente di essere da un lato esigente, perché non posso essere l'assista su tante cose, eppure dall'altra parte ecco, nel rigore che si chiede ovviamente ad un sacerdote, ad un parroco, nel portare avanti una vita comunitaria, cercando di essere molto accogliente in tanti casi, cerco di farmi comprendere, di comprendere, di venire incontro senza mai rifiutare nessun confronto o la possibilità di dare agli altri la libertà di potersi esprimere, di dire, di presentare delle considerazioni, di dire la propria, e quindi sempre in un dialogo di confronto fraterno, di crescita. Questo è un po' lo spirito che mi anima nel vivere la vita comunitaria in parrocchia. Ovviamente non sono un parroco perfetto, cioè di sicuro se vieni a Montoro e chiedi di me ti diranno le prime cose che non vanno, sono proprio quelle che sottolineeranno di più, e poi ti diranno anche sì, ma Don Domenico.
0: Ma si cresce e si sbaglia insieme, non sarebbe normale il contrario. Però cioè, il primo giorno quando sei stato nominato parroco la prima volta, cioè, voglio dire, secondo me è un ruolo che un pochino fa tremare la terra sotto i piedi, o no?
1: Sì, pensa che avevo 25 anni.
0: Appunto, mamma, un giovanissimo parroco.
1: Quando sono arrivato in parrocchia, che non avevo nemmeno ancora compiuto un anno di sacerdozio, fu ordinato il 24 settembre 2011, il 7 settembre 2012 feci il mio ingresso in parrocchia. E ricordo un'espressione, te la dico in dialetto, quando io feci la processione d'ingresso durante la messa, all'inizio della messa, ero accompagnato da un sacerdote amico, che all'epoca era in una fase anche lui di transizione, da vicario episcopale per i laici a rettore del seminario, e lui mi presentò alla parrocchia e una signora disse: ma che sei un creatura? È troppo giovane e piccolino, e quindi al volto sembrava essere un bambino, e quindi non è stato facile i primi tempi perché ero davvero molto impreparato. Avevo fatto un anno di viceparroco, continuavo a studiare, diciamo che un po' di esperienza di parroco, di guida non ne avevo, e quindi mi sono cimentato in questa avventura che per me era molto più grande di me, perché poi sin dall'inizio l'arcivescovo mi affidò tre comunità che ci sono ancora parte.
0: Veramente un impegno grande. E nella vostra comunità la partecipazione dei giovani com'è? Riesci insomma a tener viva anche appunto la comunità dei ragazzi in parrocchia?
1: Sì, ma con molta difficoltà, Daniela, credo, come un po' tutte le realtà ecclesiali,
0: come ovunque. Insomma, io direi, se ti va, ci ascoltiamo ancora un po' di musica. E tra l'altro tu hai scelto un pianista incredibile, che è Giovanni Allevi, giusto?
1: Sì.
0: E una canzone, un brano, non è una canzone in questo caso particolare. Come mai hai scelto proprio Aria?
1: Perché adesso che l'ascolteremo, ci sono dei momenti in cui la musica passa da una situazione di lento e quindi di sottofondo e delicata, fa un'irruzione. La musica passa da una situazione di lento e quindi di sottofondo e delicata.

0: sconvolge, quindi eleva a potenza, dico io, quando commento alcuni brani della scrittura. Sono tutti brani vocazionali.
1: Bellissimo, ce l'ascoltiamo.

0: Aria di Giovanni Allevi, scelta dal nostro ospite Don Domenico Spisso, protagonista di questa puntata di Vocazioni. Don Domenico, ma sei giovane, lo abbiamo detto, non dire che non sei giovane perché io altrimenti sono Matusalemme, però insomma, se ti guardi adesso all'indietro e pensi e riguardi tutta la strada che hai fatto fino ad oggi, che effetto ti fa?
1: Beh, in realtà sono anch'io contento della strada che ho fatto, perché ho fatto delle esperienze soprattutto che i miei vescovi mi hanno fatto fare, nonostante sia davvero giovane, e quindi sono davvero contento perché mi hanno fatto crescere sia come uomo per esperienze vissute, e queste vissute grazie ai miei superiori, e poi anche nel ministero, perché l'esperienza che poi mi hanno portato a incontrare persone, giovani,

0: adulti ammalati, persone che ancora oggi vivono delle difficoltà, e mi hanno davvero fatto crescere contemporaneamente nell'umanità e nel ministero. E quindi, guardando indietro, sono contento e proiettato verso un futuro che di sicuro mi farà ancora di più acquisire gioia. Questo mi rallegra molto.
1: Mi sembra di capire che ogni singolo incontro che la vita ti ha regalato tu l'hai saputo mettere a frutto nel bene e nel male, no? Ogni incontro ti ha regalato qualcosa.
0: Sì. Tu, veramente c'è stato, ricordo un'espressione molto bella quando ho fatto gli esercizi per il diaconato, e ero nel convento di San Damiano ad Assisi, e il frate che ci predicava gli esercizi ci disse: il giorno in cui entrerete in chiesa nella cattedrale per arrivare all'altare e lì prendere posto per poi partecipare alla celebrazione della vostra ordinazione, guardate i volti delle persone che sono a destra e a sinistra del corridoio centrale, quelli sono i volti che ricorderete sempre nella vostra vita. In realtà non solo quei volti, perché io ricordo davvero con precisione dove tutti i miei invitati erano collocati, ma da quell'esperienza ho imparato a guardare in faccia le persone, a ricordare il loro volto, l'espressione dei loro volti, e questo mi ha caratterizzato un po' nella vita del ministero.
1: Io sto per lasciarti libero, Don Domenico, abbiamo quasi finito, però c'è una domanda che mi faccio, mi continuo a fare di settimana in settimana, e sto tentando di definirla, la vocazione. So che è impossibile, ma la tua definizione di vocazione qual è?
0: Ti rispondo con una frase, con un'espressione che prendo dai profeti, è un'esperienza di seduzione. Però il verbo sedurre nell'Antico Testamento non ha un valore positivo, perché è come fare violenza e costringere. E la vocazione è una costrizione, perché c'è la parte di chi ti chiama, che è Dio, che ti fa sentire la necessità di appartenere a Lui. Cioè proprio a dire: io ho bisogno di te, motivo per cui Dio ci seduce. E quindi per me la vocazione è la chiamata a qualsiasi stato di vita, in una logica evangelica, accolta proprio come iniziativa da parte di Dio, è una seduzione. È Dio che fa violenza alla nostra vita, e qui si introduce la parte dell'accezione positiva, per il tuo bene, perché alla fine Dio ci chiama per il nostro bene, non per il suo bene.
1: Bello. Don Domenico, io ti ringrazio. È stato veramente molto bello conoscerti.
0: E grazie a te, Danilo.
1: Spero di poterti incontrare un giorno di persona, però nel frattempo grazie per averci dedicato tutto questo tempo.
0: Grazie a te. E poi ringrazio anche chi ci ascolterà e chi ascolterà il racconto della mia vita e della mia vita con
1: Dio. È stato bello. Grazie a te.
2: Vocazioni.
1: E così siamo arrivati anche questa settimana alla fine di questo intenso viaggio vocazionale con Don Domenico Spisso, con il quale abbiamo imparato che una vocazione non è un sentiero già asfaltato, ma una strada da tracciare ogni giorno, spesso con il piccone in mano e il fiato corto. Grazie Don Domenico per la tua testimonianza così umana e così testarda, grazie a voi per averci seguito, grazie a Samira Rocchetti che era in regia. Speriamo che anche questa settimana le parole che ci ha regalato il nostro ospite vi aiutino a guardare il vostro orizzonte con occhi nuovi. Ci ritroviamo qui ovviamente la prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini, il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata da notizie del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, in un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotara e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

In occasione del primo centenario della nascita di Albino Luciani, dichiarato servo di Dio dall'8 novembre 2017, Radio Voce nel Deserto vi propone alcuni interventi tratti da un convegno a lui dedicato dal titolo Albino Luciani, umile sacerdote, vescovo e Papa Giovanni Paolo I.

0: Allora, un buongiorno Italia intanto. 17 marzo, proprio oggi c'è l'anniversario di questa ricorrenza che l'anno scorso ci ha sentiti più orgogliosi della nostra italianità, e quindi il primo saluto è proprio all'Italia, che voi sapete che è diventato giorno di solennità civile, anche se le attività ordinarie di lavoro continuano come quelle della scuola, ma se non altro c'è un motivo in più di questa nostra antica radice che fa riferimento quindi all'Italia e di questa espressione geografica, come diceva il Metternich, che è il paese Italia. Abbiamo un testimone d'eccezione a cui oggi noi porgiamo l'attenzione, Albino Luciani. Ed è da riconoscere la lungimiranza dei santuari antoniani e di padre Francesco Ruffato, che hanno così avviato le celebrazioni in occasione del centenario della nascita. Ricordiamo il 1912 è proprio il centenario della nascita, anche se arriverà sul finire dell'anno, il 17 ottobre, ma qualcosa ci accomuna visto che oggi è sempre il 17. Allora, prima di dare la parola al nostro illustre ospite, storico e giornalista Marco Roncalli, voglio solo ricordare l'importanza, il senso, il contenuto, la forte testimonianza di Luciani che ci ha lasciato e che in qualche maniera riesce ancora a scuotere l'attenzione e la coscienza. Per qual motivo? Perché abbiamo di fronte un uomo, un parroco, un pastore, un patriarca, un cardinale, un pontefice che in tutte queste dimensioni ha soprattutto privilegiato che cosa? L'aspetto pastorale, l'aspetto che ha a che fare più con la semplicità. Il rischio in questi 34 anni da quando ci ha lasciato, il rischio è quello di recuperare solo degli stereotipi, cioè che cosa? Ricordarlo solo come il Papa del sorriso, il Papa bonario, il Papa sempliciotto, ingenuo ma forse sprovveduto, come era una delle accuse che cominciarono a ronzare alle sue orecchie quando nei primi giorni di pontificato stupì il mondo per questa sua bonomia, per questa sua anche affabilità. C'è una espressione molto curiosa, molto bella, dove dice lui stesso, quando gli arrivano alle orecchie da pontefice le prime critiche di come esercita il ruolo di pontificato, il suo segretario gli dice: ritengono che lei sia un'espressione di pontefice insignificante. E lui stesso ribadisce: lascia pure che dicono, hanno criticato molto anche Gesù Cristo qui in Vaticano, so che criticano tutti e dappertutto, se potessero parlerebbero male anche di Gesù Cristo. Per dire come l'uomo fosse anche fine conoscitore del temperamento altrui. Ma io non mi dilungo in questi aspetti, magari un po' da gossip o curiosi se volete della sua attività di pontefice, perché la sua figura giganteggia e va al di là dei suoi 33 giorni. Allora, in breve, non a caso qualcuno l'ha ribattezzato Albino il Breve, da Pipino il Breve, il re dei Franchi. E quindi, in breve, se vogliamo giocare anche con la storia, ricordiamo che lui è espressione di un conclave lampo. È espressione di una visione di Chiesa che ha una figura titanica che c'era di fronte, come quella del cardinal Giuseppe Siri. C'è stata invece una ampia maggioranza dopo il secondo o terzo scrutinio che ha portato ben 101 cardinali su 111 a esprimere l'ampio consenso sul nome di Albino Luciani. L'altra curiosità è quella che abbiamo di fronte un pontefice che è il primo che emerge in un clima post-conciliare. Giovanni Paolo I era chiamato a continuare su un percorso che già Paolo VI aveva ben tratteggiato. ed è un concilio che viene vissuto dai cardinali in un clima meno politico e più escatologico. Possono sembrare categorie un po' stantie, trite, ritrite, ma già si annuncia un tipo di chiesa che prende le distanze anche da come era stato visto il ruolo del Papa e anche il ruolo della Chiesa, se il conclave stesso interpreta questo tipo di aspetto legato più all'escatologia. E quindi in quell'agosto del 1978 le domande che si facevano tutte le persone erano: quale Papa eleggere? Ma oltre a queste due ce n'erano altre due domande che si fecero i cardinali: per quale Chiesa e per quale mondo? Forse questo interrogativo vale anche oggi: per quale Chiesa e per quale mondo, oltre quale Papa ogni volta che si apre un conclave. E io non vado oltre perché preferisco dare spazio al nostro illustre ospite. Come vi dicevo prima, ho solo un attimo scaldato l'ambiente ed è giusto che sentiamo la viva testimonianza di uno storico, Marco Roncalli, che su questo argomento sta scavando da alcuni anni e da alcune, diciamo, e fra alcuni mesi ci farà dono di una biografia proprio dedicata ad Albino Luciani. Quindi passo alla presentazione di Marco Roncalli, che è giornalista storico, come ho detto, pronipote, perché con un cognome del genere, pronipote di Giovanni XXIII, di cui già si è occupato a lungo, e sono note i suoi libri, i suoi scritti, i suoi interventi a far conoscere ma anche a difendere la figura di Giovanni XXIII, ma ancor più i suoi interessi in ambito storico ecclesiale che l'hanno portato a collaborare con le testate cattoliche, l'Avvenire ma anche tante altre. È presidente della Fondazione Giovanni XXIII, collabora anche come segretario di redazione con le edizioni La Scuola, e potrei continuare con un'elencazione molto ben più lunga. A lui affidiamo un po' il tratteggio, un'anticipazione di ciò che sta cercando di ben predisporre per la biografia su Albino Luciani, proprio per ricordare a noi tutti lo spessore di questo uomo e di questo pontefice.
1: Grazie, grazie Danella, grazie Padre Ruffato, grazie agli organizzatori per questa ospitalità. Spero di essere in grado di non farvi annoiare per questa cinquantina di minuti, e spero di riuscire ad essere sintetico, anche se un'ora può essere tantissimo, però può essere anche poco, perché abbiamo davanti una figura che secondo me resta ancora complessa e che mi ha affascinato, perché pur nella sua complessità paradossalmente è la più vicina all'altra figura di pontefice che forse conosco meglio, che è appunto quella di Giovanni XXIII, e con la quale veramente io ho trovato come dire tanti legami sotterranei, evidenti, palesi, forse ancora da riscoprire, pur appartenendo per certi versi ad ambienti assimilabili, ma avendo dei background che solo per alcuni tratti si sovrappongono. La realtà è che 33 giorni di pontificato hanno consegnato il suo nome, il nome di Luciani, agli annali della storia, ma la sua parabola umana e spirituale, sbocciata, lo si ricordava prima, nel 1912, alla vigilia della Grande Guerra, direi che questa parabola umana e spirituale trova il suo senso pieno solo se viene letta nella sua completezza e con una ricostruzione che appunto parte dalle radici, cosa che è abbastanza assente in alcuni volumi di carattere agiografici, che si fermano alla pur bella, perché è bella, ma qualche volta riduttiva, se interpretata male, definizione appunto di Papa del Sorriso, esattamente come è accaduto a Giovanni XXIII, al quale i rotocalchi avevano affidato quell'etichetta, quell'appellativo di Papa Buono, che per carità ci sta, ma poteva anche essere strumentalizzata, come in parte è stato fatto, da chi in qualche modo voleva ridurne l'impatto innovativo. E ovviamente una ricostruzione che poi è anche assente, questo così savant sans dire, nei pamphlet dalle tinte di giallo che hanno romanzato la morte, ma che manca anche in tante poderose storie della Chiesa. In realtà lavori importanti, grandi collezioni storiche, ma anche diciamo lavori più agili sul pontificato, anche che si fermano agli ultimi secoli, forse qualcosa di più o di meno nel pontefice del Novecento, però ecco, si tende un po' a correre su questa figura. Si corre. E certo, è anche vero quello che ha affermato Jean Guiton. Giovanni Paolo I diceva: resta una figura fasciata di mistero, quando stai per raggiungerla ti sfugge. In realtà però Luciani ci ha lasciato tanti testi utili per ripercorrere le tappe della sua vita, ricomporre i tratti della sua personalità. Abbiamo a disposizione un corpus notevole di fonti, appunti, omelie, lettere, articoli, conferenze, interventi, non solo raccolto nell'edizione composta da 9 volumi che fino a poco tempo fa era introvabile, nota soprattutto agli specialisti, anche se adesso è accessibile in formato elettronico, dell'Opera Omnia, del Messaggero di Padova appunto, ma anche direi ancora disseminato in tanti archivi, oltre a quelli vaticani, ma anche sparsi in altre parti, che custodiscono le carte del Luciani seminarista, sacerdote, vescovo, patriarca, archivi anche che si trovano qui in questo Veneto, un po' infelicemente definito come la sagrestia d'Italia, ma che si trovano anche a Roma, che si trovano anche in altre sedi, le sedi che lo accolsero a concilio, nelle assemblee della Conferenza Episcopale Italiana, nei sinodi e appunto durante il pontificato. E direi che soprattutto dall'analisi di questo vasto materiale che si può fare, tentare la biografia di Luciani, ma avendo credo la necessità di calarla nella storia, quindi valorizzare queste fonti scritte, soprattutto coeve, pur ovviamente ricordando che ci sono anche ultimi testimoni. Ovviamente voi sapete il valore delle fonti scritte, il valore delle fonti orali, che soprattutto a distanza di tempo qualche volta tendono magari a non essere sempre dei ricordi molto nitidi, però diciamo anche questi sono fonti forse meno importanti per il tipo di approccio che io ho a questa figura, non le privilegio, e quindi diciamo che fare la biografia vuol dire muoversi tra biblioteche, tra archivi, andare appunto alla ricerca dei testimoni, ma ci sono anche altri tipi di fonti, ci sono le registrazioni e ci sono ancora dei luoghi che parlano, e appunto bisogna anche immedesimarsi in una persona. Certo, i tempi sono cambiati, sono passati 100 anni dalla sua nascita, però credo che anche lavorare sulle ipotesi, fare delle verifiche, cercare dei riscontri, si possa fare quando si conosce l'humus, si conoscono le radici di una persona, si vedono le sue prime finestre sul mondo, i suoi primi orizzonti, che in questo caso appunto sono quelle dell'ambiente delle Dolomiti. Certamente vuol dire confrontarsi anche però con altre figure, tentare dei paragoni, dei rimandi, e quindi vuol dire lavorare anche con altri storici del Novecento e lavorare anche sulla società a lui contemporanea, perché credo che la vicenda di Luciani, che noi oggi cercheremo di seguire appunto in questa scansione un po' cronologica e venemenziale, ma anche con attenzione ad alcuni temi, tenendo presente però un po' quello che mi è stato richiesto di aggrapparci un po' a questa duplice cifra, che appunto è quella dell'umiltà e dell'obbedienza, che è talmente evidente, che è il vero filo d'Arianna che attraversa questa biografia al quale aggrapparsi, dicevo, è importante come vicenda di uomo di chiesa, ma anche come vicenda di un uomo che appunto, dicevo, ci fa scoprire come queste due virtù siano state proprio le sue cifre ininterrotte del suo servizio, che è stato un servizio alla Chiesa e agli uomini, un servizio nello stesso segno lega queste esperienze sia nel periodo giovanile della cura d'anime, ma anche quelle più mature legate ad altre responsabilità, fino appunto al ministero petrino, nel ricordo soprattutto dell'insegnamento di una vita che in qualche modo, posso già preannunciarlo adesso, è molto segnato da quelle udienze generali che egli concesse, parlando appunto soprattutto dell'umiltà, oltre che appunto delle tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, quelle che appunto lui, citando Giovanni XXIII, un'espressione di Giovanni XXIII, chiamava appunto le lampade della santificazione. Ecco, diciamo che consentitemi ancora di sostare un attimo come premessa sul problema delle fonti. Ovviamente sono già stati fatti, oltre che dei lavori di registi di fonti, anche dei tentativi di valorizzazione delle prime fonti, e quindi sappiamo che abbiamo, per i primi spezzoni cronologici, si erano fatte per esempio delle tesi laurea che poi sono diventati dei libri, penso per esempio a quella della sua omonima Patrizia Luciani sugli anni bellunesi, che certamente è stata ricca quanto a documentazione, soprattutto nel momento in cui è partita poi la causa di beatificazione, che in qualche modo ha blindato un po' l'accesso alle fonti, benché appunto però si arresti al 58. E poi ci sono stati già anche dei momenti interessanti da un punto di vista anche scientifico, penso al convegno svoltosi nel 2008 tra Belluno, Vicenza e Venezia, ci sono tanti altri convegni, piccoli, grandi, quelli promossi dalla stessa fondazione Albino Luciani, quelli che l'altro giorno, settimana scorsa, ce n'è stato uno a Venezia, ma un tempo fa anche a Vittorio Veneto. Ci sono dei lavori, ci sono i lavori fatti da alcuni interlocutori privilegiati, da testimoni come penso Monsignor Francesco Taffarel, che ci aveva dato quel profilo con la Scopelliti, c'è la biografia della Cummer edita appunto dal Messaggero, che non sono trascurabili. Ci sono tanti altri lavori che hanno fatto, vedo in sala il dottor Serafini, che si è occupato molto delle origini, penso alla Falasca, che si è occupata molto anche di organizzare i primi tratti interessanti biografici attingendo alle testimonianze familiari. Diciamo, c'è qualcosa su cui partire. Direi che se c'è un piccolo limite così sul quale ho una piccola ammenda da fare, è che credo che abbia ancora bisogno questa figura di essere calata dentro la storia, nel senso che fino adesso il riflettore è stato molto concentrato su di lui, e credo che invece un approccio che dia altre possibilità di interpretazione sia proprio quello di allargarlo, di fare continuare a seguire le sequenze di una vita anche nei rapporti con altre persone, con i fatti ecclesiali, politici, sociali, culturali, proprio per illustrare insieme al percorso di un uomo nei suoi snodi cruciali anche così quello che è stato e che si legge secondo me molto in filigrana in questa vita e che l'ha in qualche modo investito, il problema che è il problema un po' fondamentale anche della Chiesa del Novecento, forse anche un po' prima, che appunto è il confronto tra il cattolicesimo e queste sfide della contemporaneità che continuano ad incalzare. Quindi certamente questi sono un po' i tratti su cui fermarci. Certamente fare una biografia, fare una vita di questa persona appunto significa ricominciare tutto da capo e seguire delle orme, e quindi ovviamente poggiando appunto sul rigore documentario seguire queste le orme del figlio di Giovanni Luciani e Bortola Tancon da Forno di Canale, appunto terra dei migranti, la sua prima finestra sul mondo e quindi anche il luogo dove germoglia questa vocazione, e individuare, qui vedo Serafini di nuovo, lui l'ha fatto sotto la guida del parroco Don Filippo Carli, quello che è stato alcune figure di riferimento del piccolo Albino Luciani, ma vuol dire veramente anche andare a scavare su che cos'era quell'ambiente allora, che cos'era la terra di emigrazione, andare a vedere un po' tutti i dati, che cosa significava anche la recezione di questo problema, che per un certo periodo la Chiesa stessa ha rifiutato perché non ne voleva sapere che ci fossero questi esodi, mentre poi si è trovata a mandare dei preti che accompagnassero in luoghi addirittura oltreoceano queste persone che dovevano ovviamente andare via perché il problema era veramente quello della sussistenza, non c'era nulla a che vedere con il super carosello dello ski o la luxottica o diciamo certi trionfi di cultura monoindustriale che fino a poco tempo fa avevano caratterizzato dopo gli anni 60 un certo boom. Era veramente un quadro disperato dove appunto, e poi ricordiamoci anche il periodo, la vigilia della Grande Guerra, che cosa voleva dire, cosa è stata subito dopo Caporetto, che cosa è stato veramente, ambienti veramente duri. Vi faccio solo una citazione, lo dico così, ma non per modo spregevole, ma c'era addirittura in alcuni vocabolari che ho ritrovato il sinonimo fra cattoni e canalini. È terribile questo, ma lo posso documentare, ma questo proprio per dire il livello veramente fortissimo di povertà, che ovviamente però era un fatto diffuso, come è stato diffuso, lo dico sul lavoro che avevo fatto su Roncalli, quello squarcio di territorio dove lui appunto è nato, che forse nemmeno l'albero degli zoccoli di Olmi interpreta, perché forse la poesia poi ti fa perdere magari anche poi la realtà ancora così cruda, che era appunto il discorso della povertà, che è associata a malattie, che è associata a promiscuità, ma dico lì ci sono anche dei problemi più forti, perché l'immigrazione non vuol dire solo immigrazione, vuol dire staccare delle persone, staccare dei nuclei familiari. Parlavo recentemente proprio con Don Diego Lorenzi, mi ricordava che cos'erano anche le pratiche per esempio degli aborti in quella, in quell'area. Cioè ci sono tanti problemi che vorrei dire non vanno edulcorati, bisogna prendere atto di questo tipo di realtà. Certamente parlare della vita e della storia di Luciani significa appunto partire da lì, da quello che lui chiama la mia casa e la mia famiglia, che non è solo quella appunto secondo un sanguine, ma è il lungo periodo in seminario. Anche qui, scusate se mi viene spontaneo l'accostamento, com'è importante per questi ragazzi che entrano in seminario a 10-11 anni, come è stato per Roncalli, come è stato per Luciani, l'ambiente del seminario. Voglio dire che è il prolungamento quasi naturale di una famiglia e diventa forse la vera famiglia, perché dove si forma non solo l'uomo di chiesa ma anche l'uomo. Oggi c'è questo dibattito, i seminari li teniamo aperti, li teniamo chiusi, sono luoghi dove si separa dalla realtà, sono dei vivai, sono delle caserme, sono dei riformatori, anche lì. E poi soprattutto pensare che cos'erano i seminari di allora, che cos'erano le richieste che venivano fatte. Certamente l'idea del seminario porta a questa infinità di ore di studio, di pratiche di pietà, di preghiera, di silenzio, ma soprattutto di doveri. E qui il discorso dell'obbedienza viene fuori immediatamente, no? Dicevo prima umiltà e obbedienza. Quindi doveri da rispettare verso i superiori, doveri verso se stessi, doveri verso i compagni, doveri di concentrazione per orientare i propri pensieri verso la cosa che è importante, cioè Dio, ed essere idonei a quella che appunto veniva definita l'eccelsa dignità sacerdotale, la figura del prete, la figura del prete. E questo discorso appunto, dicevo prima, soprattutto anche dell'obbedienza. Non sto qui a fare il discorso su cosa ha significato stare tante ore sui banchi di scuola. Di Luciani sono state ritrovate anche le pagelle, si possono ricostruire benissimo questi anni, si può ricostruire benissimo quello che era stato il sogno di Luciani, condiviso e in qualche modo realizzatosi per alcuni suoi compagni, penso a Giuseppe Strimo, a Roberto Busa, che vogliono diventare missionari gesuiti e riescono a farlo, cosa che invece non è possibile a Luciani, perché a Luciani si vede negare il permesso di entrare nella Compagnia di Gesù perché sono necessari dei sacerdoti in diocesi. E Luciani che cosa fa? Luciani anche qui obbedisce. Torna ancora questa parola, obbedisce, viene ordinato sacerdote, lo sapete, nel 35 a Belluno, viene nominato subito cappellano del suo paese. Qui ci sono anche già insinuati da alcuni problemi che comunque caratterizzeranno la vita di Luciani anche di salute, lo mandiamo lì perché è gracile, perché ha bisogno di respirare aria buona, eccetera. In realtà lui arriva lì e ovviamente viene ordinato sacerdote, anche lui in questo caso come Roncalli, un anno, 3 mesi e 10 giorni prima, cioè quindi ha bisogno di una dispensa per la sua giovane età, perché ha completato il ciclo di studi prima, e ovviamente rimane pochissimo nel cappellano nel suo paese natale, ci resta fino alla fine del 35. Ovviamente anche lì è molto bello il suo approccio, che cosa vuol dire per un giovane prete amministrare i sacramenti, cosa vuol dire predicare, cosa vuol dire occuparsi dei ragazzi, cosa vuol dire fare la catechesi, cosa vuol dire tornare là dove si è nati, non dico con un altro vello, quello arriverà dopo, ma certamente con uno status diverso, ed restare la stessa persona, restare la stessa persona, e da lì muoversi, andare a visitare anche i villaggi vicini, essere presenti, essere al fianco degli ammalati, condividere sempre anche questa attenzione duplice allo spirito e anche al corpo delle persone. Ovviamente anche lì D'Agordo, da lì, da Canale, rimane appunto pochissimo, passa ad Agordo, e anche qui in qualche modo altro tipo di esperienza, alla quale c'è anche affiancata quella dell'insegnamento tra i minatori, tra i futuri tecnici delle miniere, ma anche certamente non come insegnante ma come presenza continua tra i minatori. È quella che lui chiama un po' l'esperienza dell'apostolato spicciolo, che dirà più tardi mi piaceva tanto. E anche qui appunto viene interrotta da questa chiamata, anche qui obbedisce, c'è il ricordo di Santin che appunto dice che nel 37 lo chiama, e da lì in qualche modo c'è un'altra piccola cesura nella sua vita, lo sceglie come vice rettore del seminario con l'approvazione del vescovo. Fatta la proposta scriverà: subito accettata. Anche qui Luciani confiderà: il mio sogno era di fare il prete, di fare il cappellano e il parroco, e addirittura questo tocco di umiltà, dice: se ne fossi stato degno, vivere cuore a cuore con la mia gente, gioire, il mio sogno durò poco. Anche qui quindi un altro passo di obbedienza, il ritorno a Belluno come vicerettore e insegnante proprio in quel seminario a lui così familiare, che era appunto stato il Gregoriano. E lì significa 10 anni pieni di impegni mirati a che cosa? Torna al tema del prete, alla formazione dei futuri presbiteri. Lui rimane lì fino al 47 e poi farà altri 10 anni erotti a servizio della cura bellunese. È molto importante ricordarsi questa dimensione del prete, il Luciani che si tira dietro per tutta la vita, al di là dei cambi d'abito o del più o meno rosso o bianco finale. È importante capire come in tutta la sua vita si è riecheggiato quella promessa, quell'eccomi che lui appunto pronunciò davanti al vescovo Cattarossi. E ricordarsi che cos'è stata questa promessa, che è una promessa di obbedienza appunto durante il rito dell'ordinazione, dell'imposizione delle mani, della preghiera consacratoria. Come è importante ricordare in qualche modo questo tu es sacerdos in eternum, che è il preludio a quello che appunto sono questi anni bellunesi, direi proprio di prete obbediente, dove l'obbedienza, e qui si potrebbe aprire un grandissimo squarcio, ma il tempo oggi non c'è, dobbiamo cercare di così sintetizzare un po' l'economia, ma che cos'è questa obbedienza, per Don Milani aveva un altro valore, per Luciani è proprio qualcosa di, mi sembra di poter dire, di cieco in questi anni, di rispetto dalla volontà dei superiori, ma attenzione dei superiori, ma intesa come espressione della volontà di Dio. C'è questo il passaggio su cui fermarci, che viene ovviamente robustita, che viene alimentata ogni giorno, giorno dopo giorno, tra il libro e il calice. E anche perché poi Luciani era uno che diceva che i preti obbedienti non si improvvisano, o obbedivano già nei tempi del seminario o c'è il pericolo che non obbediscano più, e lui ne saprà poi qualcosa di questi preti disobbedienti. E certamente c'è anche poi l'altro discorso importante, che a questa data è già molto evidente, che riguarda certamente l'umiltà, che è quella sua costante preoccupazione di farsi capire, quello che alcuni anche esperti di lessico hanno definito il sermo humilis di Luciani, la sua capacità di conversare per insegnare, ma anche per obbedire. Certamente parlare ovviamente di questi anni, lo dicevo prima, non dobbiamo tenere solo il riflettore puntato su questa figura, ma capire anche cosa succede attorno. E ovviamente abbiamo parlato un piccolo cenno prima della Prima Guerra Mondiale, ma in questi anni sono anche gli anni poi del Secondo Conflitto Mondiale, con fra l'altro la zona del Bellunese che ha tutte le caratteristiche sue, perché c'è proprio l'occupazione nazista in seguito all'operazione dell'Alpen Wall. E significa quindi proprio capire un attimo che cosa sta accadendo fuori. E ovviamente poi ci sarà anche l'altro discorso importante, che è quello poi della liberazione. E anche qui è importante, perché le formazioni partigiane lì sono anche in parte, insieme a quelle che arrivano dall'Emilia, tra virgolette definite rosse, no? Quelle appunto comuniste, sono proprio quelle bianche, che sono anche in qualche modo cattoliche, sono assistite addirittura dalla chiesa locale. Ovviamente liberazione, ma poi anche tutto quello che consegue, la ricostruzione spirituale del dopoguerra. E quindi significa poi fermarsi, adesso sto andando un po' più avanti, ma su di lui, che diventa proprio un efficiente provicario e vicario generale tra Bortignone e Muccini, i vescovi che appunto poi succederanno a Cattarossi, che diranno di lui: celerità fu e rimane una delle sue caratteristiche nell'ascoltare, nell'intuire, nel deliberare, nell'agire. Certo, ad essere corretti bisogna anche ricordare che al dilagare della Seconda Guerra Mondiale, come dire, l'osservazione del precipitare, delle sequenze che l'accompagnano, non hanno certamente un punto di osservazione privilegiato dalle finestre del Gregoriano. È un ambiente in qualche modo, non dico risparmiato, rispetto per esempio a quanto è accaduto anche a Feltre, l'altro seminario dove lui aveva fatto il ginnasio, diciamo non è esattamente il punto di osservazione privilegiato. Anzi, per lunghi periodi, di fatto fino all'8 settembre del 43, quando appunto c'è l'annuncio dell'armistizio con gli alleati e la fine dell'alleanza militare con la Germania, ma anche quando Hitler appunto costituisce questa zona di occupazione a Bolzano, Trento e Belluno, in seminario per la verità sembrano arrivare solo gli echi di quanto accade fuori. C'è qualcosa che emerge nelle conversazioni degli insegnanti, ma non abbiamo dei documenti, almeno al momento, che ci danno, come dire, un quadro di questa situazione. Ben presto però potremmo averli di riflesso attraverso i gesti di questo nuovo vescovo, il Cappuccino Bortignon, nominato appunto dopo la morte di Cattarossi nel 44, anzi direi proprio era vescovo, sì, ma amministrazione apostolico. Voi lo sapete che durante la guerra la Santa Sede non nominava vescovi ma amministratori apostolici per non riconoscere formalmente i vari governi. Ecco, Bortignone è una delle figure più interessanti dell'Episcopato del Triveneto, sicuramente fra i più coraggiosi nel contrastare i nazisti, e fra l'altro è anche il vescovo che in qualche modo avrebbe fatto affidamento totale sulla figura di Luciani. Dicevo, la figura di Luciani invece emerge molto bene dopo il conflitto, anche se anche qui ci sono, non è che non abbiamo a disposizione materiale, ci sono testimonianze, la Falasca ne ha raccolte alcune di atteggiamenti di vicinanza ai partigiani, ma soprattutto quando c'è stato il problema dell'epurazione, no? Per cui si scannava tutti e quindi interventi, però sono ricordi, sono testimonianze orali, purtroppo, mentre diciamo credo sia un filone molto interessante su cui andrà approfondito questa presenza sua in questi anni. Però dicevo, mentre è molto più evidente quella successiva della liberazione, della ricostruzione, la parola punto d'ordine che dilaga nel dopoguerra, quando sulle macerie del conflitto va rifatta l'Italia, va rifatto gli italiani, e qui è molto interessante il lavoro che fa lui, che diventa in qualche modo una figura importante, un punto di riferimento per la formazione di tantissimi giovani bellunesi che lui accosta, ma accosta anche qui con questo suo stile di umiltà, che giovani bellunesi che poi verranno chiamati anche a ruoli di responsabilità nella politica, nel sindacato, nel mondo del lavoro, della cultura. E quindi ovviamente voi sapete, in quel momento vengono messe anche, ci sono delle dinamiche che la Chiesa mette in atto, la Chiesa italiana, no? La formazione per esempio dei comitati civici che vengono varati in qualche modo come risposta concreta per richiamare poi anche i cattolici a quella che veniva chiamata una certa coerenza nei comportamenti elettorali. E ovviamente qui è indiscutibile anche il lavoro che lui ha fatto di sostegno a favore dello scudo crociato, perché alla coerenza, diciamo, del voto come veniva concepita allora, che però appunto dicevo a convogliare sulla Democrazia Cristiana il massimo dei consensi, che è un po' la soluzione nella quale è già presente, direi proprio in nuce, quella specie di dogma di allora dell'unità politica dei cattolici, che non era stato ancora teorizzato ma era già nell'ordine delle cose. Ovviamente bisognerebbe fermarsi qui e bisognerebbe ragionare anche su cosa sono stati il valore di certi appuntamenti di quegli anni. Penso che cosa sia stato il grande contributo che lui ha dato nella preparazione per esempio del sinodo interdiocesano di Feltrebelluno del 47, e anche qui volendo scavare ci sono delle cose interessanti, perché c'è già questa idea di modello del vescovo. Ovviamente in quel momento lì prevaleva l'idea del vescovo, veniva definito gubernator, no? che esercitava tutta questa serie di potestates, a cui tutti venivano invitati a prestare ossequio, e che però in Luciani, in alcuni testi poi definitivi dove si sente la sua impronta, si insiste anche sul vincolo, viene definito il vincolo di amore che deve legare vescovo e clero. Quindi qui c'è già una piccola sfumatura su cui andrebbe fatto anche poi un po' di approfondimento. Ovviamente c'è questo periodo poi appunto di provicario e vicario generale, e questa vicinanza appunto, dicevo prima, a Bortignon, a Muccin. E si arriva, direi, per correre un po' di più al momento in cui viene preconizzato vescovo di Vittorio Veneto, appunto nel concistoro del 15 dicembre 58, qualcosa che viene fatto molto in fretta da Giovanni XXIII. Voi sapete che però non era la prima volta che il nome di Luciani finiva in una terna. Ci sono francamente anche dei documenti un po', come dire, non saprei che termine utilizzare, dove diciamo non usciva mai il nome poi dalla terna, per esempio adducendo motivazioni terribili, il fatto per esempio di avere due sorelle sordomute, considerato quasi una specie di tara, oppure il fatto anche dei problemi di salute, perché appunto Luciani aveva già conosciuto anche alcuni periodi di sanatorio, ed erano dei sanatori che venivano chiamati il cimitero dei viventi o la casa dei visi pallidi. Allora adesso non abbiamo il tempo per, ci vorrebbe una giornata veramente intera, o potremmo riaffrontare per singoli blocchi il tema, ma ci sono appunto anche questi grandi momenti. E nonostante questo c'è anche questa grande fiducia di dare questo incarico comunque importante di vicario generale. Allora, ritorno al discorso del concistoro, e quindi c'è questa espressione di Papa Giovanni, no? Quando qualcuno gli obietta: ma gode poca salute, va bene, se gode poca salute che morirà da vescovo, e non c'è fu nessun problema. Ecco, quindi anche per volontà di Giovanni XXIII questa tappa, l'episcopato, e questo continuare questo filo dell'obbedienza come la sua virtù. Luciani anche in questi anni non è capace di rinunciare a vedere anche in questa proposta che gli viene fatta la volontà di Dio, proprio perché gli viene fatta dai superiori. E quindi qui sarebbe molto bello fermarsi su questa esperienza di questa settimana che lui fa a Roma dopo l'ordinazione episcopale, fa gli esercizi spirituali a Santa Monica dagli Agostiniani e torna appunto a casa rivestito di quelle insegne che spesso si divertirà anche a nascondere, perché appunto quando, sapete, andava in giro non è che esibiva, andava in clergyman nero e basta, e appunto torna a casa rivestito di quelle insegne che spesso nasconderà, quasi proprio a dare concretezza a quel motto che si era scelto, Humilitas, che appunto era lo stesso anche di Carlo Borromeo, voluto da lui sul suo cartiglio dello stemma episcopale. E quel motto coerente che nella sua vita tradurrà in tanti modi, in tante espressioni. Ne cito una sola, che in qualche modo riguarda anche il lavoro al quale assisteremo dopo, dove dice: alcuni vescovi somigliano ad aquile che planano con documenti magistrali ad alto livello, io appartengo alla categoria dei poveri scriccioli che nell'ultimo ramo dell'albero ecclesiale squittiscono. Ecco appunto ancora questo tema dell'umiltà, che, come una volta mi ha detto Branca, non era solo un ricordo di certe origini lontane, contadine, che poi in realtà anche qui sarebbe molto bello mettere a fuoco proprio il discorso delle figure familiari, perché in realtà poi il padre di Luciani, come sapete, era emigrante negli altiforni all'estero, con simpatie socialiste, ma era appunto il socialismo modello tedesco di allora, dove non entrava nel discorso che c'era invece in Italia, diciamo, di questa impronta marxista. Era semplicemente di rivendicazioni dei diritti dei lavoratori, visto appunto secondo il modello socialdemocratico. Ma torno al discorso di prima, dicevo appunto questo motto che non era solo un ricordo delle origini contadine, ma era davvero, diceva Branca, uno stile di vita e di servizio. Ovviamente altre espressioni che riguardano questo sono, insieme a quella di prima dell'immagine dello scricciolo, sono quelle che riguardano quello che poi è diventato il titolo di un altro libro appunto su Luciani, lo stupore di Dio, oppure quell'altro concetto che emerge continuamente quando lui si definisce: sono pura polvere, su questa polvere il Signore ha scritto. E proprio da questa polvere, vicino in ogni occasione anche ai poveri, che sarà un'altra delle sue costanti di vita, ha voluto sempre esprimersi e scrivere. Anche qui è molto interessante fermarsi sul primo pontificale a Belluno, o sul ritorno poi anche al paese natale, dove riabbraccia i conterranei, i familiari, e dove appunto dice: ma chi l'avrebbe mai detto che in questa chiesa canale dove sono nato, dove ho giocato fanciullo, dove mi avete visto lavorare eccetera, in questa chiesa dove ho fatto la prima comunione eccetera, sarei comparso in queste insegne a pontificare. E poi la parte che è veramente più interessante è: con me il Signore attua il suo vecchio sistema, prende la gente dai campi, dalle reti del mare, del lago, e ne fa degli apostoli. È il suo vecchio sistema, certe cose il Signore non le vuole scrivere né sul bronzo né sul marmo, ma addirittura sulla polvere, questo concetto che tornerà. Certo, gli anni di Santiziano però sono fondamentali, sono importanti, sono ovviamente 11 anni di episcopato, di azione pastorale tra parrocchie, famiglie, scuole, ospedali, dove c'è come motivo, direi proprio conduttore, questa sollecitudine continua del pastore anche per contrastare la secolarizzazione, ma c'è anche l'ansia del pastore per il mondo del lavoro, che comincia ad avere problemi con le emergenze occupazionali. C'è questa costante C'è Donazzone che ha scritto un libro l'anno scorso proprio su questo tema di questa vicinanza al mondo del lavoro. Però è anche interessante mettere a fuoco questi anni come, prendendo atto, diciamo così, di questa cristianità rurale che è un po' verso l'epilogo, un po' dando anche un'altra immagine, va verso l'epilogo insieme a quelle case, come dire, fatiscenti, senza riscaldamento, sì, vi ricordate, in quegli anni si viveva anche coi servizi fuori dalle case, c'è tutto un mondo che sta per cadere, crollare, ed è ovviamente da sottolineare questo dato. Infatti, se il periodo della fine della guerra fino a limitare gli anni 60, quello lì dei governi episcopali di Zaffonato, di Carrara, aveva visto ancora un contesto in qualche modo regolato dalla cultura, dalla civiltà contadina, spesso fatta di mezzadri, alla prova dei patti colonici, dove la Chiesa era parte organica della società con la sua penetrazione capillare, quindi con le parrocchie ben organizzate, con i sacerdoti, diciamo pure anche in abbondanza, gli anni vittoriesi di Luciani sono anni invece di trasformazione. Perché? Perché c'è l'industrializzazione, perché c'è la formazione di aree dove si affaccia nelle aree rurali anche invece un altro tipo di cultura, che è la cultura operaia, che è diversa. Specie penso a Conegliano, alla Zoppa, Sala d'Alvera, sono aree che rompono appunto l'omogeneità di questo ambiente rurale e dove si affacciano anche altri soggetti. Non c'è più solo il mondo contadino e la Chiesa, c'è il sindacato, c'è il partito, che non è sempre il partito dello scudo crociato, c'è la fabbrica, ci sono nuove forme appunto di appartenenza, ma allo stesso tempo anche di conflittualità politica. E qui c'è un ambiente appunto anche dove comincia in qualche modo anche la cristianizzazione, e certe volte c'è anche un clero che non è sempre in grado di valutare con attenzione queste nuove istanze. Almeno tutto questo durerà fino, direi proprio, se vogliamo usare una cesura, all'irrompere del concilio. E questo è l'ambiente dove Luciani muove i suoi passi e dove impara, direi, anche a declinare, forse anche con accenti nuovi, con modalità nuove, la duplice cifra di servizio che dicevo prima, cioè il suo modo di interpretare umiltà e obbedienza. Ovviamente sono anni dove risaltano appunto questo problema che Luciani sente in modo costante, che è quello della formazione del suo clero. L'impegno della catechesi, anche qui potremmo aprire e fare una grande lezione solo sulla catechesi, Luciani, sulla missionarietà, che è già testimoniato anche da un viaggio che lui fa in questi anni in Burundi nel 66, magari non comprendendo bene tutto quello che è già un discorso di etnie che sta già avanzando fra Uzi e Tuzzi, eccetera. Però è significativo il fatto che finalmente salta su questo benedetto aereo insieme al vescovo Mostabilini di Brescia e va lì e fa quella che poi i missionari, i primi Fidei Don che c'erano giù, definiranno una visita pastorale coi fiocchi. Ovviamente c'è questo discorso, c'è il discorso anche dell'evoluzione delle scelte politiche, e qui è molto interessante perché sono anche i primi anni in qualche modo in cui c'è questo elettorato anche di area cattolica che guarda a sinistra. C'è il problema della base, e anche qui è molto interessante. Quando dicevo prima gli archivi, io ho trovato del materiale molto interessante, per esempio qui alla Fondazione Cassamarca, all'archivio di Catron di Roncade, dove ci sono le sue risposte, adesso non entro nei dettagli, ma ai politici, no, da Poli, eccetera, l'attuale presidente della Fondazione Cassamarca, che allora aveva questo impegno nella corrente aperturista della Democrazia Cristiana. E lì emerge chiaramente anche però quello che è la sua visione di figlio del suo tempo, di vescovo con un suo background, che è proprio la contrarietà ad ogni apertura a sinistra. È anche interessante vedere un po', perché sono anche gli anni in cui c'è questa consultazione che è stata segreta fino a pochi anni fa, poi è stata pubblicata da Augusto D'Angelo, che fa Moro presso l'Episcopato prima di decidere anche questa apertura. E lì, mentre diciamo per molti vescovi si hanno le carte, per Luciani non ci sono. Sono anche interessanti questi anni per vedere l'uomo come si comporta, e anche qui c'entra molto, credetemi, l'umiltà, l'uomo sacerdote, il vescovo, davanti ai crack finanziari. Non sto a spiegarvi, sapete benissimo cosa è successo in quel periodo in diocesi, e la sua assunzione totale di responsabilità proprio per l'operato di alcuni sacerdoti, rispettando appunto quanto enunciato al momento della scoperta di questa grave situazione. Luciani che dice: va bene, noi faremo il nostro dovere, risarciremo tutti quelli che dimostreranno di essere tanto un tanto annunciato al momento della coperta questa grave situazione. Cianic, c'è bene, noi faremo il suo dovere, riseremo tutti quelli che mostrano di essere dannati.

Però anche, credetemi, in questo modo di affrontare questo tipo di problemi finanziari, che poi sarà anche questa un'altra delle vene, no, che si ritornerà a Venezia con i rapporti con le banche cattoliche e che esploderà poi in Vaticano, no, col discorso Jormar, Circus, eccetera, di un atteggiamento di un uomo veramente distaccato dal denaro, pur sapendo benissimo che cos'erano invece le necessarie capacità di gestione che ci dovevano essere anche dentro della Chiesa. Pensate poi ad altri casi interessanti di questo periodo, il caso Montaner, che ben conoscete, anche qui, dove c'è un uomo umile, sì, ma che sa governare, che tiene il pugno, la situazione che addirittura l'uomo, appunto, dicevo prima, dell'obbedienza, ma che pretende obbedienza proprio perché dice che, appunto, no, conoscete la famosa vicenda di questa piccola parrocchia che voleva sostituirsi a lui, al vescovo, nella scelta del nuovo parroco, magari con tante motivazioni anche belle e condivisibili, però in questo caso, a costo paradossalmente di lacerare il tessuto di una piccola comunità, c'è questo intervento e questa pretesa di obbedienza. Certamente però direi che la cosa più interessante di questo periodo è quel clima che sta arrivando. Questi sono gli anni, soprattutto, del Concilio Vaticano II, di cui appunto l'anno prossimo celebreremo il 50°, di quella che lui chiama la grande partita straordinaria con oltre 2000 vescovi e, dice, arbitra in qualche modo il Papa, no? Per usare la sua metafora. Sono anni che sono destinati a incidere non solo sullo stile, come dire, del governo episcopale, ma anche sulla stessa persona di Luciani. C'è questa aria, no? Lo scrive, che l'orologio della storia sta per scoccare una grande ora, e c'è lui che viene obbligato in qualche modo anche dal contatto con gli altri vescovi, con i teologi, nelle discussioni fuori e dentro dall'aula, da nuove letture, viene come dire, in qualche modo anche obbligato a percepire quelli che sono stati fino al momento i limiti anche della sua formazione teologica. E qui ci sarebbe da fare una grande riflessione, diciamo pure, a cominciare dalle tesi di quella che è l'affermazione sulla libertà religiosa. C'è questo padre conciliare Luciani che quindi, direi, proprio intraprende una sorta di nuova scuola, no? Come dirà al suo amico, che è anche mio amico, mancato l'anno scorso, il vaticanista Giancarlo Zizzola: il concilio mi ha obbligato a farmi ancora studente e a convertirmi anche mentalmente. Voi sapete che Luciani non solo seguirà tutti i lavori della prima sessione, ma anche quelli successivi, con assiduità, pur però, è paradossale questo per uno che poi diventerà Papa, non prendendo nemmeno mai la parola in aula, limitandosi nel 63 a questo intervento scritto favorevole alla collegialità e, per così dire, in qualche modo vicino alla linea della maggioranza conciliare, e nel 64 poi a presentare ai vescovi fuori dall'aula un parere favorevole, un testo dedicato al ruolo di Maria. Direi che però anche qui il silenzio di Luciani non è mai da interpretare come segno di inerzia, ma piuttosto di ripensamento. Qui si potrebbe andare avanti moltissimo, però direi che anche qui l'ha sintetizzato bene Andrea Riccardi. Influisce moltissimo su di lui il contatto con i vescovi, con i teologi, e anche qui lui stesso lo ammette, percepisce quello che è stato il suo ritardo, anche per quanto riguarda queste nuove prospettive di tipo ecclesiologico che si vanno affermando, no? Il ruolo della scrittura, la teologia, le aperture ecumeniche, tutti quelli che sono stati in qualche modo i problemi critici, anche se lui stesso riconoscerà che il maggior travaglio lo ha vissuto proprio sul tema dell'affermazione della libertà religiosa. Ha studiato su tutto un certo tipo di manualistica e quindi diventava abbastanza difficile. Questo, diciamo, è molto interessante. È interessante il fatto, giusto dare per alcuni gesti simbolici, il fatto che quando torna, a parte che quando a Roma mantiene moltissimi rapporti, scrive moltissimo, non dimentica nessun tipo di appuntamento, scrive soprattutto all'inizio, fa molti paragoni, no? Alla ripresa di una sessione conciliare, accosta alla ripresa dei suoi ragazzi in seminario che ricominciano gli studi. Ecco, ci sono tanti modi, anche interessanti gesti, il fatto per esempio di portare da lui, per esempio, per Sant'Iziano, i vescovi africani, di dare a loro di concelebrare insieme. Ecco, c'è tutta una serie di gesti che credo siano molto, molto interessanti. Certamente sono anche anni di filigrana dove c'è un uomo che continua comunque a studiare, a scrivere, è sempre stata una delle sue grandi fisse, questo del rapporto proprio. Basterebbe tornare su, parlare con Taffarel, no? Vedere quelle vecchie agende dove scriveva, dove si appuntava.

0: buttava, dove ritagliava, dove applicava materiale. E certamente che senti, dicevo prima, le ansie, ho parlato prima del mondo del lavoro, e lì, anche lì si potrebbe approfondire, perché poi di fatto è quello che fa, non solo si preoccupa dei lavoratori fuori, lontani, si preoccupa anche dei problemi che c'è vicino, è quello che sigla il contratto anche con i sagrestani, per dire, il primo contratto che poi diventa il modello nazionale, così i sagrestani non dovevano più rubare l'elemosina per poter sopravvivere, come si diceva qualche volta, ma proprio riconoscendo le ferie, le pensioni, c'è questa contrattazione che lui fa col sindacalista Isaia Beldi, e sono delle cose anche quelle interessanti. Ma penso, dicevo prima, l'uomo che lavora, che studia, penso proprio anche, e questo è un altro dato importante, che sente l'ansia, diciamo, della disoccupazione, dei problemi del lavoro, ma anche degli altri problemi, di che cos'è una famiglia, di cosa vuol dire avere dei figli, quanti figli sono possibili, lo dirà più tardi, no? Anche ricordando un vescovo che gli diceva che era felice di essere diventato vescovo, perché non ne poteva più di stare nei confessionali ad ascoltare questi padri di famiglia che ne avevano già 7, 8, 9, e ai quali doveva dire che non si potevano utilizzare certi tipi di contraccezione, per cui c'è veramente anche questo discorso del rapporto, dello studio, di un uomo che si pone il problema, che non ha soluzioni, ma che il problema se lo pone, che lo avverte, e voi sapete come è andata a finire anche, no? Lui attendeva questa parola liberatrice, che poi non ci fu, di Paolo VI, voi sapete che poi arriva l'Umane Vitae, ma sapete anche che immediatamente Luciani si adegua, ma non perché appunto dice... La frase esatta: mi auguravo nel mio intimo che le gravissime difficoltà esistenti potessero venire superate e che la risposta al maestro che parla con speciali carismi in nome del Signore potesse coincidere almeno in parte con le speranze concepite da molte coppie. Ecco, lì c'è tutto un grande travaglio al quale partecipa, ci sono degli appunti anche molto interessanti in questo periodo, e c'è però certamente poi una obbedienza totale a Paolo VI, che Paolo VI so ha gradito anche molto, ma ci sono anche altre esperienze importanti in quegli anni. Pensate che cos'è l'esperienza dei preti operai. Ecco, io nel libro che esce il prossimo mese metto un po' anche dalla documentazione che riguarda questi temi, anche dalla documentazione inedita. È interessante questa cosa, per esempio, dei preti operai, che per esempio in Belgio o in Francia era un dato accettato, in Italia la conferenza episcopale ancora non gradiva questo. Ci sono casi di sacerdoti che vogliono ritornare nel Triveneto e Luciani che dice: ma no, mi spiace caro, qui non siamo ancora pronti, qui la CEI non si è ancora pronunciata, e se si pronuncerà a favore sarò ben felice di accoglierti, ma finché non ci sarà questa pronuncia non c'è spazio per i preti operai. Ci sono delle sfumature, ovviamente ci saranno anche poi delle situazioni future, ma pensate che ancora da patriarca di Venezia, ricordo il caso di Don Diana, un prete che faceva il medico, e Luciani ha fatto un po' fatica ad accettare anche questa idea che ci fosse il prete in ambulatorio, no? Poi lo mette in una struttura di tipo religioso, allora diventa. Però ecco, c'è questa costante obbedienza, che è l'altro, appunto, dicevo prima, filo conduttore, no? Di questa cosa. Certamente c'è il discorso importantissimo che dicevo prima della libertà religiosa. Ecco, qui purtroppo sto perdendo un po' di tempo, ma quindi adesso dovrò un po' accelerare, ma è importantissimo, perché ci sono lui fa per esempio un ritiro importante che poi diventa libro al Sacro Cuore di Possagno del Grappa, e che poi diventa un libro, Il Buon Samaritano, che fra l'altro ha pubblicato Il Messaggero, e lì se uno va a vedere ci sono dei passaggi interessantissimi che riguardano, la faccio breve, ecco, per esempio vi faccio una brevissima citazione, dice: qualche vescovo si è spaventato, ma allora domani vengono i buddisti e fanno la loro propaganda a Roma, vengono a convertire l'Italia, oppure ci sono 4.000 musulmani a Roma, hanno diritto di costruirsi una moschea. Non c'è niente da dire, bisogna lasciarli fare. Se volete che i vostri figli non si facciano buddisti o non diventino musulmani, dovete fare meglio il catechismo, fare in modo che siano veramente convinti della religione cattolica. Siamo all'inizio del 65 e diciamo che ascoltiamo delle parole che molti cattolici, apostolici e romani fanno fatica ad accettare anche oggi. C'è l'altra cesura fondamentale, il balzo da Vittorio Veneto a Venezia, dove, come sapete, è designato da Paolo VI. Anche qui torna il motivo: Paolo VI lo stima. Paolo VI stima e conta sulle forze di Luciani, anche se ancora una volta qui c'è qualcuno che dice che è debole di salute. vi ho ricordato prima, era anche vero, c'erano stati lunghi periodi nel sanatorio di San Gervasio, detto anche il cimitero dei vivi. Lui però accetta e dice: manda una lettera a Paolo VI.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Oggi, 20 agosto, la Chiesa ricorda San Samuele, giudice e profeta di Israele.

Samuele è l'ultimo giudice di Israele e il primo dei profeti. La sua vita è narrata principalmente nei capitoli 1 e 15 del primo libro di Samuele della Bibbia. Gli altri capitoli parlano di Saul, primo re, mentre il secondo libro di Samuele parla del grande re Davide. La vicenda della sua vita inizia verso il 1070 a.C. e finisce verso il 980 a.C. Come per altre figure della Bibbia, anche la sua nascita è dovuta alle preghiere di una madre pia ma sterile, come Sara, moglie di Abramo, la madre di Sansone. Il figlio viene considerato in questo modo un dono divino, assoluto, frutto della preghiera materna e della grazia divina. Samuele avrà così questo nome che ha il significato di «l'ho mandato al Signore». La madre Anna, nell'implorare la sua nascita perché sterile, fa voto al Signore di consacrarlo a lui secondo le regole del nazireato, che comprendeva fra l'altro la crescita senza il taglio di capelli e l'astensione dalle bevande alcoliche. Una volta nato, Samuele è tenuto in famiglia fino allo svezzamento, che a quell'epoca era prolungato fino al secondo o terzo anno di età. Giunto il momento, con il consenso del marito e padre del bambino Elcana, la madre Anna lo conduce al santuario di Silo, nella Palestina centrale, dove si custodiva l'arca dell'alleanza, e lo consegna al grande sacerdote Eli affinché cresca nel tempio come consacrato a Dio. Prima di ritornare, Anna eleva a Dio un cantico di lode, in cui si sottolinea la potenza divina che trasforma la prepotenza dei potenti in un trionfo finale dei più deboli e la sterilità emarginante di una donna in una fertilità di madre, come nel suo caso. Il primo libro di Samuele, scritto come il secondo, da un anonimo nel secolo IX a.C., prosegue con la descrizione del santuario di Silo, dove in contrapposizione al giusto sacerdote Eli vi erano i due figli Ofni e Fines, anch'essi per discendenza sacerdoti del Tempio, che però erano perversi, abusando delle donne addette ad alcuni incarichi e non erano giusti nella ripartizione delle parti degli animali offerti. Samuele cresce nel Tempio e già da piccolo porta la veste sacerdotale. La madre viene a trovarlo ogni anno portandogli in dono un mantello, quasi per assicurarlo della sua presenza e protezione. Anna, per maggior gloria di Dio, concepirà altri tre maschi e due figlie.

di rivelarsi di Dio attraverso la parola dei profeti, in quell'epoca era raro, perché egli si manifesta al fanciullo e per ben tre volte lo chiama di notte, ma Samuele pensa che sia il suo maestro Eli che dorme in una stanza accanto, quest'ultimo emblema della vera guida spirituale. Senza sostituirsi a lui, lo istruisce a rispondere così: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». E alla quarta chiamata, Dio, nominandolo suo profeta, gli predice la punizione proprio del suo maestro Eli per la debolezza dimostrata verso i figli dei generi. Al mattino Samuele rivelerà la profezia ad Eli, il quale da quel momento diventerà un suo discepolo, e da giusto qual era dirà: «Egli è il Signore, faccia ciò che è bene ai suoi occhi». Ormai l'investitura di Samuele è ufficiale in tutta Israele. Egli, come profeta, non è un sognatore o un mistico colpito da estasi, ma un personaggio che opera all'interno della storia e le sue profezie non caddero mai a vuoto. Gli anni passano e all'orizzonte di Israele compaiono le truppe dei Filistei, popolo di origine egeo-cretese, dotate di forte tecnologia militare. Gli ebrei si scontrano in battaglia, subendo una prima sconfitta ad Affek sulla costa mediterranea e poi una seconda più grave, in cui gli ebrei vengono sconfitti definitivamente. I figli del gran sacerdote uccisi in combattimento e l'arca dell'alleanza che veniva portata nelle battaglie, secondo le usanze ebraiche, viene catturata dai filistei. La notizia portata da un messaggero ad Eli rimasto nel santuario di Silo fa cadere per il dolore dal seggio il vecchio sacerdote e muore. La città di Silo viene poi distrutta, avverandosi del tutto la profezia di Samuele. L'arca in mano dei Filistei peregrinò per vario tempo nei loro territori, ma eventi disastrosi per loro l'accompagnavano, per cui si convinsero a restituirla agli ebrei. Ma non essendoci più il santuario, fu tenuta per 20 anni in vari posti, fino al tempo del re David, quando sarà collocata definitivamente a Gerusalemme. Samuele in questo periodo svolge il suo ministero profetico, riportando gli israeliti al culto di Yahweh e a prepararli alla riscossa sui filistei, che di fatto li opprimevano. Li raduna tutti a Masfa di Beniamino e con preghiere, digiuni, confessione dei peccati si parla della guerra contro gli oppressori. Gli ebrei eleggono Samuele come giudice. I filistei insospettiti decidono di attaccare gli ebrei. Samuele invoca Dio e tuoni e rombi immensi si scatenano nell'aria, per cui i filistei terrorizzati scappano, venendo sconfitti fino a Bet-Kar. E da allora non entrarono più in Israele, almeno fino a quando Samuele fu giudice. Dopo la distruzione di Silo, egli dimorava a Rama, dove era nato, e nuova sede dell'arca e del santuario. Ogni anno girava per il territorio di Israele giudicando nelle vertenze, presiedendo adunanze, il resto della sua vita fino alla vecchiaia è passato sotto silenzio. Ormai molto anziano, con i propri figli Joel e Abijah, che non seguivano le orme del padre determinando un malgoverno, la minaccia di nuova invasione filistea spinsero il popolo a chiedergli di rinunziare alla carica e di nominare un re che governasse e marciasse alla testa dei soldati, come era uso di quel popolo.

Prima titubante e poi convinto da Dio, a cui aveva ricorso con la preghiera, Samuele consacra re Saul in tre fasi: prima privatamente a Rama, poi con il sorteggio a Masva e poi a Galgala lo presenta al popolo ungendolo re. Samuele scrisse il codice statuto sul diritto del regno, quindi si dimise da giudice e si congedò dal popolo con un discorso memorabile, indicando la via per conservare l'amicizia con Dio. I libri di Samuele continuano con il racconto delle gesta di Saul come sovrano, delle sue vittorie e anche delle sue disubbidienze ai voleri di Dio. Samuele, a cui Dio parlava nel sonno, si recò da Saul dopo la grande battaglia contro gli Amaleciti a rimproverargli di non aver adempito allo sterminio totale di quel popolo e di suoi animali e di aver invece salvata la vita al loro re Agag e di aver preso per bottino tutti gli armamenti migliori. Poi davanti a Saul, Samuele uccide il prigioniero Agag, re di cui gli acerrimi nemici di Israele. C'è difficile capire questi atteggiamenti estremi, ma tutto va inquadrato negli usi, nelle vendette, nelle guerre esasperate di quell'epoca. E nel contempo, egli dice a Saul che il Signore lo ha ripudiato come re, per darlo ad un altro più degno. Pur se dispiaciuto di aver dovuto ripudiare Saul, Samuele, sempre su indicazione di Dio, si reca da Jesse il Betlemita. Arrivato a Betlemme si fece condurre davanti sette figli presenti di Jesse, ma nessuno di loro gli veniva indicato da Dio come il futuro re. Ma c'era un ottavo figlio, Davide, il più piccolo che pascolava le pecore. Allora, fattolo venire, Samuele riconobbe in lui il prescelto e con il corno dell'olio e la presenza dei fratelli lo consacrò re di Israele, poi si alzò e ritornò a Rama. La sua figura ricompare ancora fuggevolmente nelle vicende che riguardano il re David, la persecuzione contro questi di Saul, i circoli dei profeti residenti a Najat, eccetera. Ma ormai è Davide che irrompe con tutta la sua grandiosità di re nei capitoli successivi del secondo libro di Samuele. Il profeta morì verso i 90 anni, tra il compianto di tutti gli israeliti, e fu seppellito nella sua proprietà di Rama. Dopo morto, Samuele viene evocato da Saul prima della battaglia contro i Filistei. Egli predice la sua sconfitta nell'esercito israeliano e la morte sua e dei suoi figli sul campo. La personalità di Samuele è affascinante. Egli è prima un prescelto consacrato sin da bambino, poi profeta adolescente, ma accettato dal suo maestro Eli. Senza essere un condottiero di eserciti come lo erano i giudici di Israele, egli assume questa carica per la sua vittoria sui nemici del suo paese, ottenuta però con la preghiera e l'invocazione a Dio. E come novello Mosè, le forze della natura lo favoriscono nell'impresa.

pensa di creare una dinastia, ma i suoi figli degeneri non ne sono degni. Allora, pur essendogli doloroso mettersi da parte, nomina un re per Israele nella persona di Saul, per il quale mostrava sincero affetto. La delusione della ripudiazione come sovrano non gli dà soddisfazione di rivincita, anzi lo rattrista e intimamente prega per lui. Dovette usare le maniere forti con Saul, ma temperate da grande condiscendenza ed umanità. Non potendo fare più niente per lui, si ritira nel silenzio della sua rama. Viene richiamato da Dio per ungere il nuovo re David e, forte nella fede in Dio, lo fa sapendo di sfidare l'ira di Saul. Sarà il consigliere profeta cercato dallo stesso David e infine profetizza la fine di Saul anche dopo morto. È stato certamente uno dei più grandi profeti di Israele. Le sue reliquie furono scoperte nel 406 d.C. e trasportate a Costantinopoli con una solennità eccezionale tra due ali di folla continua dalla Palestina alla Calcedonia. Al tempo della Quarta Crociata, esse furono portate a Venezia, dove sono tuttora venerate nel Tempio di San Samuele. A partire dal 730, il suo nome compare in tutti i martirologi occidentali al 20 agosto.

0: forte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

0: Giovedì 20 agosto, appuntamento con l'informazione e i titoli. Nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, almeno 12 le vittime. Nuovo blitz anticorruzione, le richieste di elezioni agitano il governo Zelensky. Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti per indurre l'Iran alla trattativa. Nuovo appello di Papa Leone, sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Bentrovati da Marco Guerra. È attualmente di 12 morti e almeno 33 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte ha colpito la città di Kiev in Ucraina. Pressioni anche sul fronte interno per Zelensky dopo l'arresto per corruzione di Irina Mudra, numero 2 dell'ufficio presidenziale. Silvia Giovarrosa.
1: È destinato a salire il numero delle vittime causate dall'attacco che ha colpito la capitale ucraina la notte scorsa. Kiev è stata colpita in diverse ondate con missili balistici e ipersonici. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto di aver preso di mira un centro di trasporto e logistica e diversi magazzini, nonché uno stabile coinvolto nella produzione di droni di medio e lungo raggio. E proprio un drone russo durante l'offensiva è sconfinato in Romania, senza creare danni a cose o persone. Intanto sul fronte interno il governo di Kiev si trova a gestire una nuova crisi. Il presidente ucraino ha dovuto procedere al licenziamento della sua vice in carica da marzo 2024, Irina Mudra, accusata di riciclaggio e corruzione. Quanto accaduto segue il recente licenziamento del ministro della difesa che chiede elezioni nazionali in una sfida diretta a Zelensky. Mosca intanto fa i conti con i danni causati a infrastrutture petrolifere degli ultimi attacchi di droni ucraini e reintroduce limiti quantitativi alla vendita di carburante. Pronte le rassicurazioni di Putin, gli attacchi contro le infrastrutture provocano danni ma non hanno avuto e non possono avere conseguenze critiche sul paese.
0: Teheran potrebbe colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto il canale di Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Intanto Trump annuncia una guerra economica e un isolamento senza precedenti contro l'Iran per sbloccare la situazione in stallo. Il presidente USA parla di conseguenze tremende anche per chi sostiene Teheran. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio nel gennaio del 2024 della bimba palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il procuratore ha stabilito che funzionari militari che coordinavano l'arrivo di un'ambulanza dopo l'attacco iniziale si sono resi responsabili di grave negligenza. E un nuovo appello per la pace ed un'armonica convivenza tra i popoli è stato formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il pontefice ha poi indicato l'esempio di Władysław Findeck, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più letale mai registrata e la più mortale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese fino a quel momento. Per un chiarimento sulla situazione ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa, Cuamal, microfono di Silvia Giovarrosa.
3: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
1: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
3: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
0: Il 10 agosto un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia. Oggi il paese fronteggia una grave crisi umanitaria. Oltre 53.000 famiglie risultano colpite dall'emergenza. CESVI è sul campo e ha subito attivato operazioni di soccorso offrendo protezione. Ce ne parla il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali, intervistato da Bianca Tombini.
4: Il terremoto ha colpito l'area del Chocó, che è una delle più povere del paese. I nostri team di emergenza hanno raggiunto anche i villaggi più remoti. In questo momento quello che possono segnalare come rischio principale è proprio quello che le famiglie vengano separate e i bambini e le bambine rimangano lontani dalla loro famiglia. In particolare gli adolescenti possono essere facilmente esposti a rischi di trafficking e quindi è importante che coloro che intervengono in questi contesti siano in grado di dialogare con i minori di età, fare in modo che si sentano accuditi e si sentano protetti.
5: Qual è oggi la principale preoccupazione di CESVI rispetto alla situazione in Colombia?
4: La nostra principale preoccupazione è che purtroppo, come spesso accade in questi contesti, l'attenzione dell'opinione pubblica venga meno e non ci sia disponibilità a sostenere i programmi che abbiamo avviato. La nostra attenzione può fare la differenza, soprattutto per i bambini, le bambine e le donne di questi paesi.
0: Cambiamo scenario. Oggi a Taranto, vigilia dell'inaugurazione dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, ieri toccante anteprima con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della Città dei Due Mari, Monsignor Ciro Miniero. Sentiamo il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
6: Animata da canti e preghiere di giovani atleti, ieri la messa nella cattedrale tarantina di San Cataldo ha di fatto segnato l'ingresso nei Giochi del Mediterraneo, a cui partecipano 27 paesi dell'area del Mare Nostrum, tra i quali la piccola squadra di Atletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede voluta da Papa Francesco. La città pugliese sta vivendo l'attesa di un evento che la pone al centro dell'attenzione internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. Taranto in questi giorni si nutre di sport nelle vie, nelle piazze, ma non dimentica le questioni sociali come la crisi del lavoro del comparto siderurgico che l'ha colpita in questi ultimi anni. Lo ha sottolineato Monsignor Miniero. Lo sviluppo e il rilancio della città, ha detto, passano attraverso la riconciliazione e, come nella parabola dei talenti, la conservazione deve lasciare il passo alla creatività e alla capacità di rischiare. Tanta roba questi giochi sapranno dire sino al 3 settembre, con la croce degli sportivi che accompagnerà nella cattedrale di San Cataldo le imprese di oltre 4.000 atleti.
0: Chiudiamo con la cultura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko, oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura. Maria Milva Morciano.
7: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
0: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti, regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito.
8: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
9: Radio, voci e

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
0: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

continuiamo a meditare il Salmo 22. Dopo l'accusa del salmista a Dio, leggiamo i versetti 4-6. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Il salmista sente Dio infinitamente lontano, tanto da non provare consolazione con la presenza di Dio, però sa per fede che egli abita in mezzo ad Israele, nella santa dimora, il Tempio. Sa che Dio abita le lodi di Israele, cioè la liturgia di Israele. Sa per fede che i padri hanno sperato in Dio e che Dio li ha liberati, che hanno gridato e furono salvati, non sono rimasti delusi. Questa è tutta l'esperienza di fede di Israele che il salmista richiama perché c'è in essa uno spiraglio di speranza. E in fondo, il ricordo del passato, dei momenti belli e di consolazione, fonda la fiducia nel presente. Ho sperimentato tante volte e i miei padri hanno sperimentato tante volte la salvezza di Dio. Adesso questa salvezza sembra però lontana, ma si può sperare che il Signore si manifesti ancora una volta, come ha fatto un tempo. Anzi, non solo questo discorso riguarda il Padre, ma anche il salmista, il quale ha una strana coscienza di sé. Dice: «Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama». Esprime così la sua condizione di avvilimento, di vergogna e di abbattimento. È il lamento di uno che si sente indegno della salvezza di Dio. È vero, Dio ha salvato i nostri padri, ma io sono un verme, non un uomo, e davanti a Dio non c'è niente che possa pretendere. Il salmista si sente addirittura rifiuto degli uomini e disprezzato dalla gente. Vuole dire che è escluso, emarginato, non solo dai nemici, ma anche da quel popolo che è il suo, il popolo di Israele. È rifiutato, è messo lontano ai margini della vita del popolo. È una persona che ha perso ogni dignità e rispetto da parte degli altri. Le sue parole ci ricordano quelle del quarto canto del servo di Yahweh in Isaia, dove si parla di un personaggio misterioso, il quale non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo le non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato

faccia, come un lebbroso dal quale si allontana lo sguardo, disprezzato, senza alcuna stima. Così è il nostro salmista. Di fatto egli dice: si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Allo stesso modo, nel racconto della passione del Signore troviamo: si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Sono parole che verranno riprese nel capitolo 2 del libro della Sapienza, dove vengono messi in scena gli empi, i quali scherniscono il giusto proprio con queste parole: se Dio è suo padre, se Dio è il suo protettore, lo salverà. E sono parole che corrispondono a quella domanda cinica che leggevamo nel Salmo 42-43: dov'è il tuo Dio? Fallo vedere, fammi vedere la salvezza di Dio nella tua vita.

Quindi, da una parte il salmista si sente schiacciato e dall'altra però può dire: sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Il salmista ricorda che nella sua vita ha fatto alcune esperienze belle della presenza, della provvidenza e dell'amore di Dio. Dio è stato la sua allevatrice, sei tu che mi hai tratto dal grembo. Questo gesto che introduce nella vita, il gesto della allevatrice, è stato fatto dal Signore. Non solo, egli aggiunge, mi hai affidato al seno di mia madre. È un gesto molto tenero della fiducia del bimbo che riposa sul petto della madre, che è sorgente della vita. Al mio nascere a te fui consegnato. Vuol dire che c'è stato un ambiente favorevole che gli ha voluto bene, che gli ha sorriso, e questo ambiente favorevole è stato Dio stesso. C'è stato un sorriso di Dio all'inizio della vita. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Vuol dire che non c'è mai stato un momento privo della presenza di Dio. Se io vado anche indietro, alle origini, agli inizi, al momento della mia nascita, lì trovo la presenza e la mano amorosa di Dio. In fondo, come possiamo vedere, c'è una fiducia grande. Mi hai sempre voluto bene, mi hai sempre accolto e hai voluto la mia vita, hai dato il tuo assenso alla mia esistenza. Quindi sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunziavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in grande abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore continuamente suscita nella Chiesa maestri, pastori, santi, mistici, persone che si inebriano dello Spirito di Gesù Cristo, che si innamorano di Lui. E questo dono il Signore lo dà sempre alla sua Chiesa, ma mette anche la sua Chiesa alla prova, perché senza prove non c'è crescita, senza prove non c'è purificazione. E il progetto di Dio su ciascuno di noi è quello di portarci alla perfezione, alla pienezza della vita eterna, alla pienezza della pace già da questa vita. Non dobbiamo aspettare la vita futura, ma fin da ora, quando noi lodiamo il Signore, prendiamo ogni cosa, anche le umiliazioni, dalle sue mani, cambia la nostra vita, entra uno spirito nuovo, un mondo nuovo, come ha promesso il Signore per bocca del profeta Isaia, di tanti profeti dell'Antico Testamento, e poi promette nell'Apocalisse, promette per bocca di San Pietro, di San Paolo, cieli nuovi, terra nuova. Dio vuole ricreare l'umanità, vuole ricreare il mondo, purificarlo e sradicare di questo mondo ogni imperfezione, ogni dono, meglio, ogni situazione deve essere purificata, santificata. Dio deve essere tutto in tutti, e Dio glorifica se stesso portando noi alla gloria. E in questi giorni, nella celebrazione eucaristica, abbiamo sentito continuamente nella prima lettura brani dal profeta Ezechiele che pronunciava minacce contro il popolo che non si convertiva, che si ostinava nel peccato, che si induriva nel cuore. Ma questo mostra anche il dolore del Signore nel vedere il popolo, i figli suoi, che si trovano in questo stato. Oggi, infatti, sentiamo nella prima lettura dal profeta Ezechiele queste meravigliose parole che dobbiamo far entrare nel nostro cuore. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Il Signore che parla ai deportati in Babilonia: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. E che l'acqua dello Spirito è l'acqua dell'amore. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questo non perché Dio ci obbliga a osservare, no, ci dà quell'anima viva, sana, pura, che ci fa respirare lo Spirito di Dio e quindi vivere secondo i progetti di Dio, non per obbligo ma per amore, per via di comunione con Dio nello Spirito Santo. Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Grande la bontà del Signore, eterna la sua misericordia. Vedete, fratelli, anche in mezzo alle prove Dio annuncia la sua pace, ma stimola il popolo alla conversione. E nel Vangelo sentiamo alcuni sacerdoti e farisei dissero a Gesù: il regno dei cieli è simile a un re. Questo è quando Gesù risponde a quelli che gli parlavano del regno di Dio: è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma a questo non volevano venire, perché chi si era sposato, chi aveva fatto acquisti, e chi aveva voglia, chi aveva la febbre, chi aveva l'influenza, chi la tosse, tutti avevano scuse per non accettare, come facciamo tante volte anche noi nel riguardo alle chiamate del Signore. Tiriamo fuori tante scuse. No, il Signore vuole il cuore. vuole il cuore. E così, quando il padrone mandò i servi a chiamare la gente, non andò, anzi, percosse le serve, eccetera. E il Signore promise che nessuno di loro sarebbe entrato alle nozze, e fece punire anche quei ribelli. E nel regno di Dio si entra con una veste, la veste nuziale. Non si fa le nozze in tuta da lavoro, si va con la vestito da festa. Ecco allora che ciascuno di noi, peccatore com'è, deve rivestirsi della grazia di Dio, questa veste nuova che è Cristo Gesù, rivestirci di Spirito Santo. È quello che Dio ci deve fare. Qualcuno vuole entrare nel regno di Dio senza lo Spirito Santo? No, non può prendervi parte, perché alle nozze dell'agnello si vive in comunione d'amore gli uni con gli altri, in perfetta sintonia, purificate nel sangue di Gesù. E oggi la Chiesa, fratelli, ci presenta due campioni della fede. Il primo è San Bernardo da Chiaravalle, che nacque nel 1090 e visse 63 anni, non vita lunghissima, ma di una dolcezza, di una profondità d'animo, di una sapienza, di una santità straordinaria. Infatti è ritenuto l'ultimo grande padre della Chiesa. Scrisse anche un libro per un suo discepolo che era diventato Papa, insegnandogli come governare la Chiesa, con quale spirito. Ha commentato diversi libri, in modo particolare il libro del Cantico dei Cantici, stupendo, dove dà tante rivelazioni profonde che nutrono l'anima dell'uomo. Voglio leggere soltanto per voi un breve tratto, dove, parlando della misericordia di Dio, dice: il mio merito è la misericordia di Dio. Dove sta la tua grandezza? Nell'accettare tutto quello che Dio ti dona. Non sono certamente povero di meriti, finché Lui sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono molte, io pure abbonderò nei meriti. Lui si vantava di Cristo, non di se stesso. Ma che dire se la coscienza mi rimorde per i molti peccati? Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E se la misericordia di Dio è eterna, io pure canterò per l'eternità le misericordie del Signore. E che ne è della mia giustizia? Non siamo giusti quando lo sbagliamo mai. O Signore, mi rammenterò soltanto della tua giustizia. Dio fa giustizia verso di noi, amandoci come figli fino alla morte di Cristo. Infatti, se anche mia, perché sei diventata per me giustizia da parte di Dio. E lui riordinò i monasteri, ne fece costruire tanti. Era l'ispiratore della spiritualità del suo tempo, l'animatore della vita della Chiesa, facendo riscoprire le ricchezze del Vangelo. È un'altra campionessa della fede cristiana, una devota di San Gaspare del Bufalo, Santa Maria de Mattias, che diceva: dare la vita per salvarne anche un'anima sola. Lei ha avuto un papà che l'aveva educata, ma fu una predica di San Gaspare del Bufalo che toccò il suo cuore e la determinò a consacrarsi. E il suo desiderio, quello di educare la gioventù, quello di soccorrere i bisognosi. Beato noi, diceva, se potessimo dare la vita e tutto il nostro sangue per la fede, per salvare anche un'anima sola. Il sangue di Gesù è tutta la nostra speranza. Nel sangue di Gesù trova tutta la ricchezza dell'amore di Dio. E questo è stato il nutrimento della sua spiritualità. Signore Gesù, innamoraci di te come ha innamorato San Bernardo, come ha innamorato Santa Maria de Mattias, come ha innamorato tutti i santi. Innamoraci fa che il nostro cuore non trova altro nutrimento se non nel tuo cuore divino, che non trova altro insegnamento se non la tua passione, sofferta per amore nostro e per la gloria del Padre. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, questi santi ti hanno portato nel cuore, San Bernardo cantava le tue lodi, passava le ore ad ammirare la tua santità, la grandezza dell'opera che Dio ha compiuto in te. Donaci quella sapienza, accompagna anche noi a contemplare la grandezza della bontà di Dio nella tua eterna e infinita misericordia. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche noi fratelli innamoriamoci di Gesù Cristo e della sua Santa Madre, dove troviamo tutta la ricchezza del Vangelo. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. In questo giovedì 20 agosto 2026 è mezzogiorno e 25, a mezzogiorno e mezzo andrà in onda Amare ancora genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. A tutti voi buona giornata e buon proseguimento da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere, che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste. Esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berchet che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

da 2000 anni molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato, da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini, sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità per esempio che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono le autorità degli amici, sono le autorità di altre persone, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono le autorità degli amici, sono le autorità

0: qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in tal'altri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
1: Nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
0: Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni. Una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero, il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare. Però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo cominci a tessere la tela. Talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi. Bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama, non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
1: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
0: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero.

0: In blu 2000 news.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rachkin commenta: insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: la Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili. Ed ha aggiunto: stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo: deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.

San Bernardo di Chiaravalle, 1090-1153. Nella prima metà del secolo decimo secondo, l'uomo a cui tutta l'Europa guardava non era né il Papa, né l'imperatore o un qualche regnante, era un monaco bianco, Bernardo di Chiaravalle. Monaci bianchi erano allora detti i cistercensi, da poco fondati, i quali avevano voluto indicare anche nel colore dell'abito il distacco dai benedettini di Cluny, tradizionalmente vestiti di nero. L'abbazia di Cluny, fondata nel 910, la cui chiesa era la più grande della cristianità, aveva preparato e sostenuto la riforma di Papa Gregorio VII, rischiarando il cosiddetto secolo buio. All'inizio del secolo XII aveva raggiunto l'apogeo della sua crescita. Contava circa 400 monaci e dal suo abate, considerato una delle somme autorità del tempo, dipendevano più di 1000 monasteri. Come reazione alla opulenza di Cluny era nata la riforma cistercense, con un povero monastero sperduto tra le paludi di Citeaux, ma l'esperimento non aveva avuto molta fortuna e sembrava ormai destinato a concludersi. E così sarebbe certo avvenuto se il mattino di Pasqua del 1112 non si fosse presentato alle sue porte Bernardo di Fontaine, un giovane 22enne di nobile famiglia borgognona. L'eccezionale tempra del ragazzo era dimostrata non solo dal fatto che aveva dovuto superare le forti resistenze paterne per scegliere quell'abbazia priva di ogni prestigio e che non offriva alcuna speranza di carriera ecclesiastica, ma ancor più dal fatto che Bernardo giungeva a Citeaux capeggiando un drappello di altri 30 giovani, compagni di avventure cavalleresche, tra cui 4 fratelli e 2 zii. Da solo li aveva prima radunati per 6 mesi in un castello a condurre vita comunitaria sotto la sua guida, li aveva pazientemente fatti innamorare di Cristo e della sua Chiesa, convincendoli poi pian piano a scegliere la forma più povera di vita monastica allora esistente. E la gente dei dintorni diceva che in quel castello la vita di Bernardo con i suoi compagni era soltanto carità e che quella comunità di giovani evocava in maniera impressionante la chiesa primitiva in cui tutti avevano un cuore solo e un'anima sola. E tuttavia Bernardo era di natura timido e schivo. La sua infanzia era stata però segnata da alcuni episodi che ci è difficile valutare nella loro oggettiva consistenza, ma i cui effetti risultarono luminosi ed evidenti. In una notte di Natale, in cui era prostrato dalla malattia e non aveva potuto partecipare alle tradizionali solenni celebrazioni di mezzanotte, il piccolo Bernardo aveva rivissuto in sogno la nascita del bambino di Betlemme e gli era rimasto in cuore un amore ardente per la dolce umanità del Figlio di Dio e una incredibile tenerezza per la Vergine Santa. Lo dimostrerà poi lungo tutta la vita, divenendo l'appassionato mistico contemplativo dell'umanità di Cristo. Un altro determinante episodio era stato la perdita della madre, Alette di Montbard,
quando Bernardo aveva appena compiuto 16 anni. Il ragazzo sapeva che la mamma aveva sempre sognato per lui, già al tempo della giovinezza, della gravidanza, una vita consacrata a Dio, e l'aveva perciò prediletto ed educato con questa speranza nel cuore. Ciò gli aveva lasciato in eredità una sorta di purezza interiore e di limpidezza per tutto ciò che atteneva al mondo femminile, il che l'aveva preservato nella prima giovinezza, quando le tentazioni si erano fatte sentire. Portandosi in cuore quella sorta di destino indicatogli dalla madre, Bernardo aveva dunque formato e trascinato con sé tutti i suoi giovani amici e li aveva presentati al vecchio abate di Citeaux, Stefano Harding, santo Stefano Harding, che ormai era quasi deciso a rinunciare alla sua santa impresa e a chiudere la vuota abbazia. Ma una volta che quella fresca comunità di giovani fu accolta in monastero, Bernardo non giocò a fare il leader. Trascorse i primi anni di vita monastica nel silenzio, nella preghiera, nella penitenza, con una radicalità così assoluta da rovinarsi la salute, ma in modo da acquistare anche un totale dominio su se stesso. Studiava la Sacra Scrittura con passione, cercando di assimilarne i concetti, le immagini, le espressioni, gli accostamenti verbali e tematici, perfino il ritmo delle frasi, e ciò lo portò col tempo a possedere un suo inimitabile linguaggio, come se avesse appreso a parlare dalla Bibbia e soltanto da essa. Quando non leggeva o meditava, lavorava con i confratelli nei campi a dissodare e bonificare terreni paludosi, spaccare legna, attendere alla seminagione, alla mietitura e alla conservazione dei raccolti. Così, quello che non imparava dalla Scrittura, lo imparava, diceva, dai fiori e dai castagni, cioè dalla natura, l'altro libro di Dio. E tutto questo in perpetua astinenza, nutrendosi quasi soltanto di erbe o di zuppa di foglie di faggio. Ma quanto più il corpo si estenuava e sperimentava durezze e privazioni, tanto più Dio gli concedeva benedizioni di dolcezza. Sarà questa da allora in poi la sua parola preferita. Intanto l'esempio di quei giovani continuava ad essere contagioso. A Citeaux affluivano decine e decine di postulanti, tanto che si dovette pensare a due nuove fondazioni. Poi ne fu decisa una terza, a sud-est di Parigi, e questa volta fu designato come abate Bernardo, benché avesse soltanto 25 anni e non fosse ancora prete. Sorse così una nuova abbazia sulle rive dell'Aube, in un luogo così inospitale da essere chiamato Valle dell'Assenzio, ma anche così soleggiato che Bernardo ne mutò il nome in Chiaravalle. E con questo titolo, l'abate di Chiaravalle, egli sarà in seguito ovunque conosciuto. Cominciò la sua missione organizzando, più dal punto di vista pedagogico che da quello strutturale, quella riforma cistercense che aveva trovato così precaria al suo arrivo. Volle dunque che il monastero corrispondesse alla lettera alla definizione che ne aveva dato San Benedetto: scuola di carità. E la carità, cioè l'amore inteso come la sostanza stessa di Dio, divenne l'oggetto costante della sua riflessione e della sua preghiera. Alla base di tutto, Bernardo vede l'abbraccio della misericordia di Dio che offre all'uomo un amore illimitato, con cui l'accompagna in tutte le tormentate vicende della storia. Alla creatura perseguitata da un tale amore inesausto ed esigente, non resta che lo splendido rischio di una risposta altrettanto illimitata. La misura di amare Dio è di amarlo senza misura. Sarà questo il fondamento della teologia di San Bernardo,
della sua visione dell'uomo, della sua straordinaria capacità pedagogica. Dio ha sete di persone che hanno sete di Lui, spiegava. È in questa reciprocità che riesce a mantenere la povertà della creatura in continuo, sublime contatto con la ricchezza di Dio, è racchiuso tutto il mistero della salvezza. Tutto il resto è solo l'ovvia conseguenza, le purificazioni che il monaco deve lentamente subire, l'umiltà gioiosa e vera in cui deve sprofondare, la generosità senza risparmio con cui deve donarsi al prossimo, la passione per abbracciare Cristo e per lasciarsi abbracciare da Lui sempre più intimamente, l'infinita tenerezza per la Madonna. Ed è così che si imparano anche le virtù necessarie, l'umiltà, la fiducia, la magnanimità, la sapienza, perfino un nuovo stile architettonico, quello cistercense che prelude al gotico, viene inventato da Bernardo nella persuasione che l'anima amante del monaco e perfino i suoi occhi hanno bisogno di sobrietà, di spazi austeri che non distraggano la mente ed il cuore. Bernardo dava prova di un duplice realismo. Da un lato, egli aveva una percezione chiara e senza illusioni a riguardo della misera e fragile condizione umana. Dall'altro, aveva una certezza ancora più robusta e travolgente di quanto potesse essere dolce e attraente l'amore del Figlio di Dio incarnato una volta che l'uomo l'avesse sperimentato. Per questo l'abate non temeva di rischiare, accogliendo nel suo monastero chiunque arrivasse. «Noi ammettiamo tutti», diceva, «ma nella speranza che tutti divengano migliori». A questo scopo esigeva soltanto che nessuno si sottraesse poi alla scuola della carità, e molti ospiti di passaggio, anche tra quelli che avevano alle spalle una vita turbolenta, chiedevano di restare a Chiaravalle dopo aver conosciuto l'abate. Quello che affascinava in lui erano l'affabile raccoglimento. Dicevano che era pensoso in maniera ammirabile, e la prontezza geniale della sua azione e quel suo esprimersi con lo stesso linguaggio della Bibbia e l'umanità del suo tratto quotidiano, ma soprattutto la particolare emozione che traspariva da tutta la sua persona quando parlava della incarnazione del Figlio di Dio. La gioia del monaco è Cristo, diceva, e il volto gli si accendeva. Parlava di Gesù come se lo vedesse nascere, crescere, predicare, operare guarigioni, patire, morire, risorgere. Sembrava che quel giovane abate fosse sempre protagonista dei misteri sui quali intratteneva i suoi monaci. Spiegava loro, infatti, che Dio è disceso fino alla nostra immaginazione. E l'immaginazione deve servire al credente per accendere e far divampare l'amore. Era dunque Bernardo che adorava il bambino come i magi, lo prendeva tra le braccia come Maria o come il vecchio Simeone, che lo custodiva e lo difendeva come Giuseppe, che lo ascoltava predicare come gli apostoli, che soffriva in maniera indescrivibile per la sua passione e morte, che gioiva come un fanciullo per la sua resurrezione. E componeva, o suggeriva la composizione, di inni e preghiere struggenti, come quell'emozionante Iesu Dulcis Memoria che appartiene ormai a tutti gli innamorati di Cristo, un inno che dice: quanto è dolce il ricordo di Gesù, fonte di vera gioia per il cuore, ma più del miele e di ogni altra cosa è dolce la sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più gioioso, nulla si pensa di più dolce che Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza dei penitenti, come sei pietoso per quelli che ti implorano e come sei buono per quelli che ti cercano, che sarai dunque per quelli che ti trovano?
La lingua non riesce a dirlo, lo scritto non riesce a spiegarlo. Solo se lo hai provato puoi renderti conto di che cosa sia amare Gesù. Oh Gesù, sii tu la nostra gioia, tu che un giorno sarai il nostro premio, e sia in te la nostra gloria nei secoli e per sempre. Amen. Sono 332 i sermoni che Bernardo ha rivolto ai suoi monaci, dipingendo al vivo per loro e per tutta la cristianità Gesù Cristo con la passione di un innamorato. Dalle sue mani uscivano poi mirabili scritti spirituali che si diffondevano in tutta la cristianità, trattati sulla teologia dell'umiltà e della carità, sulla perfezione monastica, sulla teologia della grazia, sulla formazione del clero e dei vescovi e perfino sui doveri del Papa. Metteva sempre in pratica quello che raccomandava agli altri. Se scrivi qualcosa, io non lo gusto se non leggo il nome di Gesù. Se fai una disputa o un ragionamento, non mi piace se non vi risuona Gesù. Gesù è il miele sulla bocca, è dolce melodia per l'orecchio, incanto per l'anima, ma è anche medicina. C'è qualcuno tra voi che è triste? Che Gesù gli scenda nell'anima. Alla radice di ogni problema, Bernardo poneva la necessità di risvegliare o custodire in sé un affectuosus cordis amor verso Gesù e la sua Santissima Madre, al punto da poter riposare dolcemente nella memoria di Dio. Ed era a partire da una tale esperienza mistica che il Santo Abate analizzava la situazione dei suoi monasteri o di altri ordini religiosi che a lui ricorrevano, o di vescovi e papi che si affidavano al suo giudizio, mostrando una rara capacità di comprendere anche le situazioni più intricate e di penetrare nei più profondi segreti dell'animo umano. E pian piano la Chiesa imparava a riconoscerlo come padre e maestro. E a Clairvaux, Chiaravalle, giungevano da ogni parte messaggi e messaggeri di personalità civili o ecclesiastiche che gli chiedevano consiglio. Qualche volta egli era perfino costretto, non senza un'acuta sofferenza, a lasciare l'abbazia per predicare in qualche diocesi su richiesta dei vescovi, ai quali non poteva rifiutarsi, e tornava sempre accompagnato da decine e decine di giovani decisi a restare con lui. Qualche cifra può bastare a darci un'idea dell'incredibile movimento provocato dal fascino di Bernardo a livello mondiale. Nell'anno 1148 ci sono a Clairvaux 100 novizi. Alla sua morte, alla morte di Bernardo, nell'archivio del monastero sono conservate 888 schede, una per ogni monaco che ha professato nelle mani di Bernardo. È l'intero ordine cistercense, che stava per scomparire al tempo del suo ingresso a Citeaux, si è diffuso in tutta Europa con 343 abbazie. Di fatto saranno i suoi poveri monaci, la cui regola era tutta contemplazione e lavoro, a cambiare la faccia fisica dell'Europa, bonificando e dissodando terre incolte, regolando acque, allevando il bestiame, rinnovando l'economia agricola e costruendo il nucleo originario di tante future città. A proiettare Bernardo sulla ribalta della Chiesa universale è il dolore per lo scisma che devasta la cristianità alla morte di Papa Onorio II, quando due fazioni di cardinali in lotta tra loro eleggono in brevissima successione di tempo due distinti papi. Si cerca un arbitro che dirima quella penosa e pericolosa controversia, ma non c'è nessuno che abbia un'autorità pari a quella dell'abate di Chiaravalle. Tocca dunque a lui lottare perché tutta la cristianità riconosca Innocenzo II, il primo eletto, come vero papa, anche se l'antipapa è già installato in Vaticano e ha in mano tutta la Roma che conta. Così Bernardo è costretto a percorrere le corti europee per convincere regnanti e schierarsi contro la verità per il bene della Chiesa e non in base ai propri interessi,
come erano già inclinati a fare. Visita dal prima il re di Francia, poi quello d'Inghilterra, poi l'imperatore di Germania, poi le grandi repubbliche di Genova, Pisa, Venezia, poi il ducato di Milano e quello di Puglia, poi il regno di Sicilia, destreggiandosi tra scomuniche e minacce di guerra. Sono 7 anni di viaggi disagevoli, irti di pericoli. Più volte Bernardo deve attraversare le Alpi in pieno inverno e quando giunge nelle corti o nei palazzi vescovili deve fare da arbitrio nei conflitti, proporre compromessi politici, sfuggire a insidie lungamente architettate, discernere la verità tra cumuli di menzogne, convincere vescovi riottosi, riconciliare nemici secolari, accogliere perseguitati, peccatori e malati in cerca di guarigione. È soltanto un monaco, senza armi, senza seguito, senza potere. Durante gli interminabili e difficili viaggi tra montagne, valli, foreste, villaggi sperduti, un qualsiasi signorotto di provincia o un qualsiasi bandito di strada può togliergli la libertà e la vita, ma egli attraversa indenne l'intera Europa, trovando sempre accoglienza entusiasta, e i principi finiscono per piegarsi alla sua volontà anche quando i loro interessi economici, politici o dinastici li porterebbero in ben altra direzione. Dovunque cercano di trattenerlo. A Milano la folla vuole addirittura costringerlo ad accettare la nomina d'arcivescovo della città. Solo i miracoli che lo accompagnano e quasi grondano dalle sue mani possono spiegare il successo di questo monaco dal volto ascetico e dolce. Se ne raccontano una quantità innumerevole e certo esagerata, ma che i miracoli accadessero è provato dal successo travolgente della sua missione. Bernardo definirà poi quegli anni la mia vita mondana, da cui uscirà sfinito, non solo per la fatica ma soprattutto per la lontananza dal suo amato monastero che gli riesce intollerabile. Le lettere che intanto ha inviato ai suoi monaci sono intrise di lacrime e di nostalgia. Io sono afflitto da tante sofferenze che provo perfino disgusto a vivere. Desidero soltanto di poter tornare a morire tra di voi. Ma resisteva, riconoscendo semplicemente la mia piccolezza è necessaria alla Chiesa. Finalmente il decennio delle lotte religiose e politiche si chiude e Bernardo può tornare al suo desiderato monastero, anche se lo trova già assediato da file di persone che vogliono incontrarlo e parlargli almeno una volta. E non si è ancora ripreso che si trova coinvolto in un altro conflitto ancora più intricato e delicato. A Parigi domina un maestro di teologia idolatrato da migliaia di studenti, Abelardo. Ha tutte le doti che si possono desiderare, prestanza fisica, intelligenza acutissima, eloquenza raffinata, persuasività irresistibile. In più lo attorna un'aura di leggenda per il suo passato sentimentale, avventuroso e drammatico a causa della bella Eloisa che ha sposato in segreto. Ed è talmente consapevole della propria superiorità che confesserà più tardi: credevo di essere l'unico filosofo al mondo. Ma Abelardo insegnava dottrine nuove che sembravano incompatibili con la fede cristiana per un certo sbandamento razionalistico, e la sua dialettica era tanto più pericolosa quanto più sembrava invincibile. Perciò gli sguardi di tutti erano rivolti a Bernardo. Il tuo silenzio è un pericolo per la Chiesa, gli dicevano gli amici più saggi e preoccupati. Conoscevano il suo sdegno per quegli intellettuali e dialettici che, diceva, frugavano i misteri di Dio deridendo la fede dei semplici. Bernardo apprezzava l'intelligenza, ma solo se si legava caritatevolmente alla verità. E ripeteva, parafrasando San Paolo, la mia più intima filosofia consiste nel sapere soltanto Cristo e questi crocifisso. Definiva perciò turpi quelle investigazioni intellettualistiche che finivano per mettere in dubbio la fede
perché motivate da una indecente passione per le proprie contorsioni mentali. Vi sono, diceva, alcuni che amano sapere solo per sapere, ed è turpe curiosità. Altri desiderano conoscere per essere conosciuti, ed è turpe vanità. Alcuni desiderano sapere per vendere la loro scienza e averne denaro, ed è turpe per mercato. Ci sono però anche quelli che vogliono sapere per edificare, ed è carità. Ci sono poi quelli che vogliono sapere per essere edificati, ed è prudenza. Abelardo non era certo turpe, ma c'era ancora troppa vanità in lui. E turpe diventava la curiosità di tanti suoi discepoli che approfittavano delle ardite teorie del maestro per disprezzare le verità della fede e per sminuirle con miserevoli ragionamenti troppo umani. Humanis rationculis, diceva Bernardo nel suo espressivo latino, e fu per difendere la fede dei deboli e degli umili che Bernardo decise, pur controvoglia, di scendere in campo. Poi, una volta presa la decisione, divenne inarrestabile. Abelardo aveva voluto un solenne pubblico contraddittorio con Bernardo al concilio di Sens. Si presentò con uno stuolo di ammiratori, certo di schiacciare quel monaco che non aveva frequentato le aule universitarie, con la propria straordinaria abilità dialettica e la travolgente eloquenza che gli era abituale. L'abate Bianco, invece, si presentò solo, con un foglio di appunti in mano, ma cominciò per primo, investendo l'illustre professore con un torrente in piena, rinfacciandogli tutte le proposizioni pericolose, le formulazioni ambigue, i funambolismi verbali, gli intellettualismi privi di carità che si trovavano disseminati nelle sue scritti. Abelardo restò disorientato. Si attendeva il clima forbito e disteso di una disputa calibrata, come allora si usava nelle università, e si ritrovava messo sotto accusa in maniera implacabile. Si lasciò prendere dal panico e dalla stizza, rifiutò il contraddittorio, abbandonò l'aula conciliare appellandosi al Papa. Inutile via di fuga, perché dopo breve tempo il Papa confermò la condanna chiesta da Bernardo. Oggi certi storici vorrebbero condannare l'abate di Chiaravalle, accusandolo d'aver usato il suo strapotere in maniera intollerante e perfino sleale, forzando le posizioni del suo avversario senza intuire la forza speculativa di Abelardo, che sapeva distinguere la sostanza del credo dal metodo di investigazione e apriva al pensiero cristiano nuovi e più moderni orizzonti. E in questo c'è qualcosa di vero. Ma chi accusa Bernardo di non essersi comportato da uomo di Dio e, dicono, di avere perso in quell'occasione la sua santità, cede a una prospettiva deformata. Scrive uno dei più attenti storici: oggi a distanza Bernardo sembra come l'aggressore rivestito di potente armatura, ma al tempo in cui gli avvenimenti accadevano Bernardo somigliava al giovane Davide di fronte al gigante Golia. Quando attaccò Abelardo, Bernardo uscì dalle file solo e venne a sfidare sul suo terreno il maestro più adorato e più brillante del suo tempo. Certo, Bernardo non era in grado di sondare le profondità del pensiero di Abelardo, ma una cosa gli era chiara: la fede in Cristo, la fede dei semplici, veniva compromessa. Il dibattito, infatti, non restava nelle aule universitarie, ma diventava pretesto per mille divisioni e mille storture, davanti alle quali Bernardo aveva una sola acutissima percezione: Christus est in causa, ne va di mezzo Gesù Cristo, e Gesù meritava di essere difeso con passione e senza ambiguità. Più tardi i due si riconcilieranno e Abelardo riconoscerà l'amore violento che Bernardo aveva donato anche a lui. Era l'anno 1145 quando inaspettatamente fu eletto Papa un monaco cistercense, Eugenio III. E fu allora che la cristianità si rese conto, con gioia, che in qualche modo l'abate di Chiaravalle era diventato anche Papa. Dicono
che il Papa sono io, scriveva Bernardo al suo antico novizio, senza molto formalizzarsi, ma professandogli la più totale obbedienza. Gli diceva: non mi occorre un tuo ordine, mi basta un tuo desiderio, senza peraltro rinunciare alla più piena libertà di parola e di correzione. Il mio amore non vede in te un padrone, ma riconosce il figlio anche sotto la tiara. Io ti ammonirò dunque, non come un maestro, ma come una madre, certamente come uno che ti vuol bene. A lui Bernardo indirizzò 5 lunghe lettere, che assumeranno poi la forma di un trattato, in cui spiegherà al pontefice quale sia il punto di vista cristiano. La cosa più importante anche per un papa è sapere legare la preghiera e l'azione. E ciò che più sta a cuore a Bernardo è che la superbia non rovini quel figlio assurto a così grande dignità. Io, gli scriveva, per te non temo né ferro né veleno, temo l'orgoglio del demonio. Tu non sei il proprietario del mondo, tu ne hai soltanto la responsabilità. Il proprietario del mondo è Cristo. E tra le molte considerazioni non mancava di avvertirlo che la curia romana era diventata una spelonca di ladri e che era attorniato da collaboratori inetti e spregiudicati. Poi, tra una riflessione e un consiglio, gli rompevano dal cuore le sue mistiche folgoranti intuizioni. Il Papa è l'amico dello sposo. La sposa, la Chiesa, appartiene solo a Cristo. Oppure gli accadeva di precisare misticamente alcune celebri questioni filosofiche. Chi è Dio? Chi è Dio? E rispondeva: Dio è colui di cui non si può pensare niente di più buono. Per sostenere Eugenio III dovette scendere in campo anche contro il folle tentativo di Arnaldo da Brescia, che a Roma cercava di riesumare l'antica Repubblica Romana con tanto di senatori e di feste pagane. Ma si sentiva ormai sfinito. Scriveva al Papa: non è giusto costringere una formica a spostare delle travi, e sperava di essere lasciato in pace. Ma Eugenio III non lo risparmiò. L'Europa cristiana aveva ripreso a tremare, perché nel 1144 era caduta Edessa e la Terra Santa era nuovamente perduta, e l'Europa tornava a sentire la minaccia dei turchi che premevano i confini. E il Papa chiese a Bernardo di predicare la seconda crociata, perché solo lui poteva convincere all'impresa i principi cristiani. Ciò che Bernardo fece nella Pasqua del 1146 sulla terrazza di Vézelay, suscitando un incontenibile entusiasmo, aderirono Francia e Germania e si formò un imponente esercito di 200.000 uomini. Oggi le crociate godono cattiva fama e da molti quest'ultima missione di Bernardo gli viene imputata a colpa. Qui non si vogliono giustificare le violenze ingiuste o i gratuiti massacri che la guerra occasionava, ma li provoca ogni guerra, religiosa o antireligiosa o illuminata che sia, allora come oggi. Tuttavia, giudicare le crociate con le nostre moderne visioni pacifiste significa dimenticare che esse accadevano in un'epoca in cui la lotta armata era l'unica strada possibile per affermare il diritto dei popoli, e significa ancor più dimenticare che le 8 crociate, combattute nell'arco di 350 anni, peraltro quasi tutte con esito infelice, furono una resistenza di popolo, anzi di popoli diversissimi per lingua, cultura, usi, interessi, che però riuscivano a unificarsi in forza di un comune ideale, quello di difendere la presenza dei cristiani in Terra Santa e l'accesso per tutti i credenti ai luoghi santi, e ancor più alla radice, quella di difendere la stessa Europa cristiana. Senza questa resistenza, per quanto precaria, l'Oriente, ad opera dei turco-islamici, avrebbe fagocitato l'Occidente e le nostre nazioni europee oggi non esisterebbero neppure. Oggi si parla di volere ignorare stoltamente le radici cristiane dell'Europa, che si era da poco formata con la conversione dei popoli slavi e scandinavi e l'indipendenza della Polonia, e si possono oggi considerare con cipiglio
le lotte condotte dai cristiani contro la minaccia turca, ma senza di esse oggi non ci sarebbe nemmeno l'Europa. Bernardo soffrì quando la crociata fallì, e fallì perché francesi e tedeschi, per le gelosie e le stupide furbizie dei rispettivi sovrani, attaccarono separatamente, danneggiandosi reciprocamente. Restavano al nostro abate gli ultimi anni di vita, ed egli li passò continuando a commentare per i suoi monaci il Cantico dei Cantici, sempre tenendo davanti agli occhi l'immagine amata di Gesù che si imprimeva sempre più nel suo cuore, e i suoi commenti diventavano preghiera e a volte perfino musica. Nel ricordo dei semplici cristiani e di innumerevoli altri santi, Bernardo fu sempre venerato come l'autore, parola e musica, del celebre inno Ave Maris Stella, e ancor più della bella preghiera mariana, la più bella dopo l'Ave Maria, quel memorare che tanti ancora recitano percependo la pace di un affidamento totale. Dice: ricordati, Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, dopo aver chiesto il tuo aiuto e implorato la tua protezione, domandato le tue preghiere, sia stato da te abbandonato. Perciò io, animato da tale fiducia, ricorro a te, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo, davanti a te, peccatore pentito, mi prostro, o Madre della parola incarnata di Dio, non volere disprezzare le mie parole, ma ascoltale propizio ed esaudiscile. Anche un'altra notissima preghiera conserva il ricordo dell'ardore poetico del nostro santo. Sembra che un tempo la Salve Regina si concludesse alle parole: e dopo questo esilio mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo ventre. Secondo una simpatica tradizione, sarebbe stato Bernardo, trascinato dall'entusiasmo, ad aggiungere una volta di getto il canto delle tre invocazioni conclusive: o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Forse nessuno ha sintetizzato l'importanza della sua missione ecclesiale meglio di Dante, che nella Divina Commedia lo ha scelto tra tutti i santi come ultimo intermediario prima della visione beatificante. Nel Paradiso la figura guida è Beatrice, ma negli ultimi tre canti deve intervenire personalmente la Vergine Maria, perché solo lei può introdurre l'uomo nel mondo felice di Dio. Però il santo più degno di impetrare questo intervento materno di Maria è Bernardo, e Dante lo descrive come tenero padre che viene a invocare Maria Santissima con quella splendida preghiera che tutti conosciamo: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. E per comporre il suo bellissimo inno, Dante non ha fatto altro che tradurre in poesia le più commosse espressioni del nostro abate, che aveva definito la Santa Vergine Mater Caritatis, madre di carità. E a lui risale la più bella immagine di Dante, quella che dice: nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. I posteri diranno che Bernardo ha saputo essere il più grande francese del suo tempo, forse il più grande cristiano e il più efficace degli europei, e lo definiranno l'ultimo dei padri della Chiesa e il primo dei grandi dottori moderni, padre del sentimento europeo. Papa Luciani, con l'umorismo che gli era solito, lo definì un grande monaco e, in maniera del tutto originale, un grande uomo di Stato. Ma forse l'influsso che più ha esercitato sul popolo cristiano è lo sviluppo della devozione popolare alla santa umanità di Cristo. L'abitudine che i cristiani hanno oggi di meditare sui misteri del Natale, sulla passione di Gesù, sulle gioie e i dolori della Vergine Santa, risale a San Bernardo. Quando San Francesco, misteri del Natale, sulla passione di Gesù, sulle gioie e i dolori della Vergine Santa, risale a San Bernardo.

più ardenti mistiche quando diffonderanno la loro appassionata e bruciante devozione al cuore di Cristo. Giustamente, nelle vetrate della Basilica di Issoudun, un anonimo artista ha scelto di illustrare il significato dell'esperienza del messaggio del nostro abate bianco con questa immagine. Il santo sta di fronte al divino maestro, ma nel cuore di Bernardo c'è scritto Gesù e nel cuore di Gesù c'è scritto Bernardo.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rachkin commenta: insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: la Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili. Ed ha aggiunto: stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi stato offrirà loro un ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hind Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hind rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi. Nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo: deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta, il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato. È come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza, siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura, e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Non sono nato con la Sacra Scrittura nelle mani. La Bibbia è entrata in casa mia agli inizi degli anni Sessanta, quando Don Giacomo Alberione fece pubblicare per le sue edizioni paoline una Bibbia che sarebbe entrata in decine, forse centinaia di migliaia di case. Erano gli anni del Vaticano II. Quella Bibbia costava 1000 lire. In famiglia non mancavano i racconti tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Si parlava molto della vita di Gesù e anche dei grandi nomi della storia di Israele: Adamo ed Eva, Abramo, Mosè. Era la storia sacra, sintesi dell'Antico Testamento, emendato dalle pagine più difficili da capire, più scandalose. Allora non sapevo che questo problema, come conciliare il Dio dell'Antico Testamento con il Dio di Gesù, era stato uno dei problemi più gravi della storia della Chiesa. Aveva, per esempio, tenuto lontano Agostino di Ippona dalla Chiesa Cattolica fino all'incontro con Ambrogio di Milano. L'incontro con i testi della Bibbia fu per me molto precoce. Da quando avevo 5 anni frequentavo con mio padre la messa domenicale mattutina e ascoltavo i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento che venivano proclamati in latino, ma già dalla fine degli anni 50, per volontà di Pio XII, contemporaneamente anche in italiano. Certo, i brani della scrittura si ripetevano nel ciclo annuale della liturgia, i temi e le figure che ritornavano erano sempre quelli. Non si può dire che mancasse nella mia vita, anche da piccolo, un incontro con la Bibbia. E fu un incontro come sempre sarebbe avvenuto poi: le pagine della scrittura lette attraverso la sapienza della Chiesa.

scrittura è come un'acqua profonda. Non tutti possono attingervi, ma molti ne godono i frutti attraverso coloro che sono stati bagnati dalle sue piogge. Così, di fatto, è accaduto nei 2000 anni di storia della Chiesa e accade anche oggi. In passato ci sono stati lunghissimi periodi in cui il popolo cristiano non ha avuto un accesso diretto alle pagine della Bibbia. Analfabetismo, difficoltà a entrare nel testo biblico, assenza di educatori che fossero in grado di accompagnare la lettura. Fino al 500 i libri erano rarissimi. Occorreva imparare a memoria. Anch'io ho fatto così da piccolo. Per prepararmi alla prima comunione e alla cresima ho imparato a memoria, assieme alle risposte del catechismo di Pio X, alcuni piccoli brani dei Vangeli. Dal XVI secolo in poi la stampa avrebbe reso più accessibile il testo biblico. Ma per un paradossale effetto della riforma protestante e del suo principio sola scrittura, il popolo cattolico fu tenuto lontano dal testo rivelato per altri 400 anni, fino al Vaticano II. Quando entravo nella chiesa del mio paesino sul Lago Maggiore, dedicata a Santo Stefano, mi fermavo a contemplare a lungo gli affreschi. La lapidazione di Stefano nell'abside, ai lati l'ordinazione dei primi diaconi e la comunità di Gerusalemme. Nelle chiese dei borghi accanto al mio avevo visto rappresentata l'assunzione di Maria in cielo, il sacrificio di Isacco. Le vetrate e gli affreschi delle chiese, le vite dei protagonisti dell'antico e del nuovo patto che si leggevano in casa o si tramandavano oralmente, tutto concorreva ad un rapporto costante con la storia sacra che irrorava i tessuti quotidiani della vita cristiana. Ma non sono state solo la liturgia o la pittura a introdurmi alla Bibbia, ma anche le rappresentazioni teatrali. Il teatro moderno, si sa, è nato in chiesa, meglio, sulla porta della chiesa, come continuazione della liturgia.

partire dagli anni del liceo ho cominciato anch'io a leggere la Bibbia. Me l'ha messa nelle mani Don Giussani. Le sue lezioni degli anni 60, 70 e 80 erano intrise di riferimenti ai testi scritturistici che venivano sulle sue labbra non come citazioni astratte, a conferma ad una tesi che voleva sostenere, ma in perfetta continuità con tutto il suo insegnamento. Giussani non si limitava a leggerci la Bibbia. Soprattutto faceva in modo che ci immedesimassimo con ciò di cui la Bibbia parla, con ciò di cui è intessuta, la storia di Dio con gli uomini. La scrittura è innanzitutto un racconto di fatti che avviene attraverso una molteplicità di generi letterari. Non tutti i particolari si rifanno ad eventi veramente accaduti come sono descritti. Occorre comprendere il linguaggio di ogni singolo autore biblico, anzi, di ogni brano della Bibbia. Ma è pur sempre vero che la Bibbia parla di una storia reale, composta di avvenimenti che si succedono. Prendiamo per esempio il testo più contestato, il racconto della creazione, esposto nei primi due capitoli del libro della Genesi. È un testo storico? Nella sua essenza, sì. Certo, non ci vuole dire che la creazione sia avvenuta in 6 giorni di 24 ore, né l'ordine secondo cui le cose sono state create. Ma, pur usando un linguaggio mitologico, intende trasmetterci una notizia storica. Dio è l'autore di tutto ciò che esiste. Tutto è stato tratto dal nulla. Il vertice della creazione è l'uomo. A tal riguardo, Origene sostiene che occorre investigare attentamente per comprendere fino a che punto il senso letterale sia vero e fino a che punto, invece, sia impossibile da sostenere. Volete leggere la Bibbia? Vi suggerisco due strade. All'inizio vi sembreranno contrapposte, ma poco alla volta comprenderete che esse si integrano. Vediamo oggi la prima strada, che consiste nel partire dalle storie o semplicemente dai brani che ci interessano, che ci possono aver colpito, oppure che abbiamo incontrato la domenica nella liturgia della messa, citati a proposito o a sproposito da un giornale o alla televisione. Non pensiamo di poter leggere la Bibbia da soli. Essa non è semplicemente frutto del pensiero di alcuni autori, ma è il risultato di una lunga sedimentazione di testi, espressione dell'esperienza dell'uomo con Dio.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Santo Dio, Santo Padre, Santo Dio.

0: come sorgente di misericordia per noi inconfidabili, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi inconfidabili, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi inconfidabili.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Dopo aver affrontato la novità assoluta che la rivelazione dell'amore, del Logos, ha introdotto nella storia dell'umanità, nella cultura, nella percezione della persona, proveremo in quest'ultima parte a esplorare come avvenga l'esperienza dell'amore nella storia individuale di ciascuno, a partire proprio dal momento della nascita e dell'esperienza della figliolanza. Sono il terzo di tre fratelli. Mi ha sempre colpito un dato elementare, pure estremamente significativo. Tutti noi che viviamo, ora ci siamo. Un tempo non c'eravamo e potremmo non esserci. Un terzogenito percepisce ancora più che i genitori avrebbero potuto accontentarsi di uno o due figli, ma tutti avremmo potuto non esserci. Da questa percezione nasce un sentimento di gratitudine. Esisto perché sono stato voluto. Siamo nati perché siamo stati voluti. Siamo nati dall'atto d'amore d'un uomo e di una donna, magari smemorato e dimentico quanto si vuole. Eppure anche la più piccola consapevolezza del fatto che siamo stati voluti e potremmo non esserci fa scaturire in noi una forma nuova di gratitudine e di consapevolezza che la vita, ogni forma di vita, è dono, dipendenza dal mistero dell'essere. Nell'atto d'amore d'un uomo e di una donna è riprodotta una pallida effigie dell'amore trinitario, dell'amore che si apre all'ospitalità e all'accoglienza dell'altro. Non più due. Siamo stati voluti, prima ancora che da un papà e da una mamma, da Dio, che ci ha pensati così come siamo. Dal fatto che siamo stati voluti deriva come conseguenza che la vita è risposta a chi ci ha voluto. La vita è compito e rapporto con chi ci ha chiamati, cioè dipendenza. Il bimbo vive di questa dipendenza, cresce e impara da questo dato di realtà. Ogni sua possibilità di letizia è nell'accettazione dell'abbraccio amoroso dei genitori. Quando fa i capricci, il bambino non accetta la dipendenza, piange e si lamenta. I capricci sono pur sempre fatti di fronte ad una presenza genitoriale. L'adulto di oggi, invece, non fa neppure più i capricci. Non si sente più figlio. E per questo non riesce neppure a porsi come padre, perché non accetta che ci sia un padre. Solo chi si sente figlio può diventare padre. Dalla lettura dei Vangeli si evince come Cristo viva una profonda e costante consapevolezza del suo rapporto con Dio Padre, presenza continua di fronte alla quale egli vive e giudica ogni aspetto della realtà. La consistenza di noi tutti, anche se non ne siamo coscienti, sta in questa dipendenza da un padre. Nell'epoca contemporanea abbiamo perso questo senso di originaria dipendenza dal mistero dell'essere. Ci siamo affrancati dal presupposto più concreto e reale che precede la nostra nascita. Siamo stati fatti perché qualcun altro ci ha voluti. Non siamo stati noi a volerci. Abbiamo affermato il nostro delirio di onnipotenza e la dittatura dell'astrazione. La prima conseguenza del peccato originale, della separazione da Dio Padre, della pretesa autonomia, è un assassinio, la morte di Abele. La cultura contemporanea, che ha preteso di affrancarsi da Dio, dal Padre, dalla tradizione, è per eccellenza menzognera e assassina. Avalla l'omicidio di piccoli innocenti, presentandolo come diritto e acquisizione sociale e civile. Diritto dei diritti, quando in realtà è prevaricazione su chi non ha ancora non solo libertà di parola, ma neppure libertà di espressione e di comunicazione attraverso un pianto ribelle. La radice prima di questo genocidio, il più grande mai perpetrato nella storia dell'umanità, il più scandaloso, anche il più dimenticato, è il peccato originale, la dimenticanza dell'essere stati voluti da Dio Padre e la presunzione di volersi da sé. Scrive Don Giussani nel senso della nascita: la negazione del Padre è la negazione di Dio, la negazione che la propria consistenza è nell'essere figlio, cioè nell'essere voluto.
è proprio come l'arma della menzogna di Satana. La descrizione del peccato originale è la dimenticanza. La cortina fumogena in cui sferrare la menzogna è la dimenticanza, la perdita della memoria. Infatti, tutta la forza di una personalità sta nella memoria. Ecco perché Don Luigi Giussani indica queste urgenze per l'uomo contemporaneo: il recupero di sé, il recupero della memoria e della coscienza di essere figli di un padre, la responsabilità, ovvero la risposta al padre che ti chiama. Madre Teresa di Calcutta indicava nell'aborto il più grave pericolo per la pace del mondo. Stupisce un'affermazione siffatta. Perché l'aborto veniva considerato dalla piccola suora dei poveri come un attentato al mondo intero, come il più grave rischio per la sopravvivenza dell'intero pianeta. Perché, risponde Madre Teresa, è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa. Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c'è più niente che impedisca a me di uccidere te e a te di uccidere me. Noi combattiamo l'aborto con l'adozione. Se una madre non vuole il suo bambino, lo dia a me, perché io lo amo. Ci aiuta a comprendere meglio il senso dell'affermazione di Madre Teresa il dramma teatrale di Giovanni Testori, Factum Est. Poeta, drammaturgo, romanziere e pittore milanese, Testori è un autore scomodo, spesso escluso dalle antologie scolastiche e dai canoni letterari del Novecento. Lo scrittore lombardo ha scritto un monologo teatrale strutturato in 14 parti come se fosse una via crucis. Scrive Testori: «Ritengo che il monologo sia la forma più alta di teatro. Tutto il teatro tragico, in fondo, è un monologo a più voci. È stato il teatro moderno, a partire dall'Ottocento, a far credere che il dramma sia nell'antitesi. Se torni ad ascoltare un grande testo tragico come l'Amleto di Shakespeare, ovviamente non è la trama che ti tenta, ma il fatto che quel testo sia un'inchiesta sul destino dell'uomo. Un destino che ha sempre come riferimento l'essere totale, cioè Dio. In Factum Est parla solo il feto, colui che nella realtà non ha diritto di parola, di espressione, di comunicazione della propria volontà. È lui che viene messo in croce. È lui, il nuovo Cristo crocifisso, rifiutato, reso totalmente silente ancor prima che esca dal ventre della madre. In una dinamica antitetica, quella annunciata nel Vangelo di Giovanni, dove verbum caro factum est, il verbo si fece carne, nell'opera la carne del feto, cui viene impedito di farsi carne al di fuori del ventre materno, si fa di volta in volta parola, profezia, maledizione. Non appena concepito, il feto grida di esultante gratitudine. Grazie te, Cristo Re. Parlo qui, sento qui, cuore qui, carne qui, batte qui, grida qui. Vita, Cristo, vive qui. Casa, carne, ventre, te. Grazie Dio, grazie luce, grazie te. Ora e sempre, vive, parla, sangue, canta, carne, me. La sua gratitudine è rivolta anche al padre e alla madre, cui sente di appartenere. Son di lui, son di voi, madre, padre, sono io, sono lui, e lei e te, siamo tre. Grido lieto, sono cuore, sono vita, forma sono feto. Il padre, però, non riconosce un senso, una causa e un fine a quel grumo di cellule. Caso, bacio, questo è stato. Il feto allora reagisce, rivolgendosi alla madre. Madre, mamma, a te m'aggrappo. Chi ti parla era pur come son io. Nelle sue parole c'è un richiamo alla responsabilità del padre, quell'uomo che, anche se lo rifiuta, già è padre, perché il figlio è ormai concepito.
So, papà, io sono peso, peso vero. Son fatica, son legame da portare, son legname, son catena, sono pena, ma domani tu, la vita, padre, ami. Forse un giorno mi vedrai e dirai: lasciar lui, averlo mai. Mio bambino, vitellino, mio gattino. Una commozione ci riempie il cuore nel sentir parlare un essere così piccolo, innocente, che dapprima sembra insistere sull'affettività dei genitori, poi sul buon senso e sulla ragionevolezza, poi sembra implorare pietà proprio come un condannato a morte. Infine, la sua voce si tramuta in maledizione e profezia di distruzione per chi osa perpetrare un tale abominio. Un destino di rovina attende quell'uomo e quella società che non riconosce la vita, che non l'abbraccia, dimentica del nulla che anche noi siamo stati e di quel tutto che ci ha voluti e ci ha chiamato alla vita. Nell'omicidio di un bimbo si manifesta il rifiuto di Cristo che si è fatto uomo, si palesa il rifiuto di Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi. L'uomo rinnega la carne della propria carne, ma non osa dirselo, non osa riconoscerlo. Un tempo, almeno, gli antichi consideravano come madre degenere quella Medea che aveva ucciso i due figli e che con l'omicidio si suicidava, rifiutava la sua stessa vita. Oggi l'uomo non riconosce più il male che compie contro di sé con il rifiuto del figlio. Per questo, e ha ragione, Madre Teresa vedeva nell'aborto, nel non riconoscimento del senso della nascita, il rischio più grande per la distruzione del mondo.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riserva
1: il fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente
0: le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Porta in te
1: tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Dille grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cima.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Conduci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine.

0: tutto il crioppo.
1: Pregate noi.
0: Tempio di tutte le grazie.

0: dei bambini,
1: nella
0: terra, speranza ai giorni dei giovani,
1: nella terra,
0: difesa per la fede dei

delle grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di Misericordia.

guardia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in grande abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore continuamente suscita nella Chiesa maestri, pastori, santi, mistici, persone che si inebriano dello Spirito di Gesù Cristo, che si innamorano di Lui. E questo dono il Signore lo dà sempre alla sua Chiesa, ma mette anche la sua Chiesa alla prova, perché senza prove non c'è crescita, senza prove non c'è purificazione. E il progetto di Dio su ciascuno di noi è quello di portarci alla perfezione, alla pienezza della vita eterna, alla pienezza della pace già da questa vita. Non dobbiamo aspettare la vita futura, ma fin da ora, quando noi lodiamo il Signore, prendiamo ogni cosa, anche le umiliazioni, dalle sue mani, cambia la nostra vita, entra uno spirito nuovo, un mondo nuovo, come ha promesso il Signore per bocca del profeta Isaia, di tanti profeti dell'Antico Testamento, e poi promette nell'Apocalisse, promette per bocca di San Pietro, di San Paolo, cieli nuovi, terra nuova. Dio vuole ricreare l'umanità, vuole ricreare il mondo, purificarlo e sradicare di questo mondo ogni imperfezione, ogni dono, meglio, ogni situazione deve essere purificata, santificata. Dio deve essere tutto in tutti, e Dio glorifica se stesso portando noi alla gloria. E in questi giorni, nella celebrazione eucaristica, abbiamo sentito continuamente nella prima lettura brani dal profeta Ezechiele che pronunciava minacce contro il popolo che non si convertiva, che si ostinava nel peccato, che si induriva nel cuore. Ma questo mostra anche il dolore del Signore nel vedere il popolo, i figli suoi, che si trovano in questo stato. Oggi, infatti, sentiamo nella prima lettura dal profeta Ezechiele queste meravigliose parole che dobbiamo far entrare nel nostro cuore. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Il Signore che parla ai deportati in Babilonia: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. E che l'acqua dello Spirito è l'acqua dell'amore. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questo non perché Dio ci obbliga a osservare, no, ci dà quell'anima viva, sana, pura, che ci fa respirare lo Spirito di Dio e quindi vivere secondo i progetti di Dio, non per obbligo ma per amore, per via di comunione con Dio nello Spirito Santo. Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Grande la bontà del Signore, eterna la sua misericordia. Vedete, fratelli, anche in mezzo alle prove Dio annuncia la sua pace, ma stimola il popolo alla conversione. E nel Vangelo sentiamo alcuni sacerdoti e farisei dissero a Gesù: il regno dei cieli è simile a un re. Questo è quando Gesù risponde a quelli che gli parlavano del regno di Dio: è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire, perché chi si era sposato, chi aveva fatto acquisti, e chi aveva voglia, chi aveva la febbre, chi aveva l'influenza, chi la tosse, tutti avevano scuse per non accettare, come facciamo tante volte anche noi riguardo alle chiamate del Signore. Tiriamo fuori tante scuse. No, il Signore vuole il cuore, vuole il cuore. E così, quando il padrone mandò i servi a chiamare la gente, non andò, anzi, percorse le serve, eccetera. E il Signore promise che nessuno di loro sarebbe entrato alle nozze, e fece punire anche quei ribelli. E nel regno di Dio si entra con una veste, la veste nuziale. Non si va alle nozze in tuta da lavoro, si va con la vestito da festa. Ecco allora che ciascuno di noi, peccatore com'è, deve rivestirsi della grazia di Dio, questa veste nuova che è Cristo Gesù, rivestirci di Spirito Santo. È quello che Dio ci deve fare. Qualcuno vuole entrare nel regno di Dio senza lo Spirito Santo? No, non può prendervi parte, perché alle nozze dell'agnello si vive in comunione d'amore gli uni con gli altri, in perfetta sintonia, purificate nel sangue di Gesù. E oggi la Chiesa, fratelli, ci presenta due campioni della fede. Il primo è San Bernardo da Chiaravalle, che nacque nel 1090 e visse 63 anni, non vita lunghissima, ma di una dolcezza, di una profondità d'animo, di una sapienza, di una santità straordinaria. Infatti è ritenuto l'ultimo grande padre della Chiesa. Scrisse anche un libro per un suo discepolo che era diventato Papa, insegnandogli come governare la Chiesa, con quale spirito. Ha commentato diversi libri, in modo particolare il libro del Cantico dei Cantici, stupendo, dove dà tante rivelazioni profonde che nutrono l'anima dell'uomo. Voglio leggere soltanto per voi un breve tratto, dove, parlando della misericordia di Dio, dice: mio merito è la misericordia di Dio. Dove sta la tua grandezza? Nell'accettare tutto quello che Dio ti dona. Non sono certamente povero di meriti, finché Lui sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono molte, io pure abbonderò nei meriti. Lui si vantava di Cristo, non di se stesso. Ma che dire se la coscienza mi rimorde per i molti peccati? Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E se la misericordia di Dio è eterna, io pure canterò per l'eternità le misericordie del Signore. E che ne è della mia giustizia? Non siamo giusti quando lo sbagliamo mai. Oh Signore, mi rammenterò soltanto della tua giustizia. Dio fa giustizia verso di noi, amandoci come figli fino alla morte di Cristo. Infatti, se anche mia, perché sei diventata per me giustizia da parte di Dio. E lui riordinò i monasteri, ne fece costruire tanti. Era l'ispiratore della spiritualità del suo tempo, l'animatore della vita della Chiesa, facendo riscoprire le ricchezze del Vangelo. È un'altra campionessa della fede cristiana, una devota di San Gaspare del Bufalo, Santa Maria de Mattias, che diceva: dare la vita per salvarne anche un'anima sola. Lei ha avuto un papà che l'aveva educata, ma fu una predica di San Gaspare del Bufalo che toccò il suo cuore e la determinò a consacrarsi. E il suo desiderio, quello di educare la gioventù, quello di soccorrere i bisognosi. Beato noi, diceva, se potessimo dare la vita e tutto il nostro sangue per la fede, per salvare anche un'anima sola. Il sangue di Gesù è tutta la nostra speranza. Nel sangue di Gesù trova tutta la ricchezza dell'amore di Dio. E questo è stato il nutrimento della sua spiritualità. Signore Gesù, innamoraci di te come ha innamorato San Bernardo, come ha innamorato Santa Maria de Mattias, come ha innamorato tutti i santi. Innamoraci, fa che il nostro cuore non trova altro nutrimento se non nel tuo cuore divino, che non trova altro insegnamento se non la tua passione, sofferta per amore nostro e per la gloria del Padre. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, questi santi ti hanno portato nel cuore, San Bernardo cantava le tue lodi, passava le ore ad ammirare la tua santità, la grandezza dell'opera che Dio ha compiuto in te. Donaci quella sapienza, accompagna anche noi a contemplare la grandezza della bontà di Dio e la tua eterna e infinita misericordia. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche noi fratelli innamoriamoci di Gesù Cristo e della sua Santa Madre, dove troviamo tutta la ricchezza del Vangelo. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: luce che non conosce tramonto, verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
1: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome.
1: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
1: Fiduciosi di essere esauditi, così supplichiamo il nostro Dio.

0: Accogli, o Dio, la nostra preghiera al tramonto di questo giorno e fa che, seguendo con perseveranza l'esempio del tuo Figlio, raccogliamo frutti di giustizia e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. La Madonna del Pozzo a Roma.
1: Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto a tutti voi e un saluto anche alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Siamo pronti, professoressa, per ascoltare il racconto di un'altra interessante devozione. E oggi siamo a Roma e c'è una particolarità che subito le chiedo di raccontare ai nostri amici in ascolto.
2: Sì, infatti parleremo di un santuario, un piccolo santuario, è il santuario della Madonna del Pozzo, nella chiesa di Santa Maria in Via a Roma. E questo è un santuario, quindi un pellegrinaggio, che è diverso da tutti i santuari di cui abbiamo parlato in questi mesi, non tanto per il culto che viene praticato in questo santuario, né per la figura luminosa a cui questo culto è stato dedicato, ma proprio per la particolare dislocazione del santuario. Perché in genere, anzi direi universalmente, i loca sanctorum, cioè i luoghi sacri, meta di pellegrinaggio, proprio tutti, potremmo dire quasi per definizione, sono dislocati al di fuori dell'abitato, quindi al di fuori della vita quotidiana, al di fuori della vita comune. Quindi tutto quello che è ordinario avviene nella vita comune, quello che è straordinario avviene nel santuario. Questa collocazione, diciamo fuori dell'ordinario, ha una finalità ben precisa, perché un santuario è un luogo di privilegio, è un luogo nel senso straordinario, extraordinario, quindi fuori dell'ordinario, in cui può avvenire un incontro straordinario. In questi luoghi si può facilmente aprire, cadere il sipario che divide il mondo comune, il nostro mondo ordinario umano, dal mondo soprannaturale. Quindi, in parole povere, nei santuari il contatto con la divinità è considerato più diretto, per questo parlavo di privilegio. Ora, nel santuario, nel luogo sacro, vi sono dei segni particolari, come impronte, ad esempio, su pietra di solito, o apparizioni, sono state avute delle visioni, o dei ritrovamenti prodigiosi, cioè tutti eventi che rispetto alla norma sono diversi, sono anomali, e che hanno indicato qual è la speciale caratteristica del sito, cioè hanno indicato la sua sacralità. Ora, il concetto di sacro suggerisce immediatamente l'idea della separazione. Se pensiamo ad un oggetto, una cosa sacra, è qualcosa di separato dal mondo comune. Quindi il sacro implica alcune restrizioni del comportamento umano. Quindi il luogo o l'oggetto ritenuto sacro deve essere collocato, deve essere dislocato fuori e lontano dalle cose o dai luoghi che sono dedicati al quotidiano e alle vita di tutti i giorni, in modo che la particolarità del luogo sacro possa, come dire, apparire, manifestarsi in tutta la sua chiarezza conclamata e quindi immediatamente riconosciuta. Quindi sappiamo che, essendo lontano dall'ordinario, noi dobbiamo andarci appositamente. Per questo parliamo di viaggio sacro, cioè i loca sanctorum prevedono appositamente che ci si rechi con un tragitto, quindi ci sia un viaggio che, avendo come meta un luogo sacro, è già di per sé sacro, quindi deve essere lontano dal luogo dove normalmente svolgiamo le nostre questioni quotidiane.
1: Tant'è vero, professoressa, che laddove nel corso dei secoli il luogo sacro è stato magari poi nel tempo circondato da abitazioni, lei ci ha più volte raccontato che il pellegrino, arrivando, se il tragitto è stato breve, si reca intorno al luogo sacro,
2: sì,
1: proprio per allungare in qualche modo simbolicamente questo pellegrinaggio.
2: Sì, fa la deambulazione, si chiama la deambulazione nel luogo sacro, si deve fare, non so, 3, 4, 5 volte. Questo non soltanto nel mondo cristiano cattolico, in moltissime altre religioni, prevista come anche la buddista, una deambulazione proprio per dare l'idea del camminare, cioè il camminare che diventa già di per sé un gesto, in fondo è un gesto oblativo. Io sto donando al numen a cui è dedicato questo santuario il mio tempo, il mio sforzo, la mia attività. Comunque,
1: tornando ora al pellegrinaggio del quale ci parla oggi.
2: Quindi, ma anche di altri, anche di altri pellegrinaggi. È un luogo che è di comunicazione fra il mondo comune, il nostro mondo, e l'altro mondo, in quanto questi luoghi sono dedicati a delle specifiche figure luminose che garantiscono cosa? Con la loro stessa presenza, diciamo fra virgolette, l'intermediazione con la divinità, e quindi la misteriosa potenza che ha una divinità di intervenire sulle azioni umane, persino sul ciclo della natura. Quindi questi incontri così importanti, così particolari, sono carichi di aspettative, quindi necessitano di uno spazio soltanto loro, esclusivo loro. Quindi sono grotte, sono edicole, sono romitori, sono santuari, sono chiese, non ha importanza cosa sono, devono essere comunque separate in modo da trasferire questi luoghi simbolicamente su un livello diverso da quello che è il livello del quotidiano.
1: Questa quindi l'ordinarietà, è proprio in questa ordinarietà che si inserisce la straordinarietà della collocazione, sì, del santuario, sì, della Madonna del Pozzo,
2: perché questo santuario elude il concetto dell'allontanamento che è previsto in tutti i santuari del mondo cristiano e non. Per esempio, adesso ci sono alcuni santuari, come diceva giustamente lei, sono stati inglobati nel mondo urbano man mano che la città cresce, anche le città piccole crescono, diventano centri più grandi, e in questo caso diciamo no, non è lontano da un mondo abitato, in realtà era lontano dal mondo abitato, tanto è vero che adesso che ci si va con treni, pullman, con mezzi di trasporto moderni, si preferisce scendere magari un chilometro prima, sempre per fare questo gesto oblativo del camminare. In questo caso è più difficile, perché la Madonna del Pozzo si trova a Roma, nel rione Trevi,
1: nel cuore di Roma.
2: Trevi quindi già ci dice che è in prossimità della celeberrima fontana omonima, sta vicino a Piazza Colonna, vicino a Palazzo Chigi, quindi diciamo che immersa nel cuore pulsante della capitale, che a sua volta è il centro, il fulcro della cristianità. Quindi è facilissima da avvicinare per i romani e non, tant'è vero che viene affettuosamente chiamata la piccola Lourdes, come dire un piccolo santuario della Madonna a portata di mano.
1: Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo un brano dedicato a Maria, che è la protagonista dell'incontro di oggi, poi torniamo in studio perché la professoressa Gabriella Marucci ci racconterà la storia della piccola Lourdes di Roma.

0: E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, Massimo Guerrini che si occupa della parte tecnica, con me in studio la professoressa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia del pellegrinaggio al santuario della Madonna del Pozzo. Siamo nel cuore di Roma, nel rione Trevi, e la professoressa ci ha appena spiegato l'eccezionalità della collocazione di un santuario in un centro abitato, nel cuore di un centro abitato, poi di Roma in particolare. Professoressa, questa la collocazione, ci racconti ora la storia di questa chiesa?
1: È una storia secolare, risale proprio l'inizio al 1256, quindi siamo in pieno del Medioevo, e questa cappella, quella che ora è la cappella della Madonna del Pozzo, in realtà era una stalla, ed era una stalla contigua. Qui sono tutti i palazzi antichi, tutto uno attaccato all'altro, contiguo all'altro, nel cuore della Roma antica. Era appunto questa stalla contigua alla chiesa di Santa Maria in Via, e la stalla era di proprietà del cardinale Pietro Capocci, che proveniva da una famiglia aristocratica imparentata con le più antiche famiglie aristocratiche romane, come i Colonna, gli Orsini e i Cenci. Ora, la notte fra il 26 e il 27 settembre, i servitori del cardinale si accorsero di un fenomeno strano, di cui furono spaventatissimi, perché videro che dal pozzo di questa stalla improvvisamente cominciò a traboccare l'acqua, allagando la stalla, arrivando addirittura nelle strade adiacenti, quindi una trascimazione potente. Il cardinale fu svegliato in gran fretta, accorse al pozzo e vide una cosa stranissima. Nell'acqua, sull'acqua, galleggiava qualcosa, niente meno che una piccola lastra di pietra che, diciamo, a rigor di logica, soprattutto di leggi della fisica, non avrebbe assolutamente dovuto stare a galla, naturalmente, essendo una pietra. Ora abbiamo una seconda versione che si può giustificare col fatto che appunto sono secoli che ci dividono da questo fenomeno, quindi le versioni non ne abbiamo due, ma chissà quante altre ne saranno diffuse fra la gente che abitava nei dintorni. Secondo questa versione, uno dei servitori del cardinale Capocci, per sbaglio o deliberatamente, gettò nel pozzo questa pietra o tegola, quindi il pozzo trascimò l'acqua, il pozzo trascimò. Comunque, il fatto che rimane comune a tutte le varie versioni è che il cardinale accorso riuscì a prenderla, e qui avvenne il prodigio. Il secondo prodigio, il primo il galleggiamento, il secondo che appena il cardinale ebbe in mano la pietra, l'acqua si ritirò dalle strade, dalla stalla, rientrò spontaneamente nel pozzo da cui non è mai più uscita. Quindi in pratica questo prodigio è stato interpretato come il volere della Madonna di emergere dall'acqua del pozzo, e quindi con una maniera così miracolistica da rendere evidente il suo desiderio. Quale? Quello di rimanere in quella chiesa, in quel luogo.
0: Questo perché questa lastra di pietra ritraeva l'immagine della Madonna.
1: Affresco della Madonna. Il cardinale, naturalmente molto emozionato e colpito, il giorno dopo si recò dal Papa, che all'epoca era Alessandro IV, gli riferì il prodigio e disse che era così colpito da questo evento che voleva dal Papa il permesso di trasformare la stalla in una cappella dedicata alla Madonna. Naturalmente a sue spese, lui disponeva di là larghi mezzi, evidentemente. Il Papa non soltanto diede il permesso, ma anche lui, colpito dall'episodio, dispose che questa effigie miracolosa fosse portata in processione per le strade del rione Trevi, e quindi la cappella fu costruita.
0: Quindi siamo nel 1256, viene costruita la cappella. Invece la storia della chiesa è una storia più recente.
1: Ma la chiesa già esisteva, però fu distrutta e quindi venne ricostruita nel 1594. La versione attuale, diciamo, dopo la ristrutturazione, vede un'unica navata, è una piccola chiesa,
0: sì,
1: ha soltanto tre gradini che ne permettono l'accesso, e ha tutta una serie di cappelle laterali, sia a destra che a sinistra. Naturalmente la prima cappella a destra, per poter contenere il pozzo, è quella più profonda. Ora, l'effigie della Madonna, che è dipinta appunto su una tavola di lavagna o di silice, o forse una tegola, come dice la tradizione, è un risposto molto in alto sull'altare appunto della cappella l'è nominata, ed è chiusa come in una teca in una lastra molto grande, sarà 3 metri per 2, un laser 600 in marmo policromo e protetta da un vetro, quindi proprio completamente racchiusa. La Madonna è rappresentata in modo molto semplice, in uno stile bizantineggiante, al capo che è coperto da un velo blu e circondato da un'aureola d'oro, e sotto il viso, sotto il collo, si intravede appena il triangolo rosso di un abito, quindi sono colori tradizionali degli abiti della Madonna, o il bianco e l'azzurro, o il blu e il rosso. Il manto blu di solito è trapunto di stelle, che rappresenta il cielo nel quale la Madonna viene avvolta. Subito sotto, a destra dell'altare, è visibile proprio l'apertura del pozzo, un pozzo classico di apertura tonda, sopra ha un ferro antico che regge la catena, che a sua volta sorregge un secchio.
0: Quindi è possibile ancora attingere acqua?
1: Come no? Volendo si può attingere l'acqua, però naturalmente diventa un po' difficile ogni volta che i pellegrini arrivano, quando c'è folla, mandare giù l'acqua del pozzo con il secchio, tirare sull'acqua, eccetera. Diventa una prassi complessa e lunga. Allora hanno costruito una specie di tubatura che dà direttamente ad un piccolo rubinetto, una vaschetta di pietra, diciamo a un metro di distanza dal pozzo, e qui vi è una persona, un sagrestano, una persona predisposta. C'è anche un tavolino fra questa vaschetta con rubinetto e il pozzo, che non è raggiungibile dai pellegrini naturalmente, perché segue un po' il concetto delle reliquie e del fulcro del luogo sacro, che non è mai direttamente raggiungibile al pellegrino, è sempre in qualche modo distante da lui, tanto per dare proprio l'idea dell'allontanamento del sacro nello stesso momento in cui siamo vicini a lui. Quindi noi possiamo prendere l'acqua dal rubinetto, e c'è un tavolino con tanti bicchierini di plastica, e il sagrestano li riempie, li offre ai pellegrini. Se il sagrestano per un qualche motivo ha dovuto allontanarsi, ci sono andati tutti i bicchierini pronti con l'acqua, che devo dire è freschissima ed è già riempita a disposizione dei pellegrini.
0: Ci fermiamo ancora qualche istante, ora ascoltiamo la preghiera del pellegrino, la preghiera che ogni pellegrino recita alla Madonna del Pozzo.
2: Ricordati, o Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo Divino, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia ed esaudiscimi.
0: Abbiamo ascoltato la preghiera che i numerosi pellegrini che si recano al santuario della Madonna del Pozzo nel rione Trevi, nel cuore di Roma, recitano alla Vergine. I pellegrini, professoressa, ma chi sono questi pellegrini che conoscono questo piccolo santuario?
1: Sono una piccola folla molto eterogenea.
0: Professoressa, chi sono questi pellegrini che conoscono questo piccolo santuario?
1: Sono una piccola folla molto eterogenea, proprio dal fatto.

0: casuale che una volta entrato in questa piccola graziosissima chiesina scopre che vi è questo straordinario pellegrinaggio. Vi sono tanti, ecco, una caratteristica di questo pellegrinaggio sono gli homeless senza casa. Ce n'è una che tradizionalmente tutte le mattine, come dire, prende servizio sui tre gradini di questa chiesa, e prima di questo fa la sua piccola cerimonia, entra in chiesa, prende il suo bicchierino d'acqua e poi si mette fuori dalla chiesa a salutare i pellegrini che entrano. Poi vi sono naturalmente turisti, data la dislocazione centrale, chiaro che è immancabile che vi siano i turisti, e poi persino, e questo forse è l'evento più straordinario, alcuni politici che provengono dal vicino Parlamento. Quindi c'è di tutto e di più, passanti casuali, passanti volontari, passanti, come dire, pellegrini, come potremmo dire, professionisti che vanno a questo santuario con la speranza di conservare la salute, di prevenire le malattie o di riacquistare il benessere grazie all'acqua della Vergine.
1: Una tradizione caratteristica di questa chiesa è che è affidata allo stesso ordine di religiosi già da secoli.
0: Sì, questa chiesetta è affidata fino dal 1500, quindi proprio da sempre, all'ordine dei padri serviti, che sono i servi di Maria. È un ordine nato nel 1233 ed era ben noto fino dall'epoca al cardinale Capocci, che era lieto di questo, diciamo, collegamento. Ora, in questi suoi veramente tanti, molti secoli di storia, questo pozzo ha elargito favori, grazie, miracoli piccoli e grandi, perché vi sono anche miracoli piccoli, miracoli di ordinaria amministrazione, di ordinaria quotidianità, quelli di ridare, non dico guarigioni eclatanti, ma le piccole guarigioni, piccoli benesseri e malesseri di cui tutti noi umani viviamo tutti i giorni. E comunque questa storia è stata raccolta in una vera e propria antologia che è stata pubblicata nel 2006, e questa antologia raccoglie le storie di guarigioni grandi e piccoli, la storia degli ex voto d'argento che circondano l'altare della Madonna, e tante cronache, racconti come quella dell'ultimo sacerdote che era incaricato di questa Madonna, che dopo aver bevuto la sua acqua per l'ultima volta, già anziano e malato, morì nominando il suo nome. Tante piccole storie di questo genere che sono raccolte appunto in questo interessante libro. Ora, naturalmente, a proposito di pellegrini, un'ultima annotazione: nel periodo natalizio aumenta l'afflusso dei fedeli, perché anche i romani o non romani che non conoscono, magari non sanno che c'è questo piccolo santuario in questa chiesa, accorrono in questa chiesa nel periodo natalizio, perché ospita un noto e antico presepio settecentesco che è aperto sempre, ma naturalmente a Natale attira più persone.
1: Siamo nell'ultima parte del nostro programma e c'è ancora un aspetto interessante del quale vogliamo parlare con lei, professoressa, perché abbiamo parlato della dislocazione caratteristica e insolita di questa piccola cappella, abbiamo parlato della storia e anche del pellegrino tipo, che in realtà non esiste perché è una folla eterogenea, come lei ci ha detto. Possiamo parlare ancora di quella che può essere definita la prassi rituale. Sì. Perché? Perché ci sono due elementi, l'acqua e la pietra, l'acqua del pozzo e la pietra sulla quale è raffigurata l'effigie della Vergine, che ci rimandano a dei culti precristiani, e come lei spesso ci ha ricordato, molte tradizioni cristiane affondano le proprie radici. Sì. Proprio nei rituali precristiani.
0: Queste sono delle prassi rituali che sono chiamate litiche, cioè pratiche terapeutiche che sono fondate sull'acqua e sulla pietra, in questo caso l'acqua del pozzo talmente prodigiosa da poter sorreggere una pietra con l'immagine della Madonna. Questa la chiamiamo la litoiatria, cioè una manifestazione rituale, una credenza naturalmente, che si basa appunto sulla fede che alcune pietre o rocce e alcune acque dolci, rigorosamente dolci, non sono mai acque salate le acque connesse alla litoiatria e alle guarigioni della Madonna. L'acqua è il simbolo di questa figura materna, l'acqua dolce, fiume, sorgente, lago. Quindi sono elementi fondamentali del creato, che però non sono elementi inerti, ma sono sedi o simboli della divinità, quindi in grado di comunicare la potenza taumaturgica della divinità. Ora, come sappiamo che quelle pietre o quelle acque sono indicate come, diciamo, medium fra noi e loro? Perché ci sono state visioni, prodigi e altri eventi anomali rispetto all'ordine naturale delle cose. Quindi quella pietra e quell'acqua è speciale.

0: quindi in questo caso della nostra Madonnina, e la pietra che è messa galleggiando dalle acque. Ora, come lei giustamente ha detto, queste pratiche sono millenarie e decisamente quindi pre-cristiane, sono però indissolubili dal cristianesimo, in quanto sono il frutto persistente di un vecchissimo e umanissimo modo di contattare l'ultrasensibile, di renderlo vicino a noi, alle esigenze terrene, alle esigenze quotidiane e alle pratiche dei più. In questo caso poi la connessione con la figura materna per eccellenza, che è Maria, moltiplica la fiducia e l'affetto dei pellegrini, che in questo caso poi viene dimostrata anche in qualsiasi giorno si vada davanti a questo altarino, troviamo così tanti fiori da pensare che sia avvenuto un matrimonio.
1: Quindi vuol dire che c'è davvero un flusso continuo, sì, di pellegrini che, sì, depongono fiori freschi, sì, alla Vergine. Ovviamente il salto, possiamo dire, rispetto a quello che può essere un rituale freddo e meccanico, ovviamente la fede con la quale, chiaro, i pellegrini si recano a venerare la propria Vergine. La ringrazio, professoressa, per essere stata con noi e per averci raccontato questa interessante storia.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Massimo Guerrini, che ha curato la parte tecnica, e naturalmente a tutti voi amici per averci seguito.
2: Viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. La Madonna del Pozzo a Roma. Collaborato al microfono Franca Salerno.

vorrei riprendere un momento il tema anche della preghiera del cuore, una preghiera che non deve essere fatta soltanto di formule, ma proprio che nasce dal profondo del nostro cuore, nel silenzio, come dice Gesù quando preghi: chiuditi nella tua camera e mettiti a contatto con il Padre. E la camera nella quale dobbiamo chiuderci è il nostro cuore, è nel nostro cuore la presenza del Padre. Ed è per questo che dobbiamo vivere il nostro deserto anche nella città, cioè in mezzo alla confusione, in mezzo alle nostre preoccupazioni, attività, impegni, in mezzo ai rumori di questo mondo. È la vittoria che Gesù ci fa compiere sulle provocazioni del mondo, riuscire a conservare questo nostro deserto nel profondo del cuore in mezzo a un mondo che ci distrae. Ed è molto più meritorio questo compito che ci affida il Signore, perché avere tutto favorevole attorno di noi è troppo comodo. Riuscire proprio ad essere questa isola in mezzo al mondo, non per isolarci dalla realtà del mondo, ma per portare Dio in mezzo a questa realtà del mondo, perché l'isola che noi vogliamo essere è l'abitazione di Dio, nella quale noi viviamo, ci raccogliamo, nella cui comunione noi viviamo, perché il mondo veda, conosca il Figlio di Dio, che manifesta la volontà e l'amore del Padre. Ecco, nel nostro cuore deve scendere tutta questa realtà soprannaturale, e in questa noi dobbiamo vivere, respirare, muoverci. Abbiamo ricordato l'altra volta che la preghiera del cuore è prima di tutto entrare proprio nella profondità di noi stessi, perché lì possiamo incontrare Dio. Inoltre abbiamo detto che la preghiera del cuore esige sempre anche una certa violenza, perché la preghiera del cuore è fare un passaggio dal mondo dei sensi al nostro mondo interiore, profondo, perché noi dobbiamo superare due specie di mondo per entrare dentro nel deserto del nostro cuore. Il primo mondo è quello che abbiamo ricordato prima, di tutto ciò che ci circonda. Il secondo mondo è che è dentro di noi, perché dentro di noi c'è questo mondo che ci disturba, con i sentimenti, con i pensieri, con le distrazioni, con le realtà profonde di passione, di tendenze e di risentimenti, eccetera. E quindi c'è bisogno di una violenza per resistere al mondo esterno e al mondo interiore, ed entrare nel mondo di Dio. Inoltre la preghiera del cuore consiste sempre in una conversione, perché appunto è un passaggio dalla dispersione alla concentrazione. E nella concentrazione avviene sempre l'impatto, purtroppo, con la nostra miseria di cui parlavamo prima. Noi non possiamo mai esimerci da questa realtà. Dobbiamo conoscerci fino in fondo e accettarci così come siamo. Ecco perché allora il regno di Dio patisce violenza. Allora abbiamo ricordato alcune premesse indispensabili della preghiera del cuore. La prima è la calma, che reagisce ad ogni agitazione. È il silenzio, che reagisce a tutto quello che può essere di chiassoso attorno di noi e dentro di noi, perché dentro di noi ci portiamo dietro tutte le distrazioni, che ce le portiamo dietro anche quando magari ci concentriamo per pregare. Il silenzio, che poi diventa tutto un dono di Dio che dobbiamo chiedere, la calma, il silenzio. Poi l'ordine e la purificazione, che è l'esigenza fondamentale per poter piacere a Dio, ed è fondamentale per poterci incontrare con Lui, essere nell'ordine nostro interiore, cioè nel dominio di noi stessi, delle nostre passioni, e quindi anche in questo procedimento di purificazione, che non vuol dire essere puri, ma vuol dire tendere
verso la purezza. E quando si parla di purezza non si intende soltanto quella dei sensi, è la purezza in tutte le nostre azioni, pensieri, parole, intenzioni. Inoltre l'altra condizione è l'umiltà, che è fondamentale, perché la verità, l'umiltà ci mette nella verità, cioè ci fa scoprire quello che veramente noi altri siamo, e quindi non è che ci mettiamo a crearci dei turbamenti o che vogliamo tentare, come il demonio aveva tentato Gesù, di farlo gettare giù dal pinnacolo, cioè perché si mostrasse diverso da quello che lui era, da quello che il Padre voleva che fosse. L'umiltà ci lascia nella nostra verità, che è verità anche di peccato, di debolezza, di fragilità, però, come dicevo prima, non condivisa, non accettata, non voluta, ma semplicemente una realtà che costituisce il nostro combattimento quotidiano. Inoltre, perché la preghiera del nostro cuore abbia una garanzia di serietà, questa preghiera deve aprirsi sul presente e quindi non rifugiarsi nel futuro, non proiettarsi nel futuro, ma concentrarsi sull'immediato e quindi rifugire da ogni fantasticheria. Non dobbiamo lasciarci portare da ciò che può essere ipotetico, fantasioso. Ecco, dobbiamo concentrarci in questo oggi, in questa concretezza immediata, perché l'amore, abbiamo detto l'altra volta, si realizza in questa mia realtà, attimo presente. Adesso io posso amare. Ciò che io posso ricordare dell'amore ieri non mi serve più a niente adesso, e l'amore è una cosa viva, quindi che adesso io la respiro. Abbiamo fatto questa esperienza del respiro. Il respiro di ieri non mi interessa, è passato. Quello di ieri mi ha aiutato a vivere ieri, ma io, se voglio vivere adesso, devo respirare adesso, e non mi interessa il respiro di domani, e quello mi aiuterà a vivere domani se Dio mi lascia, ma io per vivere ho bisogno adesso di respirare. Quindi la mia preghiera deve essere una preghiera proprio concreta, immediata, attuale, adesso, in questo momento, perché è in questo momento che io ho bisogno di vivere, che ho bisogno di essere immerso nell'amore, e l'amore è Dio. Quindi ecco, la preghiera della immediatezza, e questo mi libera da tanti fastidi, perché spesso purtroppo io mi lascio influenzare da quello che è capitato ieri o da quello che ho paura che mi capiti domani. E questo è un inganno terribile, perché in questo tentativo del demonio tu riesci proprio a morire, perché non sai captare il momento in cui adesso devi fare la volontà di Dio. Pensate quanto tempo perdiamo noi nei rammarichi o nelle proiezioni. Provate a vedere quanto abbiamo bisogno qui di convertirci. Quanto tempo perdiamo in questo noi? Perché tutte le nostre tristezze, le nostre malinconie, le nostre musonerie, i nostri ripiegamenti su noi stessi sono proprio tentazioni del maligno che noi accettiamo per andare nel passato, nel futuro, e per morire adesso, per non avere adesso l'ossigeno che mi occorre per restare in comunione col Signore e per dirgli: ti amo, Signore, nonostante tutto. Non mi interessa quello che c'è attorno di me, quello che è capitato ieri, quello che capiterà domani, non mi interessa. È un inganno, perché se ho sbagliato ieri, ormai è passata. Vedo di non sbagliare ancora, e se ho perso tempo ieri, vedo di non perderlo più adesso. E se ieri non ho amato, adesso almeno devo cercare di recuperare l'ossigeno che ho perduto ieri. L'amore concreto non è fatto quindi di romanticismi o di decisioni o di fantasticherie, è fatto di decisioni molto concrete, molto concrete, ed è la decisione di lottare adesso, sempre, costantemente, pensando che non devo lottare con i fratelli, per quanto mi possono essere antipatici o mi possono essere di disagio o mi possono creare dei fastidi, perché combattere contro i fratelli mi rovino, mi distruggo, non vivo l'amore. Io devo combattere semmai contro me stesso, contro questo mondo che ho dentro di me che mi distoglie da Dio,
perché devo concentrarmi totalmente in lui. E quindi c'è bisogno di questa decisione radicale, di una terapia proprio radicale del mio cuore, per cui devo fidarmi di questo amore che Dio mi dà. E dobbiamo quindi prendere di petto i difetti, e cominciando proprio a vederle tutte le mie debolezze, con chiarezza, senza camuffarle, senza prendere paura. È inutile che nasconda le mie piaghe. Se devo guarire, devo mostrarle al medico le mie piaghe, così come sono, se no mi metto a bendare le ferite, e quindi il marcio resta sotto. Devo avere il coraggio di tagliare, e devo quindi sottopormi alla terapia della preghiera del cuore. E perciò dobbiamo sempre essere vigilanti. Quindi non devo adagiarmi nei miei sentimentalismi, ma devo combattere decisamente, senza compromessi. Viene presentato l'esempio dell'insetticida in agricoltura, che se dovesse essere diluito non ha nessuna efficacia, anzi l'insetticida diluito irrobustisce sempre di più il bruco, perché si adatta, no? Noi ci facciamo anche al veleno, anzi dicono adesso con questo inquinamento che c'è che noi pian piano abbiamo il nostro organismo che si adatta. Se tu somministri a uno piccole dosi di veleno, e quello che prende queste piccole dosi di veleno si assuefa, per cui il veleno non lo ferisce più, quello prende il veleno e non muore. E così anche l'insetticida, il bruco diventa sempre più forte, quindi se tu accarezzi i tuoi difetti, se tu ti scusi, se tu cerchi di trovare delle scappatoie, se cerchi di camuffarti il tuo vizietto che hai dentro, il tuo difetto, e diventerà robustissimo, per cui ti eroderà profondamente, ti farà morire. Quindi devi essere deciso, avere il coraggio di guardare in faccia la tua realtà, perché se non si parte con queste decisioni, i nostri difetti col passare del tempo non possono diminuire, ma si robustiranno sempre di più. Anzi, l'inganno del demonio è proprio quello di farti nascondere i tuoi difetti, magari cominciando a dar colpa agli altri. E non è che io sia difettoso, è l'altro che sta vicino a me che mi rende difettoso, che mi fa sbagliare, è l'altro che è colpevole, è l'altro che va all'inferno, o che deve andare perlomeno in purgatorio. Perché se non fosse lì sempre a disturbarmi, io sarei più buono, sarei più attento, potrei servire meglio il Signore. Ed è sempre il peccato di Eva che dà colpa al serpente, o Adamo che dà colpa a Eva. E sapete, il Signore che ha preso la scopa e li ha fatti andare fuori tutti. Quindi la preghiera è sempre nel tentativo, cioè nel pericolo di essere soffocata da tante sterpaglie. Quindi bisogna avere il coraggio di toglierle, queste sterpaglie, in modo che possa zampilare l'acqua viva dentro di noi. Quindi noi dobbiamo ricordarci che siamo fatti per le profondità. Però per arrivare alla profondità abbiamo bisogno di molta decisione. E ricordiamoci che la più grande dispersione che può minacciare la nostra preghiera resta sempre il peccato. Quindi la nostra lotta evidentemente è contro il peccato. E noi sappiamo benissimo che il demonio in questo tempo cerca di far perdere a tutti la dimensione del peccato. O di farci star lì a discutere, ma in fondo non è mica peccato mortale. È peccato veniale soltanto. Noi sappiamo che nella via di Dio non ci sono più distinzioni tra peccato mortale e veniale. Ogni peccato, anche il più piccolo, è negazione di amore, quindi per me è la morte e devo combattere decisamente, anche se poi dopo il peccato sempre mi insinua, perché non puoi anche tu qua illuderti di pensare che un giorno sei libero, che senti che non c'è più niente che ti ostacola. Non arriverà mai quel momento lì. Anzi, i santi più andavano avanti più si sentivano peccatori, però senza scoraggiamento, confidavano sempre di più in Dio e lodavano sempre di più la sua misericordia, perché la santità consiste nell'sperimentare sempre fino in fondo la misericordia di Dio, lodare e benedire il Signore, tanto
che uno si sente così tanto peccatore che non ha più tempo di pensare agli altri, di giudicare gli altri, di guardare gli altri, peggio, di incolpare gli altri. La preghiera del cuore deve produrre dei frutti, deve accendersi una fiamma. Se non avviene l'accensione del motore, è segno che la chiavetta di accensione non ha funzionato, è segno che la preghiera del cuore non c'è stata, o sono state solo parole e bei pensieri. E questo vale anche per ogni azione pastorale. Se tutto questo movimento pastorale di movimenti non accende una scintilla di unità, vuol dire che questa chiavetta non funziona bene, o funziona per se stessa, a settori isolati. Occorre che i frutti si vedano, e che si vedano in comunione, perché se si è acceso l'amore, si è accesa la comunione, è logico che tutto l'organismo deve mettersi in movimento. La preghiera del cuore non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati. Vedete quindi che la preghiera vale come ogni movimento, perché dalla preghiera nascono le opere pastorali, apostoliche, di evangelizzazione. E quindi, se la preghiera non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati, neanche i frutti della preghiera devono fissarsi in schemi prefabbricati. La preghiera del cuore non sta né in determinate regole né in schemi rigidi, anche se è bene all'inizio usare tutti i mezzi utili per facilitare la concentrazione. Quindi è evidente che non è che possiamo procedere nel disordine, però tutto deve avere scopo di fine, cioè di mezzo, scusate, tutto deve avere un vantaggio di mezzo, tutto che deve andare verso il fine, che è quello di formare Chiesa, e in questa Chiesa di crescere nella santità per dare gloria a Dio e per compiere la sua volontà e realizzare quindi il progetto di Dio nella nostra vita. Questo vale. Io non devo perdere la vita per salvare un movimento, mi interessa niente. Io non devo vivere e spendere la mia vita per salvare la mia chiesa fatta di pietre, è ridicolo. Io devo perdere la mia vita per fare la volontà di Dio e perché il corpo di Gesù Cristo cresca nell'unità e nella comunione, nella santità, e io stesso mi inserisca in questo corpo perdendo me stesso, perché il corpo cresca, non io. Io devo diminuire, è un cammino lungo. Ecco perché anche i movimenti mi aiutano a compiere questo cammino, ma devono essere finalizzati a questo, non a salvare se stessi, non ad affermare se stessi. L'amore non ha schemi, l'amore è amore e scavalca tutti gli schemi. Però l'amore, per essere amore, ha dei segni di autenticità. Quindi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, è lo Spirito che dà autenticità alla nostra vita, è lo Spirito che è l'anima della Chiesa, non i movimenti, e neanche io. Tutti siamo mezzi, siamo servi inutili. Puntiamo a quello che è il centro, che è l'amore, e poi sorvoliamo su tutto il resto, cerchiamo l'essenziale, non salviamo la struttura, salviamo il contenuto.

Se il centro della preghiera è salvo, se è garantito, non perdiamoci dietro a degli schemi. Gli schemi possono perire, devono perire. Gli schemi devono mutare. Pensate quante forme di associazioni si sono susseguite nella Chiesa lungo i secoli. E ogni tempo ha i suoi frutti. Noi li accogliamo con gioia, lodiamo e benediciamo il Signore, ringraziamo la potenza dello Spirito Santo che opera così con grande sapienza secondo le esigenze del tempo. Però sempre dobbiamo guardare avanti, sempre. Ciò che va bene oggi non va più bene domani. Ciò che va bene oggi non va più bene domani, perché l'uomo cammina, la storia è viva, la Chiesa è nella storia, quindi cammina. Sono immutabili i suoi dogmi, la sua verità, il Vangelo è immutabile, ma tutto ciò che è mezzo è mutabile, perché la vita cambia. Ecco perché dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito e non lasciarci bloccare, anche se abbiamo creato una meravigliosa cattedrale. E non possiamo gloriarci della meravigliosa cattedrale, perché potrebbe capitare quello che dice il profeta Geremia: costruite palazzi, costruite case, e vi saranno lasciate deserte tutte. La preghiera del cuore esige anche buona volontà e decisione, perché in fondo basta un po' di pigrizia ed è un po' tutto compromesso il lavoro. Ecco perché da una parte dobbiamo puntare allo Spirito Santo, però lo Spirito Santo ha bisogno della nostra docilità, della nostra obbedienza, della nostra sottomissione, perché se ci trova testardi, se ci trova fissati, se ci trova presi dai nostri progetti, lo Spirito Santo ci scarta, non ha più bisogno di noi, dice: va bene, vuoi farti tu la tua storia, fatela, non mi servi. È un rischio gravissimo questo, eh? Per questo dobbiamo vigilare e insieme pregare, che non abbiamo della certa ingannare, e quindi ci vuole la nostra disponibilità. La buona volontà consiste proprio nella disponibilità, nel lasciarsi fare, che il Signore ha bisogno di noi soltanto perché ha bisogno di agire liberamente in noi, anche se gli siamo di ostacolo, perché potrebbe fare molto meglio lui da solo senza di noi. Ci siamo sempre una penna, un po' di ingombro, ma lui vuole passare per mezzo nostro e quindi si limita anche alle nostre piccole possibilità, ai nostri limiti. Ecco, allora è importante che abbiamo da essere aperti, che non ci lasciamo prendere dalla pigrizia. C'è un detto abbastanza significativo che dice che per guastare una bottiglia di vino buono basta lasciarla sturata. Nella preghiera del cuore ogni negligenza, ogni dissipazione, ogni disordine si paga. E guardate che io sono contento stasera che il Signore ci abbia aiutati a mettere insieme e l'atteggiamento personale con l'atteggiamento di comunità, con l'atteggiamento di gruppo, con l'atteggiamento di movimento, perché c'è tutto una ripercussione, tutto un collegamento. Ciò che uno deve fare, lo deve fare anche il movimento, anche l'associazione, anche la comunità, perché tutto è finalizzato. Noi non siamo qui a fare una comunità per la comunità. Noi siamo qui a vivere in comunità perché si è reso più facile il conseguimento del fine. Ed è logico che se tutto questo noi lo lasciamo svaporare in pettegolezzi, in bisticci, in questioni inutili, in simpatie, antipatie, in discussioni, noi siamo la bottiglia sturata, restiamo aceto, che non si può più bere, acido, che non può neanche essere usato per condire l'insalata. Anche se conosciamo il limite che hanno i metodi e gli schemi, tuttavia dobbiamo affermare che la preghiera del cuore, proprio perché è difficile, ha bisogno di puntelli organizzativi. Una certa organizzazione ci vuole, possiamo andare così a sprombattuto senza un piccolo metodo, è indispensabile, però
Il metodo dobbiamo usarlo finché ci serve, poi mollarlo. Se la macchina mi serve per andare a fare una missione, quando arrivo là, la macchina la lascio stare e vado a fare la missione. Non devo trascinarmi dietro la macchina, poverina, che non posso lasciarla sola. Se no, resto bloccato. E la volontà stessa ha bisogno di argini, ha bisogno di rotaie, ha bisogno di metodo. Ecco, però sempre in questa visione di libertà. Ci vuole quindi un certo ordine, dare anche una priorità, quindi fare delle scelte precise nella nostra vita. Perché noi sappiamo che psicologicamente la nostra mente non può mai pensare a due cose insieme, deve sceglierne una. Ecco perché Gesù dice che non si può servire due padroni. Nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Se pretendo di capire, di rendermi conto, di domandare al Signore perché di tante cose che non capisco, ho finito, mi sgancio, non mi lascio più guidare da Lui. Se Abramo, anziché partire quando Dio l'ha chiamato, si fosse fermato lì a dibattere e a chiedere spiegazioni, non sarebbe mai partito, sarebbe rimasto sempre con i suoi idoli. Quindi non posso mettermi a ragionare, o ragiono o mi lascio prendere dalla presenza e dalla volontà di Dio. Una scelta devo farla. Ecco allora perché ho bisogno di tanto discernimento per saper scegliere ciò che è essenziale e per non lasciarmi ingannare dal secondario. Ecco perché l'inganno del maligno è proprio questo, tante volte, che ti ingrandisce le cose da niente, le cose piccole, e tu ti perdi, e anziché camminare stai lì a guardare se le tue scarpe sono un po' più lucide, un po' più sporche. Cammina, già tanto le sporchi lo stesso, vai avanti, l'importante è camminare, anche se hai le scarpe bucate, che ti importa? Ecco qui il detto del nostro grande Papa Buono Giovanni XXIII III. Io semplifico sempre le cose complicate e non complico mai le cose semplici. E quando devi camminare, cammina, non fermarti a raccogliere i sassi della strada, ad arrabbiarti perché ci sono sulla strada, lasciali stare, scavalcali, anche se qualche volta ti batti addosso, ti pesti i piedi, vai avanti, non sta lì a piangere sulle tue piaghe, cammina, perché perdi il tempo non puoi fermarlo, il tempo che hai perso, l'hai perso. Allora nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Pensieri e parole mi possono portare molto lontano dalla concentrazione su Dio. Ecco perché la necessità di una scelta chiara, precisa. Devo avere questo discernimento di capire: questa è una situazione di inganno, perciò la lascio, anche se mi ferisce, anche se mi ha turbato, anche se è una tentazione che mi disturba, non mi interessa, questo non mi interessa, non devo perdere tempo, non devo lasciarmi fasciare, devo camminare verso il Signore, scegliere Lui, servirlo con tutte le mie difficoltà e limiti e povertà, a cercare Lui. E se no il Signore ti dice: ma scusa, valgo più io o valgono più le tue magagne che hai? Lasciale perdere, non piangerti su, guarda a me, cammina dietro la mia parola. È necessario anche decidere per non lasciarci ingannare, per non perdere tempo, perché il Signore non ci lasci. Perché se il Signore vede che siamo dei fifoni, dice: cosa devo fare di te? Il primo frutto della preghiera del cuore è capire che non sappiamo affatto pregare, ed è capire che nella preghiera andiamo sempre a caccia di gratificazione. Ecco, per dire che a questo punto dobbiamo riconoscere che, nonostante i nostri gruppi, i nostri movimenti, le nostre esperienze che abbiamo fatto di chiesa, veramente siamo una frana, non abbiamo capito ancora niente, non abbiamo fatto nessun passo ancora. Allora che dobbiamo fare? Metterti a piangere sulle nostre rovine? No, lasciamoci prendere dal Signore. Lui ha bisogno che
che noi ci riconosciamo che siamo delle frane, perché finalmente finiremo di piangere su di noi stessi e diciamo: Signore, ho capito che qua o mi prendi tu o non combino niente. E il Signore aspetta questa resa definitiva, ultima. E quindi a questo punto io devo cominciare, ed è una conquista questa, un primo passo. Se io comincio a capire che proprio ancora non so assolutamente pregare, pensate alla lezione divina, dove siamo noi con la lezione divina? A riguardo della parola? Sì, sappiamo sfogliare la Bibbia, vedere dove sono i libri, ma è la sostanza. Sotto. Avete capito? Mica che sia una bravura perché so maneggiare la Bibbia. Magari bastasse, capito? Dov'è la mia lezione? Dov'è la mia orazione? Mia orazione, la mia contemplazione, la mia meditazione. Ecco, comunque va bene, questo ci serve per dire: guarda, devi finalmente cedere. Proprio non hai ancora combinato niente, sei arrivato a 60 anni, non hai combinato niente. Ecco, se però sei obbediente, getta le reti a destra e il Signore in un attimo ti farà recuperare tutto quello che non hai fatto in 60 anni. Ma devi cedere tutto però, tutto. E soprattutto ci rendiamo conto che noi finora non abbiamo ancora imparato assolutamente a pregare. E ogni volta che ci siamo messi a pregare, ricordatelo, no? Ricordiamolo, lo ricordo anch'io. Ogni volta che noi ci siamo messi a pregare, noi siamo stati sempre proprio degli accaniti cacciatori di gratificazioni. Sempre. Proprio cercare assolutamente la gratificazione. Caccia proprio la lettera. E venivamo a casa scornati dalla preghiera se non abbiamo preso neanche un leprottino. Perché proprio siamo ingannati, ma no? Perché cerchiamo noi stessi. E poi cercando noi stessi cerchiamo anche il nostro gruppo, cerchiamo la nostra struttura, cerchiamo la nostra comunità, il nostro movimento. Chiaro, no? Tutto è concatenato. Prima devi morire tu. Se muori tu, muore tutto il resto. E vive Gesù Cristo. Allora non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Allora incomincio a camminare bene. Ecco, perlomeno stasera, che il Signore ci dia questa convinzione, in modo che non abbiamo nulla da difendere e neanche da difenderci, alzare le mani. La gente ha diritto di dire di me tutto quello che vuole e non voglio difendermi, proprio niente. Voglio soltanto mettermi nelle mani di Dio, perché ho perso già tanto tempo e non voglio perdermi ancora. E quindi a questo punto, Signore, mi fido. Prendimi, insegnami a pregare. E insegnami nella preghiera a cercare te, non le mie gratificazioni. E nel camminare nelle strutture della Chiesa, fa che io cerchi te, che io cerchi la parola, la vita eterna, la gloria tua, il compimento della tua volontà, e non le strutture che mi devono aiutare a realizzare questo progetto, questa volontà tua. Allora fidiamoci totalmente alla Vergine Maria, l'esempio della Chiesa. Lei non ha salvato niente di se stessa, non ha difeso niente di se stessa. Lei non ha difeso neanche suo figlio Gesù. Altro che le nostre strutture e i nostri movimenti, capito? La Vergine Maria non ha difeso Gesù. L'ha lasciato andare in croce. L'ha perso, l'ha offerto, l'ha immolato. Ecco il dono nel sale che si scioglie. Vogliamo chiedere alla Vergine Maria che sia da vera maestra di spirito. Lei si è presentata a noi come maestra di spirito. Vogliamo essere suoi fedeli discepoli. Allora lasciamoci guidare, studiamo teologia, però in questa prospettiva, in questo spirito, pronti a fare il guado di Cafarna, in qualsiasi situazione ci troviamo, sia riguardo di noi stessi, sia riguardo delle strutture nelle quali noi viviamo. Possiamo lodare il Signore allora. Alleluia.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle, dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui esso si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio, ed esorta ciascuno ministro fedele a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza, nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta della bellissima isola di Procida, capitale italiana della cultura nel 2022. Il comune, che conta poco più di 10.200 abitanti, è un vero inno all'autenticità e alla bellezza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Procida!

0: con gioia iniziamo il nostro itinerario a Procida con il sindaco Raimondo Ambrosino, capitale italiana della cultura 2022, la cultura non isola, e c'è da dire che Procida accoglie tutti già da tempo.
1: Eh sì, in fin dei conti il mare che circonda Procida è sempre stato un elemento per unire le persone, quindi abbiamo costruito nei secoli relazioni a partire dai Micenei che furono qui 15 secoli prima di Cristo, e quindi a partire da quel momento i procidani sono sempre stati un popolo di naviganti innanzitutto, che hanno quindi costruito relazioni con tutto il Mediterraneo. Basti vedere anche la nostra architettura, che è quella tipica del Mediterraneo, e quindi testimonianza che questo è stato un popolo sempre unito a tanti altri e che il mare non è stato un elemento di divisione, ma sempre costante nella storia di grandi unioni con tutte le altre nazioni.
0: Un'isola con tanti porti.
1: È vero, alla fine Procida assomiglia anche a una mano, qualcuno la paragona a una mano se la si guarda dall'altro morfologicamente, e quindi tutte queste insenature, delle quali qualcuna è porto, perché poi l'isola è molto bassa, degrada a mare dolcemente, quindi laddove c'erano alcune spiagge nel corso dei secoli sono stati costruiti dei porti. Noi ne abbiamo tre, per un comune così piccolo di poco meno di 4 km quadrati credo che sia proprio un record, e guardando dall'altro i nostri porti, in modo particolare quello di Marina Grande, sembra quasi un abbraccio ulteriore al mare, proprio a dimostrazione della grande identità e cultura marinara che c'è in questo paese.
0: Il gonfalone riassume un po' quello che è Procida.
1: Il gonfalone è un po' l'eredità di una famiglia che è stata feudataria di Procida, i Davalos, che avevano questo simbolo delle tre torri, che era proprio un simbolo della loro famiglia, a dimostrazione che Procida è sempre stata vissuta. Quindi, come tutto il resto del Regno di Napoli, alla fine del 500 furono costruite tantissime torri di avvistamento per potersi difendere dai saraceni, e quindi noi abbiamo voluto sottolineare questa memoria eleggendo a gonfalone il simbolo della famiglia che di più ha potuto tenere Procida tra i suoi possedimenti.
0: Possiamo dire che siete diventati anche l'esempio per i piccoli comuni, perché per la prima volta una piccola cittadina è capitale italiana della cultura.
1: Eh sì, un esempio di riscatto per tante piccole realtà. Non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è fatta da 8.000 comuni, la stragrande maggioranza medio-piccoli, quindi l'Italia è conosciuta all'estero chiaramente per le sue grandi città d'arte, Napoli, Venezia, Roma, Firenze, però la bellezza dell'Italia, lo scrigno a volte non conosciuto, è rappresentato da quei tanti comuni piccoli che noi cerchiamo di mettere in evidenza, così come Procida. Credo che cercheremo di mettere un po' di luce, un po' di attenzione anche sul comprensorio dei Campi Flegrei, perché ci sono delle realtà architettoniche, archeologiche, naturalistiche eccezionali che vanno solo conosciute.
0: Un'ultima domanda: qual è il consiglio che lei dà al turista che arriva qui per meglio leggere l'isola di Procida?
1: Il turista che viene qui deve innanzitutto immergersi, credo, passeggiando a piedi, cercando di passeggiare a piedi per le nostre strade, cercando di cogliere gli scorci, l'architettura tipica, i paesaggi, gli odori. Quello che c'è a Procida in primavera è un profumo eccezionale, perché in fin dei conti ogni casa comunque coltiva il suo giardino, e ci sono dei profumi di arancio o degli altri fiori della primavera che veramente sono eccezionali. Quindi per godere appieno Procida bisogna immergersi, e per immergersi bisogna percorrere a piedi per trovare tutte quelle sfaccettature che questo paese ha, e a volte a una visita approssimativa non si colgono.
0: E adesso siamo all'interno dell'antica abbazia dedicata a San Michele Arcangelo, oggi parrocchia di San Michele Arcangelo, e con noi c'è Monsignor Michele Del Prete, che è il parroco, poi è anche parroco della parrocchia di Santa Maria Annunziata. Ci presenti la comunità cristiana di Procida?
2: La comunità cristiana di Procida, per antichissima tradizione, anche dagli scritti, è stata sempre una comunità cristiana, ma già dei primi secoli. Si parla addirittura di una piccola comunità, si parla del VI secolo addirittura. Poi è un popolo Procida che è legato molto alle tradizioni e le vive intensamente, oltre alla tradizione dell'Arcangelo Michele, perché qui all'inizio era una sola parrocchia e tutte le altre dipendevano da questa chiesa madre di Procida, anzi prima ancora della cattedrale dell'isola, che dipendeva direttamente da Roma. E abbiamo 8 parrocchie, e il momento principale di quest'isola è la Pasqua, che sono 4-5 giorni di intensa spiritualità. Devo dire che la gente è legata alla propria parrocchia, procede al suo cuore della carità e unisce che lo fa, veramente la fa bene.
0: La fede della popolazione è evidente soprattutto dalle grandi opere che ci sono.
2: Sì. Sì, ripeto, la fede è una fede tradizionale, però è legata, però ci interessiamo anche continuamente, per esempio, al futuro, stiamo attenti a dare quelle che ci dice la Chiesa, il Concilio Vaticano II, quelle che ci dice il Vescovo, cerchiamo nel mito di attuale. Per me c'è un popolo che ascolta, e alcuni hanno un po' di pazienza, più gli anziani, ma il resto penso che...
0: E San Michele Arcangelo è il patrono di tutti.
2: È il patrono di tutta l'isola, infatti qui il nome principale è Michele, c'è stato il suo nome proprio, spesso mi giro perché... anche a volte mi chiamano Michele, quindi c'è questa tradizione antichissima e si festeggia due volte all'anno, l'8 maggio che ricorda l'apparizione di San Michele su Gargano e poi il 29 settembre e l'8 maggio c'è una processione per tutta l'isola di Procida e il 29 settembre invece una piccola processione che si affaccia sulla marina Cogicele per benedire il popolo di Procida.
0: Vogliamo dire qualcosa sulla catechesi perché so che è molto curata?
2: Sì, no, qui a Procida abbiamo addirittura 5 anni per il catechismo dei bambini, dalla prima elementare fino alla quinta elementare. Poi alla quinta elementare i bambini preparati ricevono la prima comunione. Poi si preparano per 3 anni, alla terza media ricevono la cresima. Poi ci stanno gli altri, naturalmente, che vengono così, allora bisogna fare un po' degli incontri particolari, non dei corsi perché danno fastidio queste parole nella chiesa dei corsi, ma degli incontri particolari per chi è adulto, per chi è giovane, lì c'è un altro modo diverso di fare praticamente, l'approccio è diverso. L'anno scorso ho fatto un'esperienza, sono andato io nei bar e nei locali a prendere i giovani che volevano fare la cresima. È stata molto bella un'esperienza, mi sono messo in discussione, ho detto voglio vedere che faccia fa sta gente quando mi vede nei locali pubblici, bar, ristorante, stupendo cosa va facendo. E allora per me è stata una bella esperienza anche alla mia età.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco all'isola, alla cittadinanza e anche ai tanti turisti che verranno a Procida?
2: L'accoglienza è l'unica pagina bella che noi possiamo lasciare nel cuore di questi turisti. Non dare la casa, prendere i soldi e via. Dobbiamo capire che questa gente quando va via dobbiamo lasciare un buon segno. Sono stato a Procida, ho goduto una bella estate. Questa è la cosa più bella che possiamo augurare a tutti.
0: E nella splendida cornice della baia di Chiaiolella con il ristoratore Renato Iovine.
3: Buongiorno.
0: Andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali di Procida, soprattutto iniziamo con il prodotto principe.
3: Il limone, che è il prodotto principe dell'isola di Procida, che fa 3 fioriture all'anno e quindi è reperibile per la maggior parte dell'anno. Dal limone noi cerchiamo di sviluppare un po' tutto, dai dolci, ma anche passando per gli antipasti, passando anche per qualche primo. E il primo prodotto proprio del limone è l'insalata di limone, ottenuta con i limoni dove c'è la parte bianca, l'albedo, molto più spessa, che in effetti è quella che poi dà la dolcezza e riduce l'acidità stessa del limone. Viene condita con olio, sale, menta e peperoncino e cipolla fresca. Il limone lo ritroviamo anche nelle alici, le semplici alici che vengono pescate in mattinata, vengono eviscerate, spinate e poi messe a marinare con limone, peperoncino e un filo di olio extravergine di oliva, quindi una marinatura semplice che però va consumata in giornata. Altro prodotto ancora classico della terra procidana è il carciofo, che lì lo vediamo in una versione indorata e fritta, quindi il cuore del carciofo pulito, passato nella farina, nell'uovo e poi semplicemente fritto. Altra versione del carciofo è ancora quello là arrostito, che viene fatto ripieno con peperoncino, sale grosso, prezzemolo, aglio fresco messo nel cartoccio e poi sulla brace. Per tornare invece ai piatti di mare abbiamo il tonno, che in questo caso è una scapece di tonno con cipolla brosata e noi vicino l'accompagniamo con una marmellata, indovinate un po' di cosa, di limoni. Tornando sempre all'altro pesce povero che sono le alici, un prodotto che faceva mia madre e che continuiamo noi orgogliosamente a fare sono le polpettine di alici. Classico impasto da polpetta, qui la carne viene sostituita col filettino di alici e servita con una salsa al pomodoro fresco.
0: E poi abbiamo il coniglio.
3: E poi abbiamo il coniglio, che è il prodotto principe di tutte le isole, direi. Coniglio alla cacciatora, coniglio alla procidana, coniglio all'ischitana. Più o meno il procedimento è sempre lo stesso: viene prima fatto con stufato col vino bianco e poi dopo vengono aggiunti i pomodori. Diceva una mia vecchia amica di scuola: dimmi come prepari il coniglio e ti dirò chi sei, perché in effetti esiste una ricetta di coniglio diversa tra casa e casa. Ritornando a limoni, e per finire il giro dei piatti, arriviamo ai dolci, dove abbiamo un semifreddo al limone con un crumble di mandorle e poi il sorbetto al limone, sorbetto granita. Sembra che siano la stessa cosa, ma sono due cose distinte e separate. La granita viene preparata con una quantità di acqua maggiore e con il limone che non viene passato, il sorbetto invece. Il limone, oltre che premuto, viene passato quindi con un colino, la quantità di acqua è minore. La cosa fondamentale è preparare acqua e zucchero, quindi lo sciroppo di zucchero, che poi ti aiuterà a renderlo così soffice e cremoso, e insomma viene montato come un sorbetto e non viene freddo e granuloso come appunto può essere una granita.
0: Che cos'è per lei Procida?
3: Procida per me è la mia casa, è il mio luogo, è il mio posto al quale non mi staccherei mai. Ho pensato tante volte di provare a fare qualcosa di diverso al di fuori di Procida. Ci ho provato anche con delle stagioni invernali fatte in altre località per provare anche un'esperienza diversa, ma c'è poco da fare. Cioè, se sto 15 giorni lontano da questo scoglio, non devo tornare, non riesco a starci lontano.
0: Procida, capitale italiana della cultura 2022, e la cultura va di pari passo con l'ambiente. Quindi siamo con Antonino Miccio, che è il direttore della riserva marina protetta Regno di Nettuno. Allora, presentiamo quest'altra eccellenza del territorio.
4: Sì, Procida ricade per quasi due terzi dell'area marina protetta del Regno di Nettuno, che protegge 11.000 ettari di mare tutto intorno alle due isole Flegree. Lo Stato ha deciso di istituire l'area marina perché questo mare, questi fondali hanno delle caratteristiche di estrema importanza dal punto di vista degli habitat e, strano a dirsi perché non molti lo sanno, anche un'area destinata al passaggio dei cetacei, perché verso il canyon di Kuma c'è la presenza del passaggio anche dei grandi cetacei appena a nord del Golfo di Napoli. Quindi c'è veramente una varietà ambientale, una biodiversità e delle caratteristiche ambientali e culturali di notevolissima importanza.
0: Quindi possiamo fare l'invito a tutti i turisti che arriveranno per Procida, capitale della cultura, a scoprire anche l'aspetto naturalistico.
4: Assolutamente, scoprire l'aspetto naturalistico mettendosi anche solo la maschera e facendo un tuffo, perché solo in snorkeling già si vedono delle cose bellissime. E per chi ha la fortuna di saper immergersi anche la subacquea, ma anche passeggiare per queste strade, queste stradine, e vedere che effettivamente c'è ancora tanta natura.
0: Adesso con Rossella Florentino andiamo a visitare uno dei luoghi storici di Procida, Palazzo d'Avalos. Vediamo un po', ci racconti qualcosa di questo importante luogo?
5: Certo, prima di tutto perché Palazzo d'Avalos è così importante? Perché in realtà in un unico luogo racchiude la storia di tutta l'isola di Procida, dalla seconda metà del Cinquecento fino ai giorni nostri. Abbiamo un sito che nasce e viene costruito dal cardinale Innico d'Avalos nel lontano 1560 e che aveva l'intento di essere una fortezza dall'esterno e uno splendido palazzo nobiliare all'interno. Questa è stata la prima vita del palazzo. Dopodiché, a partire dalla seconda metà del Settecento, quando i Borbone decisero di farne un palazzo reale, il Palazzo d'Avalos ha ospitato per decine e decine di anni il re con tutta la sua corte, che si spostava sull'isola di Procida per cacciare, in quanto l'isola era piena di fagiani e conigli. E poi successivamente, a partire dal 1830, questo splendido palazzo fu svuotato di tutto quello che era di adorno e venne trasformato in carcere. Quindi immaginate, degli splendidi saloni che erano qui alle mie spalle sono stati trasformati in celle, che che ospitavano decine e decine di detenuti, ogni tipologia di detenuti. Quindi questo palazzo in realtà ha avuto una storia molto molto particolare, che vi consiglio quindi di venire a vedere sicuramente, perché racconta tante storie e la storia della nostra isola al tempo stesso.
0: E voi con la vostra associazione Palazzo d'Avalos curate le visite, poi si arriva al terrazzo e c'è qualcosa di spettacolare.
5: Sì, dove c'è una vista a 360 gradi che abbraccia da Ischia a Capri, così come tutto il litorale dei Campi Flegrei fino al Vesuvio.
0: E con Agostino Ritano chiudiamo questa passeggiata a Procida. Agostino Ritano è direttore di Procida, capitale italiana della cultura 2022. Io devo iniziare con una domanda, perché capitali italiane della cultura sono state sempre grandi città, ma come avete fatto a far diventare Procida capitale italiana della cultura? Un piccolo comune di 10.200 abitanti.
6: Beh, siamo partiti dalla partecipazione attiva dei cittadini dentro a quello che inizialmente era una visione e una immaginazione. Quindi siamo partiti dall'ascolto dei desideri, dalle necessità, e questi desideri e queste necessità pian piano sono diventate delle strategie. Abbiamo dimostrato una cosa semplice, che spesso ciò che è considerato piccolo e minore non è marginale. In questo caso ciò che è minore ha dimostrato di custodire una profezia, cioè la profezia di un cambiamento possibile proprio attraverso la cultura.
0: E adesso avete dato forza anche ai tanti piccoli comuni italiani.
6: Sì, infatti è successa una cosa straordinaria. Nei mesi in cui noi lavoravamo proprio sull'ultimo miglio, quando eravamo entrati in shortlist, tantissimi comuni italiani piccoli delle aree interne ci deliberavano un'adesione incondizionata, e lì abbiamo compreso che stavamo diventando proprio il simbolo anche delle aree interne, il simbolo di tutte quelle piccole comunità che custodiscono straordinari patrimoni e che oggi forse più che mai vogliono giocare un ruolo di protagonismo.
0: C'è da dire una cosa, qui non ci sarà bisogno delle scenografie.
6: La natura in questo caso è stata veramente straordinaria, e quindi il nostro lavoro è stato anche quello di riuscire a lavorare non soltanto sul patrimonio culturale materiale, ma anche sul patrimonio culturale immateriale, tutto quello che si custodisce nella tradizione orale e in tutti i rituali presenti sull'isola da secoli.
0: E saranno tanti gli eventi che caratterizzeranno Procida capitale italiana della cultura 2022.
6: Sì, saranno tanti gli eventi e tutti compatibili, perché la nostra precisa intenzione è quella di non trasformare l'isola in un eventificio, ma di riuscire a essere in coerenza con lo spirito e la natura dell'isola. Quindi per noi la cultura non è soltanto una questione di intrattenimento, ma la cultura è essenzialmente una questione di legame. Oggi più che mai il tema della nostra candidatura, la cultura non isola, è un motto popolare, perché abbiamo fatto l'esperienza dell'isolamento e abbiamo compreso nel semplice quanto il legame è il fatto culturale più essenziale, e per questa ragione lavoreremo affinché la cultura possa rammendare tutti quei legami che si sono sfrangiati anche in questa pagina complessa della nostra storia contemporanea.
0: Ci vuole dare qualche anticipazione per quanto riguarda
6: anticipiamo il fatto che il nostro programma culturale non è organizzato per generi. Non abbiamo il programma del teatro, del cinema, della letteratura, ma abbiamo 5 sezioni tematiche. Sono 5 verbi, tutti verbi che iniziano con la I, e sono tutti verbi che sono innescati dalla cultura. Quindi il verbo inventare, quindi è Procida inventa, Procida ispira, Procida innova, Procida impara e Procida include. E dentro questi 5 verbi ispirati proprio dalla cultura declineremo tutto il nostro programma culturale.
0: Con tutte le persone che ho incontrato durante l'itinerario si parla sempre di accoglienza. Procida è senz'altro un'isola che accoglie.
6: Procida è un'isola che accoglie e al tempo stesso include. Accoglie perché l'accoglienza è insita dentro la cultura delle genti del Mediterraneo, in particolar modo in questa comunità, che è una comunità che è apparentemente isolata, perché poi è gente di mare, gente che ha conosciuto il mondo e che ha portato il mondo a Procida. Si contano circa 20 nazionalità differenti rappresentate sull'isola. Quindi un'accoglienza, ma al tempo stesso un'inclusione. Una di queste esperienze, ad esempio, è il fatto che l'isola di Procida è stata forse la prima piccola isola italiana a scegliere di aprire uno SPRAR per accogliere i migranti e i rifugiati.
0: Chiudiamo con l'invito.
6: Certo, venite tutti a Procida, ma soprattutto venite in punta di piedi e in ascolto.

Samuele è l'ultimo giudice di Israele e il primo dei profeti. La sua vita è narrata principalmente nei capitoli 1 e 15 del primo libro di Samuele della Bibbia. Gli altri capitoli parlano di Saul, primo re, mentre il secondo libro di Samuele parla del grande re Davide. La vicenda della sua vita inizia verso il 1070 a.C. e finisce verso il 980 a.C. Come per altre figure della Bibbia, anche la sua nascita è dovuta alle preghiere di una madre pia ma sterile, come Sara, moglie di Abramo, la madre di Sansone. Il figlio viene considerato in questo modo un dono divino, assoluto, frutto della preghiera materna e della grazia divina. Samuele avrà così questo nome che ha il significato di «l'ho mandato al Signore». La madre Anna, nell'implorare la sua nascita perché sterile, fa voto al Signore di consacrarlo a lui secondo le regole del nazireato, che comprendeva fra l'altro la crescita senza il taglio di capelli e l'astensione dalle bevande alcoliche. Una volta nato, Samuele è tenuto in famiglia fino allo svezzamento, che a quell'epoca era prolungato fino al secondo o terzo anno di età. Giunto il momento, con il consenso del marito e padre del bambino Elcana, la madre Anna lo conduce al santuario di Silo, nella Palestina centrale, dove si custodiva l'arca dell'alleanza, e lo consegna al grande sacerdote Eli affinché cresca nel tempio come consacrato a Dio. Prima di ritornare, Anna eleva a Dio un cantico di lode, in cui si sottolinea la potenza divina che trasforma la prepotenza dei potenti in un trionfo finale dei più deboli e la sterilità emarginante di una donna in una fertilità di madre, come nel suo caso. Il primo libro di Samuele, scritto come il secondo, da un anonimo nel secolo IX a.C., prosegue con la descrizione del santuario di Silo, dove in contrapposizione al giusto sacerdote Eli vi erano i due figli Ofni e Fines, anch'essi per discendenza sacerdoti del Tempio, che però erano perversi, abusando delle donne addette ad alcuni incarichi e non erano giusti nella ripartizione delle parti degli animali offerti. Samuele cresce nel Tempio e già da piccolo porta la veste sacerdotale. La madre viene a trovarlo ogni anno portandogli in dono un mantello, quasi per assicurarlo della sua presenza e protezione. Anna, per maggior gloria di Dio, concepirà altri tre maschi e due figlie.

Il rivelarsi di Dio attraverso la parola dei profeti in quell'epoca era raro, perché egli si manifesta al fanciullo e per ben tre volte lo chiama di notte, ma Samuele pensa che sia il suo maestro Eli che dorme in una stanza accanto, quest'ultimo emblema della vera guida spirituale. Senza sostituirsi a lui, lo istruisce a rispondere così: «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». E alla quarta chiamata, Dio, nominandolo suo profeta, gli predice la punizione proprio del suo maestro Eli per la debolezza dimostrata verso i figli dei generi. Al mattino Samuele rivelerà la profezia ad Eli, il quale da quel momento diventerà un suo discepolo, e da giusto qual era dirà: «Egli è il Signore, faccia ciò che è bene ai suoi occhi». Ormai l'investitura di Samuele è ufficiale in tutta Israele. Egli come profeta non è un sognatore o un mistico colpito da estasi, ma un personaggio che opera all'interno della storia e le sue profezie non caddero mai a vuoto. Gli anni passano e all'orizzonte di Israele compaiono le truppe dei Filistei, popolo di origine egeo-cretese, dotate di forte tecnologia militare. Gli ebrei si scontrano in battaglia, subendo una prima sconfitta ad Affek sulla costa mediterranea e poi una seconda più grave, in cui gli ebrei vengono sconfitti definitivamente. I figli del gran sacerdote uccisi in combattimento e l'arca dell'alleanza che veniva portata nelle battaglie, secondo le usanze ebraiche, viene catturata dai filistei. La notizia portata da un messaggero ad Eli rimasto nel santuario di Silo fa cadere per il dolore dal seggio il vecchio sacerdote e muore. La città di Silo viene poi distrutta, avverandosi del tutto la profezia di Samuele. L'arca in mano dei Filistei peregrinò per vario tempo nei loro territori, ma eventi disastrosi per loro l'accompagnavano, per cui si convinsero a restituirla agli ebrei. Ma non essendoci più il santuario, fu tenuta per 20 anni in vari posti, fino al tempo del re David, quando sarà collocata definitivamente a Gerusalemme. Samuele in questo periodo svolge il suo ministero profetico, riportando gli israeliti al culto di Yahweh e a prepararli alla riscossa sui filistei, che di fatto li opprimevano. Li raduna tutti a Masfa di Beniamino e con preghiere, digiuni, confessione dei peccati si parla della guerra contro gli oppressori. Gli ebrei eleggono Samuele come giudice. I filistei insospettiti decidono di attaccare gli ebrei. Samuele invoca Dio e tuoni e rombi immensi si scatenano nell'aria, per cui i filistei terrorizzati scappano, venendo sconfitti fino a Bet-Kar. E da allora non entrarono più in Israele, almeno fino a quando Samuele fu giudice. Dopo la distruzione di Silo, egli dimorava a Rama, dove era nato, e nuova sede dell'arca e del santuario. Ogni anno girava per il territorio di Israele giudicando nelle vertenze, presiedendo adunanze. Il resto della sua vita fino alla vecchiaia è passato sotto silenzio. Ormai molto anziano, con i propri figli Joel e Abijah, che non seguivano le orme del padre determinando un malgoverno, la minaccia di nuova invasione filistea spinsero il popolo a chiedergli di rinunziare alla carica e di nominare un re che governasse e marciasse alla testa dei soldati, come era uso di quel popolo.

prima titubante e poi convinto da Dio, a cui aveva ricorso con la preghiera, Samuele consacra re Saul in tre fasi: prima privatamente a Rama, poi con il sorteggio a Masva e poi a Galgala lo presenta al popolo ungendolo re. Samuele scrisse il codice statuto sul diritto del regno, quindi si dimise da giudice e si congedò dal popolo con un discorso memorabile, indicando la via per conservare l'amicizia con Dio. I libri di Samuele continuano con il racconto delle gesta di Saul come sovrano, delle sue vittorie e anche delle sue disubbidienze ai voleri di Dio. Samuele, a cui Dio parlava nel sonno, si recò da Saul dopo la grande battaglia contro gli Amaleciti, a rimproverarli di non aver adempito allo sterminio totale di quel popolo e di suoi animali, e di aver invece salvata la vita al loro re Agag e di aver preso per bottino tutti gli armamenti migliori. Poi davanti a Saul, Samuele uccide il prigioniero Agag, re di cui gli acerrimi nemici di Israele. C'è difficile capire questi atteggiamenti estremi, ma tutto va inquadrato negli usi, nelle vendette, nelle guerre esasperate di quell'epoca. E nel contempo, egli dice a Saul che il Signore lo ha ripudiato come re, per darlo ad un altro più degno. Pur se dispiaciuto di aver dovuto ripudiare Saul, Samuele, sempre su indicazione di Dio, si reca da Jesse il Betlemita. Arrivato a Betlemme si fece condurre davanti 7 figli presenti di Jesse, ma nessuno di loro gli veniva indicato da Dio come il futuro re. Ma c'era un ottavo figlio, Davide, il più piccolo che pascolava le pecore. Allora, fattolo venire, Samuele riconobbe in lui il prescelto e con il corno dell'olio e la presenza dei fratelli lo consacrò re di Israele, poi si alzò e ritornò a Rama. La sua figura ricompare ancora fuggevolmente nelle vicende che riguardano il re David, la persecuzione contro questi di Saul, i circoli dei profeti residenti a Najat, eccetera. Ma ormai è Davide che irrompe con tutta la sua grandiosità di re nei capitoli successivi del secondo libro di Samuele. Il profeta morì verso i 90 anni, tra il compianto di tutti gli israeliti, e fu seppellito nella sua proprietà di Rama. Dopo morto, Samuele viene evocato da Saul prima della battaglia contro i Filistei. Egli predice la sua sconfitta nell'esercito israeliano e la morte sua e dei suoi figli sul campo. La personalità di Samuele è affascinante. Egli è prima un prescelto consacrato sin da bambino, poi profeta adolescente, ma accettato dal suo maestro Eli. Senza essere un condottiero di eserciti come lo erano i giudici di Israele, egli assume questa carica per la sua vittoria sui nemici del suo paese, ottenuta però con la preghiera e l'invocazione a Dio. E come novello Mosè, le forze della natura lo favoriscono nell'impresa.

pensa di creare una dinastia, ma i suoi figli degeneri non ne sono degni. Allora, pur essendogli doloroso mettersi da parte, nomina un re per Israele nella persona di Saul, per il quale mostrava sincero affetto. La delusione della ripudiazione come sovrano non gli dà soddisfazione di rivincita, anzi lo rattrista e intimamente prega per lui. Dovette usare le maniere forti con Saul, ma temperate da grande condiscendenza ed umanità. Non potendo fare più niente per lui, si ritira nel silenzio della sua rama. Viene richiamato da Dio per ungere il nuovo re David e, forte nella fede in Dio, lo fa sapendo di sfidare l'ira di Saul. Sarà il consigliere profeta cercato dallo stesso David e infine profetizza la fine di Saul anche dopo morto. È stato certamente uno dei più grandi profeti di Israele. Le sue reliquie furono scoperte nel 406 d.C. e trasportate a Costantinopoli con una solennità eccezionale tra due ali di folla continua dalla Palestina alla Calcedonia. Al tempo della Quarta Crociata, esse furono portate a Venezia, dove sono tuttora venerate nel Tempio di San Samuele. A partire dal 730, il suo nome compare in tutti i martirologi occidentali al 20 agosto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
5: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: celebriamo oggi la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie orme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
2: Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì, ma il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parabola delle nozze del figlio del re e degli invitati viene utilizzata da Gesù, ma non sono una finestra sul passato, queste cose, per vedere cos'è accaduto al tempo di Gesù, ma sono invece uno specchio per far vedere ciò che accade oggi e soprattutto in chi legge e ascolta il Vangelo. L'ascoltatore sente il racconto come se non lo riguardasse, per capire alla fine che parlava proprio di lui. Il racconto del Vangelo, come in uno specchio, ci permette di vedere il vero volto che abbiamo. Dunque non si parla solo del popolo ebreo, ma anche dei cristiani di tutti i tempi, certo anche di noi oggi. C'è un rifiuto di fatto, cioè realizzato non come teorie e riflessioni, ma con i fatti. I nuovi invitati sono tutti buoni e cattivi, ma alla festa di nozze viene trovato dal re uno senza la veste nuziale. Cioè le nozze sono una comunione di vita, l'unione di festa con Dio. Ci sono buoni e cattivi, ma che credono in Dio. Anche se hanno fatto qualche male, si sono pentiti chiedendo perdono. ma chi non ha creduto in Dio, rifiutando tutti gli inviti alla fede, come può pretendere di partecipare alla festa di nozze? La veste nuziale è la fede. E la fede porta alle opere della fede, cioè perdono, amore, tolleranza, benevolenza, pazienza e così via. A volte questa veste nuziale si è sporcata, ma si è pulita con la richiesta a Dio di perdono e con la volontà di riparare. Preghiamo perché il Signore ci aiuti a mantenere la veste nuziale, cioè la nostra fede, sempre pulita con le opere della fede. Stiamo celebrando la memoria di San Bernardo, un grande devoto e innamorato di Maria. E vorrei ricordare qualche espressione che lui diceva e che riguarda in modo particolare la sua devozione e il suo amore alla Madonna. Diceva San Bernardo: fa passare tutto avendo fiducia per il cuore di Maria. E mi pare che sia un atteggiamento di fede che anche noi possiamo curare e avere verso la Madonna, perché Dio non fa passare, diceva San Bernardo, nulla se non attraverso il cuore di Maria. Doveva essere certamente un innamorato della Madonna e con grande fede l'ha pregata. E ricordo a questo proposito la testimonianza di un sacerdote, padre Kremer, anche lui devoto della Madonna, che si trovava missionario nell'isola della Réunion, lontano. Si era atrofizzato il suo nervo ottico, avrebbe dovuto subire un'operazione che gli avrebbe permesso di avere 1 o 2 gradi di vista, solo ombre per potersi orientare. Ha fatto una novena, come lui ci ha testimoniato, alla Madonna delle Lacrime, ha preso il cotone, lo ha tenuto sugli occhi durante la sua preghiera. Il cotone non è quello ormai che veniva utilizzato per asciugare le lacrime della Madonna, poi quello che allora era un gesto naturale, è rimasto come un rito che periodicamente facciamo qui in santuario e voi conoscete bene. Si apre la teca dove è custodita l'immagine della Madonna e il nostro arcivescovo pone il cotone a contatto con l'immagine, è un segno di fede. L'intensità della preghiera e la fede ottengono le grazie che la Madonna prende da Gesù e che Gesù concede, certamente. E allora ha fatto questa novena ponendo questo cotone sugli occhi. Quando, dopo l'intervento, passato il periodo necessario, ha tolto le bende, si è accorto subito di quello che era avvenuto, ma ha atteso che i medici controllassero e vedessero di persona loro la situazione. perché aveva 10 decimi, inspiegabile per la medicina. La Madonna davvero per noi, se preghiamo con fede intensamente, può ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno. La Madonna ci accompagna sempre nel nostro cammino di vita. Preghiamola e amiamola.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Bernardo e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore e di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi i titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Maltempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
4: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafa nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio, l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine e spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran e nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
7: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
8: Assistenti sociali, il pronto intervento sociale del comune di Bari si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
7: Elena Seno, linea allo studio.
2: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
9: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
2: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
10: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
7: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47ª edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome: Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata.
16: Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitola. Una buona serata.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Coraggio.
2: Conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

continuiamo a meditare il Salmo 22. Dopo l'accusa del salmista a Dio, leggiamo i versetti 4-6. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Il salmista sente Dio infinitamente lontano, tanto da non provare consolazione con la presenza di Dio, però sa per fede che egli abita in mezzo ad Israele, nella santa dimora, il Tempio. Sa che Dio abita le lodi di Israele, cioè la liturgia di Israele. Sa per fede che i padri hanno sperato in Dio e che Dio li ha liberati, che hanno gridato e furono salvati, non sono rimasti delusi. Questa è tutta l'esperienza di fede di Israele che il salmista richiama perché c'è in essa uno spiraglio di speranza. E in fondo, il ricordo del passato, dei momenti belli e di consolazione, fonda la fiducia nel presente. Ho sperimentato tante volte e i miei padri hanno sperimentato tante volte la salvezza di Dio. Adesso, questa salvezza sembra però lontana, ma si può sperare che il Signore si manifesti ancora una volta, come ha fatto un tempo. Anzi, non solo questo discorso riguarda il Padre, ma anche il salmista, il quale ha una strana coscienza di sé. Dice: «Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama». Esprime così la sua condizione di avvilimento, di vergogna e di abbattimento. È il lamento di uno che si sente indegno della salvezza di Dio. È vero, Dio ha salvato i nostri padri, ma io sono un verme, non un uomo, e davanti a Dio non c'è niente che possa pretendere. Il salmista si sente addirittura rifiuto degli uomini, ma io sono un verme, non un uomo, e davanti a Dio non c'è niente che possa pretendere. Il salmista si sente addirittura

oggetto misterioso, il quale non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Ricordiamo che questo servo di Yahweh nel Nuovo Testamento è la fotografia di Gesù Cristo. Disprezzato, respinto, l'uomo dei dolori che conosce per esperienza il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, come un lebbroso dal quale si allontana lo sguardo, disprezzato, senza alcuna stima. Così è il nostro salmista. Di fatto egli dice: si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Allo stesso modo, nel racconto della passione del Signore troviamo: si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Sono parole che verranno riprese nel capitolo 2 del libro della Sapienza, dove vengono messi in scena gli empi, i quali scherniscono il giusto proprio con queste parole: se Dio è suo padre, se Dio è il suo protettore, lo salverà. E sono parole che corrispondono a quella domanda cinica che leggevamo nel Salmo 42-43. Dov'è il tuo Dio? Fallo vedere, fammi vedere la salvezza di Dio nella tua vita.

Quindi, da una parte il salmista si sente schiacciato e dall'altra però può dire: sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Il salmista ricorda che nella sua vita ha fatto alcune esperienze belle della presenza, della provvidenza e dell'amore di Dio. Dio è stato la sua levatrice, sei tu che mi hai tratto dal grembo. Questo gesto che introduce nella vita, il gesto della levatrice, è stato fatto dal Signore. Non solo, egli aggiunge, mi hai affidato al seno di mia madre. È un gesto molto tenero della fiducia del bimbo che riposa sul petto della madre, che è sorgente della vita. Al mio nascere, a te fui consegnato. Vuol dire che c'è stato un ambiente favorevole che gli ha voluto bene, che gli ha sorriso, e questo ambiente favorevole è stato Dio stesso. C'è stato un sorriso di Dio all'inizio della vita. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Vuol dire che non c'è mai stato un momento privo della presenza di Dio. Se io vado anche indietro, alle origini, agli inizi, al momento della mia nascita, lì trovo la presenza e la mano amorosa di Dio. In fondo, come possiamo vedere, c'è una fiducia grande. Mi hai sempre voluto bene, mi hai sempre accolto e hai voluto la mia vita, hai dato il tuo assenso alla mia esistenza. Quindi sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: discorso riferito solo dal Vangelo di Matteo, chiamato la Confessione di Pietro. A Roma c'è l'altare della confessione, proprio nella Basilica di San Pietro, e chi è stato in Palestina ha trovato questa chiesa chiamata del Primato, collocata vicino al lago di Tiberiade, anche se la scena è messa da San Matteo molto lontano da Gerusalemme, ai piedi del monte Ermon, addirittura in territorio pagano. Lì Gesù per primo prende la parola e chiede quale impressione sta suscitando sulla gente la sua persona, il suo modo di agire. Oh, Gesù non va a mendicare sondaggi di opinione, non è che gli interessino queste impressioni popolari, è soltanto un modo per aiutare i suoi discepoli a entrare sempre di più in quella che chiamiamo la confessione, la professione della nostra fede. E vengono riferiti a Gesù alcuni di questi giudizi, lo mettono vicino ai grandi profeti del passato, uomini pieni di ardore, di passione per Dio, che hanno dato la vita, che hanno ricevuto contrasti, che hanno conosciuto tante difficoltà e che ormai sono scomparsi, appartengono al mondo della memoria. Ma dopo aver raccolto queste impressioni, ecco la domanda molto forte che viene fatta a tutti i discepoli, a quelli che stanno attorno, e che questa sera, grazie proprio alla parola di Dio viva, viene rivolta a ciascuno di noi qui presente. Ma voi chi dite che io sia? In altre parole, chi è Dio per te, fratello, sorella? Che risposta sai dare? Non quelle imparate a catechismo, non certe frasi che possiamo aver costruito in base alle nostre conoscenze, ma piuttosto quel Dio vivo che parla a te, persona viva. Come ti ritrovi nel dialogo con Lui? Che peso ha nella tua vita? Che cosa provoca in te la presenza del Signore? Ti comunica consolazione, gioia, speranza? Sei continuamente in dialogo con Lui? Lo riconosci il segreto forte di tutta la tua esistenza? È molto importante dare questa risposta. Anche noi sulla scia di Pietro possiamo balbettare qualche cosa. Dietro quella risposta di Pietro, infatti, ci saranno dei necessari cambiamenti, perché lui risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ma lo immaginava in un certo modo, e più tardi dovrà veramente cambiare il suo pensiero. Credeva a un inviato di Dio molto forte, sicuro, che avrebbe capovolto le situazioni di ingiustizia, e invece quel Cristo diventerà vittima, processato ingiustamente e poi appeso alla croce. Il cammino della fede, questa nostra risposta che noi diamo oggi al Signore, è allora soggetta a dei cambiamenti, a dei miglioramenti, perché ciascuno di noi possa davvero ritrovarsi figlio di Dio, salvato da Cristo Gesù, e possa avere un rapporto familiare costruttivo con Lui, in modo da portare rimedio in tante incomprensioni della vita, in tanti momenti difficili che siamo chiamati ad attraversare. Il Dio con noi, il Dio di Gesù Cristo, verso il quale diventiamo sempre più attenti e con il quale ci leghiamo in stretto rapporto di comunione.
1: È importante oggi farci questa domanda: chi è Dio per me? Chi sei, Signore Gesù? In modo da stabilire un rapporto personale, forte, direi quasi vibrante con la nostra anima. E a Pietro, che ha dato questa risposta, ecco l'incarico conferito da Gesù, un incarico che è stato segnalato anche nella prima lettura con il simbolo delle chiavi. Isaia presenta un cambiamento del primo ministro che si trovava allora a Gerusalemme. La sostituzione porta l'incarico a un uomo che viene definito padre del popolo, punto sicuro in quella immagine del piuolo che serviva per tener ferma, aderente la tenda. Ci viene dato questo senso di solidità, di forza, un punto di riferimento allora non fragile, che non cerca i propri interessi, ma che vuole servire veramente il povero. E a lui, diceva il profeta, vengono consegnate le chiavi. Quello che apre nessuno lo può chiudere, quello che chiude nessuno lo può aprire. Segno di un'autorità che più avanti nella riflessione biblica sappiamo diventa servizio, disponibilità ai fratelli. Tutti coloro che coprono una carica di potere all'interno della comunità, di guida, sanno che sull'esempio di Gesù devono farsi servi, ultimi, pronti e servizievoli in tutte le occasioni. Quale potere viene dato a Pietro? Proprio quello di essere roccia, punto di riferimento sicuro per la fede di tutti i fratelli. E lasciate che noi facciamo questo necessario riferimento al Pietro che la provvidenza oggi dona alla Chiesa, Giovanni Paolo II, vera roccia, stabile, in un mondo come il nostro di cambiamenti continui, di confusione, di insicurezza. E questa roccia, anche se sembra sgretolarsi nel suo corpo, egli la testimonia con una fede audace e nello stesso tempo semplice, direi quasi infantile. L'abbiamo sentito nelle preghiere che ha rivolto nell'ultimo viaggio nella sua Polonia, nei discorsi che ha tenuto alla sua gente, con una spontaneità ed immediatezza che fanno capire quanto è giovane il suo spirito dentro il cuore. Pietro allora, che è roccia anche per noi in un mondo di tanta insicurezza. Pietro che ha in mano le chiavi, gliele dà il Signore Gesù perché possa accogliere ed eventualmente anche escludere dalla comunione della Chiesa coloro che non ne hanno le premesse. Ecco che nel corso di questi secoli sono avvenute proprio a causa di Pietro tante strazianti divisioni. Forse anche non c'era un Pietro servizievole, disponibile secondo il cuore di Cristo, che professava con lucidità e forza la sua fede. Sono i segni che portiamo tutti dentro di queste dolorose divisioni. Nonostante tutto, guidato dallo Spirito di Gesù, ecco il compito di accogliere, di riconciliare con Dio tutte le persone, di poter dare a ogni fratello la sua giusta famiglia, che è la famiglia di Dio. E anche noi ci sentiamo un po' incamminati su questo compito. Oggi è importante che con la nostra testimonianza, con il nostro esempio, riusciamo ad aprire certe porte chiuse dall'indifferenza. Quanta gente non sente il richiamo di Dio, non sente il bisogno di vivere in pace con Lui, di pregarlo, a noi con delicatezza portare questa apertura, fare in modo che ci sia uno spiraglio di speranza anche per chi è più lontano, a noi chiudere le porte a quegli assalti del nemico che spesso arrivano anche nelle nostre famiglie, con le più giovani generazioni, frastornandole, ingannandole con una felicità troppo facile e superficiale. Ecco il compito che ci viene dato quando professiamo la nostra fede in Cristo Gesù. Vediamo allora di metterci davanti al mistero di Dio, un po' come ha fatto San Paolo, che nella seconda lettura è esploso in una preghiera: «O mistero insondabile», come se dicesse: «Sei un oceano, Dio, io non ti potrò mai comprendere, ma capisco che tu sei una cascata di amore, che tu vieni verso di me e mi invadi con tutta la tua tenerezza. Io ti benedico, ti ringrazio che hai cercato proprio me, creatura umile, peccatrice, e mi hai fatta così importante da tenermi al sicuro nella tua mano forte».
2: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla seconda lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha il potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Questa è la parola del Signore.

In questo brano della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, noi ci troviamo nel mezzo dell'organizzazione della colletta per i poveri di Gerusalemme. E Paolo invita i Corinzi a essere larghi in quella che lui chiama opera generosa. Per Paolo non è un fatto di poca importanza. Infatti, dedica ben due capitoli della lettera per invitare i Corinzi alla generosità verso i poveri di Gerusalemme, in questo gesto chiamato in forma semplificata colletta. E la comunità cristiana di Corinto era formata da persone benestanti, ma anche da membri appartenenti agli strati sociali più bassi, come gli ex schiavi che avevano ottenuto la libertà o degli schiavi stessi. Ricchi, ma anche i più poveri, sono comunque tutti invitati ad aiutare. Per Paolo però non è solo un fatto che riguarda l'aspetto economico. Il suo discorso si allarga infatti a un orizzonte e una prospettiva più larghi. La generosità deve caratterizzare la vita del discepolo. Non è solo un gesto di un momento o di buona volontà, ma è l'atteggiamento che deve coinvolgere tutta la vita dei discepoli di Gesù. E qui l'elemento determinante non è il dono del denaro, ma ciò che esso esprime, il servizio cioè alla comunità povera di Gerusalemme, è la dimostrazione di un amore reciproco, un amore che unisce le comunità periferiche alla comunità madre di Gerusalemme. È il segno di un'unità tra fratelli e sorelle delle comunità che erano sfidate non solo dalla distanza, ma anche dalla tentazione di un ripiegamento sui problemi locali, che pure non mancavano, come a Corinto, come accenna Paolo in altre parti delle sue lettere. Allora, con l'invito a partecipare a risolvere un problema di povertà economica, Paolo intende sottolineare il valore dell'unità, e il tema è un tema che gli sta particolarmente a cuore, sia perché è un elemento che caratterizza la comunità, sia perché è spesso minacciato. Allora la solidarietà, sottolineata nella colletta, diviene un segno di comunione tra le chiese e segno concreto dell'unità esistente tra comunità geograficamente distanti e in certi casi culturalmente diverse. L'unità, per Paolo, è un fatto principalmente che riporta Gesù, e a lui occorre riferirsi per comprendere il valore dell'unità. Ma poi c'è un altro aspetto. A chi pensa di non avere tante risorse per aiutare, e non è solo un problema che riguarda l'aspetto economico, l'Apostolo invita a riporre fiducia in Dio. Sarà Lui che moltiplicherà risorse, energie e sentimenti. Scrive infatti l'Apostolo: colui che somministra il bene al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia, così sarete ricchi per ogni generosità. In fondo, non era stato così tra lo stupore dei discepoli anche nella moltiplicazione di quelle poche cose che erano i 5 pani e 2 pesci? E infine un'altra indicazione in questa lettera, in questo brano, dove Paolo invita a dare con gioia. Sì, perché dare è sempre legato alla gioia ed è una proposta di felicità, soprattutto in un mondo come il nostro che spesso irride la generosità o la crede ingenua. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Non si può donare con tristezza, perché dare con gioia è fare il bene e la felicità di chi riceve. E la gioia di chi dona nasce dalla gratitudine di chi sa di aver ricevuto molto. Preghiamo allora il Signore perché la nostra umanità, nella gratitudine, si apra alla generosità, che segno di unità con tutte le nostre comunità,
e che è anche segno di una vita abitata dalla presenza dell'altro, che è motivo di gioia sempre per ogni credente. Dio ama chi dona con gioia. Questa è la coscienza che ci incoraggia e ci apre la fiducia, ci libera dal calcolo e dalla conservazione della nostra vita e ci rende uomini e donne felici, capaci di fare felici gli altri.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore, che hai detto non è buono che l'uomo sia solo, ti rendiamo grazie per non averci lasciato andare soli, ma per averci accompagnato in questi anni con la parola e l'amore del Figlio tuo, insieme con tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo di conservarci sempre con te, al servizio del tuo Vangelo e dei tuoi poveri, in mezzo alla tua famiglia. Ti preghiamo di benedire i nostri sforzi, di moltiplicare il nostro amore, di proteggere la nostra vita, di guidarci verso il tuo regno di pace e di giustizia, per ora e per sempre.
1: Amen.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

San Bernardo di Chiaravalle, 1090-1153. Nella prima metà del secolo XII, l'uomo a cui tutta l'Europa guardava non era né il Papa, né l'imperatore o un qualche regnante, era un monaco bianco, Bernardo di Chiaravalle. Monaci bianchi erano allora detti i cistercensi, da poco fondati, i quali avevano voluto indicare anche nel colore dell'abito il distacco dai benedettini di Cluny, tradizionalmente vestiti di nero. L'abbazia di Cluny, fondata nel 910, la cui chiesa era la più grande della cristianità, aveva preparato e sostenuto la riforma di Papa Gregorio VII, rischiarando il cosiddetto secolo buio. All'inizio del secolo XII aveva raggiunto l'apogeo della sua crescita. Contava circa 400 monaci e dal suo abate, considerato una delle somme autorità del tempo, dipendevano più di 1000 monasteri. Come reazione alla opulenza di Cluny era nata la riforma cistercense, con un povero monastero sperduto tra le paludi di Citeaux, ma l'esperimento non aveva avuto molta fortuna e sembrava ormai destinato a concludersi. E così sarebbe certo avvenuto se il mattino di Pasqua del 1112 non si fosse presentato alle sue porte Bernardo di Fontaine, un giovane 22enne di nobile famiglia borgognona. L'eccezionale tempra del ragazzo era dimostrata non solo dal fatto che aveva dovuto superare le forti resistenze paterne per scegliere quell'abbazia priva di ogni prestigio e che non offriva alcuna speranza di carriera ecclesiastica, ma ancor più dal fatto che Bernardo giungeva a Citeaux capeggiando un drappello di altri 30 giovani, compagni di avventure cavalleresche, tra cui 4 fratelli e 2 zii. Da solo li aveva prima radunati per 6 mesi in un castello a condurre vita comunitaria sotto la sua guida, li aveva pazientemente fatti innamorare di Cristo e della sua Chiesa, convincendoli poi pian piano a scegliere la forma più povera di vita monastica allora esistente. E la gente dei dintorni diceva che in quel castello la vita di Bernardo con i suoi compagni era soltanto carità e che quella comunità di giovani evocava in maniera impressionante la chiesa primitiva in cui tutti avevano un cuore solo e un'anima sola. E tuttavia Bernardo era di natura timido e schivo. La sua infanzia era stata però segnata da alcuni episodi che ci è difficile valutare nella loro oggettiva consistenza, ma i cui effetti risultarono luminosi ed evidenti. In una notte di Natale, in cui era prostrato dalla malattia e non aveva potuto partecipare alle tradizionali solenni celebrazioni di mezzanotte, il piccolo Bernardo aveva rivissuto in sogno la nascita del bambino di Betlemme e gli era rimasto in cuore un amore ardente per la dolce umanità del Figlio di Dio e una incredibile tenerezza per la Vergine Santa. Lo dimostrerà poi lungo tutta la vita, divenendo l'appassionato, mistico, contemplativo dell'umanità di Cristo. Un altro determinante episodio era stato la perdita della madre Alette di Montbard, quando Bernardo aveva appena compiuto 16 anni.
Il ragazzo sapeva che la mamma aveva sempre sognato per lui, già al tempo della giovinezza, della gravidanza, una vita consacrata a Dio, e l'aveva perciò prediletto ed educato con questa speranza nel cuore. Ciò gli aveva lasciato in eredità una sorta di purezza interiore e di limpidezza per tutto ciò che atteneva al mondo femminile, il che l'aveva preservato nella prima giovinezza quando le tentazioni si erano fatte sentire. Portandosi in cuore quella sorta di destino indicatogli dalla madre, Bernardo aveva dunque formato e trascinato con sé tutti i suoi giovani amici e li aveva presentati al vecchio abate di Citeaux, Stefano Harding, santo Stefano Harding, che ormai era quasi deciso a rinunciare alla sua santa impresa e a chiudere la vuota abbazia. Ma una volta che quella fresca comunità di giovani fu accolta in monastero, Bernardo non giocò a fare il leader. Trascorse i primi anni di vita monastica nel silenzio, nella preghiera, nella penitenza, con una radicalità così assoluta da rovinarsi la salute, ma in modo da acquistare anche un totale dominio su se stesso. Studiava la Sacra Scrittura con passione, cercando di assimilarne i concetti, le immagini, le espressioni, gli accostamenti verbali e tematici, perfino il ritmo delle frasi, e ciò lo portò col tempo a possedere un suo inimitabile linguaggio, come se avesse appreso a parlare dalla Bibbia e soltanto da essa. Quando non leggeva o meditava, lavorava con i confratelli nei campi a dissodare e bonificare terreni paludosi, spaccare legna, attendere alla seminagione, alla mietitura e alla conservazione dei raccolti. Così, quello che non imparava dalla scrittura, lo imparava, diceva, dai fiori e dai castagni, cioè dalla natura, l'altro libro di Dio. E tutto questo in perpetua astinenza, nutrendosi quasi soltanto di erbe o di zuppa di foglie di faggio. Ma quanto più il corpo si estenuava, sperimentava durezze e privazioni, tanto più Dio gli concedeva benedizioni di dolcezza. Sarà questa da allora in poi la sua parola preferita. Intanto l'esempio di quei giovani continuava ad essere contagioso. A Citeaux affluivano decine e decine di postulanti, tanto che si dovette pensare a due nuove fondazioni. Poi ne fu decisa una terza, a sud-est di Parigi, e questa volta fu designato come abate Bernardo, benché avesse soltanto 25 anni e non fosse ancora prete. Sorse così una nuova abate Bernardo, benché avesse soltanto 25 anni e non fosse ancora prete.

utilizzando, più dal punto di vista pedagogico che da quello strutturale, quella riforma cistercense che aveva trovato così precaria al suo arrivo. Volle dunque che il monastero corrispondesse alla lettera alla definizione che ne aveva dato San Benedetto: scuola di carità. E la carità, cioè l'amore inteso come la sostanza stessa di Dio, divenne l'oggetto costante della sua riflessione e della sua preghiera. Alla base di tutto, Bernardo vede l'abbraccio della misericordia di Dio che offre all'uomo un amore illimitato, con cui l'accompagna in tutte le tormentate vicende della storia. Alla creatura perseguitata da un tale amore inesausto ed esigente, non resta che lo splendido rischio di una risposta altrettanto illimitata. La misura di amare Dio è di amarlo senza misura. Sarà questo il fondamento della teologia di San Bernardo, della sua visione dell'uomo, della sua straordinaria capacità pedagogica. Dio ha sete di persone che hanno sete di Lui, spiegava. È in questa reciprocità che riesce a mantenere la povertà della creatura in continuo sublime contatto con la ricchezza di Dio, è racchiuso tutto il mistero della salvezza. Tutto il resto è solo l'ovvia conseguenza: le purificazioni che il monaco deve lentamente subire, l'umiltà gioiosa e vera in cui deve sprofondare, la generosità senza risparmio con cui deve donarsi al prossimo, la passione per abbracciare Cristo e per lasciarsi abbracciare da Lui sempre più intimamente, l'infinita tenerezza per la Madonna. Ed è così che si imparano anche le virtù necessarie: l'umiltà, la fiducia, la magnanimità, la sapienza, perfino un nuovo stile architettonico, quello cistercense che prelude al gotico, viene inventato da Bernardo nella persuasione che l'anima amante del monaco e perfino i suoi occhi hanno bisogno di sobrietà, di spazi austeri che non distraggano la mente ed il cuore. Bernardo dava prova di un duplice realismo. Da un lato, egli aveva una percezione chiara e senza illusioni a riguardo della misera e fragile condizione umana. Dall'altro, aveva una certezza ancora più robusta e travolgente di quanto potesse essere dolce e attraente l'amore del Figlio di Dio incarnato una volta che l'uomo l'avesse sperimentato. Per questo l'abate non temeva di rischiare, accogliendo nel suo monastero chiunque arrivasse. Noi ammettiamo tutti, diceva, ma nella speranza che tutti divengano migliori. A questo scopo esigeva soltanto che nessuno si sottraesse poi alla scuola della carità, e molti ospiti di passaggio, anche tra quelli che avevano alle spalle una vita turbolenta, chiedevano di restare a Chiaravalle dopo aver conosciuto l'abate. Quello che affascinava in lui erano l'affabile raccoglimento. Dicevano che era pensoso in maniera ammirabile, e la prontezza geniale della sua azione e quel suo esprimersi con lo stesso linguaggio della Bibbia e l'umanità del suo tratto quotidiano, ma soprattutto la particolare emozione che traspariva da tutta la sua persona quando parlava della incarnazione del Figlio di Dio. La gioia del monaco è Cristo, diceva, e il volto gli si accendeva. Parlava di Gesù come se lo vedesse nascere, crescere, predicare, operare guarigioni, patire, morire, risorgere. Sembrava che quel giovane abate fosse sempre protagonista dei misteri sui quali intratteneva i suoi monaci. Spiegava loro, infatti, che Dio è disceso fino alla nostra immaginazione, e l'immaginazione deve servire al credente per accendere e far divampare l'amore. Era dunque Bernardo che adorava il bambino come i magi, lo prendeva tra le braccia.

come Maria o come il vecchio Simeone, che lo custodiva e lo difendeva come Giuseppe, che lo ascoltava predicare come gli apostoli, che soffriva in maniera indescrivibile per la sua passione e morte, che gioiva come un fanciullo per la sua resurrezione. E componeva, o suggeriva la composizione, di inni e preghiere struggenti, come quell'emozionante Iesu Dulcis Memoria, che appartiene ormai a tutti gli innamorati di Cristo, un inno che dice: quanto è dolce il ricordo di Gesù, fonte di vera gioia per il cuore, ma più del miele e di ogni altra cosa è dolce la sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più gioioso, nulla si pensa di più dolce che Gesù, figlio di Dio. Gesù, speranza dei penitenti, come sei pietoso per quelli che ti implorano e come sei buono per quelli che ti cercano, che sarai dunque per quelli che ti trovano? La lingua non riesce a dirlo, lo scritto non riesce a spiegarlo, solo se lo hai provato puoi renderti conto di che cosa sia amare Gesù. Oh Gesù, sii tu la nostra gioia, tu che un giorno sarai il nostro premio, e sia in te la nostra gloria nei secoli e per sempre. Amen. Sono 332 i sermoni che Bernardo ha rivolto ai suoi monaci, dipingendo al vivo per loro e per tutta la cristianità Gesù Cristo con la passione di un innamorato. Dalle sue mani uscivano poi mirabili scritti spirituali che si diffondevano in tutta la cristianità, trattati sulla teologia dell'umiltà e della carità, sulla perfezione monastica, sulla teologia della grazia, sulla formazione del clero e dei vescovi e perfino sui doveri del Papa. Metteva sempre in pratica quello che raccomandava agli altri. Se scrivi qualcosa, io non lo gusto se non leggo il nome di Gesù. Se fai una disputa o un ragionamento, non mi piace se non vi risuona Gesù. Gesù è il miele sulla bocca, è dolce melodia per l'orecchio, incanto per l'anima, ma è anche medicina. C'è qualcuno tra voi che è triste? Che Gesù gli scenda nell'anima. Alla radice di ogni problema, Bernardo poneva la necessità di risvegliare o custodire in sé un affectuosus cordis amor verso Gesù e la sua Santissima Madre, al punto da poter riposare dolcemente nella memoria di Dio. Ed era a partire da una tale esperienza mistica che il santo abate analizzava la situazione dei suoi monasteri o di altri ordini religiosi che a lui ricorrevano, o di vescovi e papi che si affidavano al suo giudizio, mostrando una rara capacità di comprendere anche le situazioni più intricate e di penetrare nei più profondi segreti dell'animo umano. E pian piano la Chiesa imparava a riconoscerlo come padre e maestro. E a Clairvaux, Chiaravalle, giungevano da ogni parte messaggi e messaggeri di personalità civili o ecclesiastiche che gli chiedevano consiglio. Qualche volta egli era perfino costretto, non senza un'acuta sofferenza, a lasciare l'abbazia per predicare in qualche diocesi su richiesta dei vescovi, ai quali non poteva rifiutarsi, e tornava sempre accompagnato da decine e decine di giovani decisi a restare con lui. Qualche cifra può bastare a darci un'idea dell'incredibile movimento provocato dal fascino di Bernardo a livello mondiale. Nell'anno 1148 ci sono a Clairvaux 100 novizi. Alla sua morte, alla morte di Bernardo, nell'archivio del monastero sono conservate 888 schede, una per ogni monaco che ha professato nelle mani di Bernardo. È l'intero ordine cistercense, che stava per scomparire al tempo del suo ingresso a Citeaux, si è diffuso in tutta Europa con 343 abbazie. Di fatto saranno i suoi poveri monaci, la cui regola era tutta contemplazione e lavoro, a cambiare la faccia fisica dell'Europa.
bonificando e dissodando terre incolte, regolando acque, allevando il bestiame, rinnovando l'economia agricola e costruendo il nucleo originario di tante future città. A proiettare Bernardo sulla ribalta della Chiesa universale è il dolore per lo scisma che devasta la cristianità alla morte di Papa Onorio II, quando due fazioni di cardinali in lotta tra loro eleggono in brevissima successione di tempo due distinti papi. Si cerca un arbitro che dirima quella penosa e pericolosa controversia, ma non c'è nessuno che abbia un'autorità pari a quella dell'abate di Chiaravalle. Tocca dunque a lui lottare perché tutta la cristianità riconosca Innocenzo II, il primo eletto, come vero papa, anche se l'antipapa è già installato in Vaticano e ha in mano tutta la Roma che conta. Così Bernardo è costretto a percorrere le corti europee per convincere regnanti e schierarsi contro la verità per il bene della Chiesa e non in base ai propri interessi, come erano già inclinati a fare. Visita dal prima il re di Francia, poi quello d'Inghilterra, poi l'imperatore di Germania, poi le grandi repubbliche di Genova, Pisa, Venezia, poi il ducato di Milano e quello di Puglia, poi il regno di Sicilia, destreggiandosi tra scomuniche e minacce di guerra. Sono 7 anni di viaggi disagevoli, irti di pericoli. Più volte Bernardo deve attraversare le Alpi in pieno inverno e quando giunge nelle corti o nei palazzi vescovili deve fare da arbitrio nei conflitti, proporre compromessi politici, sfuggire a insidie lungamente architettate, discernere la verità tra cumuli di menzogne, convincere vescovi riottosi, riconciliare i nemici secolari, accogliere perseguitati, peccatori e malati in cerca di guarigione. È soltanto un monaco, senza armi, senza seguito, senza potere. Durante gli interminabili e difficili viaggi tra montagne, valli, foreste e villaggi sperduti, un qualsiasi signorotto di provincia o un qualsiasi bandito di strada può togliergli la libertà e la vita, ma egli attraversa indenne l'intera Europa, trovando sempre accoglienza entusiasta, e i principi finiscono per piegarsi alla sua volontà anche quando i loro interessi economici, politici o dinastici li porterebbero in ben altra direzione. Dovunque cercano di trattenerlo. A Milano la folla vuole addirittura costringerlo ad accettare la nomina d'arcivescovo della città. Solo i miracoli che lo accompagnano e quasi grondano dalle sue mani possono spiegare il successo di questo monaco dal volto ascetico e dolce. Se ne raccontano una quantità innumerevole e certo esagerata, ma che i miracoli accadessero è provato dal successo travolgente della sua missione. Bernardo definirà poi quegli anni la mia vita mondana, da cui uscirà sfinito, non solo per la fatica ma soprattutto per la lontananza dal suo amato monastero che gli riesce intollerabile. Le lettere che intanto ha inviato ai suoi monaci sono intrise di lacrime e di nostalgia. Io sono afflitto da tante sofferenze che provo perfino disgusto a vivere. Desidero soltanto di poter tornare a morire tra di voi. Ma resisteva, riconoscendo semplicemente la mia piccolezza è necessaria alla Chiesa. Finalmente il decennio delle lotte religiose e politiche si chiude e Bernardo può tornare al suo desiderato monastero, anche se lo trova già assediato da file di persone che vogliono incontrarlo e parlargli almeno una volta. E non si è ancora ripreso che si trova coinvolto in un altro conflitto ancora più intricato e delicato. A Parigi domina un maestro di teologia idolatrato da migliaia di studenti, Abelardo. Ha tutte le doti che si possono desiderare, prestanza fisica, intelligenza acutissima, eloquenza raffinata, persuasività irresistibile. In più lo attorna un'aura di leggenda per il suo passato sentimentale, avventuroso e drammatico a causa della bella Eloisa che ha sposato in segreto. Ed è talmente consapevole della propria superiorità che confesserà più tardi
credevo di essere l'unico filosofo al mondo. Ma Abelardo insegnava dottrine nuove, che sembravano incompatibili con la fede cristiana, per un certo sbandamento razionalistico, e la sua dialettica era tanto più pericolosa quanto più sembrava invincibile. Perciò gli sguardi di tutti erano rivolti a Bernardo. «Il tuo silenzio è un pericolo per la Chiesa», gli dicevano gli amici più saggi e preoccupati. Conoscevano il suo sdegno per quegli intellettuali e dialettici che, diceva, frugavano i misteri di Dio deridendo la fede dei semplici. Bernardo apprezzava l'intelligenza, ma solo se si legava caritatevolmente alla verità. E ripeteva, parafrasando San Paolo, «La mia più intima filosofia consiste nel sapere soltanto Cristo e questi crocifisso». Definiva perciò turpi quelle investigazioni intellettualistiche che finivano per mettere in dubbio la fede, perché motivate da una indecente passione per le proprie contorsioni mentali. Vi sono, diceva, alcuni che amano sapere solo per sapere, ed è turpe curiosità. Altri desiderano conoscere per essere conosciuti, ed è turpe vanità. Alcuni desiderano sapere per vendere la loro scienza e averne denaro, ed è turpe per mercato. Ci sono però anche quelli che vogliono sapere per edificare, ed è carità. Ci sono poi quelli che vogliono sapere per essere edificati, ed è prudenza. Abelardo non era certo turpe, ma c'era ancora troppa vanità in lui. E turpe diventava la curiosità di tanti suoi discepoli che approfittavano delle ardite teorie del maestro per disprezzare le verità della fede e per sminuirle con miserevoli ragionamenti troppo umani. Humanis rationculis, diceva Bernardo nel suo espressivo latino, e fu per difendere la fede dei deboli e degli umili che Bernardo decise, pur controvoglia, di scendere in campo. Poi, una volta presa la decisione, divenne inarrestabile. Abelardo aveva voluto un solenne pubblico contraddittorio con Bernardo al Concilio di Sens. Si presentò con uno stuolo di ammiratori, certo di schiacciare quel monaco che non aveva frequentato le aule universitarie, con la propria straordinaria abilità dialettica e la travolgente eloquenza che gli era abituale. L'abate Bianco, invece, si presentò solo, con un foglio di appunti in mano, ma cominciò per primo, investendo l'illustre professore con un torrente in piena, rinfacciandogli tutte le proposizioni pericolose, le formulazioni ambigue, i funambolismi verbali, gli intellettualismi privi di carità che si trovavano disseminati nelle sue scritti. Abelardo restò disorientato. Si attendeva il clima forbito e disteso di una disputa calibrata, come allora si usava nelle università, e si ritrovava messo sotto accusa in maniera implacabile. Si lasciò prendere dal panico e dalla stizza, rifiutò il contraddittorio, abbandonò l'aula conciliare appellandosi al Papa. Inutile via di fuga, perché dopo breve tempo il Papa confermò la condanna chiesta da Bernardo. Oggi certi storici vorrebbero condannare l'abate di Chiaravalle, accusandolo d'aver usato il suo strapotere in maniera intollerante e perfino sleale, forzando le posizioni del suo avversario senza intuire la forza speculativa di Abelardo, che sapeva distinguere la sostanza del credo dal metodo di investigazione e apriva al pensiero cristiano nuovi e più moderni orizzonti. E in questo c'è qualcosa di vero. Ma chi accusa Bernardo di non essersi comportato da uomo di Dio e, dicono, di avere perso in quell'occasione la sua santità, cede a una prospettiva deformata. Scrive uno dei più attenti storici: oggi a distanza Bernardo sembra come l'aggressore rivestito di potente armatura, ma al tempo in cui gli avvenimenti accadevano Bernardo somigliava al giovane Davide di fronte al gigante Golia. Quando attaccò Abelardo, Bernardo uscì dalle file solo e venne a sfidare sul suo terreno
il maestro più adorato e più brillante del suo tempo. Certo, Bernardo non era in grado di sondare le profondità del pensiero di Abelardo, ma una cosa gli era chiara: la fede in Cristo, la fede dei semplici veniva compromessa. Il dibattito, infatti, non restava nelle aule universitarie, ma diventava pretesto per mille divisioni e mille storture, davanti alle quali Bernardo aveva una sola acutissima percezione: Christus est in causa, ne va di mezzo Gesù Cristo, e Gesù meritava di essere difeso con passione e senza ambiguità. Più tardi i due si riconcilieranno e Abelardo riconoscerà l'amore violento che Bernardo aveva donato anche a lui. Era l'anno 1145 quando inaspettatamente fu eletto Papa un monaco cistercense, Eugenio III. E fu allora che la cristianità si rese conto, con gioia, che in qualche modo l'abate di Chiaravalle era diventato anche Papa. Dicono che il Papa sono io, scriveva Bernardo al suo antico novizio, senza molto formalizzarsi, ma professandogli la più totale obbedienza. Gli diceva: non mi occorre un tuo ordine, mi basta un tuo desiderio, senza peraltro rinunciare alla più piena libertà di parola e di correzione. Il mio amore non vede in te un padrone, ma riconosce il figlio anche sotto la tiara. Io ti ammonirò dunque, non come un maestro, ma come una madre, certamente come uno che ti vuol bene. A lui Bernardo indirizzò 5 lunghe lettere, che assumeranno poi la forma di un trattato, in cui spiegherà al pontefice quale sia il punto di vista cristiano. La cosa più importante anche per un papa è sapere legare la preghiera e l'azione. E ciò che più sta a cuore a Bernardo è che la superbia non rovini quel figlio assurto a così grande dignità. Io gli scriveva: per te non temo né ferro né veleno, temo l'orgoglio del demonio. Tu non sei il proprietario del mondo, tu ne hai soltanto la responsabilità. Il proprietario del mondo è Cristo. E tra le molte considerazioni non mancava di avvertirlo che la curia romana era diventata una spelonca di ladri e che era attorniato da collaboratori inetti e spregiudicati. Poi, tra una riflessione e un consiglio, gli rompevano dal cuore le sue mistiche folgoranti intuizioni: il Papa è l'amico dello sposo, la sposa, la Chiesa, appartiene solo a Cristo. Oppure gli accadeva di precisare misticamente alcune celebri questioni filosofiche: chi è Dio? Chi è Dio? E rispondeva: Dio è colui di cui non si può pensare niente di più buono. Per sostenere Eugenio III dovette scendere in campo anche contro il folle tentativo di Arnaldo da Brescia, che a Roma cercava di riesumare l'antica Repubblica Romana con tanto di senatori e di feste pagane. Ma si sentiva ormai sfinito. Scriveva al Papa: non è giusto costringere una formica a spostare delle travi, e sperava di essere lasciato in pace. Ma Eugenio III non lo risparmiò. L'Europa cristiana aveva ripreso a tremare, perché nel 1144 era caduta Edessa e la Terra Santa era nuovamente perduta, e l'Europa tornava a sentire la minaccia dei turchi che premevano i confini. E il Papa chiese a Bernardo di predicare la seconda crociata, perché solo lui poteva convincere all'impresa i principi cristiani. Ciò che Bernardo fece nella Pasqua del 1146 sulla terrazza di Vézelay, suscitando un incontenibile entusiasmo, aderirono Francia e Germania e si formò un imponente esercito di 200.000 uomini. Oggi le crociate godono cattiva fama e da molti quest'ultima missione di Bernardo gli viene imputata a colpa. Qui non si vogliono giustificare le violenze ingiuste o i gratuiti massacri che la guerra occasionava, ma li provoca ogni guerra, religiosa o antireligiosa o illuminata che sia, allora come oggi. Tuttavia, giudicare le crociate con le nostre moderne visioni pacifiste significa dimenticare che esse accadevano in un'epoca in cui la lotta armata era l'unica strada possibile
per affermare il diritto dei popoli, e significa ancor più dimenticare che le 8 crociate, combattute nell'arco di 350 anni, peraltro quasi tutte con esito infelice, furono una resistenza di popolo, anzi di popoli diversissimi, per lingua, cultura, usi, interessi, che però riuscivano a unificarsi in forza di un comune ideale, quello di difendere la presenza dei cristiani in Terra Santa e l'accesso per tutti i credenti ai luoghi santi, e ancor più alla radice quella di difendere la stessa Europa cristiana. Senza questa resistenza, per quanto precaria, l'Oriente, ad opera dei turco-islamici, avrebbe fagocitato l'Occidente e le nostre nazioni europee oggi non esisterebbero neppure. Oggi si parla di volere ignorare stoltamente le radici cristiane dell'Europa, che si era da poco formata con la conversione dei popoli slavi e scandinavi e l'indipendenza della Polonia, e si possono oggi considerare con cipiglio le lotte condotte dai cristiani contro la minaccia turca, ma senza di esse oggi non ci sarebbe nemmeno l'Europa. Bernardo soffrì quando la crociata fallì, e fallì perché francesi e tedeschi, per le gelosie e le stupide furbizie dei rispettivi sovrani, attaccarono separatamente, danneggiandosi reciprocamente. Restavano al nostro abate gli ultimi anni di vita, ed egli li passò continuando a commentare per i suoi monaci il Cantico dei Cantici, sempre tenendo davanti agli occhi l'immagine amata di Gesù che si imprimeva sempre più nel suo cuore, e i suoi commenti diventavano preghiera e a volte perfino musica. Nel ricordo dei semplici cristiani e di innumerevoli altri santi, Bernardo fu sempre venerato come l'autore, parola e musica, del celebre inno Ave Maris Stella, e ancor più della bella preghiera mariana, la più bella dopo l'Ave Maria, quel memorare che tanti ancora recitano percependo la pace di un affidamento totale. Dice: ricordati, Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, dopo aver chiesto il tuo aiuto e implorato la tua protezione, domandato le tue preghiere, sia stato da te abbandonato. Perciò io, animato da tale fiducia, ricorro a te, o Madre, Vergine delle Vergini, a te vengo, davanti a te, peccatore pentito, mi prostro, o Madre della parola incarnata di Dio, non volere disprezzare le mie parole, ma ascoltale propizio ed esaudiscile. Anche un'altra notissima preghiera conserva il ricordo dell'ardore poetico del nostro santo. Sembra che un tempo la Salve Regina si concludesse alle parole: e dopo questo esilio mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo ventre. Secondo una simpatica tradizione, sarebbe stato Bernardo, trascinato dall'entusiasmo, ad aggiungere una volta di getto il canto delle tre invocazioni conclusive: o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Forse nessuno ha sintetizzato l'importanza della sua missione ecclesiale meglio di Dante, che nella Divina Commedia lo ha scelto tra tutti i santi come ultimo intermediario prima della visione beatificante. Nel Paradiso la figura guida è Beatrice, ma negli ultimi tre canti deve intervenire personalmente la Vergine Maria, perché solo lei può introdurre l'uomo nel mondo felice di Dio. Però il santo più degno di impetrare questo intervento materno di Maria è Bernardo, e Dante lo descrive come tenero padre che viene a invocare Maria Santissima con quella splendida preghiera che tutti conosciamo: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. E per comporre il suo bellissimo inno, Dante non ha fatto altro che tradurre in poesia le più commosse espressioni del nostro abate, che aveva definito la Santa Vergine Mater Caritatis, madre di carità. E a lui risale la più bella immagine di Dante, quella che dice: nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. I posteri diranno che Bernardo ha saputo essere il più grande francese del suo tempo, forse il più grande cristiano e il più efficace degli europei,
e lo definiranno l'ultimo dei padri della Chiesa e il primo dei grandi dottori moderni, padre del sentimento europeo. Papa Luciani, con l'umorismo che gli era solito, lo definì un grande monaco e in maniera del tutto originale un grande uomo di Stato. Ma forse l'influsso che più ha esercitato sul popolo cristiano è lo sviluppo della devozione popolare alla santa umanità di Cristo. L'abitudine che i cristiani hanno oggi di meditare sui misteri del Natale, sulla passione di Gesù, sulle gioie e i dolori della Vergine Santa, risale a San Bernardo. Quando San Francesco d'Assisi, in un impeto d'amore, bacerà il lebbroso, non farà altro che dare visibilità al tema del bacio mistico che ricorre continuamente nelle opere del Sant'Abate. E lo stesso farà Caterina da Siena, quando spiegherà lo sviluppo della vita spirituale con l'immagine dell'anima innamorata che deve imparare a baciare prima i piedi, poi il costato, poi la bocca di Gesù. E lo stesso faranno tutte le più ardenti mistiche quando diffonderanno la loro appassionata e bruciante devozione al cuore di Cristo. Giustamente, nelle vetrate della Basilica di Issoudun, un anonimo artista ha scelto di illustrare il significato dell'esperienza del messaggio del nostro Abate Bianco con questa immagine. Il santo sta di fronte al Divino Maestro, ma nel cuore di Bernardo c'è scritto Gesù, e nel cuore di Gesù c'è scritto Bernardo.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente di ciò che i figli imparano e li aiutino a formarsi una mentalità matura e sana di fronte all'esistenza.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste, esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berchet che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

2000 anni, molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato, da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto, molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità, per esempio, che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono le autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
1: Sì,
0: come
1: affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare, però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo cominci a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

vorrei riprendere un momento il tema anche della preghiera del cuore, una preghiera che non deve essere fatta soltanto di formule, ma proprio che nasce dal profondo del nostro cuore, nel silenzio, come dice Gesù quando preghi: chiuditi nella tua camera e mettiti a contatto con il Padre. E la camera nella quale dobbiamo chiuderci è il nostro cuore, è nel nostro cuore la presenza del Padre. Ed è per questo che dobbiamo vivere il nostro deserto anche nella città, cioè in mezzo alla confusione, in mezzo alle nostre preoccupazioni, attività, impegni, in mezzo ai rumori di questo mondo. È la vittoria che Gesù ci fa compiere sulle provocazioni del mondo, riuscire a conservare questo nostro deserto nel profondo del cuore in mezzo a un mondo che ci distrae. Ed è molto più meritorio questo compito che ci affida il Signore, perché avere tutto favorevole attorno di noi è troppo comodo. Riuscire proprio ad essere questa isola in mezzo al mondo, non per isolarci dalla realtà del mondo, ma per portare Dio in mezzo a questa realtà del mondo, perché l'isola che noi vogliamo essere è l'abitazione di Dio, nella quale noi viviamo, ci raccogliamo, nella cui comunione noi viviamo, perché il mondo veda, conosca il Figlio di Dio, che manifesta la volontà e l'amore del Padre. Ecco, nel nostro cuore deve scendere tutta questa realtà soprannaturale, e in questa noi dobbiamo vivere, respirare, muoverci. Abbiamo ricordato l'altra volta che la preghiera del cuore è prima di tutto entrare proprio nella profondità di noi stessi, perché lì possiamo incontrare Dio. Inoltre abbiamo detto che la preghiera del cuore esige sempre anche una certa violenza, perché la preghiera del cuore è fare un passaggio dal mondo dei sensi al nostro mondo interiore, profondo, perché noi dobbiamo superare due specie di mondo per entrare dentro nel deserto del nostro cuore. Il primo mondo è quello che abbiamo ricordato prima, di tutto ciò che ci circonda. Il secondo mondo è che è dentro di noi, perché dentro di noi c'è questo mondo che ci disturba, con i sentimenti, con i pensieri, con le distrazioni, con le realtà profonde di passione, di tendenze e di risentimenti, eccetera. E quindi c'è bisogno di una violenza per resistere al mondo esterno e al mondo interiore, ed entrare nel mondo di Dio. Inoltre la preghiera del cuore consiste sempre in una conversione, perché appunto è un passaggio dalla dispersione alla concentrazione. E nella concentrazione avviene sempre l'impatto, purtroppo, con la nostra miseria di cui parlavamo prima. Noi non possiamo mai esimerci da questa realtà. Dobbiamo conoscerci fino in fondo e accettarci così come siamo. Ecco perché allora il regno di Dio patisce violenza. Allora abbiamo ricordato alcune premesse indispensabili della preghiera del cuore. La prima è la calma, che reagisce ad ogni agitazione. È il silenzio, che reagisce a tutto quello che può essere di chiassoso attorno di noi e dentro di noi, perché dentro di noi ci portiamo dietro tutte le distrazioni, che ce le portiamo dietro anche quando magari ci concentriamo per pregare. Il silenzio, che poi diventa tutto un dono di Dio che dobbiamo chiedere, la calma, il silenzio. Poi l'ordine e la purificazione, che è l'esigenza fondamentale per poter piacere a Dio, ed è fondamentale per poterci incontrare con Lui, essere nell'ordine nostro interiore, cioè nel dominio di noi stessi, delle nostre passioni. E quindi anche in questo procedimento di purificazione, che non vuol dire essere puri, ma vuol dire tendere
verso la purezza. E quando si parla di purezza non si intende soltanto quella dei sensi, e la purezza in tutte le nostre azioni, pensieri, parole, intenzioni. Inoltre l'altra condizione è l'umiltà, che è fondamentale, perché la verità, l'umiltà ci mette nella verità, cioè ci fa scoprire quello che veramente noi altri siamo, e quindi non è che ci mettiamo a crearci dei turbamenti o che vogliamo tentare, come il demonio aveva tentato Gesù, di farlo gettare giù dal pinnacolo, cioè perché si mostrasse diverso da quello che lui era, da quello che il Padre voleva che fosse. L'umiltà ci lascia nella nostra verità, che è verità anche di peccato, di debolezza, di fragilità, però, come dicevo prima, non condivisa, non accettata, non voluta, ma semplicemente una realtà che costituisce il nostro combattimento quotidiano. Inoltre, perché la preghiera del nostro cuore abbia una garanzia di serietà, questa preghiera deve aprirsi sul presente e quindi non rifugiarsi nel futuro, non proiettarsi nel futuro, ma concentrarsi sull'immediato e quindi rifugire da ogni fantasticheria. Non dobbiamo lasciarci portare da ciò che può essere ipotetico, fantasioso. Ecco, dobbiamo concentrarci in questo oggi, in questa concretezza immediata, perché l'amore, abbiamo detto l'altra volta, e si realizza in questa mia realtà, attimo presente, adesso io posso amare. Ciò che io posso ricordare dell'amore ieri non mi serve più a niente adesso, che l'amore è una cosa viva, quindi che adesso io la respiro. Abbiamo fatto questa esperienza del respiro, il respiro di ieri non mi interessa, è passato, quello di ieri mi ha aiutato a vivere ieri, ma io se voglio vivere adesso devo respirare adesso. E non mi interessa il respiro di domani, e quello mi aiuterà a vivere domani se Dio mi lascia. Ma io per vivere ho bisogno adesso di respirare. Quindi la mia preghiera deve essere una preghiera proprio concreta, immediata, attuale, adesso, in questo momento, perché è in questo momento che io ho bisogno di vivere, che ho bisogno di essere immerso nell'amore, e l'amore è Dio. Quindi ecco, la preghiera della immediatezza è questo. Mi libera da tanti fastidi, perché spesso purtroppo io mi lascio influenzare da quello che è capitato ieri o da quello che ho paura che mi capiti domani, e questo è un inganno terribile, perché in questo tentativo del demonio tu riesci proprio a morire, perché non sai captare il momento in cui adesso devi fare la volontà di Dio. Pensate quanto tempo perdiamo noi nei rammarichi o nelle proiezioni. Provate a vedere quanto abbiamo bisogno qui di convertirci. Quanto tempo perdiamo in questo noi? Perché tutte le nostre tristezze, le nostre malinconie, le nostre musonerie, i nostri ripiegamenti su noi stessi sono proprio tentazioni del maligno che noi accettiamo per andare nel passato, nel futuro, e per morire adesso, per non avere adesso l'ossigeno che mi occorre per restare in comunione col Signore e per dirgli: ti amo Signore nonostante tutto, non mi interessa quello che c'è attorno di me, quello che è capitato ieri, quello che capiterà domani, non mi interessa, è un inganno, perché se ho sbagliato ieri, ormai è passata. Vedo di non sbagliare ancora. E se ho perso tempo ieri, vedo di non perderlo più adesso. E se ieri non ho amato, adesso almeno devo cercare di recuperare l'ossigeno che ho perduto ieri. L'amore concreto non è fatto quindi di romanticismi o di di fantasticherie, è fatto di decisioni molto concrete, molto concrete. Ed è la decisione di lottare adesso, sempre, costantemente, pensando che non devo lottare con i fratelli, per quanto mi possono essere antipatici o mi possono essere di disagio o mi possono creare dei fastidi, perché combattere contro i fratelli mi rovino, mi distruggo, non vivo l'amore. Io devo combattere semmai contro me stesso, contro questo mondo che ho dentro di me che mi distoglie da Dio,
perché devo concentrarmi totalmente in lui. E quindi c'è bisogno di questa decisione radicale, di una terapia proprio radicale del mio cuore, per cui devo fidarmi di questo amore che Dio mi dà. E dobbiamo quindi prendere di petto i difetti, e cominciando proprio a vederle tutte le mie debolezze, con chiarezza, senza camuffarle, senza prendere paura. È inutile che nasconda le mie piaghe. Se devo guarire, devo mostrarle al medico le mie piaghe, così come sono, se no mi metto a bendare le ferite, e quindi il marcio resta sotto. Devo avere il coraggio di tagliare, e devo quindi sottopormi alla terapia della preghiera del cuore. E perciò dobbiamo sempre essere vigilanti. Quindi non devo adagiarmi nei miei sentimentalismi, ma devo combattere decisamente, senza compromessi. Viene presentato l'esempio dell'insetticida in agricoltura, che se dovesse essere diluito non ha nessuna efficacia, anzi l'insetticida diluito irrobustisce sempre di più il bruco, perché si adatta, no? Noi ci facciamo anche al veleno, anzi dicono adesso con questo inquinamento che c'è che noi pian piano abbiamo il nostro organismo che si adatta. Se tu somministri a uno piccole dosi di veleno, e quello che prende queste piccole dosi di veleno si assuefa, per cui il veleno non lo ferisce più, quello prende il veleno e non muore. E così anche l'insetticida, il bruco diventa sempre più forte, quindi se tu accarezzi i tuoi difetti, se tu ti scusi, se tu cerchi di trovare delle scappatoie, se cerchi di camuffarti il tuo vizietto che hai dentro, il tuo difetto, e diventerà robustissimo, per cui ti eroderà profondamente, ti farà morire. Quindi devi essere deciso, avere il coraggio di guardare in faccia la tua realtà, perché se non si parte con queste decisioni, i nostri difetti col passare del tempo non possono diminuire, ma si robustiranno sempre di più. Anzi, l'inganno del demonio è proprio quello di farti nascondere i tuoi difetti, magari cominciando a dar colpa agli altri. E non è che io sia difettoso, è l'altro che sta vicino a me che mi rende difettoso, che mi fa sbagliare, è l'altro che è colpevole, è l'altro che va all'inferno, o che deve andare perlomeno in purgatorio. Perché se non fosse lì sempre a disturbarmi, io sarei più buono, sarei più attento, potrei servire meglio il Signore. Ed è sempre il peccato di Eva che dà colpa al serpente, o Adamo che dà colpa a Eva. E sapete, il Signore che ha preso la scopa e li ha fatti andare fuori tutti. Quindi la preghiera è sempre nel tentativo, cioè nel pericolo di essere soffocata da tante sterpaglie. Quindi bisogna avere il coraggio di toglierle, queste sterpaglie, in modo che possa zampilare l'acqua viva dentro di noi. Quindi noi dobbiamo ricordarci che siamo fatti per le profondità. Però per arrivare alla profondità abbiamo bisogno di molta decisione. E ricordiamoci che la più grande dispersione che può minacciare la nostra preghiera resta sempre il peccato. Quindi la nostra lotta evidentemente è contro il peccato. E noi sappiamo benissimo che il demonio in questo tempo cerca di far perdere a tutti la dimensione del peccato, o di farci star lì a discutere, ma in fondo non è mica peccato mortale, è peccato veniale soltanto. Noi sappiamo che nella via di Dio non ci sono più distinzioni tra peccato mortale e veniale. Ogni peccato, anche il più piccolo, è negazione di amore, quindi per me è la morte e devo combattere decisamente, anche se poi dopo il peccato sempre mi insinua, perché non puoi anche tu qua illuderti di pensare che un giorno sei libero, che senti che non c'è più niente che ti ostacola. Non arriverà mai quel momento lì. Anzi, i santi più andavano avanti più si sentivano peccatori, però senza scoraggiamento. Confidavano sempre di più in Dio e lodavano sempre di più la sua misericordia, perché la santità consiste nell'esperimentare sempre fino in fondo la misericordia di Dio, lodare e benedire il Signore, tanto
che uno si sente così tanto peccatore che non ha più tempo di pensare agli altri, di giudicare gli altri, di guardare gli altri, peggio, di incolpare gli altri. La preghiera del cuore deve produrre dei frutti, deve accendersi una fiamma. Se non avviene l'accensione del motore, è segno che la chiavetta di accensione non ha funzionato, è segno che la preghiera del cuore non c'è stata, o sono state solo parole e bei pensieri. E questo vale anche per ogni azione pastorale. Se tutto questo movimento pastorale di movimenti non accende una scintilla di unità, vuol dire che questa chiavetta non funziona bene, o funziona per se stessa, a settori isolati. Occorre che i frutti si vedano, e che si vedano in comunione, perché se si è acceso l'amore, si è accesa la comunione, è logico che tutto l'organismo deve mettersi in movimento. La preghiera del cuore non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati. Vedete quindi che la preghiera vale come ogni movimento, perché dalla preghiera nascono le opere pastorali, apostoliche, di evangelizzazione. E quindi, se la preghiera non deve formalizzarsi in schemi prefabbricati, neanche i frutti della preghiera devono fissarsi in schemi prefabbricati. La preghiera del cuore non sta né in determinate regole né in schemi rigidi, anche se è bene all'inizio usare tutti i mezzi utili per facilitare la concentrazione. Quindi è evidente che non è che possiamo procedere nel disordine, però tutto deve avere scopo di fine, cioè di mezzo, scusate, tutto deve avere un vantaggio di mezzo, tutto che deve andare verso il fine, che è quello di formare Chiesa, e in questa Chiesa di crescere nella santità per dare gloria a Dio e per compiere la sua volontà e realizzare quindi il progetto di Dio nella nostra vita. Questo vale. Io non devo perdere la vita per salvare un movimento, mi interessa niente. Io non devo vivere e spendere la mia vita per salvare la mia Chiesa fatta di pietre, è ridicolo. Io devo perdere la mia vita per fare la volontà di Dio e perché il corpo di Gesù Cristo cresca nell'unità e nella comunione, nella santità, e io stesso mi inserisca in questo corpo perdendo me stesso, perché il corpo cresca, non io. Io devo diminuire, è un cammino lungo. Ecco perché anche i movimenti mi aiutano a compiere questo cammino, ma devono essere finalizzati a questo, non a salvare se stessi, non ad affermare se stessi. L'amore non ha schemi, l'amore è amore e scavalca tutti gli schemi. Però l'amore, per essere amore, ha dei segni di autenticità. Quindi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, è lo Spirito che dà autenticità alla nostra vita, è lo Spirito che è l'anima della Chiesa, non i movimenti, e neanche io. Tutti siamo mezzi, siamo servi inutili. Puntiamo a quello che è il centro, che è l'amore, e poi sorvoliamo su tutto il resto, cerchiamo l'essenziale, non salviamo la struttura, salviamo il contenuto.

Se il centro della preghiera è salvo, se è garantito, non perdiamoci dietro a degli schemi. Gli schemi possono perire, devono perire. Gli schemi devono mutare. Pensate quante forme di associazioni si sono susseguite nella Chiesa lungo i secoli. E ogni tempo ha i suoi frutti. Noi li accogliamo con gioia, lodiamo e benediciamo il Signore, ringraziamo la potenza dello Spirito Santo che opera così con grande sapienza, secondo le esigenze del tempo. Però sempre dobbiamo guardare avanti, sempre. Ciò che va bene oggi non va più bene domani. Ciò che va bene oggi non va più bene domani, perché l'uomo cammina, la storia è viva, la Chiesa è nella storia, quindi cammina. Sono immutabili i suoi dogmi, la sua verità, il Vangelo è immutabile, ma tutto ciò che è mezzo è mutabile, perché la vita cambia. Ecco perché dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito e non lasciarci bloccare, anche se abbiamo creato una meravigliosa cattedrale. E non possiamo gloriarci della meravigliosa cattedrale, perché potrebbe capitare quello che dice il profeta Geremia: costruite palazzi, costruite case, e vi saranno lasciate deserte tutte. La preghiera del cuore esige anche buona volontà e decisione, perché in fondo basta un po' di pigrizia ed è un po' tutto compromesso il lavoro. Ecco perché da una parte dobbiamo puntare allo Spirito Santo, però lo Spirito Santo ha bisogno della nostra docilità, della nostra obbedienza, della nostra sottomissione, perché se ci trova testardi, se ci trova fissati, se ci trova presi dai nostri progetti, lo Spirito Santo ci scarta, non ha più bisogno di noi, dice: va bene, vuoi farti tu la tua storia, fatela, non mi servi. È un rischio gravissimo questo, Per questo dobbiamo vigilare e insieme pregare, che non abbiamo da lasciarci ingannare. E quindi ci vuole la nostra disponibilità, la buona volontà consiste proprio nella disponibilità, nel lasciarsi fare, che il Signore ha bisogno di noi soltanto perché ha bisogno di agire liberamente in noi, anche se gli siamo di ostacolo, perché potrebbe fare molto meglio lui da solo senza di noi. Gli siamo sempre una penna, un po' di ingombro, ma lui vuole passare per mezzo nostro e quindi si limita anche alle nostre piccole possibilità, ai nostri limiti. Ecco, allora è importante che abbiamo da essere aperti, che non ci lasciamo prendere dalla pigrizia. C'è un detto abbastanza significativo che dice che per guastare una bottiglia di vino buono basta lasciarla sturata. Nella preghiera del cuore ogni negligenza, ogni dissipazione, ogni disordine si paga. E guardate che io sono contento stasera che il Signore ci abbia aiutati a mettere insieme e l'atteggiamento personale con l'atteggiamento di comunità, con l'atteggiamento di gruppo, con l'atteggiamento di movimento, perché c'è tutto una ripercussione, tutto un collegamento. Ciò che uno deve fare, lo deve fare anche il movimento, anche l'associazione, anche la comunità, perché tutto è finalizzato. Noi non siamo qui a fare una comunità per la comunità. Noi siamo qui a vivere in comunità perché si è reso più facile il conseguimento del fine. Ed è logico che se tutto questo noi lo lasciamo svaporare in pettegolezzi, in bisticci, in questioni inutili, in simpatie, antipatie, in discussioni, noi siamo la bottiglia sturata, restiamo aceto, non si può più bere. Acido, che non può neanche essere usato per condire l'insalata. Anche se conosciamo il limite che hanno i metodi e gli schemi, tuttavia dobbiamo affermare che la preghiera del cuore, proprio perché è difficile, ha bisogno di puntelli organizzativi. Una certa organizzazione ci vuole. Non possiamo andare così, a sprombattuto, senza un piccolo metodo. È indispensabile, però
Il metodo dobbiamo usarlo finché ci serve, poi mollarlo. Se la macchina mi serve per andare a fare una missione, quando arrivo là, la macchina la lascio stare e vado a fare la missione. Non devo trascinarmi dietro la macchina, poverina, che non posso lasciarla sola. Se no, resto bloccato. E la volontà stessa ha bisogno di argini, ha bisogno di rotaie, ha bisogno di metodo. Ecco, però sempre in questa visione di libertà. Ci vuole quindi un certo ordine, dare anche una priorità, quindi fare delle scelte precise nella nostra vita. Perché noi sappiamo che psicologicamente la nostra mente non può mai pensare a due cose insieme, deve sceglierne una. Ecco perché Gesù dice che non si può servire due padroni. Nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Se pretendo di capire, di rendermi conto, di domandare al Signore perché di tante cose che non capisco, ho finito, mi sgancio, non mi lascio più guidare da Lui. Se Abramo, anziché partire quando Dio l'ha chiamato, si fosse fermato lì a dibattere e a chiedere spiegazioni, non sarebbe mai partito, sarebbe rimasto sempre con i suoi idoli. Quindi non posso mettermi a ragionare, o ragiono o mi lascio prendere dalla presenza e dalla volontà di Dio. Una scelta devo farla. Ecco allora perché ho bisogno di tanto discernimento per saper scegliere ciò che è essenziale e per non lasciarmi ingannare dal secondario. Ecco perché l'inganno del maligno è proprio questo, tante volte, che ti ingrandisce le cose da niente, le cose piccole, e tu ti perdi, e anziché camminare stai lì a guardare se le tue scarpe sono un po' più lucide, un po' più sporche. Cammina, già tanto le sporchi lo stesso, vai avanti, l'importante è camminare, anche se hai le scarpe bucate, che ti importa? Ecco qui il detto del nostro grande Papa Buono Giovanni XXIII III: io semplifico sempre le cose complicate e non complico mai le cose semplici. E quando devi camminare, cammina. Non fermarti a raccogliere i sassi della strada, ad arrabbiarti perché ci sono sulla strada, lasciali stare, scavalcali, anche se qualche volta ti batti addosso, ti pesti i piedi, vai avanti, non sta lì a piangere sulle tue piaghe, cammina, perché perdi il tempo non puoi fermarlo, il tempo che hai perso, l'hai perso. Allora nella preghiera del cuore, se mi metto a ragionare, mi stacco dalla presenza di Dio. Pensieri e parole mi possono portare molto lontano dalla concentrazione su Dio. Ecco perché la necessità di una scelta chiara, precisa. Devo avere questo discernimento di capire: questa è una situazione di inganno. Perciò la lascio, anche se mi ferisce, anche se mi ha turbato, anche se è una tentazione che mi disturba, non mi interessa, questo non mi interessa, non devo perdere tempo, non devo lasciarmi fasciare, devo camminare verso il Signore, scegliere Lui, servirlo con tutte le mie difficoltà e limiti e povertà, ma cercare Lui. E se no il Signore ti dice: ma scusa, valgo più io o valgono più le tue magagne che hai? Lasciale perdere, non piangerti su, guarda a me, cammina dietro la mia parola. È necessario anche decidere per non lasciarci ingannare, per non perdere tempo, perché il Signore non ci lasci. Perché se il Signore vede che siamo dei fifoni, dice: cosa devo fare di te? Il primo frutto della preghiera del cuore è capire che non sappiamo affatto pregare. Ed è capire che nella preghiera andiamo sempre a caccia di gratificazione. Ecco, per dire che a questo punto dobbiamo riconoscere che, nonostante i nostri gruppi, i nostri movimenti, le nostre esperienze che abbiamo fatto di chiesa, veramente siamo una frana, non abbiamo capito ancora niente, non abbiamo fatto nessun passo ancora. Allora che dobbiamo fare? Metterti a piangere sulle nostre rovine? No,
lasciamoci prendere dal Signore, Lui ha bisogno che noi ci riconosciamo che siamo delle frane, perché finalmente finiremo di piangere su di noi stessi e diciamo: Signore, ho capito che qua o mi prendi tu o non combino niente. E il Signore aspetta questa resa definitiva, ultima. E quindi a questo punto io devo cominciare, ed è una conquista questa, un primo passo. Se io comincio a capire che proprio ancora non so assolutamente pregare, pensate alla lezione divina, dove siamo noi con la lezione divina? A riguardo della parola? Sì, sappiamo sfogliare la Bibbia, vedere dove sono i libri, ma è la sostanza. Sotto. Avete capito? Mica che c'è una bravura perché so maneggiare la Bibbia. Magari bastasse, capito? Dov'è la mia lezione? Dov'è la mia orazione, la mia contemplazione, la mia meditazione? Ecco, comunque va bene, questo ci serve per dire: guarda, devi finalmente cedere, proprio non hai ancora combinato niente, sei arrivato a 60 anni, non hai combinato niente. Ecco, se però sei obbediente, getta le reti a destra e il Signore in un attimo ti farà recuperare tutto quello che non hai fatto in 60 anni. Ma devi cedere tutto, però. Tutto. E soprattutto ci rendiamo conto che noi finora non abbiamo ancora imparato assolutamente a pregare. E ogni volta che ci siamo messi a pregare, ricordatelo, no? Ricordiamolo, lo ricordo anch'io. Ogni volta che noi ci siamo messi a pregare, noi siamo stati sempre proprio degli accaniti cacciatori di gratificazioni. Sempre. Proprio cercare assolutamente la gratificazione. Caccia proprio la lettera. E venivamo a casa scornati dalla preghiera se non abbiamo preso neanche un leprottino. Perché proprio siamo ingannati, no? Perché cerchiamo noi stessi. E poi cercando noi stessi cerchiamo anche il nostro gruppo, cerchiamo la nostra struttura, cerchiamo la nostra comunità, il nostro movimento. Chiaro, no? Tutto è concatenato. Tu devi morire tu. Se muori tu, muore tutto il resto. E vive Gesù Cristo. Allora non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Allora incomincio a camminare bene. Ecco, perlomeno stasera, che il Signore ci dia questa convinzione, in modo che non abbiamo nulla da difendere e neanche da difenderci, alzare le mani. La gente ha diritto di dire di me tutto quello che vuole e non voglio difenderli, proprio niente. Voglio soltanto mettermi nelle mani di Dio, perché ho perso già tanto tempo e non voglio perderne ancora. E quindi a questo punto, Signore, mi fido, prendimi, insegnami a pregare. E insegnami nella preghiera a cercare te, non le mie gratificazioni. E nel camminare nelle strutture della Chiesa, fa che io cerchi te, che io cerchi la parola, la vita eterna, la gloria tua, il compimento della tua volontà, e non le strutture che mi devono aiutare a realizzare questo progetto, questa volontà tua. Allora fidiamoci totalmente alla Vergine Maria, l'esempio della Chiesa. Lei non ha salvato niente di se stessa, non ha difeso niente di se stessa, lei non ha difeso neanche suo figlio Gesù, altro che le nostre strutture e i nostri movimenti, capito? La Vergine Maria non ha difeso Gesù, l'ha lasciato andare in croce, l'ha perso, l'ha offerto, l'ha immolato. Ecco il dono nel sale che si scioglie. Vogliamo chiedere alla Vergine Maria che ci sia da vera maestra di spirito. Lei si è presentata a noi come maestra di spirito. Vogliamo essere suoi fedeli discepoli. Allora lasciamoci guidare, studiamo teologia, però in questa prospettiva, in questo spirito, pronti a fare il guado di Cafarna, in qualsiasi situazione ci troviamo, sia riguardo di noi stessi, a riguardo delle strutture nelle quali noi viviamo. Possiamo lodare il Signore allora. Alleluia.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi. Quest'oggi l'appuntamento è con il professor Roberto Castenetto. Continueremo a parlare insieme a lui degli atti del convegno relativo al pittore Il Pordenone, di cui avevamo già iniziato a parlare lo scorso mese. Do subito la parola al professore. Buongiorno e ben ritrovato e grazie per dedicarci il suo tempo.
1: Sì, buongiorno a voi, grazie a voi per l'opportunità che offrite sempre di parlare appunto di eventi della cultura che riguardano il nostro territorio e non solo, che appunto trattiamo in questa rubrica. Avevamo iniziato la scorsa volta a dire alcune cose sul recente convegno che si è tenuto a Pordenone, si è tenuto nell'ottobre dell'anno scorso, ma appunto è recente come data, di cui stanno per uscire gli atti, convegno promosso dal Centro Culturale Augusto del Noce, a nome del quale tengo anche questa rubrica appunto di cultura, di commento, di approfondimento di fatti della cultura. E il convegno, l'avevamo detto la scorsa volta, ha avuto come tema appunto il nostro grande pittore Giovanni Antonio De Sacchis, ormai conosciuto come Pordenone, col nome della città, come è accaduto a tanti altri artisti. E appunto il convegno ha riguardato il Pordenone e il periodo in cui lui è vissuto, quindi la prima metà del Cinquecento, e come sappiamo Pordenone muore nel 39, e quindi abbiamo trattato, diciamo, il periodo storico, è stato trattato il periodo storico degli inizi del Cinquecento, in cui la città di Pordenone vive un momento di passaggio importante, un momento di crisi anche, perché da una secolare dipendenza dai duchi d'Austria, dagli Asburgo, che durava dal periodo successivo al 1000, e quindi è una storia ormai secolare di legame tra Pordenone e questi signori d'Oltralpe, si passa proprio tra il 508 e il 513 al dominio veneziano, e Pordenone viene conquistata una prima volta nel 1508 dal condottiero Bartolomeo d'Alviano, e guidava l'esercito veneziano. Poi viene riconquistata dagli imperiali, di nuovo ripresa alla fine, diciamo dal 13-14, e a tutti gli effetti ormai una città veneziana. C'è un periodo appunto che è quello dal 1508 al 1537, in cui propriamente Pordenone è sotto la signoria appunto di prima di Bartolomeo d'Alviano, poi della moglie Pantasilea e del figlio Livio, che muore nel 37. Per questo si parla di signoria liviana, questo arco di tempo, questo arco di, diciamo, di 30 anni. C'è una signoria che domina sulla città per conto di Venezia. Poi Pordenone diventa a tutti gli effetti veneziana, perché il figlio di Bartolomeo non ha eredi, quindi il feudo, diciamo, ritorna come era consuetudine, ritorna ai proprietari, che sono i veneziani. Allora, nel convegno si è parlato di questo periodo storico, che coincide con gli anni della formazione del Pordenone e della sua attività come artista. sono stati anni, abbiamo detto, difficili per la città, che ha conosciuto anche un saccheggio, quando Bartolomeo riprende definitivamente la città viene saccheggiata, quindi subisce violenze da parte dei soldati, come accadeva spesso nelle città conquistate appunto con le armi. E anni difficili perché anche nel periodo precedente la città era stata interessata da profonde divisioni tra coloro che volevano rimanere sotto il dominio imperiale, ormai gli Asburgo avevano il titolo imperiale, e coloro che invece volevano favorire appunto l'aggregazione della città a Venezia. E questo spaccò, diciamo, divise profondamente la città, soprattutto la classe dirigente, perché la città era governata di fatto, aveva un capitano austriaco, rappresentante del potere imperiale, ma era governata da un'oligarchia di nobili e borghesi, diciamo un'oligarchia del denaro, se non chiamarla, che monopolizzava le cariche pubbliche, in particolare il consiglio, che era formato da 11 membri, di cui facevano parte appunto le famiglie più importanti. Quindi abbiamo i Ricchieri, Mantica, gli Spellati, Franceschinis, i Gregoris, Fontana, il Rolario, Biscotti, Crescendoli, eccetera. Tutte famiglie che e più che meno si trovarono divise anche al loro interno tra i fautori appunto del partito filo imperiale e del partito filo veneziano. Questa frattura durò a lungo, durò meno dalla metà del 400 fino appunto agli inizi del 500, e causò sofferenze naturalmente, molti furono esiliati, i loro beni furono sequestrati, eccetera. Nonostante questo, la città nel 400, abbiamo detto già la scorsa volta, vede una fioritura non solo economica, che diciamo continuava, abbiamo detto già la scorsa volta, vede una fioritura non solo

siamo umanisti, perché appunto cultori delle lettere e della latinità, dell'età classica, e che operarono in città sia come insegnanti sia come appunto uomini di cultura. E allora abbiamo personalità come Emiliano Cimbriaco, Fortunio, Amalteo, che diedero alla città numerosi, vari umanisti, insomma, a partire da Paolo. Quindi una città vive nella seconda metà del 400, in particolare, una fioritura anche culturale. E in questo contesto, emerge la figura del Pordenone, che appunto si forma in un ambiente ricco dal punto di vista anche delle lettere, perché c'è un ceto notarile a Pordenone, ci sono numerosi notai che operano per tutto quello che riguarda un'attività commerciale e di scambio di una realtà appunto in movimento, in crescita, qual era la città, ma che contribuiscono anche alla sua crescita culturale. E il Pordenone ha modo di certamente di frequentare le scuole cittadine e di avere una formazione anche dal punto di vista letterario, quindi impara il latino, impara la musica, e non va come altri giovani del tempo a Padova, che era il centro, diciamo, culturale più importante dell'area veneta, però ha certamente una formazione diremmo oggi di base, di carattere umanistico molto molto solida. Questo lo vediamo poi nelle sue opere, anche non riusciamo a capirlo dalle sue opere. E bene, che cosa ha portato di nuovo questo convegno sulla figura di che contributo ha portato alla conoscenza della figura di Giovanni Antonio de Sacchis rispetto a quello che già si conosce, che è stato oggetto appunto di numerosi studi in passato? Ci sono alcuni elementi importanti che sono emersi e che si avrà modo di leggere negli atti appunto con più calma, che però possiamo anticipare. E innanzitutto è emerso un importante documento che riguarda proprio la giovinezza dell'artista, perché si è scoperto che nel 1503 lui aveva 20 anni e svolgeva le funzioni di precone. Era il precone, era, o meglio, di aiuto precone. Il precone era colui che si occupava dei pignoramenti, quindi un mestiere non piacevole. Pignoramenti che sappiamo sono sempre qualcosa di non piacevole, no? E quindi il Pordenone, evidentemente, per guadagnarsi da vivere, giovanissimo ancora, aveva iniziato questa attività, svolgeva questa attività che era legata un po' anche all'attività del padre, perché il padre era un maestro muratore, padre Angelo, che si occupava anche di, faceva le stime dei beni immobili, delle case. Probabilmente aveva coinvolto il figlio in questo compito,
Ma questo cosa ci dice? Perché è importante questo documento? Perché

0: Si apre una piccola finestra sulla giovinezza del pittore, che finora era abbastanza rimasta oscura. Sapevamo solo che nel 1504 Giovanni Antonio era stato coinvolto in un episodio che era accaduto nella vicina chiesa di San Giuliano, chiesa che non c'è più a Pordenone, nella zona di Borgo Meduna. Giovanni Antonio era dentro la chiesa, probabilmente stava dipingendo, perché sappiamo che lì c'era il suo dipinto che poi naturalmente è andato perso con la distruzione della chiesa nell'Ottocento, e mentre appunto probabilmente stava dipingendo, arriva dentro la chiesa un pallone tirato da un giovanotto che stava giocando nel sagrato, evidentemente si chiamava Mio di Marostica, e il Pordenone ha un'espressione, una reazione infastidita, e dice, si rivolge a questo giovanotto dicendogli: ti vegna un canchero, no? Il giovane reagisce con violenza e schiaffeggia il Pordenone. Il padre Angelo, che aveva ancora la tutela del figlio, il figlio era ancora in famiglia, era ancora sposato, si sposerà poco dopo, denuncia il fatto. Quindi noi, grazie a questa denuncia, a un documento in cui è riportata questa denuncia, sappiamo, conosciamo questo episodio. Questo era, diciamo, la notizia più antica sulla vita del pittore. Adesso sappiamo che un anno prima lui aveva iniziato, evidentemente era già pittore, perché viene chiamato già maestro nel 1504, magister, quindi anche magister indicava anche un'attività imprenditoriale, cioè quindi una persona che aveva una sua bottega, una sua attività autonoma, no? Artigianale o appunto di bottega. E, però il problema doveva anche fare l'aiuto precone, quindi addetto ai pignoramenti per vivere. Poi, sempre in questi anni della giovinezza del pittore, noi sappiamo attraverso il Vasari, che come noto scrisse le vite di molti artisti del suo tempo, del Rinascimento, il Vasari ci dice che Pordenone se ne andò dalla città proprio in questi anni, perché a causa di una pestilenza, dice lui, parole testuali leggo dal testo del Vasari, cioè si diede in contado, quindi andò in campagna, nel contado, dove fuori città, a dipingere a fresco, e di quella arte venne sì pratico che in quei luoghi gli fu dato il nome di maestro molto valente ed espedito. Contado in questo caso è la Pedemontana, una zona di Spilimbergo, dove lui appunto si trasferì negli anni successivi al primo matrimonio, che appunto avvenne nel 1504. Abbiamo conferma di questa sua presenza nello Spilimberghese, perché in un trittico lui dipinto nella chiesa di Santo Stefano di Valeriano c'è una scritta di colui che dedica questa pittura, Michel Durigo si chiamava, che ci ha fatto fare questo San Michele, rappresentato San Michele in questo trittico, per sua devozione, anno 1506 AD 6, Giovanni Antonio de Sacchis, abitante in Spilimbergo. Quindi abbiamo la prova che il Pordenone stava operando in quella zona e addirittura abitava a Spilimbergo, ha abitato per un periodo a Spilimbergo. E quindi queste poche informazioni, queste informazioni sia pur frammentali, poi sappiamo che il cordone di Pinse è anche in altre chiese della zona, ma queste informazioni frammentari cosa ci dicono? Ci dicono comunque fanno capire che un giovane ventenne a quel tempo per vivere, per diciamo iniziare la sua carriera come uomo e come artista, doveva lavorare duramente, doveva quindi accettare certamente anche condizioni di vita non facili. Pensiamo poi che siamo nel periodo in cui la città entra appunto in una fase di guerra, no? È oggetto di conquista militare, come ho detto, dal 508 fino al 1513. Quindi certamente un periodo difficile, non sappiamo se ci fu anche effettivamente una pestilenza, come dice Vasari, ma non fu certamente un momento semplice, né per il Pordenone né per gli abitanti della città, del territorio, insomma. Poi sappiamo, adesso non possiamo ripercorrere, ovviamente e ci manca il tempo, tutta la vita del Pordenone, ma magari, dato che oggi abbiamo avuto qualche problema tecnico, riprenderemo il discorso la prossima volta. Però sappiamo, negli studi che sono stati svolti già in passato, che Pordenone in questo periodo ha già contatti con la pittura, la cultura del tempo, e quindi non è un artista, diciamo, locale che vive in un contesto limitato e marginale. Questo è dimostrato dal fatto che nel 1511-1512 lui dipinge nel castello di San Salvatore a Segana, e quindi, diciamo, gli vengono affidate già delle opere di una certa importanza. Probabilmente questo è un momento di svolta anche nella sua vita, questo contatto, committenza, diciamo, che viene dal Susegana, probabilmente fu favorita dai Savoian, anche che erano i signori della zona di Valeriano, appunto di Pinzano, no? Quindi certamente fu un momento di cambiamento nella vita del pittore, che coincise anche con il secondo matrimonio, che avvenne l'8 maggio del 13, che era morta la prima moglie. Lui si sposa appunto nel 13 con Elisabetta Quagliati, che gli porta anche una dote cospicua, quindi, diciamo, c'è per Pordenone anche un salto di qualità dal punto di vista economico. Lui certamente rientra a Pordenone negli anni appunto del 13, del 14. Nel 14 gli viene commissionata la pala della Misericordia, che possiamo ammirare nel Duomo di Pordenone. Diciamo, a modo anche, aveva già dipinto alcune cose nel Duomo, anche il suo, quello che si chiama il suo autoritratto, cioè il San Rocco, vediamo nel pilastro di destra entrando. Quindi, però, quest'opera importante, la Madonna della Misericordia, certamente segna un salto di qualità nell'opera del pittore. E quindi è un periodo certamente di cambiamento che lui vive, importante. Ora, qui dovremmo aprire il corso sui contatti che Pordenone ebbe in questi anni di fuori della città, insomma, no? Però adesso il tempo non ci permette di approfondire questo aspetto, appunto lo riprenderemo la prossima volta. Diciamo solo che, anche conclusione un po' di questo breve incontro odierno, che nel convegno è emerso ancora una volta l'importanza l'importanza che ha nella vita dell'artista quello che mai viene chiamato lo studiolo del Pordenone, no? Cioè il locale che si trovava nella sua casa, che tuttora è via San Marco e che si spera al più presto sia aperto al pubblico, sia visitabile, diventi visitabile. Ecco, questo momento della vita del pittore, quando lui dipinge lo studiolo, che probabilmente è l'anno 1516, vedremo la prossima volta, si sta dimostrando sempre più appunto importante per comprendere la figura di Giovanni Antonio. Perché? Diciamo in poche parole, perché nello studiolo Giovanni Antonio non dipinge per altri, che gli è stato commissionato un certo soggetto, una certa opera d'arte, ma dipinge per se stesso, quindi diciamo rappresenta qualcosa che lui vuole rappresentare per esprimere qualcosa di personale, qualcosa di intimo, possiamo dire anche. E questo è un caso raro nella pittura del tempo. Quindi noi abbiamo nello studiolo un documento importantissimo della vita del pittore, che deve essere appunto compreso, interpretato, capito, perché appunto questo ci apre a una comprensione più profonda di tutta l'opera dell'artista. Ma ripeto, ne parleremo un po' più distesamente la prossima volta, e per oggi diciamo ci accontentiamo di queste anteprime che vi ho riportato, insomma.
1: Noi ringraziamo il professor Roberto Castagnetto per questa nuova puntata in cui ci ha parlato ancora del pittore De Sacchis, detto il Pordenone, di cui poi riparleremo anche il prossimo mese, nel prossimo appuntamento. Vi ringraziamo per averci seguiti fin qua e vi diamo appuntamento alla nostra programmazione. A voi tutti buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta, Il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato. È come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza, siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura, e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete La semplicità di Maria Santissima. Buon ascolto.

questo pomeriggio ci accompagna nella nostra riflessione colei che più di ogni altro creatura umana ha compiuto piccoli atti durante la vita insignificanti per la salvezza del mondo, tant'è che è chiamata la corredentrice. Mettiamo una bella immagine qui, vero? Così ve la vedete tutti quanti, e ci rimane, è l'immagine della Madonna di Guadalupe. Questa Madonna non è stata dipinta da mano umana, è apparsa così su un mantello, quindi questa è stata fatta direttamente dal cielo. Quindi la Madonna ci guida adesso in questa nostra riflessione. Dicevo, è colei che più di ogni altra creatura ha vissuto quello che stiamo dicendo, tanto da meritare il titolo di corredentrice, corredentrice, colei che anche ora vive in cielo e prega per noi peccatori, come diciamo nell'Ave Maria. Però in vita la Madonna non ha fatto mai nulla di straordinario. La sua vita è molto modesta, molto semplice, e non ha fatto mai nessun miracolo, non appare. La sua grandezza allora dove sta? Perché è così importante? Non certo nell'essere concepita senza peccato, o meglio, sì, ma questo è dono di Dio gratuito. La grandezza della Vergine Maria sta tutta nell'intimo, nella fede, beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Cioè, l'angelo le dice: diventerai corredentrice, non dice questo, ma mettiamo che dica questo, e la Madonna dice: si faccia, non pone tante obiezioni. Crede di avere questa missione, questo ruolo, di essere la madre di Dio, non pone obiezioni, lascia fare. Certamente quando l'angelo apparve non poteva sapere che cosa sarebbe successo, però il suo principio è di lasciar fare. Questa adesione alla fede io l'ho chiamata in questa meditazione la semplicità di Maria. Quindi contempliamo la Vergine Maria nella sua semplicità. E questa riflessione si svolgerà così, guardando un po' l'atteggiamento suo di fondo in tutti i 30 anni della vita nascosta del Signore, l'atteggiamento di fede che viene dalla parola si faccia di me, avvenga di me quello che hai detto, per arrivare poi alla estrema semplicità di Maria durante l'episodio delle nozze di Cana. Bene, allora cominciamo un po' da questo atteggiamento della Vergine Maria. Naturalmente dirò quello che dice la Bibbia. Si dice della Vergine Maria che serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è l'atteggiamento della Vergine Maria di fronte agli avvenimenti che le succedono. Le serba, le custodisce nel cuore e le medita. E le medita. Allora, sono due verbi, quindi serbare e meditare. Quando riceviamo la parola, quando riceviamo la missione, ecco, stamattina per esempio vi ho detto una parola forte. Ho detto che inscritta nella consacrazione della comunità dei figli di Dio c'è anche l'esigenza del Signore di essere partecipi alla salvezza del mondo. Allora l'atteggiamento vostro quale può essere? No, non ci credo, sì, ci credo, no, non è possibile, no, non ce la faccio, no, non è per me, forse ha parlato un altro. Se ci fosse qua la Madonna, una volta che capisce che è il Signore che parla, ovviamente, non dice niente di tutto questo, serba e medita. Questo serbare significa appunto conservare e meditare in una, come dire, riflessione su chi è colui che ti parla, e la risposta a questa parola che ti viene dall'alto è un atteggiamento di lasciar fare a Dio. La Madonna non obietta nulla, è il Signore che ha, come dire, voluto questo, si lascia fare. Pensate anche quando si trova l'episodio in cui si trova incinta, quindi è una cosa visibile, il ventre cresce e Giuseppe naturalmente arriverà il momento in cui anche Giuseppe, che è lì, se ne accorge, no? Ebbene, non appare che la Madonna vada da lui e dica: guarda, mi è successa una cosa straordinaria, non ci crederai, però è successo questo. No,
lascia fare a Dio, tant'è che negli scritti della Valtorta, non so se voi li conoscete, c'è un episodio interessante, che è appunto la spiegazione dei Vangeli, in cui a un certo punto Giuseppe vede la forma del corpo della Vergine Maria, che è piuttosto arrotondata, e si vede Giuseppe che fa un certo sussulto, diciamo, ma non dice niente. Però la Madonna in questo racconto dice: oddio, se ne è accorto. Però non dice: senti, ti ha mica detto niente l'angelo, sai ancora niente. Lei se ne sta zitta e buona. Cioè lì si fa capire che Dio permette che Giuseppe dubiti, che Giuseppe se ne accorga in pratica, perché poteva anche dirglielo prima, cioè l'angelo poteva apparire a Giuseppe dopo un mese, quando nessuno vede ancora niente, e dire: guarda che in Maria è successo questo e questo, in modo che uno si prepara prima. E invece no, permette questo turbamento. Ma osserviamo l'atteggiamento della Madonna: non si difende, tant'è appunto, dice chiaramente il testo, poteva anche essere detta adultera, poteva anche essere denunciata al Sinedrio, perché Giuseppe poteva dire: io non c'entro, questa è una adultera, e sapete che c'era anche la lapidazione. Quindi la Vergine Maria accetta, cioè questo atteggiamento di lasciar fare a Dio è comune in tutta la sua esistenza. Il padre disse questa espressione: la Madonna vive nell'oblio di sé. Cioè non si ricorda di sé, non, verrebbe da dire, non si interessa di sé. È Dio che fa? Saprà Lui. Ha voluto questo? Porterà avanti Lui. Mi lapideranno? Non è un problema mio, oddio. Forse ha fatto questo ragionamento. Ma il padre appunto dice: la Madonna è talmente umile, proprio questa è una virtù sua, che non si considera. E questo è vero anche nella preghiera, dice Cassiano, il grande maestro di preghiera: la preghiera è vera quando il monaco non ha più coscienza di pregare. Sai che nella nostra preghiera noi forse ci guardiamo un po' allo specchio, come sarà andata la preghiera, ho pregato bene, ho pregato male, siamo sempre noi gli attori e noi ci guardiamo, no? L'atteggiamento vero della Vergine Maria, dicevo, è proprio questo, come se essa fosse nascosta ai suoi stessi occhi. Santa Teresa di Gesù dirà: vivo in un tale oblio di me stessa che non mi ricordo nemmeno di esistere. E io ancora non sono arrivato a questo livello di oblio. Però ecco, questo è l'atteggiamento di fronte al Signore: lasciar fare a Dio. Meditava queste cose nel suo cuore. Meditare qui non vuol dire tanto rifletterci sopra, quanto, secondo me, meditava queste cose nel suo cuore. Meditare qui non vuol dire tanto rifletterci sopra.

che ricordo che il Signore mi ha detto questo, ma non vuol dire capirla, vuol dire adorarla, adorarla in silenzio. La Madonna è posta in questo silenzio che fa un po' da cavità, come vaso, per ricevere appunto la parola. La parola viene messa in un vaso di silenzio, tant'è che nelle litanie lauretane noi diciamo vaso spirituale, che io non ho mai capito, vaso spirituale. Ma dire vaso alla Madonna mi sembra un po' offensivo, vaso. Viene in mente il vaso da fiori, ma poi viene in mente anche un altro vaso, diciamo. Però dire vaso alla Madonna, però meno male c'è vaso spirituale così. In realtà, in fondo, può anche essere accettabile questa espressione, perché il vaso vuoto, appunto, è vuoto, è una cavità nella quale metto la parola. Dice San Giovanni della Croce: il Padre non ha pronunziato che una parola sola, cioè il suo Figlio, e nel silenzio eterno egli lo ripete sempre. Anche l'anima deve ascoltarla in silenzio. Cioè, cosa vuol dire? Che il Padre eterno, quando parla, dice sempre una parola sola, Gesù, e lo semina, si potrebbe dire, ora nel tuo cuore. Allora il tuo compito qual è? Appunto essere vaso di silenzio. Lo semina, dice San Giovanni della Croce, lo ripete in eterno nel silenzio. E quindi la Vergine Santissima, di fronte a questa annunciazione, ho detto il Padre semina la parola, risponde con questa parola. Alla forza di Dio risponde la fiducia dell'uomo, la fiducia della donna in questo caso, la fiducia. Potenza di Dio, fiducia dell'uomo, ci credo. Notate che nell'Annunciazione c'è un bel parallelo tra l'Annunciazione e il Getsemani. Quando l'angelo dice nulla è impossibile a Dio, vi ricordate il linguaggio del Getsemani? Abba Padre, tutto è possibile a te. Quando la Madonna dice avvenga di me quello che hai detto, Gesù dirà 33 anni dopo: Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Cioè, vedete il richiamo tra la madre e il figlio, anche il figlio risponde a questa parola del padre, cioè volontà del padre, con questo puro abbandono. Avvenga di me quello che hai detto. Avvenga di me quello che hai detto vuol dire preferire Dio ai miei ragionamenti. C'è Jean Lafrance che ha scritto un bel libro, si chiama Preferire Dio. Perché di fronte alla fede, come dire, la fede non è un'adesione alla forza di una verità. La fede è semplicemente un abbandono a questa verità. Non è una persuasione. Mi persuade, quindi aderisco. No, vuol dire preferisco Dio ai miei ragionamenti. Infatti l'elogio che Dio fa nel Vangelo è sempre la fede. Il Signore esulta quando? Quando vede un atto di fede. Ricordate il centurione. Adesso vengo a guarire il servo. No, non importa che vieni, basta che dici una parola e il mio servo sarà salvato. E Gesù dice: non ho visto una fede così grande neanche in Israele. Preferire Dio. Credere che la parola di Dio è superiore al mio ragionamento. Questo può essere molto utile, per esempio, quando ci sono delle crisi, che ne so, vocazionali, no? Uno è un prete, poi si innamora di una parrocchiana e dice, allora qui ho sbagliato vocazione, mi devo sposare. Succede, no? Allora, questo, che bisogna fare questo ragionamento, succede, è successo anche a Castel San Pietro, no, non lo so. Ah, succede spesso. Cioè che uno mette in crisi la sua vocazione, la parola ricevuta tanti anni prima, su un avvenimento successivo, con un ragionamento, e dice, non è possibile che il Signore mi abbia chiamato se adesso io sono innamorato di questa donna qui. Invece no, lì bisogna dire, preferisco Dio, preferire Dio. C'è una parola che è stata detta in me, io adesso supero i miei ragionamenti, o se volete anche i miei sentimenti, e vado di lungo per questa parola, perché Dio non fallisce.

0: sbaglia. Anzi, il giorno della mia vocazione o consacrazione sacerdotale devo essere sicuro di aver ricevuto tutta la potenza, tutta la forza e tutta l'energia per superare mille crisi successive. Anzi, le crisi ci devono essere, proprio per dare la risposta al Signore. Credete che la Madonna non abbia avuto delle difficoltà di fede? Leggete l'enciclica del Papa di Giovanni Paolo II, Redentoris Mater. La Madonna ha camminato nella fede, anche lei. È vero che c'era la parola seminata, ma l'ha dovuta esercitare per tutta la sua esistenza. Pensate che sotto la croce la Madonna non abbia avuto dei pensieri in cui ha dovuto veramente anche lì preferire Dio rispetto a essere sommersa dai suoi sentimenti? Tante volte la Madonna ha dovuto camminare nella fede. E invece noi siamo gente di poca fede, quante volte il Signore dice: perché temete gente di poca fede? Perché vogliamo stabilire noi quello che è possibile a Dio o non è possibile. Viene in mente per esempio Darwin, che dice: non è possibile che l'uomo sia stato fatto così con la storia di Adamo ed Eva, quindi l'uomo dipende dalla scimmia. Dipende dalla scimmia, cioè non è possibile, dice Dio ha fatto questo, non è possibile. Salta fuori Darwin, uno qualunque, e quindi tutti a dire: sì, è vero, l'uomo dipende dalla scimmia. Ma un momento ragazzi, se Dio ha detto che l'ha fatto lui l'uomo, Adamo ed Eva, anche se vabbè chiamateli Mario e Giuseppina, non mi interessa, però l'uomo viene da Dio, l'ha fatto lui, perché devo, come dire, dare ragione dei ragionamenti umani che sono figli di un uomo che ha il peccato originale, quindi la mente limitata? Se poi non è neanche cristiano, cosa mi viene a insegnare a me? Le verità di fede? Perché non sono ragionevoli? Ah va. Preferire Dio, ha detto Dio. E se, se avete dubbio, andate a leggere la scrittura, la tradizione, chiedetelo ai vostri vescovi. Ecco, allora la Madonna ha questo atteggiamento, ha dato un fiat iniziale e tutta la vita scorre su questa su questo fiat, anche quando non tutto va come vorrebbe, anche quando noi vorremmo scegliere Dio ma non ce la facciamo, perché ci sono dei condizionamenti, ci sono delle difficoltà, eccetera. La risposta della Madonna è sempre quella: preferire Dio al nostro pensiero. Dice Geremia: maledetto l'uomo che confida in Darwin. No, adesso questo non c'è scritto, ma insomma, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Sì, perché Darwin era un uomo, non è mica un angelo di Dio. E poi dice San Paolo: se anche un angelo di Dio viene a predicarvi un Vangelo diverso, sia anatema. Va bene? Figurarsi Darwin. Ecco, allora, di fronte alle difficoltà, preferire Dio al nostro pensiero. La vera grandezza dell'uomo è proprio la fede, non è la carità. Meraviglia questo fatto, eh? Abbiamo appena letto l'altro giorno: non c'è niente di più grande della carità. Ecco, allora adesso io contraddico la Sacra Scrittura. No, è vero che non c'è niente, e la carità è la cosa più grande, rimarrà in eterno, ma la porta per entrare nella carità che l'uomo può aprire o può chiudere è la fede, perché la carità non è roba dell'uomo, d'accordo? Dio è amore. Non c'è scritto da nessuna parte che l'uomo è amore, no, Dio è amore. Però io per entrare in questo amore, la porta di accesso non è altro che la fede. E Santa Teresina diceva: abbiamo solo questa vita, come si diceva, per vivere di fede. Vi ricordate Santa Teresa, no? Io in questa vita dico al Signore che lo amo anche se non sento niente, così lo confondo, lo metto in difficoltà, lo costringo ad amarmi ancora di più. Voglio fare un piccolo parallelo con il buon Pietro, che anche lui è un uomo di fede, certamente Pietro, però anche lui fa troppi ragionamenti rispetto alla Madonna. Un giorno Pietro stava andando sulla barca e c'erano delle onde, un bel momento viene il Signore e dice: se sei tu, eccolo Pietro, se sei tu, dimmi, fa che comandi che cammini sulle acque. Il Signore gli dice: vieni, e Pietro esce dalla barca. Quindi, uscendo dalla barca, Pietro dimostra di aver fede, perché non tutti uscirebbero dalla barca con le onde che ci sono, anche se all'inizio non ci sono le onde, no? Lo vedono camminare sull'acqua, le onde vengono dopo. Quindi, finché rimane nel fascino della chiamata del Cristo, pensate, la chiamata, vieni, finché è in questo momento magico in cui il Signore l'ha guardato e gli ha detto vieni, cammina sulle acque. Poi dice che le acque cominciarono a agitarsi e Pietro, quando le acque si agitano, prende paura e comincia ad affondare. E viene da dire, perché prima, quando camminava sulle acque piane, gli sembrava forse una cosa normale. Cioè, comincia a preoccuparsi quando arrivano le onde, ma se ha camminato, verrebbe da dire, se ha camminato prima, perché non cammini anche dopo? Sono arrivate queste onde, no? Allora, lui pensa che il problema siano le onde, invece il problema è la fiducia, cioè gli viene meno la fiducia, e tanto che grida, Signore salvami, e dicendo Signore salvami gli ritorna la fiducia. Cioè, in questo affondare di Pietro io voglio vedere un ragionamento che lui fa sulle acque e sulle onde che stanno venendo, e Pietro in quel momento dice, ma un momento, ma io sto camminando sulle acque, ma non è possibile, ma qui le onde adesso mi buttano giù, perché non è possibile che un uomo cammini sulle acque. Allora, questo avviene anche nella nostra vocazione. All'inizio siamo sotto il fascino del Signore, no? C'è la chiamata, c'è l'annunciazione, vieni, fai, eccetera. E noi usciamo dalle nostre. Poi dopo, le nostre certezze, poi dopo arrivano le onde, è ovvio. Le difficoltà. Allora lì c'è il diavolo che cerca di farci credere che le difficoltà hanno molte origini. Invece la difficoltà è una sola, la mancanza di fiducia. Nel caso prima del parroco che si innamora della parrocchiana, gli fa credere che appunto la sua crisi è di origine emotiva, sentimentale, psicologica, eccetera. No, è una sola, non è più fiducia nel Signore. Perché se tu avessi fiducia, quella difficoltà X che si presenta quel giorno sarebbe molto superabile, perché molti in effetti possono avere quella difficoltà e superarla, altre superarla. Credetemi, l'unica vera difficoltà, o meglio dire, crisi che l'uomo conosce è una crisi di fiducia, ed è per questo che occorre la presenza della Vergine Maria. Anche la Madonna ha conosciuto l'oscurità della fede, pensate quando ha perso Gesù nel Tempio, pensate sotto il Calvario, e ha sempre risposto, ecco la bellezza della Vergine Maria, con un intervento di fede. Quella parola che era stata seminata un giorno arriverà al compimento, arriverà alla fine, perché nulla è impossibile a Dio. Alla fiducia dell'uomo, ricordatevi, Dio risponde sempre. Allo smarrimento, quando voi date la parola ci sto, preferisco Dio, segue sempre la pace. Questa è un'esperienza attestata secondo tutta la tradizione della vita spirituale. Anzi, a volte il Signore ci spinge un po' nelle angosce, diciamo, nelle prove, proprio per farci dare questa risposta, per dire sì Signore, preferisco te, preferisco Dio. Il grido di Pietro è emblematico, Signore salvami. Allora il Signore subito lo salva, cioè Pietro si rende conto, diamolo qui, che ha bisogno di Dio, cioè è ritornata fuori la fiducia, ho fiducia nel Signore. Vi racconto un episodio di un padre del deserto, il quale andò nel deserto e diventò un grande uomo di preghiera. Tanto grande che diventò così famoso che molti andavano da lui a vedere come pregava. e pregava in una maniera straordinaria, la gente rimaneva incantata. Gli fu chiesto di fare una specie di conferenza, allora non le facevano, su chi era stato il suo maestro di preghiera, come aveva imparato a pregare così bene. E lui ridisse: il mio maestro di preghiera è stato il demonio. Tutti rimasero a bocca aperta e dissero: spiegaci questa parola. E lui disse: quando sono partito per andare nel deserto, passavo tutto il giorno a dire il Padre nostro che sei nei cieli. E andavo da un posto all'altro, dalla mattina alla sera, oltre il lavoro naturalmente. Le prime notti, quando poi mi coricavo e dormivo dopo aver pregato tutto il giorno, mi capitava nel buio della mia celletta nel deserto, non so se siete stati mai nel deserto, di vedere all'improvviso due occhi gialli che mi fissavano. E io, preso dallo spavento, dicevo: Signore, salvami, abbi pietà di me. Arrivava il giorno e riprendeva il Padre nostro, eccetera. Arrivava la notte e vedeva questi occhi fissi. Dopo un po' lui capì che durante il giorno la sua preghiera non era granché. Durante la notte, con questo timore di questi occhi che si avvicinavano a lui, sulla sua preghiera: Signore, salvami, abbi pietà di me, era la preghiera più autentica. Da quel momento divenne un uomo di preghiera. Vedete, il demonio può anche essere un buon maestro di preghiera. No, la Gemma dice: spero che di non aver bisogno che mi appaia questa notte, ma vederlo tutto il giorno, perché preferisco dire dei Padri nostri di giorno e dormire di notte. Però chi lo sa che invece la prova, in questo caso, aumenta la fiducia. Certo, la prova deve aumentare la fiducia. Signore, salvami, preferisco Dio, ho scelto te. Questa è la Vergine Maria. La semplicità della Madonna non mette mai in discussione quello che ha ricevuto, si manifesta, come dire, in un modo bellissimo durante le nozze di Cana. Non sto a leggere il brano perché già lo conosciamo. Nelle nozze di Cana la Vergine Maria fa due preghiere, una a Gesù e una ai servitori. Innanzitutto notiamo che la Madonna è la prima che si accorge di quello che manca. Manca il vino. Allora, sì, è vero, è la presenza materna, è vero, gli altri sono già un po' già partiti. Ecco, la Madonna si accorge di quello che manca. E meditando su questo brano mi sono detto: ma se la Madonna ha fatto questo alle nozze di Cana, lo fa anche adesso nella Chiesa. La Madonna è la prima che si accorge di quello che manca nella Chiesa. Per questo dobbiamo dirle nella preghiera, noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, quello che manca. Perché è la Madonna che dice al Signore, verrebbe da dire, ma forse il Signore non lo sa, non se ne accorge. Sì, però di fatto è successo questo. La Madonna dice al Signore quello che manca. E io dico alla Madonna quello che manca, a me. Glielo dico, vado a dire un po' al Signore quello che manca. Cioè, mi fido di quello che lei può dire. Ecco, quello che si sottolinea è la fede eccezionale della Madonna in questa richiesta che ella fa al Signore. Cioè, non vuole prove, è l'intuito femminile e materno che continua a esercitare nella Chiesa, a far presente quello che manca. Gesù le dà una risposta che sembra l'anticipo di una negazione. Non è ancora giunta la mia ora, anzi dice addirittura che c'è tra me e te donna, non è giunta la mia ora. La Madonna a quel punto deve dire: va bene, ho capito, scusa, come non detto, ha parlato il Signore, scusate, non è giunta la mia ora, figlio di Dio, chi più di lui sa quando è giunto e quando non è giunta. In realtà, più che l'introduzione a un rifiuto, io lo vedo anche come invece Gesù dà alla Madonna una nuova informazione. Esiste un'ora, finora non si sapeva, Gesù annuncia in Vangelo di Giovanni, evidente, c'è un continuo richiamo all'ora di Cristo, che sarà poi sotto la croce. Gesù dice alla Madonna che esiste un cammino che giungerà a un'ora, e dice: non è ancora giunta la mia ora. E per tutta risposta la Madonna, dopo aver sentito non è giunta la mia ora, dopo aver indicato ciò che manca, dice ai servi: fate appunto quello che vi dirà. Quindi la Madonna, quando dice non è giunta la mia ora, sì, sì, va bene, lo stesso se non è giunta, la paura, ti ringrazio dell'informazione, grazie, ne terrò presente, mediterò, perché io devo meditare. E poi si volge ai servi e dice, appunto, supplica i servi, anche qui è sottile qui la parola della Madonna, supplica i servi di obbedire a Gesù. Quindi mette il Signore in condizione di dare un ordine, dal momento che la Madonna chiede ai servi di obbedire. Cari servi, adesso voi dovete obbedire a Gesù, il mio figlio. Non vi sembra questa una prova di fiducia? La Madonna qui, che ha sempre dimostrato fiducia, caro Gesù, io, quando tu non eri ancora concepito, io ho detto fiat, ricordati, quindi io ho avuto fiducia. Adesso questa fiducia, la forza, osa, si mette in uno stato di buttarsi nella fede e soprattutto nella fiducia. E qui rivela, bellissimo, verso gli uomini, risvegliare la fede nel figlio. Fate quello che vi dirà. Cioè ha una duplice mediazione: nei confronti del figlio far presente i bisogni, nei confronti dei credenti risvegliare la fede. E quindi questo è quello che lei continua a compiere, solo che noi, ecco, risvegliare la fede affinché noi chiediamo al Signore, ci mettiamo anche noi in stato di supplica nei confronti del Signore. Però quando il Signore si avvicina a noi, in generale l'uomo si irrigidisce. Quando Dio si avvicina all'uomo per chiedere, l'uomo si irrigidisce. Ed ecco che la semplicità della Vergine Maria in questa fede, in questo abbandono, viene data alla Chiesa come protezione nei confronti di questo irrigidimento. E l'uomo di fronte a Dio scappa perché si sente colpevole. Invece la Madonna ha questa funzione di facilitare in noi la vicinanza con il Signore, perché è lei che fa presente i nostri bisogni a Gesù. È lei che glielo dice: guarda che sto povero Serafino come sta andando male. E ogni tanto glielo dice. E poi dice a me: adesso fai quello che lui ti dirà. Però è come mandare avanti la madre, no? Quando io decisi di entrare a San Sergio, il mio problema era di dirlo a mio padre. Allora disse alla mamma, anche io, vedi, usai la mediazione, ma te, senti mamma, prepara un po' tu il terreno, bisogna dare al papà questa notizia non molto, per lui non molto confortante, diciamo. Quindi vai avanti tu, ecco, tu gli prepari il terreno, gli dici così. Dopo qualche mese vedevo che non succedeva nulla, dico: ma mamma, ma tu hai detto qua? Sì, io ho detto, mamma. Ho l'impressione che, ecco, mio babbo non era come Gesù Cristo, il nostro Signore, cioè non capiva al volo le allusioni che si faceva, sai, forse nostro figlio non farà quello che... Mio babbo completamente assente da questa situazione, però anche lì questa mediazione materna, che è vera nella famiglia, tanto più è vera nella vita cristiana. L'acqua viene cambiata in vino, e quindi l'acqua dell'Antico Testamento diventa vino nuovo, le virtualità umane diventano potenza dello Spirito. Maria ha esaurito il suo compito e si ritira. Quando c'è il vino, cioè quando c'è lo Spirito Santo, è simbolo, no? Dello Spirito Santo che viene dato, e viene, quindi la gente lo beve, questo è il vino nuovo, e quindi simbolo che lo Spirito è iniziato. Infatti dice con Gesù: diede inizio ai suoi miracoli a Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. La Madonna prega Dio prega gli uomini e poi si ritira. Il suo compito è quello di intercedere per noi, è quello di dire: non hanno più vino. Allora la Madonna, che ha avuto questa funzione, che si è guadagnata questo ruolo di mediatrice con la sua fiducia, anche adesso nei nostri confronti, come vi dicevo prima, ha questa funzione. Quindi la dolcezza di questa scena di Cana si ripete in coloro che sono in Maria. Ecco il perché della devozione alla Madonna. Perché si ripete esattamente questa scena. Io sono lì, non ho più vino, non ho più benzina per andare, non me ne accorgo, magari credo di essere nel giusto. Allora la mia acqua diventa vino, ma con la tenerezza della Madonna. Perché in chi lotta c'è rigidità, ma chi è con Maria c'è invece pace, c'è serenità. Sapete perché? Perché io ricevo lo Spirito Santo, che è il vino nuovo, d'accordo? Ma ricevo lo Spirito Santo, che è in Maria Santissima. Questo non l'avevate mai sentita, vero? Allora, la Madonna è piena di grazia, sì o no? Sì. Di Spiriti Santi, quanti ce ne sono? 2, 3, 18, 26, uno a testa, quanti ce n'è? È la terza persona della Santissima Trinità. Allora voi dite, ma è Gesù che dà lo Spirito, ricevete lo Spirito Santo. Sì signori, però la prima persona a cui la date è la Madonna. Se la Madonna si pone in condizioni di essere mediatrice, io dico, carissima madre mia, dammi lo Spirito Santo che è dentro di te, perché tu l'hai ricevuto pienamente e sei così materna. Scusate voi donne, non è questa la vostra natura? Materna, la figura della dolcezza, non è l'uomo. L'uomo non ha questo spirito, non ha questo spirito mediatore, non ha questo spirito di dolcezza o di tenerezza. L'uomo è più, come dire, tende di più a tagliare in due o in quattro. Allora io ricevo lo Spirito Santo da Dio, è ovvio, procede da Lui, dal Padre, dal Figlio, lo diciamo anche nel credo, ma quello spirito che è nella Vergine Maria, per cui quando prego la Madonna, prego che mi dia il vino, lo Spirito Santo, ma quello che ha ricevuto lei, e mi viene dentro con una tale tenerezza, fluidità, con una tale pace, che davvero se vivo questo, ne sono ricolmo, come un tocco, diciamo, che viene dato nella pace. Dice il Monfort: quando lo Spirito Santo trova Maria nel cuore di un uomo, vi corre, vi vola, perché c'è un misterioso legame nuziale tra la Vergine e lo Spirito Santo. Dice l'angelo: su di te scenderà lo Spirito Santo e nasce Gesù. Allora invocare Maria, capite? È invocare lo Spirito Santo presente in lei. Sarebbe che, come se lei liberasse dentro di noi lo Spirito Santo. Ed è un gemito, ma è un gemito di amore. Questa riflessione è farina del mio sacco. Mentre la precedente è farina di sacco altrui, questa qui, di invocare la Madonna, di invocare lo Spirito Santo dentro la Madonna, è farina del mio sacco. Devo ancora sottoporla all'autorità della Chiesa, quindi se vi dovesse sembrare eretica, la colpa è mia, va bene? È tutta mia. Però, ma ecco, spero, perché appunto facendo la riflessione sull'unicità dello Spirito Santo e il ruolo di Maria, la Madonna cosa mi dà? A Cana mi dà il vino. Certo, viene da Gesù, non nego mica questo, non faccio una seconda divinità. Ma la Madonna è piena di grazia, per cui non se lo tiene per sé. Diceva Vittorio Messori nel suo ultimo libro, Ipotesi su Maria, che, avete letto? Molto bello. Dice che coloro che i maggiori devoti della Madonna sono i semplici o i grandi peccatori. I grandi peccatori perché trovano in Maria un rifugio. I semplici invece per connaturalità, perché i semplici hanno fiducia in Dio come ha avuto fiducia lei.
1: Riguardo lo spirito non è tanto giusto.
0: Sono della stessa categoria i semplici. E i peccatori invece trovano in lei appunto questa mediazione materna, perché lei è il rifugio dei peccatori. Pensate, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, preghiera, è del terzo secolo. Cioè nel 200 c'erano già delle persone che alla Vergine Maria dicevano: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Lei ci insegna a essere dei peccatori graditi a Dio. Io mi rifugio sotto le tue ali, perché tu hai avuto questa piena fiducia in Dio. Io credo che quando noi sentiamo questa durezza di cuore nel non rispondere al Signore, nel far fatica a entrare nel suo progetto, nel dire non accetto questa malattia, non accetto questo figlio che fa delle cose che non mi vanno, non accetto questo, non accetto quell'altro, io credo che l'unico aiuto, quando abbiamo esaurito tutte le nostre scorte e non capisco, è proprio chiedere l'aiuto della Vergine Maria, entrare in comunione con la Vergine Maria. Mi verrebbe da dire, chi conosce questo segreto sa di che cosa sto parlando. Infatti Montfort scrisse un libro, Il segreto di Maria, e disse anche, la Madonna è stata data alla Chiesa, in particolare per gli ultimi tempi. Gli ultimi tempi saranno quelli dedicati a lei, lei formerà gli apostoli degli ultimi tempi. E in effetti nella storia della Chiesa c'è un crescere spaventoso della presenza della Madonna. Nel primo millennio, sì, è vero che nel terzo secolo sta preghiera, ma non ci sono molti scritti su di lei, non ci sono trattati, non ci sono studi, non sembra ci siano apparizioni. Più si va avanti, più la Madonna si fa presente nella preghiera e anche nelle apparizioni, lo dico. L'esplosione delle apparizioni è il XX secolo. A partire dal 1830 a Rue du Bac, a finire a quelle odierne, è un'esplosione di apparizioni. Sembra che la Madonna venga a dire a noi: abbiate fiducia, fate quello che vi dirà, e dire al figlio le necessità che ci sono nella Chiesa. E quindi nelle apparizioni continua a chiedere a noi preghiera, preghiera, preghiera, preghiera, e che vuol dire aumentare nella fiducia. Vero Bartolomeo? E quindi credo che le profezie del Montfort siano per questi nostri tempi. Cioè la Madonna fa presente al figlio le necessità della Chiesa, e la Divina Provvidenza ha voluto che Maria crescesse in questa presenza e addirittura formasse, Montfort li chiama gli ultimi apostoli, o meglio, gli apostoli degli ultimi tempi, leggete il Montfort, affinché essi siano nel mondo, nella Chiesa, coloro che riportano, ecco, le verità laddove esse devono essere poste, riportino, come dire, quello spirito originario, quello spirito vero, quello spirito santo che deve vivere nella Chiesa, senza troppi ragionamenti, sia sempre lì, questa fede in Dio genuina, forte, unica, diritta e autentica. Questo è il suo compito. Quindi il rosario è stare con lei in uno stato di supplica, e quindi non è una preghiera per principianti, direi quasi che il rosario è un punto d'arrivo, cioè guardare Gesù con gli occhi della Madonna, rimanere in questo contemplazione del Cristo, però nel cuore di Maria. E quindi ha ragione Montfort quando dice: lo spirito, quando vede Maria nel cuore di un uomo, corre, perché c'è questo misterioso legame nuziale quasi tra lo Spirito Santo, se si può dire nuziale, e la Vergine Maria. Allora vedete, la devozione alla Madonna non è affatto secondaria, non è un optional, è proprio vivere in questo stato di piena fiducia nel Signore. Oggi quello che secondo me abbiamo bisogno di riportare è la semplicità della fede, semplicità di Maria, con un atto di fiducia nei confronti di Dio sempre più autentico, sia per quello che ha voluto per ciascuno di noi, sia per quello che ha voluto anche per la nostra comunità, sia per quello che ha voluto nella Chiesa come strumento di salvezza. Ed ecco perché io credo a quello che ho detto prima, cioè abbiamo ricevuto questa vocazione di salvare il mondo, diciamo nella preghiera degli incontri. Quando ne ho dei dubbi, vado dalla Madonna, dico: ma scusa, ma ci devo credere? Ho creduto io di essere la madre di Dio, e tu stai a credere, non devi credere a queste cose qui. Certo che ci devi credere, nulla è impossibile a Dio. Capite allora che la Madonna forma delle anime semplici che diventano sempre più semplici e credono all'impossibile, perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile, sapevate? Se si chiedesse cose normali, fattibili, non sarebbe lui. Ed ecco allora, la nostra comunità davvero deve crescere in questa fede, nell'ordinario, vi dicevo, senza miracoli, il nostro miracolo, grande miracolo, è la fiducia in Dio. Quando il mondo crolla, continua ad avere fiducia che la parola di Dio avrà una sua realizzazione, che salva il mondo. Allora mettiamoci, capito Zeffirina, mettiamoci davanti al Signore come degli strumenti di espiazione, come dei coperchi dell'arca santa, che dicono: Signore, ricada su di me la colpa di questa generazione, e abbiate fiducia, perché la Vergine Maria è con noi, ci trasmette, ci trasfonde, se è madre, la sua stessa fiducia in Dio.

dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Non sono nato con la Sacra Scrittura nelle mani. La Bibbia è entrata in casa mia agli inizi degli anni Sessanta, quando Don Giacomo Alberione fece pubblicare per le sue edizioni paoline una Bibbia che sarebbe entrata in decine, forse centinaia di migliaia di case. Erano gli anni del Vaticano II. Quella Bibbia costava 1000 lire. In famiglia non mancavano i racconti tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Si parlava molto della vita di Gesù e anche dei grandi nomi della storia di Israele: Adamo ed Eva, Abramo, Mosè. Era la storia sacra, sintesi dell'Antico Testamento, emendato dalle pagine più difficili da capire, più scandalose. Allora non sapevo che questo problema, come conciliare il Dio dell'Antico Testamento con il Dio di Gesù, era stato uno dei problemi più gravi della storia della Chiesa. Aveva, per esempio, tenuto lontano Agostino di Ippona dalla Chiesa Cattolica fino all'incontro con Ambrogio di Milano. L'incontro con i testi della Bibbia fu per me molto precoce. Da quando avevo 5 anni frequentavo con mio padre la messa domenicale mattutina e ascoltavo i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento che venivano proclamati in latino, ma già dalla fine degli anni 50, per volontà di Pio XII, contemporaneamente anche in italiano. Certo, i brani della scrittura si ripetevano nel ciclo annuale della liturgia, i temi e le figure che ritornavano erano sempre quelli. Non si può dire che mancasse nella mia vita, anche da piccolo, un incontro con la Bibbia. E fu un incontro come sempre sarebbe avvenuto poi: le pagine della scrittura lette attraverso la sapienza della Chiesa.

La scrittura è come un'acqua profonda. Non tutti possono attingervi, ma molti ne godono i frutti attraverso coloro che sono stati bagnati dalle sue piogge. Così, di fatto, è accaduto nei 2000 anni di storia della Chiesa e accade anche oggi. In passato ci sono stati lunghissimi periodi in cui il popolo cristiano non ha avuto un accesso diretto alle pagine della Bibbia. Analfabetismo, difficoltà a entrare nel testo biblico, assenza di educatori che fossero in grado di accompagnare la lettura. Fino al 500 i libri erano rarissimi. Occorreva imparare a memoria. Anch'io ho fatto così da piccolo. Per prepararmi alla prima comunione e alla cresima, ho imparato a memoria, assieme alle risposte del Catechismo di Pio X, alcuni piccoli brani dei Vangeli. Dal XVI secolo in poi, la stampa avrebbe reso più accessibile il testo biblico. Ma per un paradossale effetto della riforma protestante e del suo principio sola scrittura, il popolo cattolico fu tenuto lontano dal testo rivelato per altri 400 anni, fino al Vaticano II. Quando entravo nella chiesa del mio paesino sul Lago Maggiore, dedicata a Santo Stefano, mi fermavo a contemplare a lungo gli affreschi. La lapidazione di Stefano nell'abside, ai lati l'ordinazione dei primi diaconi e la comunità di Gerusalemme. Nelle chiese dei borghi accanto al mio avevo visto rappresentata l'assunzione di Maria in cielo, il sacrificio di Isacco. Le vetrate e gli affreschi delle chiese, le vite dei protagonisti dell'antico e del nuovo patto che si leggevano in casa o si tramandavano oralmente, tutto concorreva ad un rapporto costante con la storia sacra che irrorava i tessuti quotidiani della vita cristiana. Ma non sono state solo la liturgia o la pittura a introdurmi alla Bibbia, ma anche le rappresentazioni teatrali. Il teatro moderno, si sa, è nato in chiesa, meglio, sulla porta della chiesa, come continuazione della liturgia.

A partire dagli anni del liceo ho cominciato anch'io a leggere la Bibbia. Me l'ha messa nelle mani Don Giussani. Le sue lezioni degli anni 60, 70 e 80 erano intrise di riferimenti ai testi scritturistici che venivano sulle sue labbra non come citazioni astratte, a conferma ad una tesi che voleva sostenere, ma in perfetta continuità con tutto il suo insegnamento. Giussani non si limitava a leggerci la Bibbia. Soprattutto faceva in modo che ci immedesimassimo con ciò di cui la Bibbia parla, con ciò di cui è intessuta, la storia di Dio con gli uomini. La scrittura è innanzitutto un racconto di fatti che avviene attraverso una molteplicità di generi letterari. Non tutti i particolari si rifanno ad eventi veramente accaduti come sono descritti. Occorre comprendere il linguaggio di ogni singolo autore biblico, anzi, di ogni brano della Bibbia. Ma è pur sempre vero che la Bibbia parla di una storia reale, composta di avvenimenti che si succedono. Prendiamo per esempio il testo più contestato, il racconto della creazione, esposto nei primi due capitoli del libro della Genesi. È un testo storico? Nella sua essenza, sì. Certo, non ci vuole dire che la creazione sia avvenuta in 6 giorni di 24 ore, nell'ordine secondo cui le cose sono state create, ma pur usando un linguaggio mitologico intende trasmetterci una notizia storica. Dio è l'autore di tutto ciò che esiste. Tutto è stato tratto dal nulla. Il vertice della creazione è l'uomo. A tal riguardo Origene sostiene che occorre investigare attentamente per comprendere fino a che punto il senso letterale sia vero e fino a che punto invece sia impossibile da sostenere. Volete leggere la Bibbia? Vi suggerisco due strade. All'inizio vi sembreranno contrapposte, ma poco alla volta comprenderete che esse si integrano. Vediamo oggi la prima strada, che consiste nel partire dalle storie o semplicemente dai brani che ci interessano, che ci possono aver colpito, oppure che abbiamo incontrato la domenica nella liturgia della messa, citati a proposito o a sproposito da un giornale o alla televisione. Non pensiamo di poter leggere la Bibbia da soli. Essa non è semplicemente frutto del pensiero di alcuni autori, ma è il risultato di una lunga sedimentazione di testi, espressione dell'esperienza dell'uomo con Dio.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva «prendi», e mi sorrideva come un angelo.

0: angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì. Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: Assunta, mi perdonate? Lei ha avuto il coraggio di dire: ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io? Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Padre
0: celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre salvato.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

0: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Oggi inizia questa nuova serie di trasmissioni dedicate alla beata Zelia Marten, come avete sentito dalla nostra sigla, la mamma di Santa Teresina di Lisieux. E avete anche sentito che ospite padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo. Buongiorno padre Roberto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Roberto, come mai tra le tante figure che avresti potuto scegliere di presentare ai nostri ascoltatori, questa volta hai scelto Zelia Marten?
1: Intanto perché è una figura beatificata recentemente insieme al marito Luigi Marten il 19 ottobre del 2008 in una cerimonia affollatissima a Lisieux, nella Basilica di Lisieux, e poi perché mi sembra di un'attualità sorprendente, eccezionale, soprattutto per quanto riguarda la spiritualità e la chiamata universale alla santità da realizzare nella vocazione matrimoniale, nella vita familiare, nel quotidiano della vita laicale. Dunque c'è un motivo anche di attualità, di messaggio, di chiamata universale alla santità. In modo particolare perché si tratta del primo esempio con questa beatificazione, del primo esempio di una famiglia canonizzata, beatificata perlomeno. Abbiamo esempi nella storia della Chiesa di una madre e di un figlio santi come Santa Monica e Sant'Agostino, abbiamo l'esempio di una coppia di sposi beatificati, i coniugi Beltramo e Quattrocchi, però è la prima volta che vengono beatificati due sposi che sono genitori di una santa, Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi anche per l'originalità un po' di questo messaggio, è un messaggio di santità familiare e cercheremo di mettere in luce nel corso delle nostre quattro puntate anche alcuni aspetti di questa santità nel quotidiano della vita familiare.
0: In particolare oggi vuoi approfondire l'aspetto della vita di coppia, quindi conosceremo la beata Zelia Marten ma anche suo marito attraverso gli scritti della beata. Cominciamo delineando alcuni tratti biografici di Zelia Marten. Chi era?
1: Zelia Marten, come il marito, è una persona vissuta nell'Ottocento francese, della media alta borghesia francese, che ha pensato, come Luigi Marten, alla vocazione religiosa. E entrambi, per strade diverse, per vie diverse, non hanno potuto realizzare la propria vocazione, il proprio desiderio adolescenziale e giovanile alla vita religiosa, e hanno sempre portato un po' nel cuore questo desiderio particolare. Si sono conosciuti, si sono innamorati e hanno realizzato non senza difficoltà, come vedremo, la loro vocazione matrimoniale, dalla quale tra alti e bassi è scaturito un rapporto non solo umanamente ma anche spiritualmente molto intenso. È un rapporto anche fecondo perché hanno dato alla luce ben 9 figli, di cui 4 morti prematuramente, e 4 delle figlie sopravvissute hanno realizzato la vocazione religiosa nella vita carmelitana al Carmelo di Lisieux.
0: Come tradizione ci aiuta nella conoscenza della figura che tu proponi l'ascolto dei suoi scritti. E cominciamo allora a presentarli, padre Roberto.
1: Sì, si tratta di tutti i brani di lettere, perché abbiamo un ricco epistolario pubblicato con il titolo di Lettere familiari di Zelia Marten, o Zelia Guérin, come il cognome da nubile impone di citare. Lettere che sono nel numero di più di 200, lettere che esprimono proprio questa quotidianità. La prima lettera che ascolteremo ora l'ho scelta perché è una lettera del 1869 scritta al marito impegnato in un viaggio di affari, in cui appaiono espressioni che dicono come il matrimonio sia vissuto come un sacramento dell'amore coniugale, un sacramento dell'amore di Dio per la Chiesa, ma nella pienezza dell'umanità. La forza di questo amore la troviamo in espressioni di Zelia come questa: oggi sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare, oppure l'espressione con cui si firma: tua moglie che ti ama più della sua vita. Però vorrei far notare agli ascoltatori anche in questa lettera Alcune espressioni che parlano di una santità molto comune, molto quotidiana, non stereotipa, perché è un piccolo episodio particolare. Nell'imminenza del ritorno a casa del marito, Luigi, Zeglia gli preannuncia il fatto che sta per spolverare la sua scrivania, il suo banco da lavoro. Luigi era orologiaio e gli annuncia che non perderà neppure un vecchio quadrante né un pezzetto di molla, insomma niente. Non ti dovrai irritare, non perderò nulla, il che ci fa presupporre che ci sia stato in precedenza qualche episodio di piccola irritazione da parte del marito, oppure la frase "non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere" significa che Zeglia cita un rimprovero, un'espressione fatta dal marito. Ecco, questo cammino di vita coniugale è fatto anche di questi piccoli episodi di vita quotidiana.
0: Aggiungo solo che a dare voce agli scritti di Zelia Martin è Franca Salerno.
2: Mio caro Luigi, quando riceverai questa lettera sarò occupata a mettere in ordine il tuo banco da lavoro. Non ti dovrai irritare. Non perderò nulla, nemmeno un vecchio quadrante, né un pezzetto di molla. Insomma, niente. E poi sarà tutto pulito, sopra e sotto. Non potrai dire che ho soltanto cambiato il posto alla polvere, perché non ce ne sarà più. Ho detto alle bambine che tu eri a Parigi e che eri passato da Lisieux, che ritornerai giovedì mattina, ma che non potrai vederle a Le Mans, nonostante il gran desiderio che ne avevi. Ti abbraccio di tutto cuore. Oggi sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare. Tua moglie che ti ama più della sua vita.

0: E questo testo davvero esplicita quanto tu dicevi, padre Roberto, questa coppia che vive il sacramento del matrimonio con semplicità nella vita quotidiana, superando le piccole incomprensioni e i piccoli problemi di ogni giorno. E su questa stessa linea possiamo dire è anche il secondo brano che tu hai scelto.
1: Sì, anche la seconda lettera che ho scelto del 31 agosto 1873, sempre indirizzata al marito Luigi Martin, fa presagire questo rapporto di amore intenso, appassionato, soprattutto di tenerezza, una confessione di Zelia che dice: ti seguo in spirito per tutta la giornata, mi dico in questo momento fa la tal cosa, quindi lo pensa in continuazione e si immagina che cosa stia facendo, al punto da dire: mi sarebbe impossibile vivere lontana da te. Sono espressioni di questo amore appassionato, di questa tenerezza profonda a cui Zelia si lascia andare nel corso del suo epistolario. L'altro aspetto che traspare da questa lettera che ascolteremo riguarda un po' il disagio che Zelia confessa di provare molte volte nell'essere immersa nel contatto con i figli, negli affari, nelle vacanze. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Ha rasentato la depressione molte volte questo atteggiamento e questa difficoltà, e vedremo nella prossima lettera che ha fatto fatica ad accettare il suo posto e a vivere con pienezza di gioia il suo posto anche nella vocazione matrimoniale e nella vocazione di madre. Tuttavia, aggiunge, cerco di essere ragionevole e di vincermi, quindi anche lo sforzo fatto per superare questa difficoltà, per non rassegnarsi, per non scoraggiarsi di fronte alla depressione e alle difficoltà della vita di ogni giorno.

Mio caro Luigi, le bambine sono in estasi. Se il tempo fosse bello, sarebbero al colmo della felicità. Ma io sono così difficile a lasciarmi andare. Nulla di tutto questo mi interessa. Sono assolutamente come i pesci che tu tiri fuori dall'acqua. Appena non sono più nel loro elemento, devono morire. Così sarebbe per me se il mio soggiorno si dovesse prolungare molto. Non sto a mio agio, non mi sento affatto a posto, il che influisce sul mio fisico e ne sono quasi malata. Tuttavia cerco di essere ragionevole e di vincermi. Ti seguo in spirito per tutta la giornata. Mi dico, in questo momento fa la tal cosa. Non vedo il momento di esserti vicina, mio caro Luigi. Ti amo con tutto il mio cuore e sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua presenza. Mi sarebbe impossibile vivere lontana da te.

0: Diversa dalle prime due è la prossima lettera. Cambia il destinatario, ma cambia anche l'argomento, che è particolare.
1: Molto particolare, che farebbe arricciare un po' il naso a diversi psicanalisti, pensando al come Zelia e Luigi hanno vissuto la propria vocazione matrimoniale. È il racconto del giorno del proprio matrimonio, fatto alla figlia Paolina. E quello che Zelia racconta pensando a quel giorno è il fatto di aver visitato per la prima volta la sorella monaca al monastero della Visitazione di Le Mans, Suor Maria Dositea, e confessa: in quel giorno ho pianto tutte le mie lacrime, ma non sono lacrime di commozione, sono lacrime per non sentirsi a posto, e proprio il giorno del matrimonio, insomma, non è l'ideale. E per molto tempo, confessa ancora Zelia in questa lettera, la mia anima ed il mio cuore sono state alla Visitazione. Perché piangeva? Perché visitando il monastero ripensa a tutto il suo desiderio di vocazione religiosa, si sente nella calma e nella pace e teme di affrontare la vita matrimoniale e la vita familiare come un qualcosa di buio, di qualcosa che non riesce a decifrare e che non riesce a sentire come proprio. Piange per tutto il giorno, dice, però mi pare interessante l'ultima parte della lettera che ascolteremo, che leggo nelle testuali parole. Quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate, non vivevamo più che per loro. Questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva facilissimo. Cioè c'è stata una svolta sia per Zelia sia per Luigi. Entrambi, con il desiderio della vocazione religiosa, hanno vissuto i primi tempi della vocazione matrimoniale quasi come un ripiego, quasi come un cristianesimo di serie B, ma nel momento in cui hanno superato tutto questo e soprattutto dal momento in cui il loro amore è arrivato alla fecondità e si è aperto alla vita di nuove persone, tutto questo li ha come fatti rinascere e acceso in loro la luce di una vocazione non di serie B, ma di una vocazione da vivere in tutta la sua pienezza. Poi mi pare un po' particolare la destinataria della lettera, come accennavi tu, che è la figlia Paolina. Mi pare molto interessante dal punto di vista della condivisione, dell'apertura d'animo, cioè che questa madre apre il proprio cuore sul come ha vissuto le proprie difficoltà di vita matrimoniale con la figlia. Mi pare anche di una trasparenza eccezionale.

provassi dispiacere a vederla là, al contrario, ma avrei voluto esserci anch'io. Paragonavo la mia vita alla sua e le lacrime raddoppiavano. Insomma, per molto tempo la mia anima e il mio cuore sono stati alla Visitazione. Venivo spesso a vedere mia sorella e là respiravo una calma e una pace che non saprei esprimere. Quando tornavo via mi sentivo molto infelice di essere in mezzo al mondo. Avrei voluto nascondere la mia vita insieme con la sua. Tu che ami tanto tuo padre, mia Paolina, penserai che gli recassi dispiacere e che gliene abbia arrecato il giorno del mio matrimonio. Ma no, egli mi comprendeva e mi consolava del suo meglio, poiché aveva gusti simili ai miei. Credo anzi che il nostro reciproco affetto proprio così sia aumentato. I nostri sentimenti sono stati sempre all'unisono ed egli è sempre stato per me un consolatore e un sostegno. Ma quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le nostre idee sono un po' cambiate. Non vivevamo più che per loro. Questa era la nostra felicità e non l'abbiamo mai trovata se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva facilissimo. Il mondo non ci era più di peso. Per me era il grande compenso, perciò desideravo di averne molti per allevarli per il cielo.

0: Di tutt'altro genere la prossima lettera che Zelia scrive a suo fratello e che dice molto, padre Roberto, del carattere di questa donna, della sua personalità molto completa, perché non è soltanto una donna che si dedica ai figli e alla famiglia, ma c'è molto di più.
1: Sì, basti pensare, per avere un'idea di quello che stiamo dicendo, che lei si era dedicata come merlettaia al ricamo del cosiddetto pizzo d'Alençon, che vendeva molto bene in quel periodo, ed è arrivata a mettere su una piccola industria del pizzo d'Alençon con una sessantina di dipendenti. E il marito era orologiaio e hanno vissuto questa attività anche tra alti e bassi, con momenti di crisi, di difficoltà economiche, con momenti in cui non riuscivano a far fronte a tutte le ordinazioni, per esempio, nonostante l'elevato numero di dipendenti. La lettera che ascolteremo, del 1871, è indirizzata al fratello, al quale Zelia chiede consiglio proprio riguardo ad un affare di natura finanziaria. Ci sono i titoli del credito fondiario che sono stati venduti in modo un po' improvvisato, perché poi le quotazioni si sono rialzate, dunque Zelia sembra rimproverare un po' la scelta affrettata, avventata del marito, e è un po' tormentata dall'idea di un nuovo affare, di nuove azioni che forse un po' ingenuamente pensa che siano stabili, perché sono obbligazioni pontificie, dunque si fida del Papa, dello Stato Pontificio, però traspare un clima di, più che di dialogo, di discussione vivace tra Zelia e Luigi. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Luigi è indeciso, io lo sollecito continuamente e chiede al fratello in qualche modo di intervenire per un consiglio, per una parola buona che sappia convincere anche il marito. Quello che mi interessa sottolineare, al di là del fatto concreto, è intanto la bontà, la purezza di spirito di Zelia, che chiede al fratello di intervenire perché vede la bontà dell'operazione, però dice e confessa nello stesso tempo: non vorrei che Luigi avesse soltanto il mio parere, quindi vuole un confronto.